0: Sì.
1: Ho rivisto un amico al mare quest'anno.
0: Strano, perché dopo le strane unzioni di solito non li vedi.
1: Esatto, infatti lo saluto. Il Mami.
0: Scusate se sono particolarmente bravo, ma
2: sei brillante oggi.
1: Il mio amico Mami fa le autopsie. Allora un giorno gli ho detto: ma sì, fa il medico, come si chiama? Medico
2: legale.
1: Cioè, se uno si sfracella da qualche parte, lui va e deve recuperare.
2: È il medico legale, no?
1: Medico legale, esatto.
0: Che fa l'incollatore.
1: A volte sì. Allora gli faccio: certo, un lavoro particolare il tuo. Lui che è siciliano mi fa: cioè, più che altro, se fai le autopsie, nessuno si può lamentare.
3: Se fai male.
1: Cioè, anche se le fai male, non è che.
2: No, ma sai, tutti torti.
0: Allora, visto che stiamo affrontando l'argomento, ma siamo sempre nella prima settimana di ritorno, quindi stiamo cazzeggiando
1: vale
0: in modo
1: tutto,
0: particolare,
1: vale tutto. Si può ancora dire vale tutto,
0: quindi,
1: anche se la Lucarelli.
0: Ridiamo anche della morte di queste cose, ridiamone assolutamente. Sai cosa mi dà fastidio? Di quelle robe lì? Il fatto che dopo un intervento chirurgico, comunque i chirurghi e così via, hanno un attimo di accortezza nel metterti i punti.
2: Sì.
0: Dopo l'autopsia,
1: secondo me ce l'hanno anche loro.
0: Cioè, usano scotch. No,
1: voglio
0: se ne fottono.
1: Voglio sperare che ce l'abbiano anche loro.
0: No, non gliene
1: mio amico ce l'ha, mio amico ce l'ha.
0: Ma no, dai, mettono i punti,
3: ma
0: mettono
3: come fai
0: quattro.
3: A
0: io l'ho avuto un'autopsia io. Anzi,
2: cioè,
0: andando in moto una motopsia.
2: Ma nel senso che non li metto.
1: Ma che diva?
0: Non hai mai visto le foto di chi ha subito per esempio un incidente, è morto per sparatoria, dopo l'autopsia si vede la foto di lui ricucito, ma le cuciture sono ben diverse,
1: fatte con meno scrupolosità.
0: Insomma, devono
2: altro...
0: chiudere, non è che
1: di cosa avete
2: è
1: parlato?
2: È un altro programma che fanno, che io mi sono persa, quello
1: sì,
2: delle ricuciture dopo le autopsie imbarazzanti. No,
0: cuciture...
2: consiglia cuciture imbarazzanti.
0: Ma già effettivamente i punti ormai non li mette più nessuno, li mette soltanto il dentista, che si fa tutti quei giri che tu dici, ma perché sta facendo dei nodi qua?
1: Beh, io mi sono aperto la testa una volta e hanno messo quella colla.
0: La colla mettono, addirittura ci sono dei piccoli nastri adesivi carinissimi che si tirano, o mettono dei punti con la puntatrice.
1: Mamma mia,
0: puntatrice. Io nell'intervento chirurgico che ho avuto alla gamba avevo i punti metallici.
1: Oh mamma mia.
0: Che ogni tanto saltavano via.
2: Invece fino a qualche anno fa ho avuto insomma un incidente stradale.
1: Sì, sì, ci hai raccontato.
2: Mi hanno ricucita con i punti con quelli tradizionali. Punti. Sì. Anche il ginocchio, anche il crociato con i punti tradizionali.
1: È un colabrodo, sei un colabrodo, ma no.
2: Io sono un disastro, ragazzi. Ero nata così carina, niente, distrutta.
0: Quindi parliamo di malattia oggi.
1: Comodo
0: si parla di malattia.
1: Comodo è in scatola in kit di montaggio, è un puzzle.
3: Ragazzi, dai, autoassemblo.
0: Facciamo gli anziani, parliamo di malattia.
1: Ma no, dai.
2: Sì.
0: Che cosa vi siete rotti nella vita? Che braccio, la gamba, le
1: io
0: cose
1: un gomito di... facendo un gomito. Lo scemo, facendo proprio lo scemo, camminando su una specie di...
0: Non ti dico, appena ti sei fatto male
2: ma
0: il gomito,
2: adulto?
0: La gente è proprio iniziato a gomitare.
2: No, più che altro... La domanda era da adulto? Sei
1: adulto,
2: caduto
1: sì,
2: da adulto?
1: Una...
0: Da
1: guarda, sai
0: da
1: che
0: ciuccione, diciamo.
1: No, era il 2006, era il mese di luglio, cioè quando abbiamo vinto i mondiali. Io ho fatto i mondiali.
3: Ma quanti anni fa era? 2006?
2: Beh, 20 anni
1: beh,
2: fa.
1: Beh, facile.
3: No, perché...
1: Vabbè.
3: Lei sa.
2: Vabbè, perché con i calcoli non è che sono proprio una
1: però dai, così
0: stiamo sempre parlando di malattie per i calcoli.
3: Certo.
2: Oh, oggi, guarda, è incredibile, una dopo l'altra.
1: Quindi il mio totalizzatore di fratture è una. Tu, Tony, ne hai due? Due?
0: Di vai. Fratture?
1: Due o tre.
0: A me hanno fatto a un certo punto, ho fatto una lastra, e una cosa importante che viene fatta, si chiama PET, è praticamente una...
2: Una total body.
4: Uno scanner.
0: Sì, uno scanner generale dove ti mettono un contrasto radioattivo per vedere. Mi hanno detto, ma lei ha qualche infiammazione, si è rotto da qualche parte perché verrà fuori. Cioè un osso rotto con quella indagine, anche se tu l'hai rotto che eri bambino, viene fuori ancora.
1: Certo.
0: E io ho detto, no, a parte la gamba, il braccio e sicuramente un paio di costole, questa è uscita incazzata nera. Perché io facendo enduro in bici, non lo sapevo. Gomiti, spalle, sono tutti infiammati perché ricevo dei colpi, no? Non me ne accorgo.
1: Delle sollecitazioni.
0: Delle sollecitazioni, questa è venuta fuori e ha detto: ma lei è a pezzi.
1: Lei fa schifo.
2: Colabrodo.
0: No, ma io non riesco a fare un'analisi perché lei è una schifezza unica.
1: Quindi mi pare che siamo tutti. Lidia, tutto a posto e non te la stiamo tirando,
4: no.
1: Eh?
4: No, allora sento un ginocchio scricchiolante.
2: Il ginocchio a me fa impazzire. Ginocchio mi fa impazzire.
4: Giuro.
0: Allora, io scricchiolanti come quelli di Ross non li ho mai sentiti. Lui si abbassa.
1: Volete sentire?
0: Senti fare gna gna gna gna.
2: Senti dai, che schifo.
1: Senti uno.
3: Senti.
2: Oddio,
0: come l'hai sentito
1: tutte le volte.
4: Come
2: me
4: sempre.
2: Quella è la cartilagine che sei un pochino.
1: Però non mi fa male.
0: Ma quello.
4: No, a me adesso fa male. Deve forse ha fatto dei movimenti strani al Rock and Sen. Ho sentito proprio un movimento strano. Signori, e adesso.
0: Non voglio dire sempre le stesse cose, per me il WD-40 va bene per tutto.
3: È vero.
0: Io lo metto dalla moto, la pizza.
1: C'è il WD-40.
0: Soltanto i maschi, per... i maschi veri possono capirmi. Il WD-40 va bene per tutto. Cioè, ma
1: lo Svitol
0: non ce lo sa. No, non è uno Svitol.
1: Tipo Svitol.
0: È una roba eccezionale. Cioè, ma è, la pizza è un po' salata. WD-40.
2: Ma il cemento cos'è?
0: No, no, è un lubrificante disincrostante per lei.
2: Strano che io non lo conosca,
0: lui.
2: Sai?
1: A due giorni dal matrimonio, vergogna.
2: Che c'entra?
3: Ragazzi, non lo hai ma detto? Non lo provare.
0: C'è gente che al matrimonio ci rimasta sotto.
3: Al WD-40?
2: WD-40?
0: Matrimonio WD-40. Gente, tu esci dalla chiesa, ti spruzza il WD-40.
1: Invece del riso.
0: Va bene per tutto. Secondo me il WD-40.
1: Invece del riso, così ti lanciano.
2: Nicoletta scrive: giuro. Io lo uso.
0: Ma ecco, ti ho interrotto, però, Lidia. Stai dicendo che.
4: No, no, che mi sono fatta male al Rock and Sen. C'è stato un concerto in particolare dove si pogava. Quale? È successo un delirio dei Turnstile. Io, carina, mi ero messa davanti e poi mi è arrivata tutta una
2: folla. Scusa, quale concerto, Lidia?
4: Dei Turnstile.
1: Turnstile. Sì. Perché lei ha la malattia dell'aspettatrice.
0: Ma adesso non hai 25 anni, quindi dovresti già andare nel reparto.
2: Forse, ma chi te l'ha detto, scusa, che non abbia 25 anni?
4: Tra l'altro, bravo.
1: Sotto palco solo fino a 22 anni.
0: Già ci sono quelli che si avvicinano, come in spiaggia. Quando sei in spiaggia in Grecia, in certi posti, ma anche non soltanto in Grecia, in Spagna, ci sono i posti che mettono la musica potente, no? Tu sei lì, hai superato i 25, hai superato anche i 30, e anche i 35, sei lì, ti godi il mare. A un certo punto, pum, pum, pum, pum, pum,
1: io ho cambiato,
0: vedi arrivare
1: l'albergo,
0: proprio il bagnino, sì, ma vedi proprio il bagnino. Provo che arriva questo. E dice: lo so, questa musica è un po' alta per voi, se volete vi portiamo da un'altra parte. Non vuol dire che ti sta facendo un favore, vuol dire lei è troppo anziano per stare qui, mi dà fastidio, vabbè. I giovani, dà fastidio, si sposta. Cioè,
1: vabbè, insomma,
0: è il peggio che possa succedere.
1: Ma all'inizio direi, dunque facciamo la gara delle operazioni, malattie, delle fratture, delle malattie. Chi ha più malattie...
0: ragazzi,
1: scriveteci al
4: 342 41 15 105.
0: Stamattina stavamo sentendo 105 parlavano dei malanni.
1: Vi faccio notare che il primo disco, puntata. Cioè la band, il progetto si chiama Barry Can't Swim, cioè Barry non sa nuotare.
0: Non sa nuotare.

0: strano, fa molto Hammond, fa, no, assomiglia molto a un Hammond moderno, mi piace.
1: Sì, questo è più forse
0: Poi è più elettronico,
1: una specie di Moog,
0: sì,
1: un emulatore che fa il Moog.
2: Ragazzi, abbiamo veramente lanciato questa cosa.
0: Sì, sì, però... ma guarda quanti che si sono rotti di tutto oltre le balle.
2: Salvo
0: guarda,
2: da Palermo, credo che sia in questo momento il top scorer. Gamba rotta a 3 anni, 3 interventi al naso, 2 ernie inguinali, rimozione calcoli renali.
3: Ma anche Cioppa ad Arezzo, io ho 46 anni, nella mia vita turbolenta mi sono rotto 3 costole, una clavicola, il polso 2 volte, un totale di 8 dita delle mani, 2 dita del piede, una caviglia, una iperestensione di ginocchio. Da adolescente ero praticamente l'uomo gesso.
2: Fa lo stuntman.
0: Cioè, ci sono delle persone che se li chiamano proprio queste cose. Poi ci sono gli sportivi. Noi abbiamo in radio un personaggio che si è rotto veramente di tutto, ma la clavicola se la sarà rotta 6-7 volte.
2: Ricordo con la scena!
0: Esattamente! Ringaccio! Cioè, incontrare Ringo senza una fascia, senza un'ingessatura, è veramente un record.
3: Ma la clavicola come, cioè, si rompe dopo una caduta?
2: Se cadi male, se punti male durante una caduta.
0: Lui cade male, ma lui dice di essere anche piuttosto
4: fragile.
0: Però la clavicola, ormai delle fratture non si operano più nemmeno. La clavicola, se è composta, anche se è scomposta, perché i muscoli tendono a rimettere a posto. Per esempio, le dita delle mani nel nord Europa non si mettono più.
2: Ma dai,
0: con l'ingessatura,
2: aspetta,
0: vanno a posto
2: freddo,
0: da solo,
2: freddo va.
0: Da soli. Io, per esempio, mi sono accorto di aver rotto un dito, ma perché dopo 6 mesi che mi faceva male, non ci ho più fatto, ho detto: senta, un medico, facciamo una lastra. E quella mi ha detto: ma è rotto, soltanto che si è rimesso a posto. E meno male,
3: da toccarmi le mani adesso, le dita, capire se
0: no,
3: è
0: la
3: tutto
0: cosa
3: a posto.
0: Forte è che il corpo umano è fatto in modo per cui, se tu con la mano continui a lavorarci come fai sempre tutti i giorni, se lavori al computer con il mouse, se la vai in bicicletta con la bicicletta, se lavori col martello, automaticamente si adatta al tuo
2: lavoro, compensa.
0: Certo. Quindi si mette a posto per quello che farai. Se invece viene messo a posto, non sto dando un'indicazione medica, rivolgetevi ai medici, viene messo a posto.
2: Beh, dipende un po' dall'entità.
0: Infatti,
2: certo.
0: Steccandolo, dopo devi fare comunque una riabilitazione e non è detto che ritorni come prima.
2: È vero.
3: Anche il menisco solitamente non te lo tolgono, lo lasciano lì, cercano di sfiammarlo, lo tolgono soltanto in casi eccezionali.
2: Fabio da Bergamo, ha rotto diverse costole: esterno, caviglia, dita, mano, lussato ginocchio, 2 operazioni alle braccia, 1 alla mano, cuffia, spalla rotta. Ma ragazzi, magari siamo tutti rotti qua.
0: Se cadi dalla moto male, si rompe subito la clavicola. Lo so. Perché
2: è anche un osso sottile.
0: È un osso sottile che serve a fare il contrario di quello che, cioè, serve a tenere sulla spalla. Se tu invece prendi un colpo, praticamente stai usando lei come ammortizzatore, non è creato per quello, è creato al contrario, per sostenere, e quindi si rompe.
4: È fragile.
3: Qui abbiamo chi si è rotto 2 tendini di Achille, una clavicola,
2: e
3: mi hanno operato a un'ernia alla schiena e ho solo 36 anni, Nico da Brescia.
2: Quelli sono molto brutti. Beh, l'ernia del disco è perché siamo tutti ancora lì a lottare contro la postura eretta, sapete che la schiena è tutto lì.
0: Ma
2: cioè,
0: noi
2: l'evoluzione,
0: che poi facciamo questo lavoro, ci rompiamo l'ernia del disco, il radio,
2: finite.
0: Il disgioco è così,
3: è vero. Vale anche per chi si è rotto le palle?
2: Sì. Tanti lo scrivono.
3: No, sì, vale, dai, vale.
2: Comunque, ragazzi, l'incidenza, adesso siamo partiti con una boutade, però è pazzesco quante persone, cioè trovare uno che non si è rotto veramente mai nulla, cioè bisogna fare il gioco contrario. Chi non si è mai rotto nulla?
3: Sì, mi sa che si è rotto una gamba.
0: Io molto più a sinistra. Com'è sta storia? Io la gamba a sinistra.
2: Che sei comunista, direbbe Mazzoli.
0: Cioè il piatto tibiale. Piatto tibiale. Non sapevo nemmeno avere un servizio di piatti.
4: Lì
0: ho rotto
4: poi
0: il piatto tibiale.
3: Io pure ho rotto la gamba sinistra, il ginocchio sinistro.
0: Fa di tutto per accomunarsi.
2: Ma perché lei è una mitomana, è fatta così.
0: Io dico
2: l'appendicite. Anch'io.
0: Io dico mi sono rotto il pisello. Lei dice anch'io il pisello.
3: Salvami.
2: Masino, che si è rotto lì a Roma?
3: Che ti sei rotto tu, Masino?
2: Perché cazzo?
3: Esatto.
2: Ha detto così.
3: Ha detto esattamente questo. Vabbè.
2: Grande Masino. Masino è uno di noi.
3: Ti salutiamo.
2: Masino è uno di noi.
0: Io mi sono rotto un braccio e la schiena. Cosa vuol dire la schiena? E la colonna vertebrale o le costole dietro?
2: No, secondo me le vertebre, che non è bellissimo.
0: Sono stato ingessato 16 mesi. Da noi ha rotto Maurizio Criola.
3: Ma è lunga lì,
0: sì,
3: mamma mia.
0: Sì, è lunga, lunga.
2: Oh, ciao, 52 anni, mai rotto nulla. Ecco, toccati tutto qua, il toccabile, perché sei l'unico. No, c'è anche una o un Fede di Milano e un Giovanni da Belluno. Adesso vengono allo scoperto i vergini.
0: Ho rotto un metatarso. Qual è il metatarso?
2: Piede umano.
0: Ci sei, tu
2: piede,
0: lo sai.
2: Piede?
0: Tu lo sai. Boh, no, qui non dice una volta il piatto tibiale, due fratture scomposte alla mandibola. Alla mandibola. Ha fatto a botte, che hai picchiato la testa, picchiato la faccia.
2: Oppure sesso orale estremo.
3: Sì, no, sì. Il Roberto Fagioli, che è un discografico, si è rotto la mandibola, quest'estate.
2: Non è bello dire Roberto Fagioli dopo sesso orale estremo. Roberto, se sei in ascolto, è Manola che ha fatto questa storia.
3: No, Roberto Fagioli l'ho nominato perché lo conosciamo tutti, si è rotto la mandibola.
2: Salutiamo Robertino Fagioli. Storico di
0: in culo.
3: No, è caduto dal monopattino.
0: Scusate, ma voi la...
2: monopattino è pericolosissimo.
4: Senza casco.
2: Monopattino è pericoloso. Oh, in Grecia sono tutti senza casco, volevo dirtelo da settimane.
0: Non è obbligatorio sulle isole.
2: Che miseria, tutti. Vabbè, no, per fortuna, dai, stanno venendo allo scoperto i vergini. Perché qua mi sembra di parlare a un elenco di...
0: Ciao Luca d'Aosta, 93.2. Mai rotto nulla.
2: ce ne sono, dai.
0: 52 anni.
3: Scusate, ma che cos'è il pisiforme del polso?
2: Davvero non sai cos'è il pisiforme?
3: No, mi manca il pisiforme.
2: Il pisiforme è rotto.
0: Allora c'è il risiforme e il pisiforme. Infatti si chiama risi e pisiforme.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: si avvicini al banco.
1: Stamattina
0: della settimana,
1: freschissimo, appena pescato il selection. Guardate l'occhio del selection, bisogna guardare l'occhio del selection.
0: Vabbè. Allora, 105 another, selection, si tratta di Emily Warren.
1: Another featuring Emily Warren, un disco che secondo me segue un po' questa tendenza della musica un po' afro. Sai che è tornata la musica afro, che era molto forte negli anni 90, soprattutto credo nel bresciano.
0: Ci dobbiamo abituare perché nel bresciano. Con le temperature, sì, nel bresciano. Le
1: sì, temperature credo nel bresciano, credo
0: con le
1: nel
0: temperature
1: bresciano.
0: Che stanno alzando, bisogna anche cambiare il tipo di musica più
1: vero,
0: afro.
1: Più afro.
0: Ma no, ma ti ricordi che ieri abbiamo parlato di un film? No, l'altro ieri abbiamo parlato di un film.
1: Dilla tutta, io l'ho visto in aereo e ve ne ho parlato.
0: Ah, ecco com'era la storia.
2: Non prendere la paternità di certe idee.
0: Esatto. Comunque era Lo Squalo.
2: Lo squalo
0: che
2: esatto.
0: Io ho visto nella versione quella che è un po' schifosa, che non voleva vedere. Lo squalor.
2: Però una dopo l'altra, cioè no, avevo appena fatto in tempo ad abituarmi all'afro.
1: Le fa anche a casa, Chicca? Buongiorno, Chicca.
3: Purtroppo sì, buongiorno.
2: Ah, sì, anche a casa, Chicca?
3: Sì, è un continuo.
1: Adesso a casa mia il disastro, sapete qual è? Che mia figlia comincia a capirla, o fa finta di capirle per sentirsi grande. Quindi io sono ancora più suffragato e stimolato a farlo. Quindi mia moglie è la vittima sacrificale di tutto questo. Perché mia moglie ha l'atteggiamento un po' di Manola, statua di sale.
2: Ma sì, perché poi mi ci abituo, soltanto che nel momento in cui mi abituo arriva l'altra e quindi tu non fai in tempo, capito?
1: Come le tre lame, una solleva il pelo,
2: è incredibile.
0: Quindi manda la sigla dei Morricone,
1: da un'idea di Tamer.
0: Da un'idea di
4: 105 Friends presenta.
0: Questa è la voce di Lidia.
5: Dalle migliori colonne sonore di
1: grande,
5: tutti i tempi.
1: Va
5: ora in onda.
4: I Morriconi di Ross e Tony.
0: Con l'alto patrocinio di Lori del Santo.
6: È la sua amica.
0: Ah, beh, è della sua amica. Allora, stiamo per parlare di un film. E poi facciamo fare l'introduzione alla 26enne che oggi compie anche gli anni.
6: Oggi?
2: No, oggi.
1: Oggi?
2: Sì.
1: Ma così ce lo dite, ma che siete pazzi?
2: Auguri, Chicca.
0: Federica da oggi è sul lato sbagliato dei 20 e verso i 30. Stamattina hai detto auguri, hai 26 anni, non hai un fidanzato, sei ancora a carico del papà.
2: Fidanzato.
0: Cioè, che vita
6: sì,
0: hai?
6: Perché se la vuole togliere.
2: Ma lasciala vivere.
3: Ma sono d'accordo, però un appello lo faccio. Sono in cerca di uomo.
1: Ciao, sono incinta. Mi si è gelato il sangue.
3: Quello no è mio.
1: Mi si è gelato il sangue.
3: No, non mi interessa al momento diventare madre, direi.
6: Però
3: niente, cerco un uomo. Non meno credo neanche nella monogamia, quindi più di uno.
6: Questo è pure orge.
2: Ma Chicca, Chicca, sei la mia migliore amica.
3: Va bene, Manola, io ti dovremmo amiche. Frequentarci di più, veramente.
2: Ma
3: vengo
2: prego,
3: a Roma.
2: Ma
3: mi
2: sa. Ma è possibile che tu sia nata da quell'uomo lì? Cioè, come incredibile.
1: Scusa,
2: bellissimo.
1: Allora, puoi mettere lei bambina che dice pupazzetti, pupazzone?
2: No.
1: Ho bisogno di un attimo di tenerezza. Scusa,
0: dopo un quarto di secolo, diciamo, dopo un quarto di secolo è cambiato. Così. Allora, possiamo preparare di un film che
7: pupazzone pelato.
1: Tu eri questa.
3: Amore,
1: sei tu. Amore,
2: lui è successo di tutto.
7: Dei piedi piccoli.
0: Quanto si drogava lei.
3: Esatto.
1: Senti, ma sei già più brava lì di molte disgiochi delle radio italiane.
3: Eccoci.
2: Allora, qua.
3: Tocchiamo piano.
0: Scherzando. Dello Squalo, che credo abbiano visto tutti. Chi non l'ha visto deve assolutamente vederlo, perché
2: pensate, l'ho visto pure io.
1: 1975,
6: Ma no,
1: 1975.
0: Pensate che lei non l'ha studiato soltanto quest'anno in questi corsi di cinema, ma lo studiava addirittura alle superiori, no?
3: Sì, ma perché Spielberg è, per carità, può essere ritenuto anche mainstream per certi versi, però in realtà è un genio, nel senso che se pensiamo banalmente allo Squalo, che è un film del 1975, a livello di linguaggio cinematografico ha portato delle novità pazzesche. Noi lo Squalo non lo vediamo mai. Mai, vediamo
2: è
3: al massimo solo una pinna. Ma ragazzi, l'aspetto è geniale è che se tu guardi il film c'è un'ocularizzazione interna.
1: Ocularizzazione.
3: Esatto.
2: Un brivido, guarda.
1: È anche un po' la lezione di Hitchcock, no? Ti
3: faccio,
1: ti tengo in tensione senza farti vedere mai.
3: Sì.
1: E poi
3: assolutamente.
2: E tu te lo aspetti, però, quindi aspetti tutto il film che arrivi quel momento lì che non
3: assolutamente
2: arriverà mai.
3: Assolutamente. Lui gioca esattamente come Hitchcock sulla sorpresa e sulla suspense. La suspense, però, la tensione la viviamo solo noi perché abbiamo una focalizzazione spettatoriale. Cosa si intende? Sappiamo più dei personaggi, quindi noi attraverso la musica, ragazzi, il leitmotiv di quando arriva lo squalo, cioè quella la sentiamo solo noi.
1: Vogliamo sentire, certo, composta certo, da John Williams.
0: Hai ragione, gli attori non sanno.
3: No, è extra diegetica, si trova fuori dalla dimensione cinematografica del film, quindi noi la sentiamo e per noi è un modo per riconoscere l'arrivo dello squalo.
2: Certo.
3: Quindi da lì parte la suspense.
0: E così?
1: Ragazzi, che incredibile. C'è una nota.
0: Questo è anche un violoncello.
1: È una nota, eh?
6: Aspetta.
1: Sai che vengono i brividi? È pazzesco.
2: Sto facendo addosso.
3: È geniale. No,
1: ragazzi,
3: ma
1: questo è un capolavoro del cinema. Però quello che dicevi è interessante perché.
6: Aspetta,
1: sentiamolo ancora un po', eh. Sì, è vero, vero, vero.
0: Ecco le due note. Dun, dun, dun, dun, dun.
6: Da cui devi
2: la pinna che va.
6: Anche un po' 007, eh.
0: Ma tra l'altro è vero, gli squali hanno questo sottofondo loro.
6: Sì.
0: Tutti gli squali del mondo sotto quel vanno proprio.
1: Scusa, non
2: anche
1: abbiamo detto che il titolo
2: da 400
1: originale
2: kg
1: era
2: trovato in Italia, esatto, qualche mese
1: era
2: fa.
1: Con quello che scappava sulla spiaggia.
0: Era squalo, no?
1: No, era Jaws.
3: Cioè sì, sì, è vero, mascelle. È vero.
1: Giusto, mandibola, mascelle.
3: Sì.
0: Pensate che un film si può vedere anche a un'età molto giovane. Lei la prima volta che l'ha vista aveva 4 anni.
1: Veramente?
0: Te lo giuro,
1: sì,
0: io
1: ho detto la famosa frase.
3: È stato un caso, sì.
0: Io ero sul divano che guardavo il film un pomeriggio d'estate, lei si è alzata dal lettino perché era a fare il sonnellino pomeridiano e io me la sono ritrovata a fianco. Per me è anche
1: ormai
0: bello, senza pensare che stessi guardando lo squalo. Lei ha guardato tutto il film lo squalo senza problemi, con lo squalo che trascinava giù persone, se le trascinava avanti e indietro, le sbranava, e lei non ha fatto una piega, si è incazzata solo quando alla fine.
1: È spoiler!
0: Vabbè, chi se ne frega.
1: È spoiler!
2: Vabbè, ormai è del 1975, l'avranno visto.
0: Quando con la dinamite il povero squalo ha avuto. E lei si è incazzata e ha detto: papà, hanno scoppiato lo squalo.
2: Ha ragione.
0: E lì si è arrabbiata perché
3: animalista.
0: Hanno fatto male. Certo, hanno fatto
1: male. Però bello
0: ha
1: anche
3: ragione,
1: quello che dicevi, no? Perché in Italia, in Europa, c'è più questa differenziazione tra il regista popolare mainstream e quello che fa il cinema di ricerca.
3: Sì.
1: In America pure quelli che fanno i filmoni da mega incassi sono comunque dei geni del cinema.
3: Sì, decisamente.
1: Cioè,
3: sì, perché se ci pensate anche già da E.T. si vedeva tutto questo aspetto sulla meraviglia e magari anche sulla parte horror di paura. Lui crea sempre un po' questa ambivalenza. Allo stesso tempo importantissimo, ragazzi, dello squalo, quando io dico ocularizzazione interna è che noi guardiamo attraverso gli occhi dello squalo, cioè abbiamo la macchina da presa, la telecamera che si trova sott'acqua, che va verso le gambe, no, delle future vittime,
1: tipo,
3: cioè,
1: soggettiva, no?
3: Esattamente, la camera soggettiva, quella roba lì.
1: Pazzesco.
3: Ed è geniale, appunto, anche l'aspetto musicale, se ci pensate, e ha fatto la storia, perché se noi lo sentiamo oggi lo associamo a quella cosa lì,
1: sì,
3: lo associamo a quel film lì. Questo è il genio, cioè.
1: L'altro giorno dicevamo anche che poi anche la trama interessante perché c'è questa località immaginaria Amity che vive di turismo,
3: esatto,
1: e quando accade il primo caso il sindaco del paese minimizza e dice ma va, è tutto a posto. Poi prendono uno squalo che non è quello, perché poi il consulente che arriva esterno
0: dice non, la mandibola
1: dice, non matcha, quindi attenzione che quello lì che ha ucciso la ragazza è ancora in acqua, ma loro minimizzano fino a quando ovviamente non possono che arrendersi all'evidenza, cioè che c'è pericolo. Però c'è quindi anche il potere, la conservazione dell'aspetto degli interessi economici,
3: però c'è tutta la metafora, ragazzi, nel senso che lui ha deciso di creare l'idea dello squalo, la paura dello squalo che si può trovare in mare. In realtà lì il tema è sia politico-economico, vogliono vendere la spiaggia, c'è il rischio appunto che non ci sia più dello squalo che si può trovare in mare. In realtà lì il tema è sia politico-economico, perché vogliono vendere la spiaggia, c'è il rischio appunto che non ci sia

0: Avevo 5 anni io, quando l'ho visto, perché è del 75.
1: Tu avevi 5 anni?
0: Eh beh, io l'ho visto, credo, quando
1: io
0: è uscito.
1: Credo l'ho visto al cinema proprio.
0: Ma sai che
1: quindi
0: secondo me
1: con le musiche, mamma mia. Lo consigliamo?
2: Assolutamente sì, sì ragazzi, assolutamente sì, guardatelo. Poi Spielberg è veramente un genio, un colosso, non si può non conoscere.
0: Ma questa era solo una parentesi, perché il focus di questo intervento è stato che Chicca, che festeggia oggi il compleanno, ha detto sì, che cerca un uomo o più uomini.
2: Assolutamente,
1: questa ha quasi 30 anni.
2: Appunto, quindi va bene 40. Qualsiasi età, certo.
1: Vicinissime ai 40, quasi e di mezza età.
0: Sembra Meg Ryan quando diceva ho 32, sì, quasi 40.
2: Adesso come mandarmi in crisi comunque.
3: Lascia che sia Chicca a dire quello che
2: sembra disperata,
3: capito, che ti vuoi liberare di questo gioiellino, invece no.
2: Sì, appunto, che poi mi vuole sempre a casa.
1: Non vedo l'ora di affittare la stanza. Grazie.
0: Auguri.
2: Grazie.
1: Cine Chicca.
2: Cine.Chicca.
1: Cine.Chicca.

0: ci trovo un po' una citazione di David Byrne dei Talking Heads in questo pezzo di Harry Styles.
1: Perché? Siete d'accordo?
0: È perché questa musica un po' sincopata, un po' assomiglia un pochino a quel mondo lì, secondo me un po' ci si è ispirato il buon Harry. Sentite, comunque sta roba di chicca che è diventata grande è pazzesca, cioè l'idea di sentire quel file dove lei è bimbina e adesso cerca un, cioè,
2: per fortuna io ricordo pazzesco. Ricordo quasi tutto. Quasi tutto, però sì, è strano,
0: è incredibile, strano.
2: Io stamattina poi auguri, oh, ma oggi fai 26, sei sul lato sbagliato.
1: C'è
2: subito
1: mia.
2: L'ho freddata così, quella è rimasta,
1: cioè,
2: a letto.
1: Io veramente,
2: e non hai un fidanzato,
1: parole,
2: non hai un lavoro parole. A carico di papà, proprio
0: lei...
2: sai quelli spietati.
0: un grande motivatore
1: lui crede di essere grande motivatore,
0: però la figlia lo ama, incredibile,
1: è incredibile,
2: è tornata da Losanna, mi ha detto: ma là, papà è bellissimo in questi giorni, perché è piena estate, stanno sul lago, si guardano tutti amorevoli. Mi descrive la Svizzera come un paese dove sono tutti lì con la canna in mano a farsi, cioè nel senso che sono tutti, no, non che si do, ma hanno tutti l'effetto di sotto, cioè così, sereni.
1: Sono alla tutti moco. Nel chill, dici?
2: Sì,
0: alla moco.
2: Sì, quell'effetto moco. Moconiani. Vabbè.
0: Va bene, intanto qualcuno scrive, mi fa impazzire sta roba. Lorenzo da Mestre scrive che nel 75 il proprietario del cinema Capitol, evidentemente lì a Mestre, girava per la città con uno squalo finto sul carrello attaccato all'auto.
1: Stupendo.
0: Per pubblicizzare il film, che meraviglia.
1: Avanguardia. Stupendo.
0: Ma voi vi ricordate i primi film che avete visto al cinema? Secondo me lo squalo è uno dei primi. Per me,
2: sì.
0: E poi io Ricomincio da tre, sicuramente uno dei primi. Forse sono i primi due film.
2: Ma
0: che
2: sai che mi fai venire in mente che forse l'ho visto all'oratorio lo squalo io?
0: All'oratorio?
2: Perché era vietato ai 14 e noi avevamo già 15 anni. E sì, io avevo 14 anni e il sacerdote ci faceva vedere i film vietati ai 14 in modo che ci fosse uno a spiegarci, un consulente, un terapeuta, un, come si dice, un insegnante, che ci spiegava prima e dopo il film in modo che non ne venissimo terrorizzati, ci spiegava delle cose. E lì ho visto lo squalo, l'esorcista, tutti quei film.
0: All'oratorio?
2: Sì, all'oratorio, sì, bellissimo. Se ci pensi, bellissimo. Cioè io ho vissuto un oratorio che non era per niente religioso.
0: E dov'eri?
2: Qui a Milano.
0: Ma pensate,
2: avevamo un...
0: modernissimo.
2: Ma ci sono dei preti che lo sappiamo, no? Che sono degli illuminati, sono fantastici.
0: Vero, vero.
2: Sono degli psicologi. Lui ci faceva fare addirittura l'educazione sessuale, che a scuola non facevamo, lo facevamo all'oratorio.
0: E tu lì non sei andato, era come...
2: Ma come no? Io ero quello che, come nel film di...
3: Lo usavano.
2: Mi usavano come modello. Io arrivavo, mi portavano dentro.
0: Quella scena dei Monty Python.
2: Sì. No, peggio, in Frankenstein Junior mi portavano, io facevo il vecchiettino col pistolino e loro mi spiegavano.
1: Che immagine forte.
0: La più bella scena paradossale sull'educazione sessuale è quella nel film dei Monty Python, dove c'era l'esercitazione pratica, attenzione, sottile, quindi c'erano due che facevano vedere come si faceva l'amore. E quindi ovviamente i ragazzini dovevano essere super ma no, loro erano distratti come quando studiavano e quindi lui, il professore, allora
2: perché lui per spiegare faceva l'amore con la moglie lì sulla scrivania,
0: e quelli si distraevano, che non ha senso, capito?
2: No, ma si distraevano perché era una lezione come le altre.
0: Esatto, quindi allora,
1: ma la più bella, allora no ragazzi, la più bella
0: che
1: scena
0: geni.
1: sessuale. No, non ce l'ho. Allora, volevo cantare invece.
2: Cosa stai dicendo?
1: No, volevo partecipare a una scena sessuale da dovervi raccontare. Cioè,
2: stai facendo come lui, inizi un discorso.
1: Ormai, guarda che chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Vogliamo cantare? Vi va di cantare al karaoke?
0: Brava!
1: Ah, sì, sono ricordato. Tre ore che sto lì che cerco di imboccarvi.
2: Allora, super peperoncino.
1: Basta!
0: Tu parli di uno dei format più iconici popolari della televisione italiana.
1: Arriva, certo.
0: Sapete che arriva a Ventimiglia?
3: No!
0: Con Michel Hunziker. E come
1: sì,
0: quando?
1: Sì, più preciso però.
0: Allora,
1: per
0: il
1: 3,
0: il 4, il 5 settembre al Belvedere del Resentello a Ventimiglia.
3: Se dovete far leggere anche qualcosa a Tony.
2: Esatto. Sul palco per il super karaoke ci sarà Michel Hunziker e un cast eccezionale di artisti VIP che, come vedete, avevo ragione io.
3: Ah sì?
0: Sono dimagriti. Come va?
3: Cioè,
1: perché
2: nei giorni scorsi abbiamo dato dei nomi
0: papabili
2: che saranno probabili, che non abbiamo ancora avuto il mille per mille, capito? Quindi diciamo quelli certi e poi ci saranno delle sorprese.
1: Allora, il comunicato stampa mi suggerisce Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji e Fede, Ermal Meta, Giosi Ferreri, Rene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi.
0: Oh, e questi sono sicuri. Non è che ci sono due soggetti, ognuno con un numero di
2: artisti. No, c'è un'alternanza di artisti, perché sono tre date, 3, 4, 5, e quindi ci sono quelli che si aggiungono. Noi per ora diamo soltanto... Già, questi sono grandissimi. Quelli grandissimi. E poi se potete aggiungere, Tony ha sempre ragione.
0: Stasera comincia, 3, 4, 5 settembre.
1: Sì, no, viene registrato stasera.
0: Certo.
1: 3, 4, 5 e prossimamente andrà in onda su Canale 5.
0: Ma scusami, esperto di Liguria, Loano è vicino a Ventimiglia, io sono a Loano.
2: No, Loano lì faccio un salto, è vicino dove sto io, Ventimiglia è proprio in fondo.
0: È verso la Francia, no?
2: Ventimiglia è in provincia di Imperia, che sapevi io, mentre Loano è in provincia di Savona.
0: Super karaoke!

0: che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: ...105 hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
7: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
6: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio,

0: Umberto Tommaso Paradiso
1: in Tozzi
0: ma molto bello agitare Coca-Cola. Posso dire una cosa
2: su Tommaso Paradiso?
0: No, perché ho dato un consiglio su
2: una DV.
0: Scrivimi su Instagram, no, perché non voglio dirlo in onda. Scrivimi su Instagram e io ti consiglio a quell'ascoltatore che mi chiedeva, guarda che sono esattamente nella tua zona, dove vado a mangiare, dove porto i miei
2: nella tua zona.
0: Che cosa vergogna. C'è da ridere?
1: Che lascia vergogna. Che finisca il concetto, non intervenire, continua che pure vergogna. Tony, dai, nella tua zona.
0: Ma no, meno male che ti voglio bene, io ci vogliamo bene, non quel brutto. Ma poi è vero che Tony fa con te il freddo fuori dall'onda, ma in onda è fuori dall'onda, cioè.
1: Ma allora, secondo te, sei un cucciolo a caso?
0: Ah! No. Ti rendi conto?
1: No! Cioè, c'è un motivo per cui tu sei diventato il mio cucciolo, per questo.
2: Ma ti ricordi quando avevamo intervistato gli Zero Assoluto, salutiamo i nostri amici, e quando erano nel loro momento top, venivano spessissimo in trasmissione, prima di cominciare a fare anche loro la radio, sì. A un certo punto Matteo Manfuccio aveva detto, io vorrei fare un album e vorrei chiamarlo Cuccioli. Vorrei fare un album con un brutto titolo, sì. E aveva varie ipotesi di brutti titoli e uno era Cuccioli. Perché a lui piaceva l'idea di sentire lo spot in radio, Cuccioli, il nuovo album.
1: Ma sì, perché poi non te l'aspetti per un album, no? Certo. Che dovrebbe essere una roba un po' più formale. Però Cucciolo, nel caso di Tony, ripeto, una roba molto
0: figa. Basta! Scrivimi all'ascoltatore, dolce. Scrivimi su Instagram,
2: scrivimi in direct.
0: Tony Severo 105, e io ti consiglio 3 ristoranti, non uno, in ordine di apparizione, va bene?
2: Allora, ordine di importanza. Cartello 8, partendo da Tommaso Paradiso, Cartello 8, che sì. È un po' un artista tormentato, no? Lui stesso dice che prima di salire sul palco è ansioso, no? È uno molto sensibile.
0: Perché dentro di lui è come se avesse una sorta di purgatorio.
2: Prima poi di andare direttamente invece quando...
0: O d'inferno.
2: Allora, perché Lidia ci ha trovato una notizia che la riguarda praticamente. Cioè? Perché ci piacciono così tanto gli artisti tormentati? La scelta per te.
3: È un caso.
1: Mamma mia.
2: Perché? Vuoi dirlo tu, Lidia, visto che ci hai trovato la notizia?
3: Cioè, secondo me, vabbè, ci sono vari punti, però secondo me chi è un po' quello che diceva Tenco, se lui è felice, esce. Questo diceva, se sono felice esco di casa, passeggio, se sono triste scrivo. Quindi tendenzialmente chi soffre ha delle cose non più interessanti da dire, però forse ha un modo di...
0: In realtà nella creatività devi essere in crisi.
3: Esatto.
0: Cioè non si è mai visto uno tutto felice,
3: esatto,
0: che crea una roba.
3: Un po' il senso. No,
2: posso dire una cosa?
3: In automatico le persone tormentate ci sembrano,
0: diciamo,
3: più interessanti.
2: Questo è un meccanismo che viene sempre denunciato.
0: Nella maggior parte delle volte.
2: Allora, c'era chi diceva, e vorrei tanto citare la persona prima della citazione, ma non mi ricordo, che diceva, chi scrive quando è triste...
1: Capolavori.
2: No, chi scrive quando è triste è una specie di dilettante. Il professionista della scrittura scrive quando è felice.
1: Che è vero, perché la canzone leggera anche nel testo non è necessariamente facile da mettere giù.
2: Adesso sputatemi, perché non mi sto paragonando a nessuno di questi grandi artisti, però nella mia piccola esperienza ho scritto 4 libri, nel momento della vita anche ero più sereno, perché infatti si vede. E sono libri che piacciono. E sono
0: hai detto una cosa vera. Perché
2: no, per me è funzionato così.
0: Nella crisi e nella tristezza diventiamo tutti un pochino più filosofi. Riusciamo a tirar fuori quello che c'è dentro. È più facile tirar fuori quello che c'è dentro nel momento che lo stai vivendo. Quindi nella crisi, nel momento è come se essere interiorizzare, cioè dentro. O quando sei felice sei fuori, quindi è più difficile.
2: Secondo me
1: da dire che alcuni dei capolavori in assoluto, anche fra le canzoni italiane, sono tristissimi.
2: No, però secondo me è quando esci un po' dal tunnel che è il momento giusto per scrivere. Almeno questa è la mia esperienza.
0: Sì, appena dopo.
2: Cioè quel meccanismo lì, ma se non sei distrutto non riesci a fare arte. Io l'ho sempre trovato un po'.
0: Diciamo la verità.
2: Una roba in
0: ballo del qua qua ti viene fuori nel momento di felicità, il ballo del qua qua,
2: ma non è detto neanche quello, sai, non è detto che quando sei triste scrivi cose tristi.
1: Però per esempio mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare, che è un capolavoro assoluto della musica italiana, di Tenco.
2: Tenco è ovvio che è un esempio estremo.
1: Sì, però lui effettivamente è una frase molto semplice scritta probabilmente in un momento di assoluta riflessione o tristezza che ha tirato fuori un capolavoro.
0: La maggior parte delle volte è così. Diciamo che è più facile, ecco, è più facile nel momento di crisi.
2: Nell'iconografia c'è è questo, però insomma secondo me è un ragionamento interessante sempre, perché sono anni che si dice, no, ma uno deve essere in crisi per fare, ed è anche un concetto pericoloso perché poi sembra che gli artisti siano autorizzati a distruggersi per... Però tu, Lidia, perché, cioè, perché ti piacciono quelli tormentati? Perché li vuoi aiutare?
3: Forse è un discorso di empatia. Cioè mi identifico di più,
0: sì,
3: e mi riconosco,
0: si avvicinano
3: di più
0: al tuo mondo,
3: esatto,
0: alla tua vita,
3: al mio mondo interiore, quello. Secondo
1: io
3: me.
1: Le canto anche con più interesse le canzoni un po' tristine rispetto a quelle leggere.
0: Ma parliamo dei testi, scusate, i testi delle canzoni più tristi sono più profondi. Non
1: certo,
0: c'è niente da fare,
1: certo.
0: Ripeto, il ballo del qua qua,
2: no, ma
1: cioè, la notizia
2: però
1: dice che
0: però
1: il genio felice ha il problema di essere proprio meno interessante.
0: Meno interessante.
2: No, ma aspetta, ma stiamo facendo confusione, però non stiamo dicendo che se sono più interessanti le canzoni tristi o quelle allegre. Qua stiamo dicendo se chi le scrive deve essere triste. Uno può scrivere una canzone triste senza essere triste,
0: sì,
2: perché è capace di scriverla,
0: certo,
2: perché è stato triste prima
1: e
2: perché
1: si ricorda quella sensazione
2: o perché
1: lì
2: si immedesima in altri,
0: però
2: che
0: vedi,
2: sono tristi,
0: però vedi, certo, nel momento in cui è triste ha imparato delle cose,
2: sì, però non devi per forza farlo nel momento,
0: no,
2: in cui sei distrutto,
0: però nel momento in cui rimani con te stesso la tristezza ti impone di rimanere a pensare alle tue cose interiori, non c'è niente da fare. Cioè,
1: sì, no, quindi certo, la tristezza è più costruttiva della felicità?
2: Ecco, secondo me no. Nella mia esperienza
0: per me un
2: no.
0: Un po' sì.
2: Però sicuramente
0: si matura sicuramente di più nella
2: tristezza. Gli esempi sono tanti,
1: pure,
2: no?
1: Sai.
2: Qua citano ovviamente Vincent van Gogh, Virginia Woolf, è pieno di Baudelaire, è pieno di gente che ha scritto quando era tristissima e
0: colleghi,
2: si distruggeva. Tuoi colleghi.
1: Certo.
2: Però è un argomento sempre interessante, no? Per Lidia funziona.
3: Sì, sì, assolutamente.
2: E per molte come lei. Sono più le donne, vabbè, che hanno quel meccanismo,
0: sì,
2: lì, no?
0: Sì, non è bello, sì, dire, sì, molte come lei.
2: No,
0: è un po'...
2: È una percezione, secondo me, più femminile che maschile, no?
0: Sì,
3: sì, confermo.
2: Sempre peggio, poi, crescendo.
3: Sì, non migliora.
2: Non migliora.

0: Audrey Hepburn su Radio 105 alle 11.13. Ero rimasta ancora su questo, per esempio Jovanotti è uno che mediamente è ottimista, no? Ha scritto anche però delle canzoni tristi, no? Lui è l'esempio di chi è mediamente, non dico felice, però insomma positivo, un atteggiamento
1: comunque
0: positivo.
1: Comunque anche in quelle canzoni leggere e positive Giova c'ha quel lato melanconico che non lascia mai.
0: E a me quello piace, grazie per la domanda. A me piacciono quelli che scrivono le cose a metà tra la felicità e la malinconia. Secondo me quel registro lì è più difficile che scrivere una roba, capito, plumbea.
2: Io con l'intelligenza artificiale me la cavo piuttosto bene, eh? Basta dire
1: che ho scritto il discorso del mio matrimonio con l'intelligenza artificiale.
0: Ma sai quanta gente non fa, secondo me, tutti ormai.
1: Immagino, tanti lo faranno. Però diciamo che il dubbio a un certo punto mi era venuto, quasi.
2: A me le canzoni allegre.
0: Un poeta
2: deve essere in crisi per scrivere una poesia, mica deve essere tormentato, non può essere felice. Cosa scrivi?
0: E io non sono d'accordo, però mi rendo conto che la maggior parte delle persone ha questo tipo di meccanismo qua. Cioè, si dice più spesso quello che dite voi, sono perfettamente consapevole.
1: Ma Leopardi, quando ha scritto Il sabato del villaggio, era triste, no?
0: Beh, però per esempio Leopardi, lo si vedeva nel biopic dove lo interpretava Elio Germano, è stato raccontato più pessimista di com'era.
1: Sì, è pessimista.
0: Cioè, in realtà nella sua nella vita non era esattamente come ce lo hanno insegnato a scuola. Era anche uno molto ironico, uno molto anche simpatico, lo so che fa strano dirlo. Però è ovvio che quel meccanismo lì, il poeta è in crisi, il musicista è in crisi, è distrutto, lo si droga e poi scrive, no?
2: Certo.
0: Però io un po' contrasto questa cosa. Io penso che si possa essere anche felici e raccontare il mondo con quell'occhio lì.
1: Magari dico una cosa forse forte,
0: lì.
1: Però forse l'artista triste vende anche un po' di più, no? Quello un po' più tormentato è un prodotto da vendere in maniera più semplice, forse, del quello felice.
0: È più affascinante.
1: Sì, di quello felice, quello di quello leggero.
0: Quello sì, ma che sia più affascinante, che venda di più perché le persone sono più attratte da quel tipo di immagine lì, sono d'accordo. Però secondo me non è detto che uno debba essere distrutto per produrre dell'arte bella in nessun campo. Cioè, ci sono sia quelli che sono così, ma ci sono anche quelli che sono sereni, in equilibrio e producono. Cioè, questo voglio arrivare a dire.
3: Ah, basta guardare i nostri notiziari, attira più attenzione una brutta notizia.
0: Certo. Brutta notizia,
3: la gente è interessata. Ah, è morto, vediamo come, perché.
1: Sì, è vero.
0: Per esempio, tu nel cinema frequenti più la commedia, no? Cioè, il film è agrodolce.
2: Perché io nella vita sono esattamente dall'altra parte. Quindi per svagarmi vedo una commedia, però come dicevi tu prima, a tutti noi piace nella commedia, a un certo punto ti fa ridere se appena dopo una battuta, appena dopo una cosa leggera c'è...
0: Ti prego, sono esattamente così, i miei libri sono esattamente così e vi ricordo di acquistarne più copie.
2: Cioè, ma si può fare tutto questo discorso, c'è la mena da 20 minuti per arrivare a...
0: Facciamo subito
2: lo spot.
0: È dal 2001, tutto quello che abbiamo detto era funzionale a solo
1: a questa uscita,
2: per farlo felice ho già comprato 180 copie del
0: 180,
2: suo libro. 180 copie del suo libro, guarda.
1: Sono le tue,
2: tutte le volte, 180 copie. Lui delle volte arriva e mi fa, oh, oggi ho venduto 100, e io, 180, sì.
0: Ma come facevi a sapere?
2: Come facevi a sapere?
0: Vabbè, poi secondo me è anche un bel messaggio, no? Dire che uno può essere anche felice e fare l'artista, perché secondo me ha creato anche un po' di mostri, quel fascino lì del devo essere triste, devo essere distrutto e le cose. Cioè, secondo me invece è bello anche dire che alcuni sono felici e fanno, e scrivono e
2: ci sono degli artisti che incontriamo che sono molto allegri nelle interviste.
0: Lucio Dalla, quando io incontrai, era uno forte.
2: Era buffone,
0: era un poeta straordinario.
2: Era veramente un clown, lui ti devi far ridere, fa delle cose pure straordinario, ma la maggior parte, cioè incontri Gabbani è uno col sorriso da un orecchio all'altro,
1: vero,
2: tutto il tempo
1: proprio.
2: E poi scrive delle cose più importanti. Incontri, niente, non me ne vengono più.
0: Rovazzi,
2: no.
0: Non so,
1: Samurai
0: tu.
1: J
2: ancora, ma sempre parlare
1: comunque
2: dei tuoi ex.
1: No, non sono miei ex. Comunque stanno tirando fuori dei titoli assurdi, tipo Mille giorni di te e di me, no?
2: Sì.
1: Danilo l'idraulico, che è una canzone devastante. Lui l'ha scritta ovviamente dopo la fine di una relazione.
2: No, era allegrissimo quel giorno, era
1: il zero.
0: Ma è ovvio, se lei, per esempio,
1: ha esorcizzato un po'.
0: Se tu elimini le rotture sentimentali, crolla l'80% della musica italiana. Tiziano Ferro avrebbe fatto un altro mestiere, per dire.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Però io mi sforzo per combattere un po' questo meccanismo.
2: Anche le canzoni più allegre dovevi inserire delle cose. Cioè, sono io la morte, tuo signore. Cioè, per forza dovevi esserci un po'.
0: Che...
2: Perché lui lo suonava il violino in quello. No, no, no. Non te lo ricordi?
0: No,
2: non suonava il violino?
1: Sono io la morte.
2: Branduardi. Sì, come si chiama?
0: Branduardi. Ah, sì, sì.
2: Sì, suonava il violino su quella canzone. Zin, zin, zin, zin, zin, zin. Me lo ricordo. Cantava Sono io la morte.
1: Lì era dissacrante.
0: Insomma, Lidia, volevo arrivare a questo. Apriti anche a dei simpatici, sì, a dei solari, a dei gioviali.
4: No, ma ci sono anche artisti
1: Fai
4: più
1: una
4: solari.
1: Playlist di canzoni che non hanno senso, sono leggere. Sì.
2: Innamorati dei Mattafix.
1: Per esempio,
0: anche che ne so, di no, non me ne viene nessuno. Per lei, no, per... non le piacerebbero. No. Cioè,
2: allora, a parte Lorenzo, perdonami, dimmene uno dalle canzoni allegre ma profondi. Ma approfondono i testi.
1: No.
0: Ma no.
1: Dai. Vengono in mente i The Colors che sono sempre così sì, up. E sono
0: no, è
1: così
0: vero.
1: Leggeri.
0: Cremonini a volte sì, cose, a volte anche più allegro. Cioè. Ma non si tratta di essere allegri.
1: Cremonini però è impegnato, che è un'altra sfumatura ancora.
0: Sì, ma ci sono anche quelli che risolvono i problemi e raccontano quello, che sono usciti dall'inferno.
1: Raccontano
0: cioè, no?
1: Storie di altri,
0: sì,
1: magari.
0: Lo so.
1: No?
0: Niente, non ce la faccio a convincervi, ma mi rendo conto che è complicato.
2: Complicato.
1: No,
0: perché
1: sì,
0: è un meccanismo...
1: Però, boh...
0: Cioè, secondo me Woody...
1: restare allora, affascinata da quelle storie lì.
0: Woody Allen, secondo me, è uno che ha capito le sfumature dell'animo umano molto più di altri registi che fanno film tremendi. E che so,
2: vabbè, sono vedi, Lance... lui gioca su questa cosa.
0: Sì. A me piace
4: però
0: più.
4: Lui è
0: piace
4: è
0: più
4: un quel... cinico di sacra.
0: Mi piace più il registro.
1: Poi
0: il registro lì, secondo me, è anche più difficile. È anche più difficile.
2: Essere molto, molto intelligente per riuscire a fare una cosa del genere. Passare da.
0: Mentre fare la super tragedia è ovvio che acchiappi subito perché è un colore solo. Come posso dire?
1: No, sì,
0: è un
1: ho capito cosa intendi. Sì, sì,
0: ce l'ho
1: sì,
0: fatta alla fine.
1: Forse è una questione di gusto a quel punto, dai. Io
0: Edoardo Bennato,
1: ad essere affascinata
0: bravo,
1: da
0: bravo,
1: quel mondo lì.
0: Stefano Antonino.
2: Anche vecchioni un po'.
0: Edoardo Bennato è uno che usava anche tanto l'ironia per raccontare la realtà. E non sì, puoi dire che non è profondo. Cioè, secondo me è profondissimo, no, certo, no? Basta, solo Edoardo Bennato. Leone di Lernia.
2: Certo.
0: Vabbè. Gianni Dru.
1: Vabbè, forse anche i vecchioni voglio una donna, donna, donna con la gonna. Sembrava una roba leggera. In
0: niente, comunque, nel frattempo, mentre cercavo di spiegare, sono passato dalla vostra parte. Avete ragione.
2: Niente, l'ho detto, smettila.
0: Daniele Silvestri. Daniele Silvestri.
2: Sì, Gatto Panceri.
0: Beh, aveva fatto delle belle
2: e insieme, Gatto Silvestri.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: È pipata. Come è pipata l'Anna Pepe.
1: Scusate, Manola è il nostro punto di contatto col mondo della musica giovane.
0: Sì.
1: Pensa che siamo messi.
2: Pensa setta, che siamo messi.
1: C'ha, c'ha esatto, già 70 anni pure lei. E...
2: ma com'è che... poi sono vecchia io da quando ero giovane.
1: Scusami, com'è che fanno questi
3: dire così di una che si sta per sposare tra due giorni? Non è bello.
1: Com'è che fanno questi cantanti sul palco? Cos'è che la frase adesso manifesto? Qual è? Cos'è che dicono?
2: Come cazzo fa? E canta al pubblico. E loro cantano sì e no una parola ogni minuto e mezzo.
1: Secondo me.
2: Ed è così. Ma giuro, è una cosa che fanno tutti. Anzi, un appello. Io vi prego, cioè risparmiateci.
1: Però posso dire,
2: il Ballet Festival è stato un disastro da questo punto di vista.
1: Tu non hai letto tra le righe. Quello invece è un atteggiamento molto rispettoso nei confronti del, del pubblico, perché in realtà è una battuta, Anna Pepe, se ci ascolta. Lei, certo, dando del lei allo spettatore, dice: come cazzo fa ad ascoltare?
2: No!
3: No, ma anche se fosse come cazzo fa la mia canzone,
2: ma
3: lo sta,
2: del
3: sta
2: vero,
3: dicendo che non è, non è enorme, non è bellissima. Dice come
2: ad
3: cazzo fa?
2: Del vero. Non è quindi, solo lei, cioè no, era diventata... una frase diventata must.
1: Ma sai che non lo so, me l'ero persa. Non so
2: ma
1: neanche...
2: che cosa? Cioè, io ero disperata. Cioè, so... parlo in particolar modo dell'ultimo festival a cui ho partecipato.
1: Dove
2: Re
1: tutti
2: Valley.
1: Dicevano come cazzo fa?
2: Ma guarda come che cazzo fa? E davano, passavano il pubblico.
3: Ma guarda che da sempre si fa così. Vivaldi, lo ricordo, a Vienna, che rideva: come cazzo fa?
2: Come la roba fa?
1: Qualche tempo fa era senti come vabbè. Fa, senti
2: e
1: come fa.
2: No.
1: Adesso è come cazzo
2: è
1: fa.
2: Come cazzo fa? Vabbè. Con microfono puntato chiaramente verso il pubblico.
1: Va bene, va
3: che
1: bene.
3: Che poi è questa cosa. Tu punti il microfono, se parte un colpo, cioè di stare attentissimo.
2: No, beh, sì, io non dovrei. Ma questa se non la sanno allora. Poi alla fine, no? Come cazzo silenzio. Come cazzo va? Silenzio. Non la cantano.
3: No, ma poi il bello perché no, anche se lo, anche se la cantassero nel microfono non arriva. Quindi mi viene in mente, mi ricordo molto quei, quei collegamenti che facevamo, tipo quelli delle radio. Amici, siamo alla serata tal dei tali. Ci siete?
4: Le mie serate.
2: Silenzio.
1: Vuoto. Sì,
3: ma quelli gridavano anche sì, ma il microfono non captava. No. Quindi tu che ascoltavi per radio era bellissimo, certo, perché sì, siamo tutti quanti, siete qui? Benissimo! E tu dici: ma cazzo, da sola?
2: Che la, la fa... solo.
3: Che abbiamo una collega che faceva i bianchi.
1: No, no, dai,
4: sì,
1: voi...
4: dai, salutiamola.
1: Che... salutiamo. No, no, no, mi oppongo.
3: No, vabbè, ciao. Basta, basta.
1: Mi roppongo, come che dicono in Giappone.
3: Che pubblicava i video dove c'era lei che faceva le serate con una grinta pazzesca, come ha sempre fatto, bravissima. Però attorno poi non c'era nessuno.
1: Perché era l'inizio serata.
4: Ma
1: l'inizio
4: serata.
1: L'inizio serata.
2: Ma lei una serata che
3: lei li pubblicava proprio precisa, anche se non c'era nessuno, ed era bellissimo. Sì, ci siete? E poi ci vede il video
4: e
3: che
4: girava,
3: passava...
4: il telefono,
3: beh, sì, girava il telefono e c'era quello che piantava un ombrellone che la guardava come per dire: ma che cazzo fa quella?
2: Io
3: un passante.
2: Provo un momento, ho un momento di tenerezza importante in questo istante.
3: Cioè, ci
1: per esempio, alle, alle presentazioni dei libri, quando vedete sui social l'autore con il relatore e non c'è mai il controcampo,
3: perché?
1: È perché,
2: perché
1: non c'era,
2: non c'è nessuno.
1: Ma l'ho fatto anch'io qualche volta.
3: Oh, le, cioè, foto, le foto di queste presentazioni dove vedi soltanto le prime 5 persone
1: o le
3: davanti
1: prime
3: le
1: due file,
3: file,
1: esatto.
3: E dice: come mai non è più larga?
1: Invece, quando è bella piena, ti spari tutto il panoramicone da dietro.
2: Cioè, sparisci tu, non ti vedi più tu, ma si vede soltanto il
1: panorama. Però ecco, come cazzo fa, lo apprendo adesso. Non sono neanche triste per il fatto che me l'ero perso.
3: No, no.
2: Guarda, io adesso ti vado a trovare proprio delle testimonianze. Come cazzo fa? Ma poi ho capito cosa fa.
1: Ma perché fa?
2: Perché comunque
1: di Torino,
2: sì, della trap.
3: Sentite, parlando
2: del rap moderno,
3: parlando di personaggi, Madame. Dico
1: sì,
3: bene,
1: spacca,
3: il,
1: spacca.
3: Sì che spacca, però c'è rimasto un po' male perché il suo tecnico del suono durante un concerto ha preso il microfono e ha detto: sì, buonasera, volevo salutare il mio pubblico e Madame, perché io da domani vado a lavorare con Marrakesh.
1: Ah, vero, vero.
2: È stato tutti terrificante. Lui maleducatissimo.
1: Scusami,
2: io non,
1: non
2: so
1: capito
2: se fosse preparata
3: lei,
2: o
3: lei è rimasta
2: meno,
3: lì
2: però...
3: ha detto: ma primo, chi se ne frega, siamo in concerto. Cioè, non lo so, c'è anche... tu delle luci? No, anch'io delle luci, vado via. E tu del non lo so. Cioè, lei ci è rimasta malissimo.
1: Sì, sì, ho visto quel video. Ma magari era davvero era una cosa, forse
3: ma
1: sono
3: no,
1: molto amici,
3: no,
1: era concertata.
2: Allora, lei ha scritto poi il giorno dopo sui social:
1: figlio di puttana, no,
2: ha indirizzato una storia, diciamo, ai suoi fan dicendo: non ve la prendete con il fonico.
3: No, no,
1: ah,
3: no,
1: per
3: certo,
1: evitare, evitargli la shitstorm.
3: No, no,
2: sì, perché era partita in realtà una shitstorm importante.
3: Però
2: devo dire
3: mi pare
2: che
3: fosse vero il fatto che ci è rimasta male. Non ho capito perché l'ha fatto durante il concerto. Cosa c'era? era un momento pubblico da dividere col pubblico, vado a lavorare per un altro.
2: Si chiama mania di protagonismo.
3: Un po' sì, io l'ho letto così. Cioè, della serie, fai il tuo lavoro, perché devi. Non ho capito. Certo.
1: O forse voleva congedarsi proprio perché era dispiaciuto.
3: Vabbè, ma ripeto, quello delle luci là in fondo e quel coso.
2: Ma la cosa, secondo me, è stata ancora più sottile, perché lui ad un certo punto dice: ci ritroveremo tutti. Cioè, vi voglio vedere tutti a novembre nei
1: pure
2: club. Per cui lui l'ha fatto pubblicamente, c'è in modo da assicurarsi comunque il posto eventualmente per il, per il tour di novembre. Tant'è vero che il produttore di Madama ha detto: beh, non lo so se ci ritroveremo a sto punto a novembre.
3: Scusa, lei
2: lanciandogli un'altra frecciatina.
3: Lei prima ha fatto una battuta di abbastanza arrabbiata, perché probabilmente in quel momento è stata interrotta. Oltretutto ha detto: sì, sì, scegli i cavalli vecchi, qualcosa del genere, vai.
2: Punti sui cavalli vecchi, non fai un bel affare. Vecchi,
1: ovviamente.
3: Poi ha detto no, ma
1: anche perché hanno fatto roba insieme, certo. Quindi. Va bene, comunque, per riassumere tutto
3: però
1: quello.
3: Sta proprio
1: sì, nel video sembrava autentica. Per riassumere
3: come
1: tutto
3: se
1: quello.
3: Se Comolli dicesse in questo momento, scusate,
1: magari,
3: se continuo, Comolli dicesse in questo momento: ragazzi, vado a fare un altro programma.
1: Faccio Cristiano, faccio l'esultanza di Cristiano Ronaldo.
3: Sì.
1: Il pollice in bocca, le faccio tutte.
3: Sì, anche
1: faccio tutte.
3: Ieri ha abbandonato il mixer, a un certo punto se n'è andato.
1: Montella.
4: C'era un problema.
3: C'era un problema, se n'è andato.
1: Riassumendo tutto e mettendo il prossimo disco, volevo urlare: come cazzo gli è fa?
2: Come cazzo gli è fa?

0: Turni, veramente mille cose, come cazzo fa? Ma non abbiamo parlato dei cambiamenti che ci sono stati in radio e non abbiamo fatto né i complimenti né gli in bocca al lupo.
1: Hai ragione,
2: bravo.
1: Hai ragione.
0: Io sempre.
2: Sei un uomo gusto, sei un uomo gusto.
1: Guarda, non, adesso, dopo il consiglio che ha dato prima, un uomo gusto davvero.
0: Un nuovo gusto. Non abbiamo fatto l'in bocca al lupo a Ludovica Comello che sta sostituendo Fabiola.
2: Un abbraccio grande a Fabiola.
0: E la sta sostituendo degnamente. Devo dire la verità. Sono una brava
2: al posto di una bravissima.
0: Sì.
2: Anzi, una bravissima al posto di una bravissima.
0: Tutti sono molto bravo. Lo dicevo perché
2: l'eredità di Fabiola, certo, di anni, insomma,
1: è importante. Una cosa
0: l'eredità
1: grande
0: di Fabiola, ma a gennaio torna, quindi non c'è modo.
2: E anche Linda Pani che abbiamo appena incontrato.
0: Linda Pani che abbiamo incontrato.
2: La deliziosa, posso dire, la deliziosa.
1: Il mio sogno. Fauci di Paoline Martin.
0: Il mio sogno con si chiama direttamente Pandini e Martin.
2: Panini
0: e Martin.
1: È carina.
0: Invece Panini. Carina chi? Linda Pani o l'ha battuto? Panini e Martin?
1: No, Linda è carinissima. Pensa, non è carina.
2: In mezzo a quei due, mamma mia. Mi viene in mente Jessica Lange in braccio a King Kong sull'Empire State Building.
0: Tra i due il peggiore secondo me è Paolino, non è Martin.
2: È una bella lotta.
0: Ma Martin si narcotizza, cioè a un certo punto si narcotizza. Paolino invece fa quello, siamo amici, poi
1: che c'è? Ti rubano la bici.
0: Sì. Paolino è infimo.
2: Capisci?
0: Non è vero, sto scherzando. Però in bocca al lupo anche a loro che stanno andando benissimo.
1: Ben assortiti,
0: allora,
1: dai.
0: Da settimana
2: la novità?
0: No, da lunedì
2: ce ne sono altre.
0: Allora, da lunedì torna anche Marco Galli, che sappia io. Quindi siamo alla grande e vedo fermento allo zoo. Mazzoli è qui. Perché non va in onda? Perché stanno preparando delle cose. Parte settimana prossima anche lui, giusto?
2: Tra due.
0: Tra 15 giorni?
1: Tra due, tra il mese.
0: Cazzo sta facendo allora qua avanti e indietro?
2: Come cazzo fa?
1: Prepara le basi.
0: Stanno producendo
2: le scenette,
0: come dei matti.
2: Come dicono loro, le scenette. Io ne ho già registrata una ieri, dove mi ha fatto dire delle cose terribili.
0: Abbiamo detto tutto?
2: Penso di
0: sì. Ritornano settimana prossima anche i programmi dopo il nostro, tutti
2: Take
0: i due programmi, e gli squizzati, tornano tutti.
2: Tutto
0: perché
2: regolare.
0: Cazzo siamo tornati noi prima? Come cazzo
1: ma perché
0: va?
1: Infatti?
0: Come
1: mi stavo chiedendo la stessa
0: come
1: cosa,
0: cazzo
1: ma perché?
0: Tornano?
2: Perché noi siamo lavoratori indefessi, più fessi che inde,
0: esatto,
2: tendenzialmente.
1: Esatto.
2: No,
1: staccano visti, incredibile.
2: Perché noi portiamo sulle spalle questa baracca, diciamo.
0: Però quest'anno, visto che siamo partiti prima, ci daranno una diminuzione di stipendio.
2: Ma è strano, no? Non c'è una...
1: Guarda, parla per te perché coerenza. Io ad agosto ero qua, quindi...
0: Sì. E vabbè, allora l'avrai maggiore sulla diminuzione di stipendio.
3: Anche io ho lavorato ad agosto, comunque.
2: Ma tu eri in giro?
1: Esatto.
2: Ma tu eri in giro per concerti?
3: Sì, fai 4 giorni di agosto.
0: Anche Comollo ha lavorato ad agosto, in nero.
2: Cioè, io nero. Niente ho fatto ad agosto. Sì, no, ho fatto
1: Lidia,
2: una presentazione.
1: Ti scricchiola pure il ginocchio per quanto hai lavorato.
3: Capito.
1: Oddio, che detta così è strana, per andare ai concerti intendevo.
3: Certo.
2: Comunque mi piace l'idea che abbiamo una base, diciamo, classica, consolidata con delle piccole novità e così,
0: sì,
2: insomma, è giusto per accontentare sia gli ascoltatori, quelli più affezionati, e magari invece quelli che hanno anche voglia di qualche piccolo elemento di novità.
0: Poi Manola va, lo sapete, no?
1: Allo zoo.
0: Andrà a fare lo zoo?
1: Sì,
2: perché già quando è andata ospite è stato un grande
0: successo. È stato un
1: Guarda,
0: grande successo.
1: Sì. Inaspettato.
2: Non lo dico per te, eh.
1: Inaspettato, posso dire. Però grande successo.
2: Un casino è venuto fuori.
1: È venuto fuori un casino, ma io l'ho spiegato anche in diretta
2: tua,
1: in quei vabbè. Giorni. No, ma si è montato un caso che
0: giorni.
1: Non esisteva. Si è montato un caso che non è mai esistito.
0: Certo.
1: Anzi, io sono stata al gioco, mi sono divertita, nessuno ha offeso nessun altro, anzi...
2: Chi ci ricordava questa...
0: È perché come al solito quando estrapolano...
2: Un saluto a Geolier.
0: Estrapolano dei pezzettini senza il contesto, cioè
1: sì,
0: ognuno fa quello che... Va bene.
2: Ad agosto c'è fame anche di notizie.
0: Di notizie, quindi...
1: Pensa, per fare notizia io con lo zoo, pensa quanta... C'era una moria in realtà di scoop.
2: Amore, ma
1: giro.
2: Tu fai sempre notizia. Tu
1: era
2: sei
1: che
2: la
1: ti
2: notizia.
1: Volevo,
0: bambolina,
1: che
0: bambolina, bambolina.
2: Tu sei la notizia.
1: No, cucciolo, non mi dire che i bamboli mi guarda.
0: Lei è una matriosca. Lei è una bambolina nella bambolina nella bambolina nella bambolina.
1: Sì.
2: Ci sono
1: alla fine c'è la sorpresa.
2: E Gigi da
0: amore quando ami troppo. Come cazzo fa?
2: Come cazzo?
1: Come cazzo fa?

0: te ci dividerà.
1: Mazza, ha preso sole Gigi D'Alessio nel video che abbiamo visto.
2: È marrone, però
1: è un peperone.
2: Rosso, un peperone.
3: Gigi è figlio della città del sole.
1: Gigi, che hai combinato?
2: Kill, te no, solo un front kill.
1: Gigi, non ti sei messo la protezione. Gigi, posso dire una cosa terribile della crema solar? Cioè, di quella. La cosa che io odio dell'estate. Per i pelati, soprattutto. I pelati devono mettere molta crema.
3: Quando tu metti, tu
1: metti la crema sulla testa e poi, ovviamente, siccome fa caldo, un pochino sudi. E ti viene fuori questo acciugo schifoso.
3: È tutto
1: bravo.
2: Sei tutto sbo. E la gente sbo. E poi ti butti sulla sabbia e sei impanato.
1: Ti impani tu. È una cosa che mi fa schifo. Preferisco prendere fuoco come Michael Jackson nello spot della bibita lì.
2: Ma ti dirò, a un certo punto quest'estate è venuto fuori anche una notizia strana di una studiosa che diceva: no, i tumori
1: terribile
2: della pelle.
1: Terribile quella roba lì.
2: I tumori della pelle non vengono fuori per il sole, ma sono colpa delle creme solari.
1: Io quando si fa follia pura. Io quando si fa disinformazione scientifica, a me per esempio quella notizia della bimba non vaccinata con morto non mi fa
2: lì fonda. Entriamo in un altro campo.
3: Però vabbè, insomma, no. Il sole, ragazzi, fa male se preso in maniera sbagliata, fa malissimo.
1: Allora, non lo so se è un altro campo,
2: ma i nostri
1: è la versione più seria di quel tipo di disinformazione lì, non è un altro campo, è lo stesso campo, no, sono quelli che dicono
2: non è un altro campo, te devo dire avrai un'altra reazione dal nostro
1: certo,
2: dai nostri ascoltatori perché cioè, pensare che tutti i bimbi di quella famiglia fossero positivi alla difterite, ma logicamente lei non era vaccinata.
1: Sì, ho messo insieme due cose abbastanza diverse. Però quella faccenda lì mi aveva fatto anche a me abbastanza incazzare, no?
2: Perché no, poi i tumori vengono per le creme solari. Andiamo bene, andiamo. E va bene tutto.
1: Come no?

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera l'acqua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105
2: Che storia.
3: Radio 105.
2: Che storia.

0: Ciao a tutti. Ciao,
1: e qui nella città di Angri, vicino a dove è nata Lidia, in quegli anni lì fu un putiferio, perché tutti pensavano che Dolandrano avessero dedicato una canzone alla città di Angri, Angri Like the Water.
0: Io ci andavo spesso a un Angri Turismo della zona.
1: A un Angri Turismo, bella.
2: Angrora? No.
0: Niente, ragazzi, non ce la può fare.
1: Beh, dai, dai.
2: Vabbè, forse una vocale ho cannato.
0: Magari sia di una zona agricola. Angricola.
1: Ricordo certe mangiate di angruri alla sera in estate.
3: Un saluto a Mattia Angri, il nostro tecnico.
0: Va bene, ragazzi, abbiamo terminato. Vi diamo appuntamento domani venerdì. Dovrebbe venire con noi, dovrebbe esserci, dico dovrebbe, ma. Siamo sicuri,
2: no? Ci sarà il professor Bini,
0: che ci racconterà, Lidia, grazie Comolli,
1: ci racconterà la sua estate. Già quello sarà uno spettacolo,
0: certo.
1: Diciamo, col suo solito.
0: Ciao Manola da Roma.
2: Angri.
0: Niente, non ce la può fare,
2: Forse ve lo scrivo in chat se mi viene in mente nel corso delle 24 ore.
1: Alle 2 di notte.
2: Ci ho pensato, era Angri. Ciao amici, a domani.
1: Ciao Tony.
0: Ciao Ross.
1: Ciao Comollo, ciao Lidia.
0: Ciao a tutti.
1: Ma dove? Qui.

0: out of it. Gag. Earrings. Ben ritrovati, cari amici. Buongiorno.
1: Quelle heure est-il? Quelle heure est-il?
0: Et c'est les 4.
1: Les
0: 4 spaccate.
1: De pomerise.
0: Spaccate.
2: Ladies and gentlemen.
1: Io je t'aime, je t'adore, come la salsa di pomidoro.
2: 105.
1: Io francese, si chiude lì.

0: infatti.
1: Preservo. It's showtime. Music and cars. Ma buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Buon pomeriggio. Ciao Darietto, come
1: buongiorno.
0: Stai?
1: Buongiorno.
0: Eh? Sempre con sto raspino. Ma ti fai la logopedia,
1: sì.
0: I gargarismi,
1: sì, tutto, tutto.
0: La foniatria.
1: Ah no, la fogna.
0: La fogna, fai pure quello. Perché
1: sì, perché lo sono.
0: Perché
1: io
0: lo sento.
1: Sì, sono un po' fogna di Calcutta.
0: Che belle immagini.
1: Esattamente.
0: E comunque sì, niente, no. C'è sempre il malessere.
1: Sì, un pochino, ma è un momento.
0: Non si percepisce, sono cose che sai tu.
1: Perché in questo momento sto cercando di spingere nel modo giusto.
0: Stai proiettando, stai così. Il procero, no?
1: Il?
0: Non so, avevo un professore di canto a un certo punto che nominava ogni due per tre questo procero,
1: il
0: che
1: procero.
0: È il muscolo che ti fa fare l'espressione accigliata, no? Fra le sopracciglia.
1: E lì deve vibrare il procero.
0: Lì deve vibrare il suono.
1: Ah, ok, va bene. No, beh, sono tutte cose che io...
0: Salutiamo il maestro del signore.
1: Cercherò di prendere da te, perché tu, come dire, sei una cantante incredibile, hai una voce meravigliosa, quindi io che... No, beh, è la verità, Lodo, cioè adesso non è che hai tanti altri difetti, ma cantare
0: sì. Sì, no, ti ringrazio. Poi c'erano Whitney Houston e tutte le altre.
1: Vabbè,
0: però
1: vabbè, ma cosa vuol dire? Cioè,
0: no, mi piace molto cantare. Sì,
1: sì, e sei anche molto brava, quindi insomma cercherò di prendere. Però io volevo subito ringraziare Luca, il mio logopedista, che oltre a essere, come dire, bravissimo.
0: Ciao Luca,
1: è anche un ragazzo d'oro, proprio umanamente.
0: Sì?
1: Sì, molto, molto. E quindi mi fa fare tutti questi esercizi con il tubo dentro la bottiglia, con l'acqua
0: e fare le bolle, certo.
1: E il suono, proiettarlo, quindi...
0: E lanciare il sassolino e tutte queste cose.
1: Sì,
0: Madonna,
1: sì,
0: che mondo inesplorato.
1: Veramente.
0: Mondo inesplorato.
1: E i nostri ascoltatori in questo momento sono così.
0: Stanno cambiando canale, giustamente.
1: Oh.
0: Ma riportiamoli di qua. Inizia un'altra puntata di Music and Cars. Ben ritrovati a tutti quanti. Salutiamo il nostro sempre in splendida forma, Antonio Summa.
1: Buongiorno, Summa.
2: Ciao.
0: Buongiorno.
1: Sei contento che è l'ultimo giorno?
2: Mi mancherete, comunque mi mancherete.
1: Ti mancheremo, bene. Sono...
0: Dillo alla tua faccia. Perché non.
1: Sì, infatti, non sei.
2: Ma gli occhi innamorati che ho quando vi guardo.
1: Ma soprattutto come lo dici? Non lo vedete gli occhi innamorati che ho quando vi guardo?
0: Sei incazzato nero.
1: Madonna ragazzi, che ansia di...
2: No, vi voglio troppo bene.
1: Troppo
2: invece.
1: Bene, va bene.
0: Salutiamo la zia che oggi, dopo ben due giorni di presenza, era già un po' affaticata ed è già a casa, però ci scrive: anch'io vorrei andare da Luca, il logopedista.
1: Ah, perché la zia canta, sai che anche lei karaoke, tutte le serate, le
0: certo.
1: cose. Quindi te lo presento, zia, assolutamente.
0: Sono contatti che servono sempre.
1: Molto, molto. Esatto. E comunque mi piace perché la Lodovica Comello è entrata subito nel mood giusto.
0: Cioè... Ma con la zietta c'è confidenza.
1: Ma certo.
0: Che buongiorno. Ci scambiamo le app io. La zietta. Vabbè.
1: Ah sì? App?
0: Sì. Ah, cioè? Lascia no, cose di donne. Così.
1: No, ma io sono curioso perché poi, tra l'altro, oggi parliamo anche un po' di tecnologia. Quindi, secondo me
0: è vero.
1: Interessante.
0: Però, quest'app che mi ha consigliato la zia fa parte di quella tecnologia che mi ha aiutato invece.
1: Ah, ok.
0: Sì,
1: okay.
0: Sì. No, a tenere il calendario degli appuntamenti mensili. Delle donne, insomma, dai, quelle robe lì.
1: Basta, grazie.
0: E vabbè, succede, raga.
1: Sì,
0: dai.
1: Sì, assolutamente, certo. E poi salutiamo la pinna. Noi, Antonio, siamo in mezzo alle donne, in realtà. Anzi,
0: blu,
1: tu sei blu, in mezzo blu, alle donne.
0: Blu.
1: Che sì, era Paolo blu, Bonolis.
0: Blu. Beato tra le donne.
1: Beato tra le donne. Va bene, è arrivato il momento preferito della Comello di tutte le due ore del programma.
0: Veramente? E il momento del santo dei santi del giorno.
1: Mm-hmm.
0: Allora. Quindi c'è solo Summa che indovina?
1: Direi di sì, perché io li so, tu li sai, quindi.
2: Ci provo.
0: Zia, via chat, puoi partecipare.
1: Sì.
0: Allora, la prima è una santa.
1: E
0: come spiegarla questa santa? Se non. Ricordando nota giudicessa di noto programma di pasticceria italiano.
1: Guarda,
2: Benedetta.
0: No, giudice ho detto.
1: Giudice,
0: non conduttrice.
1: Non conduttrice. Guarda, chi
2: la cosa. Non so, me l'ha detto Letizia Puccioni. Ha suggerito.
0: La cosa
1: si chiama sempre con la C aspirata.
0: Sempre con la H inizia, però.
1: E quindi la clè.
2: La clerici Antonella.
0: Clerici,
1: no. La Clelia.
0: Ma può essere Santa Clerici, scusa.
1: Dai ragazzi.
2: Clelia.
1: È la Clelia, la signora con i capelli
0: Clelia
1: bianchi.
0: D'Onofrio, dai.
1: Niente, vabbè.
0: Beh, era una cheat un po' colta. Allora, poi secondo santo,
1: ecco.
0: Beh, li senti Summa di sottofondo? questi canti.
1: I canti?
0: Sì.
1: I canti?
2: San Gregorio.
1: Bravo! Bravo! Bravo.
2: San
1: bravo.
2: Gregorio.
1: Brava Puccioni.
2: No, no.
0: State spaccando.
1: Sì. E poi, questo è facilissimo, vai. La commedia ci ha messo 2-3 minuti per capirlo.
0: Sì.
1: Però attenzione.
0: Un po' troppo, vai.
1: Allora, per esempio, il delfino è un animale...
2: di acqua, bellissimo.
1: Ok, okay. Quindi... no, di acqua, quindi san...
2: San pesce, no.
1: San acqua. È un animale, non è terrestre, è un animale.
2: Ma San Marino!
1: San Marino!
2: Spiegami dove ci sono le macchine che corrono, fai prima.
0: Anche.
1: Dove ci sono le macchine che corrono? Dico, cioè. Vabbè, comunque.
2: Comunque hai indovinato.
0: Hai indovinato, quindi i santi del giorno sono Clelia, Gregorio e Marino.
3: Attenzione! Attenzione! La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Perché? Io proprio non... A me questo mi ricordi una.
1: A me piace molto.
0: Mi ricordi due? Io ogni volta che lo sento dentro vorrei andare a casa dei pinguini e staccargli la corrente.
1: Ma non è vero, ma è bellissimo. Scusa, è carino che dici mi ricordi una, mi ricordi due, Lipa. Cioè una bella tipa, mi ricordo.
0: Cioè, va bene, sì,
1: carino,
0: sì.
1: Carino.
0: Carino, va bene.
1: Cioè, a me farebbe piacere se qualcuno di me dicesse mi ricordi due.
0: Ah, no, certo, capito. Mi ricordi tre, a quattro, a quintula. Sì, sì, e per me l'effetto è uno, come dire, uno spillone ardente che mi punzecchia i timpani quando dice quella cosa. Ma solo quella, poi la canzone mi piace un sacco.
1: Il sopraffino.
0: Darione,
1: dobbiamo fare un ringraziamento.
0: Sì, però. Hai ragione,
1: Eccolo qua.
0: Guarda.
1: Guardate cos'è arrivato per voi che ci seguite dal 66. Per chi non ci segue dal 66, sentite il rumore?
0: È una box, è una mystery box.
1: Una mystery box rossa a forma di contenitore per vini.
0: Esatto.
1: Cosa ci sarà dentro?
0: Ma chissà, chi lo sa. Che cosa può essere?
1: Cosa
0: ieri
1: ci sarà?
0: Abbiamo avuto un ascoltatore, tra l'altro l'ascoltatore che ha giocato con me e che ha vinto con 8 risposte corrette.
1: Vogliamo l'occasione per ricordare che Dario ha vinto.
0: Esattamente. Così. E però gli avevamo detto, cioè ci eravamo promessi, se porti a casa la vittoria, noi ti regaliamo il kit e tu ci porti una bottiglia. Sì. E invece due.
1: Ce ne ha portate due. Perché ha detto, ma guarda te che domani sono proprio a Milano, allora mi allungo fino a Largo Donegani e ci ha portato veramente il vino.
0: Grazie,
1: Cristiano, ti ringraziamo, sei stato troppo carino,
0: tanto
1: veramente.
0: tanto. E allora adesso, da adesso in poi, chiunque vince, chi è che vuoi che vinca,
1: dovrà battere l'asticella di
0: esatto,
1: Cristiano.
0: Di Cristiano, va bene.
1: Allora
0: arriviamo noi, ma oggi non arriviamo proprio puntuali, arriviamo un po' in ritardo
1: facendo dei giri strani.
0: Sì,
1: è vero,
0: sì.
1: È vero, perché la notizia parla, che ci ha incuriosito, parla proprio di uno strano fenomeno che si verifica quando molta gente usa il GPS tutta insieme, no?
0: Il navigatore,
1: esatto.
0: Sì, sì. Allora, c'è uno studio in realtà,
1: sì.
0: Tu pensa che Menti e Cels e Sopraffini che si sono messi insieme, e tra l'altro Scuola Normale Superiore di Pisa, il CNR ISTI, che per gli amici è CNISTI. Esatto, e poi l'Università di Pisa, hanno analizzato i flussi di traffico di Milano, Roma e Firenze.
1: Quindi gli snodi un po' più trafficati, più densi di macchine d'Italia.
0: Esatto.
1: E hanno scoperto un paradosso, che praticamente i navigatori consigliano a tutti, quando c'è troppa ressa,
0: sì,
1: consigliano a tutti quanti lo stesso percorso ottimizzato. Quindi cosa succede? Che se sei imbottigliato sulla 4 e c'è troppo traffico ed esci sulla stradina piccolina provinciale,
2: Esci a Fiorenzuola
1: e c'è mezzo mondo anche a Fiorenzuola.
0: Esatto. E quindi fai più ritardo di quanto avresti fatto facendo invece la 4, che sì, c'era casino, ma quantomeno la gente esce tutta lì e quindi tu vai dritto.
1: Per non parlare delle emissioni, che comunque quadruplicano, perché vai a meno velocità e sei imbottigliato di nuovo, e insomma.
0: Esatto, e aria condizionata, e smadonnamenti generali.
1: Esattamente.
0: Esatto.
1: Esattamente. Quindi il concetto è che la rotta migliore per il singolo diventa un danno per tutto il gruppo.
0: Esatto. Esatto, perché soprattutto, ecco, diciamolo, perché la tecnologia aiuta senza dubbio. Cioè se meno del 50% in quel momento in auto utilizzasse il navigatore, il problema non si porrebbe. Ma visto che lo usano più del 50% delle persone, diventa controproducente. Quindi invece di aiutarti, quella cosa lì non fa altro che
1: remarti contro.
0: Come la tecnologia con la Lodovica Comello.
1: Ma tu ti rendi conto di quanto mi rema contro a me la tecnologia? Ieri, per accedere al computer per leggere i messaggi che i nostri ascoltatori ci mandano, a me non funzionava il tasto C. Così ha deciso di non funzionare il tasto C, che è la prima lettera che io devo inserire della mia password.
0: La password della com'è tutta.
1: Esattamente.
0: Non poteva.
1: Ha dovuto cambiare computer. Vabbè, quindi di questo vogliamo parlare, di quegli items tecnologici che, ecco, pensavate di aver fatto l'affarone della vita comprandoli e invece...
0: Ecco, brava. Cioè, tutti quegli acquisti anche di cose. Ah, no, ma questo...
1: No, ma...
0: Da quando questo mi svolta la vita, ragazzi, incredibile. Poi una cacata pazzesca.
1: Raga, ho una lista veramente infinita. di oggetti tecnologici che si sono rivelati cacate pazzesche.
0: Ma la gente lo sa, io compro cose a caso
1: tu
0: e
1: sei
0: poi...
1: un po' compulsivo in sì. questo, perché a te la tecnologia piace.
0: Tutto mi piace.
1: E
0: certo.
1: vuoi smanettare, vuoi capire, vuoi vedere.
0: Tutto,
1: no?
0: tutto. Ma non solo cose tecnologiche, cioè anche cose magari la cosa che metti per le fughe della doccia, che metti sul vetro per evitare che l'acqua esca fuori, quelle cose lì, che in teoria ah, okay. dovrebbero risolvere.
1: E invece neanche, no, con neanche me, quello.
0: Forse sono io che non sono capace, forse probabilmente. Sì, sono io, sicuramente.
1: Non lo so. Vabbè. Quindi, amici fancarsisti, siamo noi che non siamo capaci o è un mal comune questo della tecnologia che a volte fa la pazza?
0: Ecco.
1: Raccontatecelo 342 41 15 105 le vostre disavventure. E con
0: i salvavita che non lo sono stati.
1: Esatto, esattamente.
0: Anche quegli attrezzi salvavita veri e propri, cioè quel tasto che schiacci nel caso in cui stai male.
1: Ecco, quello dovrebbe sempre funzionare.
0: Ecco, se non funziona, non ce lo potete raccontare perché non ci siete più. Oh.

0: Can't Swim con Dance Dance Dance, le 16:17. Noi vi abbiamo chiesto quali sono quelle cose e quei device tecnologici che pensavate vi potessero svoltare la vita, ma si sono rivelati, diciamolo, una cacata pazzesca.
1: 90 minuti di applausi anche, sì, sì.
0: Esattamente.
1: Cioè, quando ve ne rendete conto, io, la mia lista è veramente enorme.
0: Enorme, la diremo, la diremo.
1: Sì,
0: oggi.
1: Sì, adesso io ce n'ho già uno in mente che pensavo mi svoltasse l'apribottiglie, elettrico, elettronico, tutto, che vede anche la temperatura del vino, è tutto.
0: Madonna.
1: Una volta, ecco. Poi si è infilato, pom, si è spaccato, perfetto. Si è rotta la plastica, non l'ho più usato.
0: Dai,
1: 90 euro
0: 90
1: di acquisto.
0: Minimo,
1: 90 euro,
0: certo.
1: Capito? Perché io sono un genio del male.
0: E quindi 90 minuti di applausi per te.
1: Esattamente, brava. 342 41 15 105. 105 Music and Cars.
2: Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio.

0: Santa Maria con sto occhiale?
1: Beh ragazzi, ma è il 105 selection, cioè voglio dire, dobbiamo anche avere un certo tono.
0: Un certo tono, un certo look.
1: Esatto, un po' ibizenco, capito?
0: Per Silver Lines.
1: Another. Che poi tu li hai visti loro, loro sono...
0: Chi?
1: No, sono questi due, sono un duo di DJ e di Another.
0: Ah, appena sparito il video, No, non ci ho fatto caso.
1: Sono tamarrozzi perché sono olandesi loro, arrivano da Amsterdam, quindi allora, diciamo che hanno quel non so che di tamarria.
0: Si fanno notare.
1: Sì, però musicalmente sono molto fighi, infatti li abbiamo scelti come canzone della settimana.
0: Questa è la musica di Radio 105, cari amici fancarsisti. Adesso è arrivato il momento di entrare nel vivo del nostro tema.
1: Sì.
0: Oggi abbiamo deciso di parlare di quegli attrezzi, quegli utensili, quei device, quei supporti tecnologici che tu prendi perché sei gasato come una biscia.
1: Sì.
0: E dici: cacchio, io da oggi in poi con questo attrezzo io sono una persona migliore,
1: sì,
0: nuova,
1: sì,
0: più smart, più veloce degli altri. E invece cacata della vita.
1: Esattamente.
0: La lista è lunghissima.
1: Sì, sì, tanti messaggi devo dire.
0: Tanti messaggi, li leggiamo poco a poco, però avremo il piacere di interpellare per primo tra tutti Andrea da Milano.
1: Andrew.
2: Buongiorno.
1: Hey.
0: Buongiorno Andre, come stai?
2: Bene, bene, voi?
1: Bene, dai,
0: non
1: bene.
0: Non c'è male, non c'è male.
1: Annichiliti da questa tecnologia che ci rema contro, e detto da me che sono un tecnomane totale, è follia, però è così. Io sono più le cose che ho comprato pensando facessero veramente la differenza che non mi hanno poi soddisfatto, piuttosto che le cose invece veramente utili. Ecco, per esempio. Però tu stai per parlare di un aggeggio che io in realtà ho al polso.
0: Ah, vedi? Vai, raccontaci la tua disavventura.
2: Allora, sì, io a Natale ho regalato a mia moglie l'Apple Watch.
1: Ok, sì.
2: Pensando di fare cosa gradita, e in realtà poi ho scoperto che
0: che l'ha,
2: diciamo,
0: buttato nel water.
1: No, che inquina.
2: Sì, nel senso che la versione base, sì, di quell'orologio ha una batteria che dura 18 ore.
1: Sì.
2: Quindi neanche una giornata intera. Io arrivo da un'altra tecnologia, sempre di smartwatch, che è Garmin, che mi dura una settimana se lo uso intensamente, se lo uso in modalità economy battery, mi dura 10 giorni, 15 giorni.
1: Andrea, scusa un attimo, aspetta un attimo, sì, dobbiamo mettere il plin della citazione. Grazie, abbiamo fatto solo marchi. Adesso watch Garmin. Benissimo, sì.
0: Salutiamo tutti, sì.
1: Salutiamo tutti e ci piacciono tutti a noi,
0: tutti,
1: sì, sì. Anzi, se volete.
2: No, no, sicuro, però fai conto che quell'orologio che ho regalato a mia moglie, l'ho regalato a Natale, l'ha usato un mese e mezzo, dopodiché l'ha messo sul comodino e non lo utilizza più perché
0: è tornata all'orologio con le lancette, il caro e buon vecchio
2: mi dimentico
0: l'orologio
2: di caricarlo. Lo metto sulla mattina, arriva a mezzogiorno e scarico, quindi non
0: ma,
2: me ne
0: ma dai, ma cosa
2: niente
0: serve? Ma poi, raga, lo smartwatch, cioè molte persone si approcciano allo smartwatch per dire: così mi distacco dal telefono.
1: Sì, sì.
0: Col Kaiser!
1: No!
0: Cioè, hai il polso che ti si trasforma in una slot machine di notifiche H24 che ti ansia anche mentre guidi, mentre dormi, mentre mangi, mentre sei in bagno. Cioè, non c'è riparo da ste notifiche, capito?
1: Io però lo porto, ho disattivato un po' di notifiche, mi vibra e basta, e ho messo delle vibrazioni in base, se tu mi mandi un messaggio so che sei tu, per esempio, perché la tua fa ti,
0: che vibrazione hai?
1: Esatto.
2: Anche
1: esatto,
2: molte cose le ho disattivate sul mio, perché chiaramente se no sei bombardato di...
0: Sì, dai raga, capito, ma allora l'orologio, c'è il telefono, basta.
1: No, fine. va bene.
2: Ma io lo uso per fare sport.
1: Perché tu, esatto, sei uno sportivo, perché molti si approcciano allo smartwatch non solo per allontanarsi dal telefono, ma per poter dire: così controllo lo stato del sonno, che in teoria dovresti indossarlo.
0: Perché ti misura tutti i parametri.
1: Sì, sì, però presente dormire con questa patacca qua? Praticamente io vado, mi va in catena la mano.
0: Beh, il tuo è particolarmente pataccoso, perché hai il cinturino in metallo.
1: Sì.
0: Magari le versioni col cinturino
1: in
0: più...
1: In gomma.
0: Sono
1: ma prendi
0: così
1: fuoco, se per caso sei durante la notte.
2: Addirittura prendi fuoco.
1: No, nel senso
2: che... Ce l'ho in gomma e ci dormo tranquillamente.
1: Mm-hmm.
2: Tieni anche conto che io sono atipico sull'orologio, perché lo porto sulla destra.
0: Lo porti sulla destra. Ah, è vero, perché si porta sulla sinistra.
1: Sì, cioè io lo porto perché poi sulla destra.
2: Se lo metto sulla sinistra, mi comincia a guardarlo, mi viene l'orticaria al braccio praticamente.
0: Ma perché? Perché sei abituato, cioè hai sempre fatto così e quindi adesso ti fa strano? Perché ti dà fastidio per una particolare...
2: Perché una volta che mi hanno messo, che mi hanno regalato un orologio, istintivamente il mio braccio è il destro e quindi l'ho portato sul destro. Poi effettivamente tutti gli orologi, tranne alcuni modelli reverse che hanno il sistema al contrario, quindi i pulsanti dall'altra parte, tutti gli orologi sono da portare sulla sinistra, io lo porto sulla destra e basta.
1: Certo.
0: È vero, perché poi tu ci smanetti con la destra.
1: Con la destra,
0: giusto,
1: chiaro.
0: Giusto, giusto, ha senso.
2: E invece no, io ho imparato a smanettarci con la sinistra e sulla destra. Sulla sinistra non riesco proprio a portarlo.
1: Vedi, però attenzione, così apriamo una piccola parentesi che va un po' a difesa del device che hai appena citato. Grazie a quell'orologio lì della mela ho scoperto che di notte sono in brachicardia. Quindi ha degli effetti positivi. È vero che la batteria dura poco e quindi devi capire quando caricarla, ma io ho risolto.
0: Puoi usarlo solo di notte.
1: Sì, esatto, io ho comprato il caricatore gigante dove metto telefono, Apple Watch e cuffie tutte insieme.
0: Madonna,
1: e mi cuocio
2: ma lo fa anche l'altra marca che ti ho citato, lo fa.
1: Adesso si preoccupa di citare.
0: Vedi com'è delicato adesso.
1: Va bene,
0: mitico.
1: Grazie Andrea per questa cosa. Come si chiama tua moglie, così la salutiamo e le diciamo
2: Adriana.
1: Che...
0: Adriana, ciao.
1: Ciao
0: a te e ciao ad Adriana, un bacione.
1: Grazie, Andrew. Ciao. Allora, device tecnologici, ma non solo, acquisti di cose che pensavate vi svoltassero la vita e vi migliorassero proprio l'esistenza, invece si sono rivelate delle schifezze atomiche.
3: Uè, ragazzi, io ho comprato un, non lo so, da mettere vicino al telefono per ingrandire le foto e volevo fare le foto alla luna, quelle cose lì. Punto per bellissime foto, guarda, l'ho comprato, una chiavica, non lo so neanche se è una cinesata perché nel negozio era sicuro, però mai fatta una foto bellissima. Ciao,
0: una chiavica.
1: Ma ragazzi,
0: ma non ho neanche capito cosa ha comprato. Una cosa per ingrandire
1: una lente?
0: Una lente
4: che si mette sul cellulare, che ti aiuta a ingrandire per bene e fare le foto alla luna.
1: Allora, ragazzi,
0: comunque le foto brutte alla luna si mandano tutte a foto di merda. No, come si chiama?
1: Sì, foto brutte.
0: No, c'è quella parola lì. Foto di merda alla luna si chiama, è un account Instagram. Io le mando sempre tutte lì e lui le ripubblica.
1: Eccolo,
0: tutte.
1: Eccolo qua.
0: Foto di merda alla luna. Eccola, guarda. Quella è l'eclissi, secondo me.
1: Ma questa, insomma, non lo so. Vabbè, comunque, no, volevo dirvi che non c'è un telefono che faccia bene. Le foto belle fatte col telefono sono così: fate la foto alla luna, poi andate su Google Immagini, cercate luna piena e fate vedere la foto fatta da qualcun
0: altro. Esattamente, quello è il trucco. Grazie Darione, seguiremo.

0: Bello, figlio, bello.
1: Che vedi sullo specchietto del,
0: sì, e poi lo,
1: del docino, del,
0: l'agganci,
1: l'aggancio al collo. E,
0: un'altra cosa che ho comprato io, no, pensando, vai, che spara, mi svoltasse la
1: poi
0: vita.
1: Poi dico la mia, vai.
0: Dai, allora, io, siccome sono rasato, chiaramente, per non dire pelato, ma no, qualche capello ancora
1: rasato,
0: c'è, però
1: rasato.
0: Esatto, rasato. Allora, è comodissimo per me rasarmi sotto la doccia.
1: Certo.
0: Qual è il problema? Che sotto la doccia non ti vedi, non c'è uno specchio.
1: Mm.
0: E ho provato a metterlo uno classico, agganciato, diciamo, con i gommini e tutto, molto leggero, proprio attaccato lì, ma...
1: Aspetta, con le ventose?
0: Sì,
1: ma ti no, resiste la ventosa col
0: sì,
1: vapore?
0: No, non resiste. Il problema è che non vedi una beata, perché si
1: appanna.
0: Si appanna tutto. Quindi è un continuo così e non vedi niente. Aspetta, però, aspetta.
1: Genio del male, sì.
0: Allora, faccio delle ricerche incredibili su internet. Vanno a vedere qualsiasi cosa. Trovo questo specchio anti-appannamento con le batterie dentro. E che
1: no,
0: in realtà crea una resistenza, per cui tu lo agganci, crea una resistenza e vedi bene.
1: Ce l'hanno molti hotel.
0: Ce l'hanno molti hotel, però ce l'hanno integrato nello specchio grande.
1: Integrato, esatto, sì.
0: Questo invece ha batterie. Ok, quindi messo sotto la doccia, attaccato. Beh, ma che figata atomica, così è.
1: Finalmente ti vedevi bene.
0: Bene, bello, così. L'importante è che non si vedeva sotto.
1: Ti vedevi da qua in su.
0: Esatto. Giorno dopo, batterie ossidate, acido, distrutto, perché con l'acqua chiaramente dello specchio non era fatto per stare sotto la doccia.
1: Ma porca miseria.
0: Hai capito?
1: Allora,
0: e quindi io che smadonnavo, ah, perché non funziona? Poi apro, un odore di acido incredibile. Va bene.
1: Io dico solo estrattore di succo dalla frutta.
0: Ah beh.
1: Allora io qua mi infermo in uno slancio di salutismo.
0: Sì, certo, tutti.
1: Per tutti, ce l'abbiamo sì, prima o poi. Prendo l'estrattore, no? E mi sono ben presto accorta che ci schiaffi dentro un kiwi.
0: Sì.
1: Passi 45 minuti a pulire ingranaggi da polpa e filamenti di frutta, imprecandola qualsiasi, e ci metti 30 secondi a berlo. Finita l'experience, basta.
0: Basta.
1: Incazzata nera, rimessa nella scatola, mai più visto.
0: Infilato in uno stipetto della cucina.
1: Sì, sì, sì, mai più visto. Tant'è che l'ho addirittura messo in vendita.
0: Va benissimo, messo, te lo compro io, perché secondo me
1: e no, e senti a me, senti a me.
0: È un bel acquisto, lo voglio.

0: Lose Myself, Radio 105, 16:44, 105 Music and Cars con la Comello e con lo Spada. Ti piace?
1: Una Comello e uno Spada on fire.
0: Molto, molto.
1: Mamma, questa lista già lunghissima di cose tecnologiche che ci rimano contro si sta rimpinguando via via. Sì. Tipo macchinetta, la macchina per fare il pane in casa.
0: No, io quella non l'ho mai comprata.
1: Tu, ce l'abbiamo avuta per un periodo con questo sogno romantico, no? Di svegliarci la mattina
0: col pane caldo,
1: con il profumo della fragranza del pane fatto in casa. E ignorando le 6 ore di rumore di cantiere. Ecco, previe, capito?
0: Mettilo a far funzionare di notte. Così tu dormi.
1: Così. Esattamente.
0: Sto male. Io un'ultima cosa che ho appena comprato, lo stavo facendo vedere alla Lodo prima. Siccome Piperina ha degli ardì da Velociraptor, ormai è un unghio unico. Fa così.
1: È un'unghia con la coda.
0: Esatto. Allora ho comprato questo coso che serve, non il trimmer, che fa male in realtà.
1: Il tronchesino.
0: Sì, brava. Ho preso questo che ha una sorta di flex, sai il flex, quello per
1: sì. E poi, quello per le assi di legno,
0: esattamente. E non mi è ancora arrivato. Il mio compagno dice che probabilmente lo useremo una volta e lo butteremo perché lei scapperà. E
1: ma è altamente probabile che lei abbia paurissima di questo oggetto, che non si faccia prendere.
0: In teoria dice che è silenzioso come la tua macchina per il pane.
1: Come la macchina del pane, certo. Vabbè. Certo. Allora, chi abbiamo?
0: Felice? Di nome di fatto?
1: Felice!
2: Ciao ragazzi, ciao Lodo, ciao Dario.
0: Ciao,
1: come stai?
0: È felice.
2: Benone, voi?
0: Bene. Ci state facendo molto ridere, Felice, con i vostri messaggi e le cose più strane.
1: I vostri acquisti.
0: Sì. E, andiamo a te, perché mi sembra di capire che tu sei un appassionato di foto, video, giusto?
2: Esatto. Okay. Sì.
1: Raccontaci, vai.
0: Aia.
2: Niente, come al solito, come ho scritto nel messaggio, praticamente tutte le volte ho questo sogno che comprando un drone io poi lo usi tutti i giorni, cioè, per varie riprese, non so,
1: e di solcare i mari a bordo di sto drone.
2: Esatto.
0: Sì. Poi a Milano,
2: sopra Milano, sopra di qua, sì. Ovunque, esatto, sì, non so, sì. Il Duomo all'alba,
0: certo.
2: Il Castello Sforzesco, proprio cose anche,
1: certo. No? Sì, cose poi, che fai quotidianamente con altre cose anche.
0: Legalissimo, esatto. Poi, tra l'altro, mi dico
1: legale perché non serve nessun tipo di permesso.
2: No, perché anche lì ci sono delle leggi su grammature e tutto il resto. Io ho preso apposta un drone più piccolino,
0: sì.
2: Cioè, il limite è sopra i 250 grammi, il mio è 249.
0: Sì, tu hai preso il dronino.
1: Il dronino.
2: Sì, è il mini, esatto.
1: Il
2: adesso ho preso il mini drone.
1: Sì.
0: Okay.
2: Esatto, quindi, ma più che altro perché l'avevo preso anche per andare in viaggio.
0: Sì,
2: soltanto
0: certo.
2: Che poi in viaggio puntualmente devi avere permessi, devi richiedere autorizzazioni, e quindi poi anche lì non è mai stato un affare. E puntualmente,
1: ma no, ma è una menata unica, raga, sì. Dai.
2: Esatto. Quindi lo compro,
0: sì.
2: Lo alzo, lo faccio alzare nel cortile di casa per vedere. Ah sì, bello, funziona, mi ricordo
1: con questo
2: ancora.
1: Rumore, tra l'altro.
2: Esatto, uno sciame d'api che ti segue.
0: Sì.
2: E poi niente, lo rimetto in vendita.
1: A posto così.
0: Ok.
2: Esatto.
0: Scusami, domanda, perché a questo punto hai stimolato in me la voglia. Ne hai uno in vendita adesso?
2: Sì, è bellissimo.
1: Ma Dario,
2: un DJI, esatto.
1: Sì. Ma lascia
2: un Mini
1: stare.
2: 4.
0: Ma scusa, però me lo fai provare e poi capiamo. Tanto siamo a Milano.
2: Ma ci vediamo. Assolutamente.
0: Andata,
1: adesso
0: segno
1: il numero. Andate a pilotare insieme.
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: carini.
0: Dai.
2: No, ma
1: che
2: è
1: carini.
2: Divertente anche.
0: Non lo so, cioè,
1: sicuro, ma sicuro.
0: Io me lo voglio portare in vacanza quest'estate, sì. Questa è una buonanotte.
2: Però dove?
0: Fatti tuoi.
1: Vuoi sapere troppo adesso,
2: No, perché ci sono alcuni posti dove puoi e in altri non puoi, anche lì.
0: Vabbè, poi ce lo diciamo quando ci vediamo, magari.
2: Esatto,
0: vabbè,
2: esatto. Vabbè. No, ma volentieri, okay. Guarda.
0: Zia, segna il numero, grazie, perfetto.
1: Mitico Felice.
2: Aspetta un messaggio. Ciao ragazzi.
0: Ciao,
1: un bacione, ciao.
0: Ciao.
1: Che bello. Vabbè,
0: bello, un sacco di cose utili soprattutto, perché la vita ci sorride quando noi scegliamo la tecnologia che ci aiuti.
1: Sì. Mamma, quante ne ho da dire, raga.
0: Segna.
1: Mi bastano 6 puntate, ve lo giuro.
0: La zia mi ha scritto che anche lei ha il mini. L'ho sempre vista la zia pilotare droni.
1: Lei è proprio un tipo da drone.
0: Ma sì.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Hey! 105.
1: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Bello, questo. Questo devo dire che mi piace proprio personalmente, perché mi apre il cassetto dei miei ricordi nel 99, quando io facevo i primi passi come DJ che metteva i dischi.
1: Veramente?
0: Certo. Io ho cominciato.
1: Io facevo i compiti sul sussidiario invece.
0: Ecco, vedi?
1: Mamma mia.
0: Bob Marley, Funkstar Deluxe. Vabbè, fammelo dire, Sunny Shining.
1: Sunny Shining.
0: Madonna!
1: È festa! Spaccate.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Dai su, ma com'è che si chiama questo disco?
1: A tiki ten ten te ten.
2: Bravissimo.
0: Bravo.
2: Visto. Neanche una lettera fuori posto.
0: No. Peggy Gu. Deng deng deng. Quindi hai perso un den den alla fine, vabbè, ma insomma, con Ira Star, Woman,
2: cioè, Woman,
0: oh, uomo,
2: oh.
0: Questa è la lettura della Lodovica, che comunque io
2: che ne so.
0: Accetto, sì sì, devo dire
2: di cosa, ne so di cosa. Allora, continuiamo a parlare di questo argomento che tanto ci infervora.
0: Sì, sì, ti prego, continuiamo. Prima di andare con l'ascoltatore, c'è Luca da Savona al telefono, però io vorrei sapere di più di te.
2: No, no, velocemente, velocemente. Vai, vai. Vogliamo per cortesia parlare della domotica in casa? Vogliamo parlare della domotica
0: in casa? Io ce l'ho.
2: Io
0: sono il re di quella roba lì.
2: Allora.
0: Sì. Dai,
2: Alexa,
0: dai.
2: Alexa,
0: sì.
2: Spegni la luce, non
0: sì.
2: lo so. E Alexa ti risponde con il meteo di Oslo.
0: No, beh, ma no.
2: Ma e tu passi 40 minuti a sbraitare contro Alexa al buio, no? Quando potresti allungare un cacchio di dito,
0: certo,
2: e spegnere la luce col pulsante a 10 centimetri dalla tua mano, no? Per esempio.
0: No. Cioè, io su quello non sono d'accordo,
2: no,
0: mi dispiace,
2: no, dai, dai,
0: ti inviterò a casa e ti farò un tutorial.
2: La domotica mi fa venire l'ansia.
0: Cioè io proprio, Alexa, tapparella 10%. Ogni tanto capita che sbaglio, che ne so, Alexa abbassa le tende, ok? Però siccome io ho tenda destra e tenda sinistra, tende insieme non le ha proprio configurate. Quindi mi risponde, no. Tende? Cosa intendi per tende?
2: Cosa intendi?
0: Cosa intendi?
2: E parte Peggy Goo.
0: Esatto.
2: Vedi che c'è sempre un casino.
0: E quindi no, però io ho capito, mi fa incazzare invece quando parte il timer, quindi tu le dici Alexa, timer 10 minuti, ok, e parte però nell'altra stanza perché io ho 100 dispositivi in giro per casa.
2: Che ansia.
0: Ecco, quindi devo dire spostalo su e poi quando parte, cioè quando arriva alla fine e inizia a suonare, per staccarlo tu dici Alexa, stop. Va avanti per dei mesi. Quindi io mi avvicino sempre di più. Alexa, stop.
2: Ho detto
0: stop.
2: Vedi?
0: Sì.
2: Vedi?
0: Ma
2: che
0: è solo
2: su
0: alcune cose. Vabbè, vabbè, dai.
2: Parliamo con Luca.
0: Luca.
2: Va. Luca.
3: Eccomi. Eccomi.
2: Ciao,
3: ciao
2: Luca da Savona.
3: Ciao.
2: Come stiamo?
3: Tutto bene, dai, diciamo tutto bene.
0: Bene, bene, siamo contenti. Senti, Luca, savonese doc. Mi sembra di sì dall'accento.
3: Sì. Mm. Sì, sì, sì, doc.
0: Ok,
3: doc.
0: Quanti anni hai?
3: 48, da poco compiuti, 29 agosto.
0: Vabbè, dalla voce
2: bello.
0: Ne avrei detto 65-70.
2: No, no,
0: no.
2: Ma perché?
0: Non è vero, non è vero.
2: È vero.
1: Lo stai riempiendo
0: sì,
1: di coccole.
2: È questa tecnologia che povero lo affatica.
3: Grazie, Darietta, grazie.
0: Ma scherzo, chiaramente. Senti, raccontaci della tua tecnologia, insomma, mica tanto amica.
3: Sì, no, esatto, non è tanto una tecnologia a livello elettronico, ma... Vabbè, io la faccio in breve, come ho detto nel messaggio vocale, su quei siti dove trovi di tutto, no? Dalle ciabattine al Boeing 747, praticamente scorrendo col dito, niente, mi cade l'occhio su ste punte da trapano che sembrava che dovessero forare la
2: che
3: terra.
2: Che proprio
3: da
2: era ciò di cui avevi bisogno,
0: certo.
2: Giusto?
3: Esattamente,
2: sì.
3: Esattamente.
0: Perché dalla voce
3: sì,
0: lui è un trapanatore folle, capito?
2: Seriale, sì.
0: Sì,
2: sì.
3: Trapano come non ci fosse domani.
0: Casa sua è un grumiere.
2: Madonna Luca, madonna, mi sto emozionando. Allora, quindi sto trapano, sì.
3: Vabbè. Fatto sta che ordino ste punte, arrivano sì. a casa, ben contento, faccio il mio primo buco, ho detto, oh, la Madonna, finalmente.
2: A caso, dov'è che hai bucato?
3: Potete immaginare da Ligure, ho detto, a vedere che ho speso un cazzo e ho ottenuto il massimo.
0: Ma
3: no,
0: con l'eleganza dei Liguri, tra l'altro così, ok. Ok, cos'hai bucato, chiedeva
2: cosa
0: la Lodo.
2: Cosa hai bucato così per testare?
3: Era un muro, effettivamente era un muro in cemento armato, per nulla da dire, perciò non un classico muro, perciò ci vogliono già delle punte discrete, per carità.
2: Tu hai sei voluto
3: problema,
2: andare proprio con...
3: Sì, il problema è che ben contento dopo il primo buco, euforico al massimo.
2: Euforico, sì.
3: Vado per fare il secondo buco. Dato che non mi si è afflosciata la punta, mi sembrava un dito indice che girava intorno, non so
2: ma
3: che cosa.
2: Ma come si è afflosciata la punta? Ma di che cosa
3: sì,
2: l'ha
3: sì,
2: fatta?
3: Proprio, si è storta,
0: Lodo,
3: un casino.
0: Lodo, volevo dirti una cosa. A una certa età, a noi uomini,
2: succede
0: che la prima via di botto, la seconda invece non
2: hai trapanato. preparatori a volte succede, ragazzi.
0: Esatto.
3: Ma i preparatori folli.
0: Vabbè, però insomma, le altre le hai conservate, le altre punte, che non si sa mai che magari...
3: Ma sono tutte misure che non servono praticamente.
2: Cioè, a te una misura andava bene.
3: Che tra l'altro, cioè, in questi siti lì trovi tutto a 99 centesimi, sì, 1,20 euro, cioè... 1 euro. Sono riuscito a pagarle anche 7 euro qualcosa.
2: Vedrai che
3: è un prodotto buono invece proprio per niente, sì. Terribile.
0: Adesso posso dirti però anche noi che ci affidiamo a queste robe qua, delle punte che dovrebbero bucare anche la terra da parte a parte, non puoi pagare 7 euro.
3: Ma infatti non nego di essere un mezzo coglioncello, perché perché mezzo?
2: Totale.
0: Vabbè, dai,
2: mitico
0: comunque.
2: Luca, ti vogliamo bene.
3: Grazie. Ciao, grazie, ti vogliamo bene anche noi.
2: Ciao.
3: Posso salutare la Fabi solo? Ciao Fabi.
0: Ciao, ciao ragazzi. Allora, è arrivato un altro messaggio che parlava dell'allarme, che è anche un'altra cosa, sì, di casa, che in effetti molti mettono, per esempio, per esperienza personale, dice Ale da Torino, una cosa che non funziona mai quando dovrebbe sono gli allarmi. Ho subito tempo fa un furto in casa senza che l'allarme, pagato migliaia di euro, entrasse in funzione, e non è stato manomesso, proprio non ha funzionato.
2: E cioè, ho una storia analoga. Una storia analoga: ci trasferiamo in casa nuova, allarme pazzesco con un volume, tra l'altro quando abbiamo fatto il test con chi ce l'ha installato, sì, l'ha fatto partire a tradimento. Io pensavo veramente che il mio cuore non ce l'avrebbe fatta,
0: sì. Ma più forte l'allarme o l'impastatrice?
2: Erano lì.
0: Okay. 190
2: andiamo decibel. In vacanza in un posto lontanissimo e scatta l'allarme senza motivo nel cuore della notte. Noi che da remoto, essendo in un altro continente, non riuscivamo a spegnerla né disattivarla in alcun modo, dovuto svegliare il vicino nel cuore della notte, che comunque si era svegliato, è impossibile non sentirla, le chiavi di casa dove sono, spiegargli vai disattivo, un cinema.
0: Era il 12 dicembre del 2012, perché io me lo ricordo quel rumore forte.
2: Bravo, era quello, era proprio quello che hai
0: era
2: sentito.
0: Proprio quello.
2: Sì.
0: Vabbè, comunque gli allarmi, devo dire, andrebbero testati. E poi, il problema tecnico succede. Mi dice la zia che abbiamo fatto partire le Alexe di mezza Italia, comunque, volevo dire.
2: Che ridere sta cosa.
0: Alexa, imposta timer, 1 ora e 45 minuti.
2: No, questo è da stronzo.
0: Sì. Alexa, imposta sveglia alle 4:30 di questa notte. Cattivissimo.
2: Questo è crudele.
0: Beh, vabbè.
2: Ti denuncerei, guarda.
0: Va bene.
2: Come Audrey Hobart.
0: Ah, ecco, non l'avevo capito, sì.
2: E che gancio che ti ho
0: fatto. Mi deve entrare in testa che sue me vuol dire denunciami.

0: Kate Sean Paul and Marie con Rockabay. Le 17 e 17. Flick.
1: Ah, ma caspita, aspetta.
0: Non eri pronto.
1: No, non ero pronto.
0: Non eri pronto.
1: Perché se ci fosse Pivati avrebbe detto tuo, che porta sfiga. E che normalmente sono io che me la prendo sempre. Era il nostro disco per ogni estate di oggi, questo giovedì 3 settembre, perché l'estate è ancora tra noi, amici, lo sapete, ma anche il nostro gioco della seconda ora di Musica in Casa.
0: Oggi un po' tireremo le sorti di questa settimana,
1: eh
0: no?
1: Sì, perché oggi se tu dovessi vincere andremmo in parità,
0: sì.
1: Ma punti ho già vinto io, quindi
0: ho
1: in realtà...
0: Tu, insomma, io oggi devo far bene.
1: Devi far bene.
0: Ragazzi, sì. Impegniamoci. Non posso subire ulteriori umiliazioni, quindi prenotatevi per giocare al di qua o al di là. E scrivendo di qua o di là al 342 41 15 105. Venghino signori, venghino.
1: Prego, tra poco. Tu comunque, Lodo, nel bene o nel male, non ti far prendere dalla flamenco paranoia.
0: Mai.
1: Mai.
0: Mai e poi mai.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: ...105 hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una...

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: su Music and Cars.
1: Evviva, è il momento del gioco.
2: È il momento mio, quello preferito.
1: Allora, abbiamo delle vibes, Darietto. Come te la senti?
3: Ma io sono tranquillo oggi.
1: Sei tranquillo, beh certo, dall'alto dei tuoi due punti di questa settimana, no?
3: Sì, devo
1: sta
3: dire.
1: Sta comodi lassù?
3: Beh,
1: sì.
3: 17, che comunque è un numero che a me piace. Cioè, nonostante si dica che porti sfortuna, a me il 17 piace tanto.
1: Vedremo quindi, se ti porterà fortuna anche nella giornata di
3: va
1: oggi.
3: Va bene.
1: Io sono particolarmente agguerrita e non vedo l'ora di presentare i nostri due eroi, i due sfidanti di oggi.
3: Il primo che ha lo stesso nome del primo di ieri.
1: Christian. Ciao Christian.
4: Buonasera.
1: Buonasera Christian, da Pordenone, dalle mie zone, come stai?
4: Lo so bene, sto rientrando a casa col camion dal lavoro, quindi non me l'aspettavo che mi chiamassi.
1: E invece,
4: infatti,
1: eccoti qui.
4: Mi sono fermato subito.
3: Bravo,
1: accosta perché devi essere bello concentrato.
4: Io ho accostato, spero di essere utile. Per vincere.
3: Perché bello, detto così, spero di essere utile. Cioè, è proprio uno dei complimenti peggiori che uno possa rivolgere a se stesso.
1: No, Christian, vedrai che sarà un successo. Allora, Christian deve scegliere con chi giocare,
3: sì,
1: giusto?
3: Sì, esattamente.
1: Vai, chi preferisci?
3: Vabbè.
4: Lo preferisco anche perché
1: ma bravissimo.
4: È dalle mie parti qua.
3: Va bene.
1: Brav e vonde. Allora.
3: Cosa, scusa?
1: Brav e vonde. Sai cosa vuol dire?
3: Bravo e bello.
1: E basta.
3: Bravo e basta, va bene.
1: Quindi Christian, team Lodo, team Darietto, abbiamo Nicolas da Cesena.
3: Nicolas!
5: Ciao a tutti.
3: Ma allora come stai, Nicolas? Dai, stai bene? Stai tutto bene? Tutto a posto?
1: Sì.
3: A Cesena?
1: Di Cesena.
3: È un pochino, sì.
5: Sarò un po' la S.
3: Senti che qui a quelle parti lì ci si diverte assai, quello lì è un posto dove proprio è gussatina.
1: Dai Nicolas, ti prego, parla tu.
3: Dai, esatto, che io faccio cagare a fare il cesenatico.
5: No, dai, vai tranquillo.
3: Senti, raccontaci un po' di te, cosa fai a Cesena?
5: Niente, io non lavoro a Cesena, ma lavoro a Ravenna e sono impiegato in amministrazione del personale, presso una ditta che si occupa di sfalci in autostrada e lavori in cantieristica sempre in autostrada.
3: Ah, ho capito, adesso dopo sei sempre in viaggio praticamente.
5: Più o meno, adesso sto tornando a casa infatti.
3: Ah, ok, bene.
1: Bene.
3: Contento di giocare con me, no? Domanda? Cioè...
5: Sì, nessun problema, ci proviamo, dai.
3: La base. Ci
1: è
3: proviamo.
1: Sicuro di sé, un Nicolas sicuro,
3: sicuro
1: di sé.
3: Sicuro.
5: Umile.
3: Allora.
1: Resta umile. Allora.
3: State lì voi, eh.
1: Pari o dispari? Vai, sì. Tocca a te, ho scelto due volte io.
3: Va bene, dispari, dai.
1: Dispari. Bim, boom, bam.
3: 10 pari.
1: Pari. Oh, finalmente vinco io. Allora, Christian, possiamo concederci il lusso di scegliere con che categoria giocare. Allora, puoi scegliere tra animali bipedi o animali con più di due zampe e montagne italiane nelle Alpi o montagne italiane negli Appennini.
3: Ma chissà
1: dove
3: cosa
1: sei più ferrato.
5: Direi la prima.
3: Animali?
1: La prima, gli animali? Oh, bene. Anche io avrei preferito perché so moltissimo sugli animali. Non è vero. Va bene, allora, sei pronto, Christian?
5: Sì, sono pronto.
1: Quindi tu devi rispondermi con bipede o non bipede. Bipede.
3: Esatto.
1: Facciamo così.
5: Bipede.
3: O puoi anche dire no, che così è un po' più veloce.
1: Ecco.
3: Hai 30 secondi di tempo, te lo ricordo. Nel caso in cui dovessi sbagliare, si ricomincia dall'inizio e in bocca al lupo.
1: Vai Christian.
5: Grazie. Crepi. Grazie. Ciao.
1: Allora, gerboa.
5: Bipede.
1: Sì. Pinguino imperatore.
5: Bipede.
1: Cassuario.
5: Non bipede.
3: No.
1: Gerboa.
5: Ok. Bipede.
1: Pinguino imperatore.
5: Bipede.
1: Cassuario.
5: Bipede.
1: Varano di Komodo.
5: Non bipede.
1: Axolotl.
5: Non bipede.
3: Non bipede, giusto? No, giusto. 5.
1: Mi sono confusa anch'io, giusto?
3: 5, bravo.
1: Dai. 5, bei punti. Dai.
3: Sì, ma che cassuario è quell'animale lì?
1: Ma che cassuario è il cassuario? Il cassuario è un grande uccello non volatore, tra i più pericolosi al mondo. capito?
2: Quindi non vola, ma è pericolosissimo.
1: È pericolosissimo. Avrà dei denti enormi. Vabbè.
5: Quindi abbiamo fatto 5?
1: Abbiamo fatto 5, Christian. Stai buono, buono lì, vediamo cosa fa il tuo avversario.
2: Esatto. Nicolas. Come siamo messi con le montagne, Alpi, Appennini?
5: Alpi sì, Appennini, anche se ce l'ho vicino poco.
2: Infatti, dai, proviamoci. Vabbè. Ci proviamo. Vai. Va bene, allora giochiamo anche tu, 30 secondi che cominciano adesso. Gran Sasso d'Italia.
5: Appennino.
2: Monviso.
5: Alpi.
2: Montevettore.
5: Alpi.
2: No, Gran Sasso d'Italia.
5: Appennino.
2: Monviso.
5: Alpi.
2: Montevettore.
5: Appennino.
2: Montevelino.
5: Alpi.
2: No, Gran Sasso d'Italia.
5: Appennino.
2: Monviso.
5: Alpi.
2: Montevettore.
5: Appennino.
2: Montevelino.
5: Appennino.
2: Marmolada.
5: Alpi.
2: Montecimone.
5: Appennino.
2: Sì!
1: Sì! No! Sì! Sì! Sì! Sì! No!
5: Dai, Dario, dai!
1: No!
2: All'ultimo! Foto finish!
1: No!
2: Ladro, ladro, sì, ladro, ladro, va bene! Sì, sono un ladro, va bene!
1: Ma dai! Ma io praticamente mi ero già rilassata e mi avete sparato la sesta così.
2: Ho fatto la volata
1: al
2: finale.
1: Foto finish, ma
2: sto morendo.
1: Porca miseria.
2: Va bene, salutiamo Christian.
1: Niente, sì. Ne ha fatto uno in più, ne ha fatti sei.
2: Mi quel dispiace. Cassuario di Dario.
1: Quel cassuario. Vabbè.
4: Una emozione tremenda perché io vi sento sempre. Poi non me l'aspettavo che arrivava la chiamata proprio adesso. Quindi
1: la
4: mi ha trovato proprio
1: cielo.
4: A me. Ecco.
1: Vuoi fare un saluto veloce, Christian?
4: Saluto la mia famiglia e tutti quelli che mi conoscono e voi, non l'ultima. Anche voi.
1: Vabbè. E noi salutiamo te tutti quanti. Ciao Christian.
2: Ciao.
4: Grazie, buona serata.
1: Un bacione, ciao.
2: Nicolas mio. Ma che settimana potente, potente. Io sento la forza dentro di me.
5: Dai, Dario, dai.
2: Allora, kit di

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Dario non può, morta stecchita. E come Dario, che ha saltato 4 metri d'altezza per la gioia, sì, incontenibile gioia di aver vinto anche oggi.
1: Cosa, ragazzi?
0: Non ho parole. C'è chi si è accorto, però. C'è chi si è accorto della tua disonestà nell'ostacolarmi, nell'interrompermi nell'ultima domanda.
1: Allora, sì, devo fare mea culpa. È vero, che perché ci siamo confusi entrambi. Ti ho fatto anche un po' dubitare perché non avevo visto bene la risposta. Ho detto no. E magari se invece tu avessi proseguito, riuscivi a farne anche tu 6. Lo so.
0: E come la mettiamo?
1: E la mettiamo che ormai
0: dobbiamo rigiocarcela.
2: Areniamo?
0: Dobbiamo rigiocare.
2: No, possiamo anche arenare perché qua è arrivato di tutto.
0: Di tutto, ma prego,
2: perché
0: lasciamo
2: la parola. È stato scorretto
0: parola
2: anche su un'altra cosetta, lo sentiremo.
0: Ah, sentiamo, sentiamo.
3: Darietto, sei un ladro. Te è proprio gentleman, zero al quoto, eh. Vergogna.
4: Grande Dario, anche oggi una ladrata incredibile. Ma lodo, occhio che secondo me ti ha scippato pure le scarpe.
5: Darietti. Sei un ladrone.
1: Pure il cesso. Vai, ragazzi,
0: è lo sciacquone.
6: No, io sto giro non me la sento di dare del ladro a Dario, perché cioè, insomma, alla fine mi sembrava tutto però pensare che ci sia qualcuno più sfigato, più sfortunato di Dario. Lodo, solidarietà.
7: Mamma mia, Dario.

0: Io sì, proprio un ladro, non hai mai letto le definizioni così velocemente in un anno di gioco. Ladrun!
1: Cioè, Dario, appena visto che stavo per perdere, ha accelerato come se non ci fosse un
2: Sì,
1: domani. Ha
2: maledetto.
1: fatto quattro domani in un secondo. Mamma
0: Vabbè,
1: mia, che schifezza!
3: adesso. Ah, Dario, Dario,
4: Sì.
3: il principe dei ladri,
4: Pure.
3: il re dei farabutti, il capo dei falsari,
2: Sì.
3: il boss degli imbroglioni.
4: Pure. Vabbè, allora no.
2: Madonna, che sviolinate anche oggi.
4: Mamma, senti, scusami, comunque è un po'. C'è il Gran Premio di Monza questo weekend. Mi sono adeguato alla velocità.
2: Velocità.
4: Cioè,
2: No, tu ti
4: capito?
2: approfitti invece della mia lentezza dovuta all'inesperienza in questo gioco,
4: Ma
2: perché
4: c'è.
2: ci vado piano piano. Tu, su quello fai gioco tu,
4: Va
2: vai leva su
4: bene.
2: quello. Cioè,
4: Va
2: non è,
4: bene, va
2: e non è giusto,
4: bene.
2: dovresti acquisire il mio ritmo.
4: Va bene, quindi la prossima volta facciamo così. Gran Sasso d'Italia. Così vediamo.
2: Esatto.
4: Ed è già finito il tempo. Vabbè, no, dai. Ammetto di aver corso, è vero, però quando lui ha sbagliato
2: Dai.
4: e quindi dovevamo recuperare, ho cercato di essere più veloce perché tanto le definizioni le avevamo già. No, eh.
2: La zia spende tre parole per Dario, dice: oggi hai rubato.
4: Vabbè.
2: Va bene.
4: Qua sembrava l'inizio dell'Esorcista, invece no, Alfa e Gigi.
5: Onore.

0: nemmeno il gioco.
1: Ah, è sicuro?
0: Beh, io spero che non sia queste piccole scaramucce che insomma...
1: Non parole, va bene, ma le ritrovo sì. Le parole, perché c'è una cosa importantissima che dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori, ovvero che torna Super Karaoke, uno dei format più iconici e popolari della TV italiana, approda finalmente a Ventimiglia, alla conduzione sempre Michel Hunziker, e le puntate del programma verranno proprio registrate al Belvedere del Resentello a Ventimiglia.
0: Appennino? No, dico
1: che ansia. Il 3, 4 e 5 settembre.
0: Quindi cominciano oggi e vanno avanti fino a sabato sul palco insieme a Michel Hunziker. Chiaramente ci saranno tanti artisti, alcuni di questi, La Tatangelo, Baby K, Ricchi e Poveri, Marco Masini, Irene Grandi, Giusy Ferreri, Fabio Roazzi.
1: Sì.
0: Tantissimi. Mi raccomando, se volete partecipare, da stasera al Resentello a Belvedere del Resentello a Ventimiglia Super Karaoke. 105 Music
2: and Cars. Datroni, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua soli 324,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Keep you from running away.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Ludovica Selection.
1: Mamma, l'ho scelta io, raga.
0: Sì, sì, bello.
1: Changes.
0: Bello, la zia mi ha scritto che sound.
1: T'ha
0: quindi,
1: scritto la
0: sì,
1: zia.
0: Mi ha scritto privatamente, pensa, sì, sì. Ed era il nostro disco Braccio fuori al finestrino, però oggi un braccio, insomma, con un certo, no? Un tessuto in seta.
1: No, con un bello orologiazzo.
0: Un bello orologiazzo, no? Un Apple Watch.
1: Un Apple Watch.
0: Per tornare all'argomento della prima ora.
1: Siamo giunti?
0: Sì, sì, siamo giunti.
1: È ora di andare a sbocciare le due bottiglie che ci hanno regalato.
0: Brava, hai ragione. Adesso subito.
1: Io.
0: Adesso a
1: subito.
0: Casa.
1: Vai.
0: Sai, sì, sono subito. Sasikaia. Va bene, allora.
1: Sasikaia, magari.
0: Adesso non esageriamo. Comunque, Cristiano, grazie lo stesso.
1: Grazie, grazie.
0: La prossima volta un Sasikaia.
1: Se si potesse. Vabbè, allora.
0: Esatto.
1: Salutiamo il nostro Antonio Suma in regia. Grazie,
2: ciao.
1: Anto.
2: Ciao.
1: Ultimo giorno per te insieme
2: domani
1: a noi.
2: Torna Pivati con 6.000 ore di jet lag, ma comunque.
0: Evviva!
1: Fresco come una rosa.
0: No, no, ho detto è vivo, Antonio, è vivo.
2: È vivissimo.
1: È,
2: sì.
1: È piva.
0: È il
1: detto,
0: piva, brava.
1: È piva,
0: esatto,
1: proprio
0: piva.
1: Sì, è il piva.
0: È che
1: vabbè.
0: Non hai sentito il finale. Vabbè. Grazie, zia, al centralone.
1: Ciao, zia.
0: Grazie, Pinnetta e redazione.
1: Ciao, Pinnetta.
0: Grazie, Lodovicona.
1: Grazie, Darietto. Grazie a tutti voi che ci avete seguiti anche oggi su 105 Music and Cards.
0: A demain. Ah, ma domani cambia tutto, eh?
1: Che?
0: E domani ci sono tutti appuntamenti diversi.
1: Revolution del vendredi.
0: Arrivano Paolino, Martino e Lindino. No, Lindina. Ciao. Music and Cars. 105,
3: 105. Radio 105. Proud to be different.

0: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
10: Regina, ma che bel sorriso!
11: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
10: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
12: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: A Radio 105 sono le 6:04. Sasa Akato.
3: Внимание!

0: svegliarti c'è posto 2.0. Summer nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
1: Avanti, avanti, ci posto!
2: Dai Marco Galli, vieni al mare!
0: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
4: Ciao Giurma, buongiorno! Vorrei dedicare a mio cugino che non vedo da tantissimo tempo, vive a Milano. Io vivo a Woodford in Inghilterra, Roadhouse Blues, The Doors.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto. 2.0
2: Summer. E dalle 7.
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Maritozzi. Sapete perché il dolce simbolo di Roma si chiama Maritozzo? Perché?
4: No, non lo so.
3: E adesso lo chiediamo al giornalista.
5: Parliamo di un qualcosa che dà un senso evocativo enorme, no?
3: Sì. Cioè,
5: perché la parola è un po' onomatopeica, no?
6: Marito.
3: Maritozzo, ma no, uno non pensa, non va a pensare al marito, maritozzo.
5: Ma sai che il maritozzo è un nomignolo che molte donne usano per i loro compagni? Sì, il mio maritozzo.
3: Perché lo identificano come il maritozzo, cioè come il dolce, secondo me.
5: Perché qualcosa di grosso e dolce, no?
7: Cosa hai detto?
5: Mi riferivo al fatto che la figura umana, unita alla dolcezza dell'amore di un compagno, potesse rendere questa parolina maritozzo.
3: In realtà,
5: aveva nel suo cuore di panna un anello per cui l'uomo si inginocchiava con questa proposta dolcissima, promesso maritozzo, con all'interno l'anello.
8: Era un dono che dava lui a lei.
4: Scusa Marco, questo si presentava e diceva: vuoi diventare mia moglie con un maritozzo in mano?
3: E gli dà il maritozzo, certo.
5: Scusate, un tempo non c'erano i cellulari, non c'erano le promesse eccezionali e teatrali, c'erano delle tradizioni. La tradizione era, per questo si chiama così, maritozzo. Poi negli anni ha preso varie forme, quindi anche quello salato, ma nella versione novecentesca ha questo ciuffo di panna.
3: Ciuffo di panna.
9: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Summer. Il protagonista sei tu.
10: Io alla mia attuale compagna gli ho chiesto di sposarmi con un maritozzo. Io sono di Roma. Mio nonno me ne parlò quando ero piccolo di questa usanza di mettere l'anello nel maritozzo per chiedere la mano della propria fidanzata. Io gli portai questo maritozzo con dentro l'anello. Mi è costato 4.000 euro di dentista perché si è spaccato un dente. Un saluto a tutti, Emanuele da Roma.
11: Ciao Giorma, la mia tradizione è che quando vado a donare il sangue dopo vado in una nota panetteria di Piacenza e mi schiaffo due maritozzi con la panna, ma così, giusto per reintegrare. Ciao, Lucia da Piacenza.
12: Mia moglie mi chiama Maritozzo, mia figlia mi chiama Babà, io faccio il pasticcere, vedete un po' voi, Giulio da Spagna.
13: Buongiorno Giurma, io l'ho mangiato sabato a Siena, era delicatissimo, uno spettacolo, Emanuele D'Alassio, a colazione.
14: Ilenia, ma te li ricordi i maritozzi che ti ho portato quando sei venuta alla maratona di Roma?
15: Marco, mia moglie mi chiama Cannolo, ma resto umile.
16: Capitano, capitano, mia moglie mi chiama Cornetto, è indicativo di qualcosa secondo te? Buona giornata, Ciurma, Andrea, Genova.
17: Questa mattina farò la vetrina della mia gioielleria e vicino ad ogni solitario metterò un maritozzo con la panna e poi vi bullerò con i clienti, con quello che avete spiegato voi.
18: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto! 2.0
2: Summer!
1: Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora!
19: È arrivata l'estate!
2: Solo su Radio 105.
18: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Summer! Sono le 6 e 15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così. Così, così,
0: così. Ciao capitano, per essere un quarto riusciresti a farmi ascoltare Quelli che ben pensano di Frankie High Energy? E sono in autostrada verso Parma. Giuseppe, grazie, a colazione!
18: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Summer!
2: Decidi tu la canzone.
1: Noi, la suoneremo quando vuoi tu.
2: Quando vuoi tu.
19: È arrivata l'estate!
3: Dai, andiamo al mare!
1: Solo su Radio 105.

0: Avanti avanti, c'è posto 2.0 Summer. Solo su Radio 105.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
7: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
8: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
4: Outmin del 25/3/2026.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio.
6: Ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
7: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
8: Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia.
9: A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: 342 41 15 105.
1: Buongiorno, buongiorno tutto il giorno da Fabio, il camionista di Torino. Per cortesia, one degli U2. Grazie ragazzi e buona giornata a tutti.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo.
0: Noi la suoniamo. Solo su Radio 105.
4: È arrivata l'estate. Is it getting better?

0: avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Summer.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Allora, sembra ufficiale, settembre, il mese della ripartenza, per molti inizia proprio l'anno e ben 7 italiani su 10 dicono di voler cambiare lavoro.
4: Addirittura
3: 7 italiani su 10
5: sognano di cambiare carriera. Il problema è da dove comincio. Secondo l'ultima indagine condotta da Indeed tra 1000 lavoratori, è un senso di smarrimento e la volontà di crescere, ma anche di guadagnare di più. Il contesto lavorativo, cioè i colleghi, a volte sono la minima parte, perché poi qualsiasi posto di lavoro vai, trovi le tue difficoltà e magari persone che non ti piacciono. Molti dicono: non posso farlo per l'età, il 31%, devo ricominciare, l'incertezza finanziaria pesa, il 26%, le responsabilità familiari, e infine il 18% ha timore di un fallimento. Ma qual è il lavoro dei sogni? È quello che abbiamo sempre voluto. Il problema è che ad oggi magari vorremmo il lavoro che abbiamo cambiando qualcosina. Cosa?
3: Intanto noi ve lo chiediamo, facciamo un nostro marketing, al solito interno. Siete contenti di quello che fate, del vostro lavoro?
6: Ma ditecelo e datecelo!
0: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Summer!
1: Oggi il protagonista sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
7: Buongiorno Ciurma, buongiorno! A settembre cambiare lavoro? Scontento del mio? Ma io lo cambierei tutto l'anno! A colazione! Pierluigi!
8: Ciao Ciurma, io sono un grafico pubblicitario da tanti anni, però 3 anni fa ho fatto l'alberghiero serale e adesso sono uno chef a domicilio e faccio i corsi di cucina in casa e sono stra felice.
9: Ciao a tutti, sono il bergamasco che a 35 anni si è trasferito in Versilia con moglie, figli, mutuo. Ho cambiato lavoro e sono felicissimo di vivere in mezzo ai toscani. Un abbraccio, a colazione!
10: Io 2 anni fa, dopo 23 anni nello stesso posto, per svariati motivi ho deciso di cambiare lavoro. Faccio sempre l'impiegata, ma in un settore completamente diverso. Ho lasciato un lavoro in cui ero molto brava, con un buon stipendio e con colleghi con cui ero molto affiatato, ho fatto questo salto nel vuoto. E ho avuto tantissima fortuna, perché ho trovato un bell'ambiente, un lavoro che mi piace e sono a 850 metri da casa contro 33 chilometri che facevo prima, e quindi mi è veramente cambiata la vita. Ci vuole tanto coraggio per farlo e io non ce l'ho, però nel mio caso ne è valsa la pena.
11: Marco Sardo da Olbia. Io dopo 30 anni di trattorista in Toscana ho preso mia moglie, caricato tutto su un tir, è venuto in Sardegna e adesso abbiamo una ditta di giardinieri. A colazione!
12: Ciao Ciurma, io non cambierei assolutamente niente del mio lavoro e mai lo cambierò. Sono una pet sitter e ho a che fare tutti i giorni con un sacco di animaletti bellissimi, quindi mai cambiare. Un bacio Barbara da Bologna.
13: Buongiorno esauriti, io ho 47 anni, datemi la possibilità di andare in pensione subito, ci vado subito, esauriti.
0: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
2: Summer.
1: Oggi
2: il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
14: Dai Marco Galli, andiamo al mare.
2: Solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buona giornata da Boris Mantova. Omicidio suicidio sulla 1, zona Barberino di Mugello. Un uomo ha fermato l'auto e gettato dal viadotto l'ex compagna proprio mentre arrivavano gli agenti della polizia che lei aveva chiamato. Successivamente si è gettato nel vuoto. Strage in famiglia nel Savonese. Un 59enne ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato a Finale Ligure. Ha lasciato un biglietto parlando di tormenti. Arrestato un minorenne residente nella provincia di Forlì Cesena e ritenuto uno dei presunti autori dell'omicidio di Nicola Musiani, l'uomo che la notte del 19 luglio a Pinarella di Cervia perse la vita per un brutale pestaggio. Mosca contrattacca la Germania dopo le accuse per i droni bomba sull'Ipsia. Kiev fa terrorismo, le minacce di Zelensky ai voli civili complicano il negoziato, dice Putin nell'ennesima retromarcia sulla pace. Poi il Cremlino annuncia la chiusura del Gate Institute in Russia. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti dopo un esposto del sindacato militare, mentre il Financial Times parla di possibili connessioni tra l'ex generale e la Russia. Nessun reato, confidiamo nell'archiviazione il parere dei legali. Allarme ONU su El Niño, quel fenomeno che rende rovente il pianeta. La Terra sta scivolando in una zona di pericolo climatico mai esplorato prima. Il caldo intenso durerà fino a febbraio in tutto il mondo. In Italia il picco dell'afa da oggi fino a mercoledì. Lo Sport Calcio Coppa Italia, il Palermo stende 5-2 il Mantova, gli ottavi troverà il Bologna, colpo del Verona a Cagliari. Ora la sfida per gli scaligeri con la Roma. Agli US Open Musetti eliminato dopo giramenti di testa, Fritz distrugge Bellucci, Cobolli soffre ma vola al terzo turno battendo Schoolcate. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: 342 41 15 105.
1: Ciao Ciurma, vorrei dedicare Diventerai una star a mia figlia Corinne, è una delle sue canzoni preferite. Vi prego, colazione, Katia Verona.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Summer!

0: avanti, avanti, c'è posto.
1: Summer.
2: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale
3: al 342 41 15 105.
4: Ciao capitano, mi metti Sally di Vasco per la mia piccola Sally? Ciao ragazzi, siete grandi!
1: Avanti, avanti, c'è, c'è posto!
2: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.
5: Cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia fare la guerra,

0: Senti che bel rumore.
1: Big Smile Champions.
2: Due compari escono a far festa. Mentre stanno tornando a casa, vengono fermati dai carabinieri. Il compare tira giù il finestrino, guarda il carabiniere annusa e sente un forte odore d'alcol. E gli fa: abbiamo bevuto, eh? I compari si guardano in faccia, scoppiano a ridere. Anche noi!
1: Big Smile Champions.
3: Dalle 7 è tutto esaurito!
4: Il quesito
5: di tutto esaurito.
4: Di tutto esaurito.
6: Question time, buongiorno esauriti. Parliamo del Festival di Sanremo. Quale cantante donna vinse nel 1995 con il brano Come saprei?
7: Sai la risposta?
8: Sai la risposta?
5: Manda un messaggio.
8: Manda un messaggio al 342
7: 41 15
5: 105.
7: Alla fine della pubblicità
8: scoprirai se hai indovinato.
9: 105 Traffic.
10: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 verso Ventimiglia, code per un veicolo in avaria tra Genova Aeroporto e Genova Pegli. Sulla A4 verso Torino, rallentamenti per traffico tra Dalmine e l'immissione sulla tangenziale est esterna di Milano. Sulla statale 3 bis Tiberina, corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio statale 318 di Valfabbrica verso l'incrocio Viterbo Terni. Prudenza e buon viaggio.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La soluzione?
2: La soluzione?
1: Al quesito di tutto esaurito.
2: Al quesito di tutto esaurito.
3: Ecco la risposta al quesito di oggi. Avete risposto in tantissimi. Resta una delle più belle canzoni della musica italiana, quella che nel 1995 portò, e parliamo di Come saprei, alla vittoria del Festival di Sanremo. Giorgia, che è la risposta corretta.
4: Giorgia.
5: Il vincitore.
6: Ma buongiorno.
4: Buongiorno
6: amici. Buongiorno pizza.
4: Ma buongiorno a te, cara Eleni, e diamo anche un bel buongiorno al nostro Fabio Liuzzi.
6: Senti qua.

0: Grande Giorgia, come saprei? Naturalmente, allora abbiamo già la busta. L'apriamo tra pochissimo. Tempo di ricordare, si può richiedere anche questa. Tutte quelle che volete, che sta tornando anche il disco Buongiorno.
1: Basta richiederlo al 342 41 15 105. La tua canzone con scritto disco Buongiorno.
0: L'apri tu, l'apro io. Faccio io stamattina?
1: Fai tu.
0: E allora, the winner is direttamente da Bologna. E siamo in provincia di
1: Bologna.
0: Incredibile. The winner is Pasquale.
1: Grande. Grande Pasquale.
0: Grazie.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
3: Marco Galli presenta Disco sotto l'ombrellone. Disco sotto l'ombrellone, sull'onda della tua estate. Solo su Radio 105.

0: 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito. Su Radio 105.
2: Attenzione, arriva dalla Francia, ma potrebbe arrivare anche in Italia, chi lo può dire? L'Assemblea Nazionale abolisce ufficialmente il dovere coniugale. La modifica alla legge per chiarire l'assenza di qualsiasi dovere sessuale tra coniugi. Boris!
3: È un dato di fatto, in realtà il codice civile francese non ha mai esplicato il fatto che ci fosse un dovere coniugale, ma sempre più sentenze riportavano nelle cause di separazione la motivazione non abbiamo rapporti, e quindi il magistrato addebitava la colpa, pur non essendoci nel codice civile, perché lo faceva per diciamo orientamento giurisprudenziale. Alla fine la Francia si adegua, non è previsto nel matrimonio quel tipo di dovere.
4: Quindi il rapporto, il rapporto, perché per dovere coniugale potrebbe essere anche la fedeltà.
3: No, dovere coniugale è inteso come retaggio del passato, quella frase che si diceva.
5: Capitano, Cristina da Grosseto ci scrive: ma c'era già in tutto il mondo, si chiama mal di testa.
6: Avanti, avanti, ci posto!
1: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Se una persona non ha voglia di adempiere i suoi doveri coniugali, probabilmente i problemi sono più profondi, semplicemente non si può dare l'addebito per quello.
8: Ragazzi, buongiorno, ma scusate, ma che gusto c'è a farlo con una persona che sai che lo sta facendo per dovere? Cioè, io piuttosto sto senza. C'è un problema di fondo in questo caso, se già si deve parlare di doveri. Ciao, Stefano da Forlì.
9: Buongiorno capitano, Andrea dalla Svizzera. Se io non mangio a casa, vado a disoneste, tanto qua ci sono.
10: Mia nonna ha 90 anni e a Natale, quando mio marito le è passato davanti chiedendole scusa per prendere il pane a tavola, l'ha guardato negli occhi e fa: Matteo, a tavola e a letto nessun rispetto, ricordalo sempre.
11: Capitano Ciurma, mio nonno diceva: la figa è come la ciclette, te la metti in casa perché pensi di usarla sempre, invece ciao.
12: Marco, buongiorno. Qui ci ciulano a noi, a casa non puoi ciulare, se lo fai fuori è tradimento e devi pagare gli alimenti e non ci sposiamo più. Allora, a colazione.
13: Secondo me ha ragione Marrakesh quando nella sua canzone dice: la coppia è un'invenzione dell'uomo. Marina da Treviglio, separata da 10 anni. Ciao.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
1: Solo su Radio 105. Tra poco su Radio 105.
2: Buongiorno.
3: Buondì, buona estate da tutti noi. Naturalmente buona fine d'estate.
4: Dobbiamo cantare una canzone, Boris.
3: Boris canzone? Sta facendo Jumbo Buana.
4: Hakuna Matata.
3: Hakuna Matata.
5: Funziona.
3: Funziona. La sentiamo un pezzettino, dai, ormai è diventato un po' lì. Non è per questa settimana. Per questa settimana vi ricordiamo, amici, siamo ancora in transumanza.
6: Jumbo. Jumbo Buana. Avarisani e Surisana.
3: Surisana.
1: I segni propizi di oggi sono al primo posto il leone.
3: Finalmente,
1: astuti e lucidi sul lavoro.
3: Insomma,
7: pizza! Ma vuoi mettere il rito di giovedì? Forza! Rito!
3: Ancora?
4: Buonasone. Domani lo possiamo fare perché devo chiamare lo sciamano.
5: Sì?
3: Ma sei in contatto con lo sciamano?
4: Ma certo.
3: Ma tu scusami, non eri in contatto anche con lo sciamano di Capoverde?
4: Ma certo.
3: Quindi adesso abbiamo due sciamani, uno a destra e uno a sinistra.
4: Penso quando arriverò a 10 sciamani.
3: Max, buongiorno. Te ha portato bene in questi giorni il rito?
4: Sì, si vede.
8: La domanda successiva?
3: No, niente proprio. Mai
8: ma no, ma è stato peggio di com'era.
1: No,
8: cioè, quindi,
1: addirittura.
8: Io pizza ti voglio bene, l'ho fatto, però ecco.
1: Che è successo?
4: Cosa è successo?
8: Beh, adesso non è che posso mettere in piazza, giusto? Però ecco.
3: Metti in piazza.
8: No,
1: metti,
8: non
1: metti.
8: No, perché sennò Fantozzi mi spiccia casa. Però è un casino.
4: No.
3: Vabbè, domani lo facciamo doppio per te, Max.
8: Preferirei astenermi.
0: Tra poco tutto esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
9: C'è tutto esaurito. L'estate qui con me.
3: L'estate.
10: Buongiorno.
3: Dai, che c'è il disco. Buongiorno, amici. L'avete richiesto voi con le vostre richieste musicali al nostro numero SMS, WhatsApp e Telegram.
4: 342 41 15 105. Avete 5 squilla a disposizione.
3: Sì, a crocione.
4: E dovete solo dire un bel buongiorno. Dai.
3: Attenzione allora, perché il vostro cellulare potrebbe squillare da un momento all'altro. Siamo noi, eh?
4: Chi è che mi chiama?
3: Primo. No.
4: Stanno chiamando.
3: Secondo già.
4: Vuoi dire? No, non rispondo.
11: Pronto?
4: Sì, no. Pronto, buongiorno.
3: Pronto.
4: Lei è il signore che ha ordinato il pacco cucù?
3: Cucù.
4: Lo viene a ritirare lei o glielo portiamo noi?
3: Se preferisce a domicilio, se non ha tempo, se non ha modo. Ciao.
11: Ciao, dimmi, allora.
3: Ma come va? Ma hai capito che siamo noi tutto esaurito, sì.
11: Sì, ho capito perfettamente. Il tono di voce non è tono normale. Allora, buongiorno, ma che piacere, prima volta che riesco ad agganciare la linea.
3: Oh, sì, finalmente. Però mi sa che anche l'ultima, cioè
4: no,
3: nel senso,
11: non passo miglior vita, almeno non per ora.
3: No. Nel senso che tu hai detto pronto, però dovevi dire buongiorno.
11: Dire buongiorno, solo che nel frattempo mi ero infilato in un bar, sono un NCC e quindi praticamente mi sono perso l'ultima parte.
3: Mannaggia, come ti chiami? Ce lo dici chi sei?
11: Ma certamente, mi chiamo Vincenzo, lavoro in questo momento in Sicilia, precisamente vicino all'aeroporto di Palermo, sono un NCC.
3: NCC, Vincenzo, ti stai per prendere un caffè?
11: Vecchio DJ.
3: Grande Vincenzo, ma ti stai prendendo caffè adesso, Vincenzo, al bar?
11: Ho appena preso purtroppo un caffè, un cornetto e mi sono dovuto fermare perché altrimenti il mio metabolismo mi è...
3: Certo.
4: Dico, meno male che hai detto pronto.
11: Ma porca miseria, qualche gadget l'avrei gradito.
3: Vincenzo, però ci puoi sempre riprovare. Vuoi fare un saluto dalla Sicilia?
11: Certo, dai. Vi saluto tutti, saluto anche i miei colleghi NCC, qui ci sono, quanto ci sono? 35 gradi, va bene.
3: Buon lavoro Vincenzo, ti abbracciamo forte,
2: ciao,
3: grazie.
2: Buongiorno,
10: mi piacerebbe ascoltare due altalene di Mr. Rain.
12: Grazie!
10: Il Corriere da Bologna.
3: Ciao, ciao. E salutiamo anche il Corriere e gli NCC questa mattina.
13: Buongiorno.
4: Per tutto il giorno.
13: Per tutto il giorno.
14: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere. L'ho

Quante volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guardare.

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Radio 105, sono le 7:02, Sasà, catto!
0: Che delicatezza!
3: Hai sentito?
4: Mania, mania!

0: ci siamo, la ciurma di Tutto Esaurito al completo, quasi tutti.
1: C'è.
0: Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno Pizza, buongiorno Micci,
2: buongiorno Ilenia,
0: buongiorno a voi, buongiorno ai nostri Fabio Liuzzi, regia qui a Milano, buongiorno Max Maddi in quel di Roma, Boris Mantova, attendiamo il ritorno del nostro capitano, manca pochissimo.
1: Ma cosa c'è?
0: No, vedo tutto spento, vedo tutto buio.
1: Non è rosa.
0: No, anche perché si chiama Betty tesoro, non si chiama Rosa.
1: Rosa c'era la mia maestra Rosa, bella.
0: Diglielo Pizza, Betty, curi, perché probabilmente in ascolto c'è scritto mi sono svegliata tardi. Corri che ti aspettiamo.
2: Dai, che trovi parcheggio subito.
0: Certo.
1: Gliel'ho fregato io il suo posto stamattina.
0: E va bene. Allora, per tutti gli altri comunque la ciurma c'è, primo bilancino lo possiamo già fare, dai. Siamo arrivati a venerdì.
1: Siamo arrivati
0: in fondo, esatto, corretto. Per molti è stata la prima settimana, la vera e propria ripartenza dopo le vacanze. Come va?
2: Cosa gli dici?
1: Come vi sentite?
0: Come state?
2: Non diteglielo.
0: Come è andata?
1: Ma tutto sommato non ho accusato male la prima settimana.
2: Perché?
1: No, perché ha spezzato la routine delle vacanze. Cioè dopo un mese, comunque abbiamo fatto un mese, una mesata.
0: Io ho fatto una mesata,
1: effettivamente sì.
2: Bravi.
1: Voi no, però.
2: No.
1: No, il ritorno mi ha fatto anche piacere rivedervi, sentire le vostre storie.
0: Pizza, sai che Mitch l'aveva già detto in tempi non sospetti, ce l'aveva già scritto nelle chat, ma tu non segui.
2: No, non seguo.
0: Mi ha già detto che in vacanza si era stressato. Corri di qua, una spiaggia di là, porta i bambini, l'ombrellone, carica la macchina, il ristorante, c'è quasi.
2: Era meglio stare a casa.
0: Tornare a lavorare.
2: Esatto.
0: No, dai, marketing. Pizza per tutti gli amici che hanno ripreso l'attività questa settimana, arrivati ormai in fondo, insomma, come va? Come vi sentite? Come è andata? Come state?
2: No, ma soprattutto, ma come vi sentite, amici e amiche? Ma ditecelo e datecelo al 342 41 15 105. Io mi sento più frizzante che mai.
0: Ah, ma infatti, ma ci vediamo, sei rigenerato.
2: Ma è vero, ma vedremo lunedì come sarò.
0: Allora, io di sicuro sento più il bisogno, proprio per le sveglie molto presto che noi abbiamo la mattina, di caffeina. Sono sincera, sì. In vacanza con orari un po' più umani, diciamo, ne bevevo meno e invece ho ripreso i miei 4-5 anche, poi diminuisco. Caffè al giorno. A questo proposito, guardando la rassegna stampa di Boris, corriamo da lui, leggevo proprio caffè, quanti ne possiamo bere al giorno? Perché a quanto pare non conta il numero di tazzine.
2: Ah no?
0: No. Espresso o moca? Forse è proprio il segreto. Tra l'espresso e la moca sta tutto lì. Marketing nel marketing. Vi chiediamo anche a questo punto quanti caffè di media bevete al giorno? E allora,
3: il marketing.
0: Boris.
2: 10.000.
4: Buongiorno Ilenia, buongiorno.
0: Ciao,
4: Ciurma.
0: Buongiorno.
4: Tutti
0: buongiorno.
4: Più attenti.
1: Ottimo. Ottimo direi.
0: Niente, no, non riusciamo. Boris, non ti sentiamo bene. Facciamo un'altra provetti. Forse non ha preso.
4: C'è qualche problema. No. C'è qualche problema.
1: È un robot.
2: È in galleria.
0: Ragazzi. Guarda che però fa molto ridere.
2: Sì, vuoi dire? A me tantissimo.
0: Sai cosa sembra?
1: Cosa sembra?
0: Te lo ricordi l'alieno esaurito?
5: Uno l'alieno esaurito.
1: Ma vuoi dire?
5: La mia barzelletta.
1: Magari è lui che camuffa la voce.
0: Prova amici, prova a chiamarlo.
1: Boris? Boris, buongiorno. Boris,
0: niente,
1: l'abbiamo perso.
2: No, che peccato.
1: È volato nel suo pianeta.
0: Comunque dopo cerchiamo di ripristinare naturalmente il collegamento. Ma pare, come vi dicevo, che non sia tanto importante quanti caffè, quindi il numero di caffè, di tazzine.
2: Esatto.
0: Ma come?
2: Vuoi dire?
0: Esatto,
2: come
0: esatto. Espresso o moca? Voi, per esempio, espresso o moca?
1: Anche dalla quantità che tu metti di caffè nella moca, perché puoi farlo più leggero.
0: È vero?
1: Anche quello, secondo me fa la differenza.
0: Non c'è dubbio.
2: Io se prendo quella della moca non dormo.
0: Sì, quindi moca. È più forte.
2: Per me sì.
1: esatto.
2: Ah, io preferisco l'espresso, macchinetta, un attimo, tic tic, esce subito, veloce veloce.
0: Espresso macchiato, macchiato, per favore, o espresso liscio?
2: No, no, liscio, i primi due lisci, poi prendo quello macchiato.
0: Vedi, allora, buongiorno ciurma, io ne prendo uno di mocha e poi sto con voi, insieme a voi, ci scrive Ornella, bentornati, quindi probabilmente
1: siamo noi la tua caffeina.
2: Sì, sì.
0: Bravo, ci proviamo, quantomeno siamo un po' un aiuto.
1: Sì, a tenerti sveglia.
0: Esatto, sì. Esatto. Buongiorno, io solo uno, ma dentro il cappuccino, dice, sono più di 15 anni che non bevo caffè da solo perché mi dà un po' di noia, insomma, di problemi di stomaco.
1: Sì, gastrici.
0: E ce lo scrive Sara. Sara, invece come mi sento? Emilia da Torino, perché abbiamo fatto due marketing questa mattina che stanno andando in parallelo. Dopo una settimana al mare con i miei tre figli, dice, mi sa che preferisco il rumore delle saldatrici e della fabbrica.
1: Anche lui, dai. Ma c'è ancora chi invece cerca di capire effettivamente se ancora la vacanza può andare avanti, cioè mentalmente, con la testa non senti ancora in vacanza.
2: Ma
1: quindi come riuscire, stando qua, a portare avanti la
2: vacanza.
1: Ogni tanto mi sento fischiare, non so se sono io,
0: è Boris che si inserisce.
1: Siccome io ho un acufene, sento questo aumento di fischio, mi stavo preoccupando.
2: Anche l'acufene.
1: Io ho l'acufene.
0: Mamma mia, ragazzi, è tornato distrutto sto mese.
1: Ma è tanti anni che ce l'ho.
0: Mici, ma te ne stavi a casa in piscina, non era meglio? Ma bello, tranquillo.
1: Con l'aria condizionata, ma vuoi dire? Ma anche io pensavo la stessa cosa quest'estate.
0: Risparmiamo anche un sacco di soldi, scusa. Allora, in media sono due caffè al giorno, il primo di mocha e poi la macchinetta, per esempio, ci scrive Cristiano, c'è anche chi beve zero, proprio zero caffè, ed è Ivano da Breslavia. Dov'è Breslavia?
2: Breslavia, là vicino alla Jugoslavia, vecchia Jugoslavia.
0: Ah, vecchia Jugoslavia, vedi. Dipende, ci scrive Albe da Saronno, Ile, da quanto credito hai nella macchinetta.
2: Certo.
0: Sai che avevo detto che ero andata a meno 23? No, tutto a posto comunque.
1: È sistemata.
0: Assolutamente ricaricata. No, comunque, anche secondo me, quello della mocha è un po' più...
2: Più forte,
1: infatti
0: è un pochettino
1: leggevo,
0: più strong.
1: 4-5 al giorno come caffè espresso.
0: Sì. Ecco, bravo, daccela tu allora la notizia.
1: Ok, 4-5 giorno di caffè espresso ci sta. Mentre quello della mocha un po' più prudente. Fino a 3 caffè massimo.
2: Sì, basta che sia non sia una moca da 16 caffè, sai? Faccio una moca da 8 litri di caffè.
1: Comunque, invece, una cosa che io mi sono sempre chiesto: ma il caffè nella moca può stare? Cioè, una volta che tu l'hai fatto, tipo tu adesso stavi parlando. 16 caffè, immaginiamo che fai una moca da 3. Ok, io usufruisco di un caffè, il resto del caffè lo posso lasciare lì durante la giornata?
2: No,
1: me lo riscaldo o fa male?
2: Ah, sì, lo puoi riscaldare.
1: Non fa male se sta nella moca.
2: No, però lo devi travasare in un bricco, no? E lo riscaldi sul bricco.
1: Se lo lascio direttamente nella moca fa male.
0: Ma no, tu provami, ci lascialo lì 15 giorni. C'è un esperimento e vediamo che succede.
1: No, perché mia moglie c'ha sto vizio.
2: No, perché dopo, non essendoci l'acqua nel serbatoio, che riscaldi?
1: È giusto.
2: Diviene tutto bruciato. Poi il caffè. Lo metti sulle piante, capito? Il fondo del caffè.
0: Fa bene, quindi non è una leggenda metropolitana.
2: No, fa bene.
0: Allora, attenzione a quello che ci scrive Massimo da Udine, perché effettivamente anch'io un pochettino la penso così, come lui non osavo dirlo, ma poi se lo scrive il pubblico, allora va bene. Dice: Max Maddi ha sabotato Boris perché vuole intervenire lui in quanto secondo giornalista. Max!
3: Sì.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Dici la verità.
3: La verità è che in realtà ho cercato di aiutarlo.
0: Sto
3: cercando di aiutarlo. Quindi
0: non riusciamo a ripristinare un collegamento con lui.
3: No, al momento no.
0: Max, tu quanti caffè bevi al giorno?
3: Adesso è il terzo.
1: Questo ma è il terzo. Si sente
0: che c'è una certa. Sei più da mocha o sei più da macchinetta tu, da cialda?
3: No, macchinetta.
0: Ah,
2: è veloce, un attimo.
3: Sì, senza sta a fare robe strane, metti via.
0: Max, prova la mocha da domani mattina.
6: No, dai. Danino!
2: Danino!
6: Te lo metti un disco?
7: Senti qui che roba!
6: Danino!
7: È il disco del bagnino!
0: Moshi, dai, il disco del bagnino! Dove andiamo, ragazzi? È il primo disco di oggi.
1: Buongiorno.
2: Andiamo a chi? Buongiorno.
1: A chi arriva?
2: Chi è che arriva?
1: Il bagnino.
0: Il bagnino. Tu lo sai, Fabio? Ci abbiamo un bagnino o una bagnina? Lo scopriamo insieme. Buongiorno.
8: A chi?
0: Pronto?
8: Pronto.
0: Ciao. Benvenuto. Buongiorno.
8: Grazie.
2: Prego.
0: A te, chi sei?
8: Sono Emanuele Dobrov.
2: Grande Emanuele Dobrov.
0: Buongiorno Emanuele.
8: Buongiorno.
0: Da che ora sei
8: Quanto
0: sveglio?
8: Tempo?
0: Quanto tempo, sì, Manu?
2: Diglielo, pizza. È da tanto che sveglio. Allora,
8: no,
2: dici.
8: No, quello no, ma è tanto che aspettavo una chiamata.
0: Siamo
8: bellissimo parlare con voi.
0: Siamo Grazie. Felici allora, Grazie, Emanuele. Caro. Ma senti, ma tu da che ora sei in piedi?
8: Oggi per fortuna solo da un'ora.
0: Ok, e a che numero di caffè sei arrivato? Ammesso che tu lo prenda, che tu lo beva.
8: Allora, io bevo pochi caffè ultimamente, l'ho sostituiti con una bevanda argentina che è simile al caffè.
1: Cioè? La caffeina quindi dentro.
8: Si chiama mate.
2: Il mate,
0: Ma mi ricordo, ne avevamo parlato anche a lungo, Manu, forse hai ascoltato quella puntata con il nostro
2: il mate.
0: Capitano.
8: Ascolto sempre, assolutamente.
0: Grazie, Manu. Grazie. Ma senti, ma il mate hai notato, insomma, da quando lo prendi che funziona di più?
1: C'è un miglioramento?
8: Ma sì, mi trovo meglio, è più leggero, da meno
0: noia. Perciò c'è tutto un rito, è vero?
2: Sì,
0: cioè, bisogna farlo in una maniera particolare.
8: C'è più un rito.
2: Sì.
0: È una polvere.
8: Non sono la persona più adatta per dirlo, però sì.
1: Si trova facilmente, reperibile qua, tranquillamente.
8: Lo trovo al supermercato, non sarà la qualità migliore, ma si trova.
0: Però funziona, certo. Bravo. Manu, e tu che lavoro vai a fare?
8: Io faccio l'autista per persone, trasporto persone che hanno bisogno di fare avanti e indietro, magari non hanno la macchina. È un servizio della zona.
2: Tipo NCC,
8: È una, diciamo, è un servizio tra il pubblico e l'NCC.
2: Oggi è la giornata dell'NCC.
0: Oggi è la giornata, esatto, di trasporto e di autisti. Sì. Sono particolarmente scatenati, anche fortunati questa mattina.
2: È vero.
0: Bravo Manu, allora trasportaci adesso nel mondo della musica. Sei il disco del bagnino di questa mattina. La canzone che hai scelto e a chi la vorresti dedicare?
8: Allora, io ho scelto il Linkin Park, In The End.
2: Sì.
8: Bellissimo. E la dedico a tutti, chi ha bisogno di una carica mattutina del venerdì mattina.
2: E chi ha bisogno anche di un passaggio, diglielo.
0: Ecco perché no.
8: Assolutamente. Posso fare una piccola marchetta?
0: Sì, ma certo.
8: Io faccio una web radio con degli amici, ci chiamiamo On The Roof, e ci trovate sui social come OTR-Basso Radio.
2: Ah.
8: O 38 Torino Roma OTR-Basso Radio.
0: Veniamo a sbirciare.
1: Ti aspettiamo.
0: Un abbraccio enorme da
8: un
0: noi.
8: Ciao.
0: Disco del bagnino.
7: Dai che ci parte.
0: Che vedi che il caffè tira su sveglia, ma la musica
2: è questa.
1: Anche questa ti sveglia.
0: Ti dà una spettinata. A pelo.
2: E con Robelo.
0: L'avete scelta voi, Linkin.

0: mare e...
1: Radio 105, tutto esaurito.
2: Annuncio a reti unificate.
3: Siamo tutti esauriti.
0: 105, tutto esaurito, Summer, con Marco Galli.
4: Unicredit porta la passione del Gran Premio nel cuore di Monza. Fino al 6 settembre fai pit stop in Piazza Roma per vivere un'esperienza unica. Potrai ammirare da vicino la show car Ferrari SF24, sfidare gli amici ai simulatori racing, portare a casa omaggi esclusivi. E dalle 18.30 DJ set con Radio 105. Messaggio pubblicitario.
5: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: È arrivata!
7: Ah, la Betty!
6: Buongiorno!
8: Ma Betty, ma tutto a posto?
7: Buongiorno! Sì, si è appena svegliato.
6: Voglio 1000 caffè.
7: Ah, sì.

0: a che voce? Non ce la fai.
1: Un attimo, sarai mio complice.
2: Anch'io non ce la faccio.
0: No, no, tu ce la devi fare, Betty.
1: Perché sono la Bettina.
3: Ma povera, deve riprendere ancora i ritmi tutti i giorni. Ma spiegaci un po', è suonata la sveglia.
2: E tu è suonata la sveglia alle 7 meno 5.
3: Buono.
2: E io ho fatto un urlo.
3: Sì.
2: Sono volata in aria e ho toccato il soffitto.
3: Ma, hai picchiato la testa.
2: Esattamente. E sono uscita di casa così con un calzino, uno no, anzi calze non ce l'ho, una scarpa e una no.
3: Una scarpa e una ciabatta.
2: Esatto.
3: Grande Betty, buongiorno.
2: Buongiorno, oggi venerdì 4 settembre 2026. Si festeggiano Santa Rosalia, patrona di Palermo, e Santa Rosa, patrona di Viterbo.
3: Che bello, Rosa e Rosalia, auguri!
4: Auguri, auguri!
2: E oggi è la giornata internazionale del benessere sessuale.
0: Oh, finalmente!
2: È la giornata internazionale del Taekwondo.
0: Ah!
2: Che è uno sport nato in Corea tra gli anni 50 e 60, anzi 40 e 50.
0: Decidi.
3: Taekwondo, come si chiama?
4: Taekwondo.
2: Qualcuno di voi lo pratica?
3: No. Pizza fa tai chi su sedia.
0: Tai chi su sedia.
3: Ricordavamo.
0: Taekwondo, prima ancora
3: di partire per le vacanze. E Taekwondo
4: no, ci manca.
2: Vi manca. Il benessere sessuale invece c'è.
0: Cosa hai detto?
3: Prego.
2: Vabbè, per il viaggio nel tempo, nel 1998, 28 anni fa, Larry Page e Sergey Brin, due studenti universitari di 25 anni, fondano Google.
3: Ah, soltanto?
0: Pensa a te.
2: Eh sì.
3: Google.
2: E nel 2007, 19 anni fa, si spegne a Roma il presentatore e imitatore Gigi Sabani. Il grande Gigi Sabani.
0: Sì, grande, sì.
2: Per l'angolo musicale oggi facciamo gli auguri a Beyoncé.
0: Auguri!
4: Auguri!
2: E Carmen Consoli.
3: Auguri!
4: Auguri!
2: E nel 1993, in vetta alla classifica di vendita italiana, c'è Gli spari sopra di Vasco Rossi.
1: Gli spari sopra!
2: Sono per voi!
0: Grazie Fabio.
2: E ora passiamo all'oroscopo, quello del venerdì. I segni propizi di oggi sono: al primo posto l'acquario.
0: Ah, oggi sono l'acquario.
3: Ti senti?
2: Allora pizza, troverai il modo giusto per farti corteggiare da tutti quanti.
0: No, allora non sono l'acquario.
3: Non è acquario.
2: Non è acquario?
4: Vabbè.
2: E va su anche la Vergine.
3: Bella.
2: La vostra giornata parte con il sorriso grazie al vostro barista di fiducia.
3: A proposito di caffè, vedi?
2: Esatto. Invece il segno nefasto, ahimè, è il segno dello Scorpione. Pelle secca e ruvida, tendente alla desquamazione.
0: Mettiti un po' di sole dopo sole, figlio
3: mio. La crema.
2: Troppo sole, poca crema, sì. E chiudo con il proverbio.
0: Sì.
2: Quando ce l'hai, la usi di rado, tua autorità cala di grado. Che significa che avere
3: il potere
2: e non utilizzarlo fa sì che a lungo andare la gente si approfitti di noi.
3: Quanta saggezza, la nostra Betty. Allora, buongiorno, almeno 6 al giorno, caffè, si intende, dalla macchinetta. E comunque ci scrive Laura d'Alessandria: il ritorno al lavoro è stato traumatico.
0: Certo.
2: Capisco.
3: Chi è Betty?
5: Io ho fatto una cosa, ho scoperto il caffè etiope, che è sempre arabico, ma non è forte come quello italiano. Lo vado a comprare in Francia, è meno potente e ne puoi bere quanti ne vuoi.
0: Bravo.
2: Etiope, mai sì, sentito?
6: Sì. Etiope, sì.
7: Io spero si avvicina alla Francia, sì. Quanto gli costa.
3: No, infatti, cioè, stavo un po' pensando a quello, allo spostamento, a meno che uno non lo ordini e se lo faccia arrivare attraverso il corriere. Sì. Insomma. Ecco. Ma lo conosciamo il caffè etiope? Tu,
7: no.
3: Pizza, ne hai mai sentito parlare? Che mi sei uomo di mondo?
0: Ma sì, che lo conosciamo.
3: Ah,
0: comunque, anch'io quando vado in giro non vedo l'ora di tornare in Italia per bermi un sano caffè.
7: Espresso.
3: Certo. Invece, io vi dico la verità: quando vado via, sono in vacanza, che sia un hotel, Italia o estero, adoro moltissimo prendere quello americano.
7: Il caffè americano? Cioè,
3: che poi in realtà, esatto, acqua sporca, che poi in realtà è semplicemente caffè allungato, per cui aggiungergli il bicchierone di acqua bollente,
7: poi caldissimo quel
3: caldissimo
7: caffè.
3: Rovente, me lo sorseggio, vado avanti sette ore, ma praticamente cioè un caffè mi dura tutta la giornata, però mi piace molto. Lo mandiamo un bacino a Michael, il piccolo Michael,
7: Michael
3: che ci ascolta sempre, 10 anni da Reggio Emilia, anche questa mattina è con noi, scusate perché ho buttato l'occhio,
7: tra un po' si riparte
3: e
7: Michael.
3: Mi appassa. Ciao Michael.
2: Ciao amore,
7: inizia la scuola tra un po'.
2: Che è a Bolzano, se non sbaglio, il 7 settembre è iniziata.
3: E ci siamo quasi, insomma, manca pochissimo, 7 settembre, quindi siamo già quasi, esatto, l'inizio della prossima settimana, poi dovrebbe essere, se non sbaglio, il 14.
7: Il 14 per
3: Milano, la Lombardia e poi, insomma, via discorrendo un po' tutta l'Italia. Ma primo modo di augurarvi buona scuola, bimbi, ragazzi.
0: Sì, lo so. Anche ai bimbi mi rivolgo.
3: Bravo!
0: Cari bimbi e bimbe e amici e amiche, aiutatemi, perché oggi è difficile il mio cruciverba.
3: Ah sì, oggi è difficile, sì. Le so tutte, amici. Allora, attenzione alla definizione di oggi.
0: 22 a sinistra.
3: A sinistra?
0: Sì.
3: Verba strano questo.
0: Fa coppia con Picone.
3: Fa coppia con Picone. Sentiamo le tre opzioni di oggi.
7: 1. Cazzuola. 2. Ficarra. 3. Trimione.
3: Fa coppia con Picone. Cioè, dai, la cazzuola e Ficarra e il Trimione. Tu la sai o pensi di saperla?
0: Ma scrivila adesso al 342 41 15
1: 105!
8: Ma tu lo sai?
7: Sì, sì, io lo so.
9: Sì, lo so.
10: Le so tutte.
1: Le so tutte!
10: Torna tra poco.

0: prova.
1: 105, tutto esaurito, summer.
0: Prova, 1, 2, 3, prova.
1: Più convinta.
0: Ok, ok.
1: 105, tutto esaurito, summer. Il mio programma preferito. è 105.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tuo a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
10: Famila, tutto un altro sottocosto.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
15: Oh mio Dio!
14: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy
16: Meredith
14: suonano esattamente così.
15: Prendi me, scegli me.
16: Mitico!
14: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
15: Ama me.
14: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
17: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
18: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
19: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
20: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
21: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
22: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
23: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
24: Ma tu lo sai?
25: Sì, sì.
0: io lo so.
1: Ah, tu lo sai?
3: Sì, sì.
6: Tutte!
1: Amici, buongiorno, c'è la ciurma di Tutto Esaurito. Sono le 7.39 minuti e anche oggi stiamo aiutando il nostro Piripizza a completare il suo cruciverba. Oggi c'è la 22 a sinistra.
6: Fa coppia con Piccone.
1: Con Piccone vi abbiamo dato tre opzioni, come sempre.
16: Uno, Cazzuola.
6: Ah sì?
16: Due, Ficarra. Tre, Trinione.
1: Dai, qual è la risposta giusta? Ce l'avete scritta, noi vi stiamo chiamando. Lo sapete che potete rispondere come volete, sì, vero?
6: Ma la domanda, tu le sei?
16: La risposta è le so tutte.
1: Cinque squilli,
16: Secondo?
1: È il terzo.
6: Ah sì? No.
1: Pronto?
6: Si prende?
1: Ciao.
16: Buongiorno.
24: Ciao.
1: Ciao, benvenuta.
6: Ma ciao.
24: Grazie, non me l'aspettavo.
1: Wow. Non me l'aspettavo, però
6: che sorpresa.
24: No.
1: No, vedi che parlavamo.
24: Francamente no.
1: Francamente, parlavamo di Bolzano con la nostra Betty poco fa, perché tu ci confermi, sei Nives di Bolzano?
24: Confermo, e sono anche insegnante, e ti confermo che il 7 sarà il nostro primo giorno di scuola.
1: Vedi. Del resto, Nives, a maggior ragione che sei insegnante, tu le sai, vero?
24: Le so tutte,
1: ovvio.
16: Ragazzi. Preparata.
1: Nives, che cosa insegni, se ce lo vuoi dire?
24: Allora, io insegno la primaria. Sì. Sono la maestra di matematica, storia, geografia.
1: Se ce lo vuoi dire.
24: Allora, io insegno la primaria. Sì. Sono la maestra di matematica, storia, geografia.

0: attenzione che qui l'affare si complica un pochettino, però aumenta un po', ma non di molto il coefficiente di difficoltà.
1: Non serve aver studiato, dai.
0: Forse non serve aver studiato, no. Esatto.
2: Nives, 7 sportivo, il campione svedese di salto con l'asta. Attenta, eh.
0: Nives, tu segui il salto con l'asta?
2: Ma certo.
0: No.
1: Però ci puoi arrivare ragionando, dai.
0: Sì. Allora. Senti le tre opzioni.
1: Duplantis. Sifreder. Saltonis.
0: Allora, campione sportivo svedese di salto con l'asta, potrebbe essere Duplantis, potrebbe essere Sifreder, potrebbe essere Saltonis.
2: Adesso lo
0: capito. Io andrei a discussione. Nives. 1, 2, 3.
3: Sifreder.
2: Chi?
0: Sifreder.
2: Sifreder.
1: Hai capito il gioco dove stava?
0: No, purtroppo no, Nives no, non è Sifreder, non l'avremmo saputa neanche noi, diciamoci la verità. Era la numero uno, era Duplantis.
2: Ma sì!
0: Nives, però tu ti saluti da Bolzano, che vuoi, se vuoi. Sì.
3: Sì, saluto tutti, saluto, qualche giorno fa ho partecipato anche, volevo dire a Boris a proposito.
0: Sì.
3: Beh, comunque il pesto col tonno è fantastico, e se ci aggiungete dei pomodorini è il fantastico sugo alla Carlo Fortina o genovese, perché io sono originaria dell'isola di Sant'Antioco.
0: Che meraviglia! No, ma allora mi ricordo di te, di quel messaggio.
2: Sì.
3: Per cui saluto tutti quanti, in particolar modo mio fratello che vi segue la mattina per andare a lavorare.
0: Grazie.
3: E grazie a lui, quando mi accompagna in aeroporto, vi ho scoperti.
0: Hai capito. Come si chiama, Nives?
3: Si chiama Graziano.
0: Graziano.
1: Ciao, Graziano.
2: Grande nome!
0: Ti mandiamo un abbraccio e anche a te, Nives. Un bacio anche ai tuoi bimbi.
1: Ciao.
0: Buon inizio a scuola. Ciao.
1: Ciao.
0: Dobbiamo dirlo anche al capitano.
2: Ah, sì?
0: Tonno. Pesto. Pomodorini. Secondo me Marchino Smolti.

0: Paradiso è tornato in questa estate 2026 sì. a agitare Coca-Cola. Noi però parlavamo di caffè. Ah, che bello caffè. Allora, un po' di messaggi. Intanto arrivano delle freddure da Lendinaro a Rovigo. Matteo dice: ma lo sapete cosa fa un chicco di caffè in un bicchiere d'acqua?
1: No,
0: cosa si fa? Slavazza.
2: Ma non ci credo.
0: Bravo Matteo. Chi è? Chi è Betty?
3: Buongiorno Giurma.
0: Buongiorno.
3: Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Il caffè è solo ed esclusivamente quello della moca, quello delle macchinette e acqua calda aromatizzata. Dai, su. Io faccio il camionista, prendo anche quello del bar, ma non mi piace, ma sarò intorno ai 4-5 al giorno. A colazione!
0: Colazione, siamo lì, mi sa, io e te. Allora, Boris, forse ce la facciamo?
4: Sì, ce la facciamo,
0: eccolo
4: sicuramente.
0: Qua, grande Boris! Allora, in realtà che cosa dice la scienza? Cioè che tra il caffè in cialda della macchinetta, del bar, quello che è, quello della moca, quale è più performante?
4: Ma dipende dall'utilizzo e dalla quantità di caffeina, perché non è spesso il numero di caffè. Tu ne puoi prendere anche 8, ma se ne sorseggi una tazzina evidentemente ne bevi poco. Quindi è quanto c'è dentro, è anche la complessità dell'utilizzo, per esempio di aspartame o zucchero. In generale una persona beve 3 caffè al giorno e sta benissimo. Poi aggiunge un quarto caffè, magari tardo pomeriggio, e inizia a dormire male. Il problema non è il numero di caffè, ma la dose di caffeina. Quindi magari il caffè è troppo ristretto, che è più pesante, oppure cioè che è più forte in questo senso, intendo dire, oppure c'è chi lo allunga con l'acqua e quindi solo per sentire il sapore. Sostanzialmente, se il sonno peggiora, la soluzione più probabile, ovviamente magari è noto, anticipare l'ultimo caffè, cioè non prenderlo per esempio dopo le 15.
0: È vero. Ah beh, sì sì, sì.
5: Addirittura.
4: Più in generale, per gli adulti sani viene considerato un consumo fino a 400 mg di caffeina al giorno.
0: Fino a 400 mg. Beh, io per esempio dopo pranzo non lo prendo più.
2: No, nemmeno io.
0: Mai più?
2: No, no,
0: no,
2: no.
5: Addirittura, tu, ragazzi,
0: sì, sì, basta, l'ho tolto.
5: Solo
0: io.
5: Perché vi dà insonnia, per
0: no. Sì, sì, a me,
2: a me
0: sì.
2: No. A
0: te
2: no.
0: No.
2: Le
5: palpitazioni.
2: No, no, no, no, perché proprio non mi va. A me va alla mattina e basta.
0: La mattina, la mattina.
5: Sì. Io lo bevo anche la sera dopo
0: tu
5: cena.
0: Tu sei fan del caffè?
2: No, no.
0: Ah, pure la sera dopo
5: io
0: cena?
5: Lo bevo anche la sera, sì, dopo cena, tranquillo.
0: Tu, Betty, sei fan del caffè dopo pranzo anche?
6: Io dopo pranzo, dopo cena, però lo bevo solo con un goccino di latte. Ah, senza, non mi piace.
5: Macchiato, praticamente.
0: Sì, esatto.
2: Ma scusa, Boris, vale tutto?
4: Prego,
2: anche
4: pizza.
2: Per il decaffeinato e l'arabica?
5: No, beh, il decaffeinato no.
4: No, no, no, ovviamente il decaffeinato no, perché è privo di quella sostanza che ti eccita. Più che altro bisogna fare attenzione, per esempio, ai filtri, perché le cialde, cioè quelle che trattengono una quantità significativa di caffè attraverso la carta, magari danno una bevanda meno pesante.
2: Certo,
0: certo, grazie Boris. Comunque dire a pizza bisogna fare attenzione
2: ai filtri, guarda.
0: C'è.
4: Chiedo scusa,
0: no,
4: sono stato superficiale.
0: Generale Alessandro da Catanzaro, senti un po' Max che cosa scrive. Buongiorno ciurma, noi qui in Calabria, oltre al caffè di macchinette moca, abbiamo anche una bibita che si può prendere anche al bar, voglio dire, al caffè, che è la brasilena. Dovete provarla perché è veramente buona.
7: Cos'è?
8: Confermo, è buonissimo.
0: Ma cos'è? Spiegaci.
5: Sa di caffè? O
8: sì,
5: no?
8: Immagino di sì. Sì, praticamente... Come ve la spiego? È acqua gassata col caffè, però è dolce, cioè il caffè è dolce, è bello, cioè è buona,
5: branda.
8: È veramente buona.
6: Ma un goccino d'acqua o tanta acqua?
8: No, è nell'acqua.
4: No, ma è già fatta così,
5: è una bibita,
4: fatta,
5: una bibita.
4: Esce così, è una bibita frizzante,
0: col
4: a base di caffè.
0: A base caffè, ma te la puoi bere anche al mattino? Cioè ti svegli e ti fai la brasilena?
8: Ma io vi dico la verità, quest'estate al posto del caffè mi bevevo quello.
0: Mamma mia, che uomo, ragazzi.
5: E invece avete mai provato con, non la moca, l'altra caffettiera, quella che si ribalta, la cucumella?
0: Ah, cucuma, cucumella. E Mitch, le basi, spiegaglielo Boris che cos'è la cucumella.
5: È
0: da napoletano
5: quella,
0: d'occa.
4: Si tratta di un antico modo di fare il caffè, dove praticamente ci sono due recipienti uniti e viene girato questo recipiente, il caffè esce e ricorda molto quello degli anni 60 praticamente.
5: È più delicato. come caffè.
4: È un po' più delicato, ma intenso dal punto di vista del sapore.
0: È intenso, intenso. Io l'ho provato il caffè nella cucuma, adesso si usa poco, però è tanta roba.
4: Quasi nulla, sì.
0: Però a me personalmente piace molto. Allora, c'è la finale di Big Smile, amici. È venerdì, quindi si sfidano oggi le quattro barzellette più votate, più divertenti della settimana.
2: Ma tocca a voi a votare la migliore della settimana al 342 41 15 105. La 1, la 2, la 3 o la
5: 4.
1: Big Smile 1.
7: Una signora si reca in negozio per comprare un water in quanto il suo ormai vecchio si è crepato. L'assiste il commesso e gli chiede: buongiorno, di cosa ha bisogno? E la signora: ha bisogno di un water, il mio si è crepato. Ah, prego, venga, venga, ne abbiamo di diverse tipologie. Abbiamo quelli sospesi, quelli quadrati, quelli tondi, quelli appoggiati a terra. Abbiamo anche i water di nuova generazione. Oh, i water di nuova generazione, dice la signora. Vi faccio vedere. E il commesso: sì, sono, venga, venga, sono ispirati alla Cina e questi water hanno in parte integrato dei sistemi. È un tastierino numerico in cui ogni pulsante corrisponde ad una funzione. Interessante, mi mostri? Allora, guardi, tasto 1 esce un ugello, in modo tale che possa fare il bidet direttamente dopo i propri bisogni. Il tasto 2 permette di fare direttamente il bidet anche davanti, così prima di andare a letto è già a posto. Il tasto 3 profuma l'ambiente nel momento in cui fa quelle, aspettate un po' puzzolenti. Il tasto 4 in inverno le riscalda anche tutta la tazza, così non deve soffrire il freddo. E la signora dice: cazzo, è commesso, signora, tasto 5.
0: Perfetto.
1: 2.
9: Capitano, sono Giusy da Campo Ligure, ti racconto la mia barzelletta. C'è un signore che è lì con i suoi amici, a un certo punto arriva una bellissima ragazza che lo fissa e con lo sguardo dice: seguimi. Lui, incuriosito, prende parte, va, la segue, questa si infila nel portone di casa, la segue, lo fa andare su e dice: sbrigati, sbrigati, io voglio di fare l'amore con te, ma sbrigati perché arriva il mio marito. Allora loro sono lì, sul più bello entra il marito e lei dice: guarda, mettiti lì a stirare, non ti preoccupare che non ti dice niente anche se ti vede. Allora questo si mette a stirare, vedi che dice: no, no, stira, stira. Il marito entra: buongiorno, hai chiamato il ragazzo delle pulizie, bene, brava, brava. Si fa la doccia, si veste, esce di nuovo, lui prende, scende giù di nuovo dagli amici, va dagli amici: oh raga, non sapete cosa mi è successo, sono andato su, ho seguito sta tipa nel più bello, mentre eravamo lì è arrivato il marito, sta qua, mi ha messo a stirare, ma tu ti rendi conto, mi ha messo, e lui non ha detto una parola. L'altro amico si gira, lo guarda: ah, hai stirato tutta la roba che ho lavato io ieri.
1: 3.
10: Buongiorno e buongiorno.
0: Buongiornissimo.
10: Di Andre, questa è la mia barzelletta.
0: Ciao Nico.
10: Colino corre da Marietta a casa e fa: Marie, oggi al bar stavamo parlando di versivi in una coppia. E che sono? Che sono? Tu mentre fai l'amore pensa a una cosa che viene eccitazione, ti ecciti. Ma Colino, siamo stesse brutte. No Marie, veramente, corri, corri, andiamo in camera da letto. Vai in camera da letto, prende Marie, la butta a spondi di letto. Fai: ma Marie, inizia a pensare. Mentre fanno l'amore, fa Marie: ma no Colino, vuoi sentire la pioggia? La pioggia. E Colino, uomo di fantasia, va in bagno, prende una vaccinella, riempie d'acqua, la mette sul letto. Ma Marie, scema innanzi. Ma Colino, e la pioggia? Tac, tac, la qua in faccia. Ma no Colino, è bello Colino, quando è bello. Però Colino, vuoi sentire le lampe? I lampi. Ecco Colino, sei uomo di fantasia, prendi il letto, lo sposta vicino all'interruttore della luce. Ma Marie, scema innanzi. E Colino, e la pioggia, tac, tac, la qua in faccia. Colino, e i lampi, accende e spegne la luce, accende e spegne la luce. Vado Colino, la pioggia, i lampi, Colino, vuoi sentire i tuoni? I tuoni, ecco Colino, sei un uomo di fantasia, prendi il cassetto, lo metti vicino al letto. Beh, ma riesci, ma innanzi. E Colino, e i lampi, tac, tac, accende e spegne la luce. E la pioggia, tac, tac, la qua in faccia. E i tuoni, a dare il calcio al cassetto. Vado Colino, i lampi, i tuoni, la pioggia. Madò Colino, mi sto andando a svegliare. I lampi, i tuoni, la pioggia. Colino, vengo, Colino, vengo. Colino, vengo, vieni anche tu, vieni anche tu. Adò cazzo, ma ci puso tutti in da merda.
1: 4.
11: Buongiorno.
0: Ciao.
11: Io mi chiamo Emanuel Crux e questa è la mia barzelletta. Tutor e Tutiro, sono due fratelli, vanno a giocare a nascondino nel bosco. Tutiro inizia a contare mentre Tutoro si va a nascondere. Quando Tutiro finisce di contare, va a cercare Tutoro nel bosco. A un certo punto Tutiro vede che qualcosa luccica all'interno di una caverna. Entra dentro a controllare perché pensava che fosse Tutoro, ma invece trova un orso che lo uccide. morale, non è tutto oro ciò che luccica.
2: È bravo, Manuel. Big,
0: big, bravissimo. Smile. Le barzellette più divertenti votate da voi della settimana sono queste, le abbiamo appena riascoltate insieme. Adesso tocca a voi
2: decidere la migliore, la 1, la 2, la 3 o la 4 al 342 41 15 105. E se hai voglia, registra subito la tua barzelletta.
0: Dove?
2: Col WhatsApp vocale.
12: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più.
2: A sentimento.
12: Alle 8. Attraverso il nostro barzellettometro. Barzellettometro. Scopriremo qual è la più bella della settimana. Della settimana. Big Smile.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
14: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
16: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
19: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
20: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
21: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
22: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
23: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
24: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
25: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
26: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
27: La spesa intelligente.
28: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
29: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
30: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
31: Ogni mattina su Radio 105 dalle 7 c'è tutto esaurito.
0: il programma che non ti aspetti.
1: Siete tristi? Mettete le mani in acqua fredda e inizierete a pensare cose positive. Cosa vuol dire, Boris?
3: Che a volte per ritrovare lucidità basta un gesto abbastanza semplice, come immergere le mani nell'acqua, meglio se acqua non solo fredda ma col ghiaccio. Questo aiuterebbe a pensare a un ricordo felice. Un piccolo esercizio per stimolare, in realtà non è una alchimia particolare, ma è il rilascio di dopamina.
4: Ma tu capitano, pensa, praticamente ti rinfreschi le idee.
3: Il freddo restringe i vasi sanguigni, come sappiamo, e anestetizza il dolore, no?
0: Sento il tinque tutto esaurito.
3: Allo stesso tempo la mente riesce a concentrarsi su esperienze positive, riprogrammare l'umore proprio per effetto della dopamina.
4: Per esempio, capitano, Tony ha comprato una maschera che si mette nel freezer, la togli dal freezer, è ghiacciata, congelata, ha la forma proprio del viso, se la mette in faccia
5: e urla e a quel punto urla
4: e poi sta lì così immobile nel letto,
2: non ci credo,
5: frizzato
4: però.
1: No, ma ti rendi conto che chi si piglia si assomiglia?
6: 105
1: uno lì dentro in quella famiglia, ma non ce n'è uno buono, ma capito?
2: Ma
1: pensa a quei due cosa combinano,
0: capitano. Chi si piglia si assomiglia,
7: tutti esauriti. Io sono esaurito.
1: È più bello Tony ultimamente, dopo questa maschera?
4: No, è tu più bello, capitano.
1: Tony, io ti difendo, patatone, ma dai.
7: Ascolta anche tu, tutto esaurito, il mio programma preferito.
8: Capitano, sono io che ci metto le mani con freddo, poi mi scappa da pipì. Cosa
28: 105, tutto esaurito, Summer, con Marco Galli, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Tutta l'estate con te, solo su Radio 105.

0: A Radio 105 sono le 8.05 e Sasa Kato.
1: Allo studio centrale di

0: bevono, bevono, prendono quotidianamente la brasilena.
1: Ah, cara.
0: Piace?

0: con me.
1: Vedi, la brasilena è la gazzosa al caffè, ci sì. scrivono in tanti, è buonissima. Ricordo che ne portavo a casa delle confezioni quando tornavo dai nonni in Calabria, ce lo dice Alessandro. Viva la brasilena, quando rientro in Svizzera non può mancare la scorta. Francesco da Catanzaro, che però si è stabilito, vive in Svizzera. Oh, da provare. Max, qualcuno ti bacchetta, ti tira le orecchie, dice è possibile che tu non hai fatto mai provare in tutti questi anni una brasilena ai tuoi colleghi?
2: Vergogna.
3: Vabbè, a voi no, a voi no, ad altri colleghi sì.
2: E ce lo dici così in faccia.
1: Colleghi di serie A, colleghi di serie B.
3: No, è che capitava che quando
4: vabbè, io ho già capito a chi si riferisce.
1: Vabbè, al capitano l'hai fatta provare, Max. L'importante è questo. Il capitano l'ha provata?
3: Ma sai che forse no?
1: Ah, cioè neanche a Marco?
3: Oh sì, sai che non mi ricordo, non mi ricordo.
1: Comunque è una bibita, insomma, tipica della Calabria, sì. base caffè, perché stiamo parlando di caffè questa mattina e insomma stiamo scoprendo che vi piacciono anche tutti i caffè, insomma, particolari, oltre al classico moka o macchinetta o bar. Per esempio, qualcuno prima accennava al caffè etiope.
5: Etiope, sì.
1: E molto ci dice dolce. Boris, esatto, che è molto dolce, molto fruttato.
2: Fruttato.
6: Sì, è una tipologia molto particolare di caffè, solo i veri amanti di quella miscela possono gradirlo, perché il retrogusto è addirittura fruttato, quindi si sente meno la caffeina, più un sapore quasi esotico.
1: Esotico.
4: E pare che il caffè sia nato proprio in Etiopia, giusto Boris?
6: Esattamente. Vedi? Dalle prime coltivazioni, quando venne scoperto e all'inizio soprattutto non si sapeva, spero di ricordare bene, cosa fare con questa pianta, perché non aveva un utilizzo immediato. Poi vari esperimenti hanno portato al caffè che oggi ci dà il buongiorno.
1: Che bello, che ci sveglia, bevanda preziosa. Chi è Betty?
7: Buongiorno Ciurma.
1: Buongiorno.
7: Valerio da Salule, provincia di Nuoro. Ciao. Mia nonna il caffè lo fa ancora con un imbuto che ha la bocca larga e ha i filtri Novatta. Mischia 5 tipi di caffè, li butta nel filtro, poi mette a bollire l'acqua e la butta bollente sopra il caffè e lo fa pronto. Risveglia i morti. Buona giornata e buon venerdì.
5: Grazie.
1: Particolare. A me piacerebbe vedere tutta l'operazione, quindi tutto il rito. Magari fai un video alla nonna, non lo so.
2: Anche un piccolo chimico.
1: Esatto, lo metti sui social, perché è molto curiosa questa cosa. Intanto tantissimi prendono il mate, quindi consumano il mate, ma ne avevamo già parlato a lungo, insomma me lo ricordo bene. Per esempio, da quando mi sono affacciato al padel, ci scrivete, tramite gli istruttori argentini, ho conosciuto proprio il mate, insomma non ne posso più fare a meno. Chi è Betty?
8: Buongiorno Ciurma.
1: Buongiorno.
8: Sono Luca di Padova.
1: Sì.
8: Io bevo 4-5 caffè al giorno e mi piace il rito del caffè.
5: Certo.
8: Sono andato però a Napoli quest'estate.
1: Attenzione.
8: E ne avrei bevuti 10 al giorno. Cioè non ha nulla a che fare con qualsiasi caffè bevuto o assaggiato finora.
5: È vero.
8: Il caffè napoletano è fantastico, stupendo. Ciao a tutti.
1: Ciao bello.
2: E quello con la cremina, no? Che si fanno con la cremina sopra.
1: Già, corretto.
6: Guarda, in realtà non è solo questione di cremina, è proprio una tradizione, soprattutto sulla preparazione antecedente, anche della tazzina, che deve raggiungere una temperatura
1: calda,
6: quasi bollente, da scottare le labbra. E infatti c'è un modo per evitare di scottarsi le labbra, non tutti lo conoscono. Si prende il cucchiaino, lo si immerge nel caffè e successivamente con quel cucchiaino si bagna il lato della tazzina dove saranno poggiate le labbra. In questo modo si evita di scottarsi con il caffè che viene chiamato alle 3C.
1: Alle 3C?
6: Sì, alle 3C.
1: Cioè?
6: In realtà non potrei dirlo.
1: Non si può.
6: Te l'ho scritto.
2: Ce l'hai scritto?
6: Te l'ho scritto se vuoi. Sì, te l'ho scritto.
1: Lo vedo adesso. Vabbè.
6: No, c'è anche la spiegazione. Vabbè. C'è la definizione delle 3C.
5: Come caspita cuoce.
1: Esatto.
5: Diciamo.
1: Un po' esattamente. Senso.
5: Come caspita buona.
2: Ah, perché
6: con altri termini.
1: Con altri termini, cioè un po' più forti. Tu pensa, io non lo sapevo.
2: No,
1: da napoletana di origini, questa cosa qui mi mancava. E poi c'è il bicchiere d'acqua anche che viene sempre dato, diciamo, in dotazione.
5: Che io non ho mai capito, bisogna berlo prima o dopo?
1: Pizza, come non hai mai capito, Boris? Diglielo!
2: È prima.
6: secondo la tradizione va bevuto prima per liberare la bocca da qualsiasi altro sapore e consentire la piena degustazione del caffè.
1: Esatto. Poi dopo non devi bere l'acqua perché devi tenere in bocca l'aroma, il sapore, il profumo.
2: Deve rimanere quello.
1: Do caffè, do caffè.
6: In realtà c'è una differenza tra il caffè napoletano e i caffè di altre regioni. Lo vedi dalla lingua. Cioè, se il caffè è napoletano, troverai la lingua marrone per circa 15-20 minuti. Se invece il caffè scivola via, come in altri luoghi,
1: non è
6: allora,
1: napoletano. Non è napoletano. Po' come il nero di seppia.
0: Buongiorno, Giurma.
1: Ciao, buongiorno.
0: È possibile che io sia l'unico su questo pianeta che, oltre a non amare il caffè di nessun genere, non ne capisco veramente neanche il senso.
1: Ma no,
0: cioè,
1: ma...
0: non mi dà carica, non mi fa svegliare e ha un saporaccio. Come fai a dirlo?
5: No, come fai tu a non berlo?
1: No, vabbè, ci sta, ragazzi, dei gustibus. Poi ci sono gli amici, credo, della Sicilia. Adesso non è specificato, che fanno una roba molto particolare. Ghiaccio, latte di mandorla e caffè.
5: Quello è le cese, ragazzi.
1: Le cese.
5: Non confondiamo.
2: Anche il caffè shakerato comunque è buono.
5: Sì,
1: certamente estivo.
2: E il ginseng, l'avete
1: ginseng
2: provato?
1: In tanti ce lo stanno scrivendo.
2: Allora, ti ho visto la tua faccia.
5: Ginseng.
9: È un po' ginseng, però non c'entra niente col caffè.
2: Perché
9: dai,
2: tanti non lo fanno bene, è tipo solubile, utilizzano, diventa quasi una bevanda. Invece se lo prendi originale, proprio quello tipo asiatico, coreano, così è totalmente diverso, è buono.
1: Tu l'hai
2: è
1: provato?
2: Dolce. L'ho provato perché me l'hanno portato degli amici della Corea, è veramente buono.
5: Ma dai.
2: Sì, ho preso il caffè e ho fatto anche la skin care.
1: La skin care coreana, ragazzi. Chi è Betty?
10: Buongiorno, ciao a tutti.
1: Ciao,
10: anche a me, quando vado in giro, mi piace molto il caffè americano come Elenia. Di solito il caffè non ha zucchero, ma quello sì. Molto, molto buono.
1: È vero?
10: Ciao a tutti, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata a te. Ma ti vedo in effetti, Michi, ritornando, scusami, hai una glass skin.
2: Lo so. Funziona.
1: Presente
2: funziona.
1: Pizza, la pelle di vetro, la chiamano così, quindi liscia, un po' untina.
5: Ma dai,
1: capito? Dopo, bella idratata.
2: In quel senso. Ti faccio accarezzare dopo, pizza.
5: Amore.
2: In Sicilia, tornando al caffè, invece lo fanno con il pistacchio.
1: In che senso con il pistacchio? Con la cremina di pistacchio? Amici della Sicilia, spiegatecelo voi. Allora, ma il cioccolatino invece, quando si mangia, ragazzi, prima o dopo il caffè? Veniamo anche alle cose golose. Sì, in molti bar ti danno anche il cioccolatino.
6: Il cioccolatino andrebbe invece mangiato dopo per sublimare il sapore del caffè con quello del cacao.
1: Andrebbe già per sublimare
5: Io cioccolatino amaro.
1: Ragazzi, io ogni tanto faccio una cosa a casa, la mia macchinetta del caffè, faccio una cosa un po', come posso dire,
2: viziosa.
1: Sì, viziosa, golosella, molto golosella. Prendo la tazzina, ci metto un cucchiaio di Nutella. E poi aziono la macchinetta del caffè. Faccio partire il caffè nella cialda, la Nutella poi si mescola, è una roba, ragazzi.
2: È un po' quello che
1: fantastica.
2: Fai quando mi danno il cioccolatino a me.
1: Cioè lo butti dentro.
2: Sì, io pensavo che si immergesse il cioccolato, invece no, si mangia dopo.
1: Vabbè, ma poi uno farà anche come gli pare, no?
2: Sì, in generale. Ognuno è libero di fare quel che vuole, certo.
1: Chi è Betty?
11: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
11: Io sono responsabile di una boutique di un noto marchio di caffè.
1: Mi sa che ho capito.
11: Ne abbiamo talmente tanti tipi che ogni giorno è veramente una scoperta. Io non fumo, per me il caffè è tipo come una pausa sigaretta praticamente. È proprio un rituale, un momento di stacco. Ciao, ciurma, Caterina.
1: Ciao Caterina. Per noi italiani è un po' quella roba lì, no? Che si prende a casa, in famiglia, al bar, tra i colleghi, anche alla macchinetta, è assolutamente un rituale. È così. Allora, ancora sulla brasilena, di tutto e di più, mentre Andrea da Torino ci dice che, secondo lui, naturalmente il caffè va rigorosamente bevuto nel bicchiere di vetro.
5: È vero, anche,
2: sì. Ho sentito, ma
1: non so il motivo, non so il senso, forse per una questione di temperatura che tiene di più.
5: No, dovrebbe tenere di più la ceramica,
1: teoria, non lo so, Boris, abbiamo contezza di questo?
6: No, è una scelta molto spesso
1: è
6: estetica.
1: Personale, ah ok.
6: Sì, più che le proprietà termiche, perché come dice Pizza, sì, la ceramica dovrebbe tenere di più, il vetro si raffredda più in fretta. Sì. Diciamo che è più per vedere quella quantità di caffè giusta che tu dovresti bere, perché il caffè non può essere né troppo lungo né troppo corto, perché altrimenti è bruciato. E poi i bicchierini di vetro sono spesso più stretti e alti, ed è la forma che proprio dal punto di vista fisico consente di mantenere la schiuma compatta più a lungo rispetto alla tazzina.
1: Vedi, qualcuno ci dice, grazie Boris, che a Padova lo fanno con la menta.
2: Vabbè,
1: caffè menta? Cioè con la fogliolina di menta?
2: Mai
1: non lo so, neanche io.
9: Mi ispira però, no?
1: Anche a me, io proverei tutti.
6: Beh, è un gusto molto particolare, perché c'è il sapore forte del caffè che viene mischiato alla freschezza della menta. E deve piacere.
1: Deve piacere, sì, certo. Chi è Betty?
12: Buongiorno, Giulia. Buongiorno. Che cosa ne dite del caffè senza zucchero? Quello che lo bevono senza zucchero, come ad esempio mia moglie.
1: Sì.
12: Ho provato a assaggiarlo, io ho fatto di quelle smorfie.
1: Invece sai, amico, che una volta che ti abitui, noi lo beviamo per esempio tutti amaro qui in studio. Forse solo tu, Mitch, metti una pallina o due palline di zucchero.
2: Sì, una pallina.
1: Esatto.
5: Senti di più l'aroma del caffè.
1: Sì. In realtà in teoria il caffè andrebbe bevuto privo di zucchero.
5: Amaro.
1: Però insomma.
5: Amaro.
1: Sono gusti. E poi attenzione, sempre il nostro Max da Roma ci dice che ghiaccio, caffè, panna e poi ci mette quel liquore
5: Ma shakerato, però
1: quel liquore insomma quello molto dolce,
2: quello crema, diciamo, un po' cremoso,
1: quello un po' cremoso, e shakera tutto. Ma la mattina te lo fai?
3: No, e sei
1: matto.
3: No, però ecco, vi posso dire che vi dà una bella carica quella roba.
1: E grazie
3: lì.
2: Con tutti quegli zuccheri aggiunti
1: scusa va bene,
2: una botta di vita.
1: Dai, una botta di vita. Sono anche le nostre barzellette oggi, è venerdì, quindi c'è la finale, abbiamo riascoltato le più divertenti della settimana. Ma chi avrà vinto? Max, visto che ti sei fatto quel beverone lì, quello shakerone.
3: No, non l'ho fatto, vabbè, vado.
1: No, l'hai fatto, dai una bella botta, va.
13: Inizializzazione sistema, in linea. Siete collegati con il barzellettometro, di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere.
1: Vedi, c'è chi mette il cucchiaino di cioccolato.
13: Oh, che buono. La barzelletta più bella della settimana è la numero 3.
1: Eccolino, Nico.
14: Buongiorno e buongiornissimo.
1: A te.
14: Nico di Andre, questa è la mia barzelletta.
1: Vai.
14: Colino corre da Marietta a casa, fa: Marie, oggi al bar stavamo parlando di versivi in una coppia. E che sun? Che sun? Tu mentre fai l'amore, pensa a una cosa che viene eccitazione, ti ecciti. Ma Colì, siamo stessi brutti. No, Maria, veramente, corri, andiamo in camera da letto. Vai in camera da letto, prendi Maria, la butta a spondi di letto. Fai, ma Maria, inizia a pensare. Mentre fanno l'amore, fa Maria. Ma no, Colino, vuoi sentire la pioggia? La pioggia. E Colino, uomo di fantasia, va in bagno, prende una vaccinella, riempie d'acqua, la mette sul letto. Ma Maria, scemenanza. Ma Colino, e la pioggia? Tac, tac, la qua in faccia. Ma no, Colino, è bello, Colino, quando è bello. Però Colino, vuoi sentire le lampe? I lampi. Ecco, Colino, sei un uomo di fantasia. Prendi il letto, lo sposta vicino all'interruttore della luce. Ma Maria, scemenanza. E Colino, è la pioggia, tac, tac, la qua in faccia. Colino, e i lampi? Accende e spegne la luce, accende e spegne la luce. Ma do Colino, la pioggia, i lampi, Colino, vuoi sentire i tuoni? I tuoni. Ecco, Colino, sei un uomo di fantasia. Prendi il cassettone, lo metti vicino al letto. Beh, Maria, scemenanza. E Colino, i lampi? Tac, tac, accende e spegne la luce. E la pioggia? Tac, tac, la qua in faccia. E i tuoni? A dare il calcio che sei tu. Ma do Colino, i lampi, i tuoni, la pioggia. Ma do Colino, mi sto andando a vegliare. I lampi, i tuoni, la pioggia. Colino, vengo, Colino, vengo. Colino, vengo, vieni anche tu, vieni anche tu. Ado cazzo, ma ci puso team de merda.
2: Allora, vieni anche tu, vieni anche tu.
5: Sì, allora, visto e considerato che non tutti hanno capito il finale. Dice, ma dove dobbiamo andare con questo tempo di
1: diciamo, capito? Ecco.
5: In generale, qualcuno non ha fatto niente.
2: Vieni anche tu.
1: È Nico, bravo, il vincitore, insomma, del primo Mix Smile della nuova stagione di Tutto Esaurito di questa settimana. Se ne va a casa con la nostra pedrita e tu fai ancora in tempo. Poi hai tutto il weekend, volendo,
5: ma certo,
1: davanti.
5: A registrare la tua barzelletta al 342 41 15 105 col WhatsApp.

0: meditato, ma ce lo stanno scrivendo in tanti. Io l'ho provato, tanta roba. Andrea, vi invito a Torino a bere il Bicerin, giusto? Si legge Bicerin. Così, Bicerin. Eccezionale.
1: Gioco nuovo, gioco nuovo, ecco il gioco nuovo.
0: Di tutto esaurito che ritorna, amici, finalmente. Il gioco delle parole. Siamo nella fase del reclutamento, quindi vi chiediamo di inviarci una parola di lunghezza piacere. Tra poco vi diciamo le due lettere di oggi, ma attenzione, non valgono tutte le parole.
2: Non valgono inglesismi, nomi propri, nomi di città, patata e banana. Ne approfitto per fare gli auguri a Simona e Roby, i miei iconici grandi biker. Di buon anniversario, vai.
0: Ah, che belli, si sono sposati in moto, sono arrivati con la moto.
2: Ma certamente.
0: Fantastico, grande. Tanti tanti auguri.
3: Auguri.
0: Allora, attenzione, le due lettere di questa mattina, consonante e vocale, sono
3: la I di Imola.
2: Ah sì?
3: E la S di Sassari.
0: Idimola, S di Sassari, tutte le parole che vi vengono in mente al
2: 342 41 15 105.
4: Gioco nuovo,
5: gioco nuovo.
6: Torna tra poco.

0: gioco nuovo. Eccoci. Di tutto esaurito, precisi, puntualissimi alle 8:26 minuti. Le lettere di oggi sono
1: la I di Imola, sì, e la S di Sassari.
0: Allora, ne reclutiamo due anche oggi concorrenti, ma poi vi ricordiamo che si gioca sempre anche da casa
2: perché con i nostri salvatori, esatto, che mi piace tutti, esatto, le ore.
0: Perché se i concorrenti cascano, sbagliano, speriamo di no, intervengono loro, che soffrecano due premi, quindi salvano i premi sostanzialmente, ma per loro stessi. Allora, cinque squilli, come devono rispondere? Con la parola.
2: Ma direttamente, che hanno scritto.
0: Non vale pronto.
1: Non primo squillo.
0: Sta bevendo il caffè.
1: Eh sì, mi è venuta voglia.
0: Io ho capito istrice.
1: Sì, l'ha detto.
0: Brava, presa. Ma buongiorno, signorita, benvenuta. Ciao.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Come ti chiami? Chi sei?
3: Roberta da Ravenna.
0: Roberta da Ravenna. Ma buongiorno, Roberta. Hai già preso il caffè?
3: No, sto andando in ufficio, dopo lo prendo.
1: Lo prendo in ufficio.
0: Perché tu, Roberta, non lo bevi a casa? Primo caffè in ufficio?
3: No.
1: No, sì, in ufficio così stacca, fa una pausa, ne approfitta.
0: Certo. Che bra- cioè riesci a svegliarti anche senza il caffè a casa?
3: Sì, sì, tranquillamente.
0: Hai capito. E Roby, in ufficio lo bevi con i colleghi, le colleghe?
3: Le colleghe, sì, sì, certo, sì, certo.
0: Alla macchinetta, immagino, dell'ufficio o riuscite ad andare al bar?
3: Sì, sì, sì, macchinetta.
0: Macchinetta, macchinetta, bene. Allora, Roberta, quindi tu che cosa fai? Cioè, in ufficio di cosa vi occupate? Qual è il settore?
3: Impiegate amministrative, settore di amministrazioni condominiali.
0: Ah!
2: Niente,
0: è bello fare, è bello fare. Quindi, quanti caffè, Roberta? Servono
3: tanti,
0: parecchi, tanti, bei forti. Allora, da Ravenna, la nostra Roberta è la prima concorrente. Vediamo un po' chi arriverà
2: ad aiutare, la compagna, la complice.
0: Già il primo,
2: sì.
1: Secondo.
0: Tu dici di no?
2: Non rispondo.
1: Terzo. Quarto.
0: Ai.
2: Quinto,
1: no, che peccato.
0: Eravamo a Catania da Salvatore, ma non ci risponde. E allora sarà felice perché è riserva, ma diventa concorrente.
1: Andiamo a Siena a conoscere Silvia.
0: Eccola qua, Silvia, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno. Ciao, benvenuta Silvia. Ti chiediamo subito qual era la tua parola, con la S e con la I.
4: Sito.
0: Sito. Sito, perfetto.
2: Sì.
0: Brava Silvietta. Siena.
4: Sì, da Siena. Sì.
0: Vabbè, che bella, ma che ragazzi, meraviglia, bella, bellissima bella Siena. Sì. Vogliamo tornarci, lo faremo presto, promesso. Senti Silvia, visto che stiamo parlando di caffè, anche a te chiediamo quanti ne bevi e se lo bevi, insomma, di media, di base.
4: No, io mai, non bevo mai caffè.
0: Niente? Mai. C'è qualche altra bevanda però al mattino che ti piace bere o sorseggiare?
4: Latte,
0: senza buono caffè, il latte. E tu che fai a Siena, Silvia?
4: Lavoro come impiegata in una ditta di un centro di distribuzione di supermercati.
0: Ok. Ma hai ripreso questa settimana?
1: Hai già iniziato?
4: No, abbiamo sempre lavorato. No.
1: Non è mai staccato.
4: Ho staccato a luglio.
0: A luglio. Ok. Quindi vabbè, vacanze ormai, diciamo.
1: Dimenticate.
0: Purtroppo un lontano ricordo. È così. Allora, la prima concorrente è Roberta da Ravenna, segue Silvia da Siena. Come già detto, attenzione amici, pronti sull'attenti perché si gioca anche da casa.
2: Salvatori, dai!
0: E allora andiamo dalla prima concorrente, Roberta. Partiamo? Sei concentrata?
4: Sì.
0: Andiamo. Vai amici.
1: Allora devi dirmi una parola di 5 lettere che contenga la O di Otranto e la D di Domodossola.
0: Vai Roby.
4: Codino.
0: Codino?
2: Codino.
0: Odino.
1: Odino, il nome del dio.
0: Un po' lunga forse.
5: Non è corretto.
0: Non è corretta. Vabbè, ma tanto non è determinante, sì, come dice Boris, perché tu sei la prima Roberta. E in questa prima manche è tutto nelle mani di Silvia da Siena. Silvia, sì. Iniziamo già con una bella responsabilità sulle spalle, eh?
2: Dai.
4: Ok.
0: Salvare te stessa, salvare anche Roberta e procedere alla seconda manche. Concentrati, vai Mitch.
1: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Enna e la V di Venezia.
2: Bravi, eh.
0: Come?
4: Verso.
0: Verso. Io ho capito.
4: Verso. Verso.
0: Boris?
5: Desto o verso è corretto.
4: Verso. Verso.
0: Verso. Verso. Un verso. Il verso dell'animale. Sì. Sì, dai, prima mancia, ragazze. Sì, via sì, così.
1: Per i capelli.
0: Vabbè, per i capelli, per i capelli, però superata. Sì. Allora, attenzione, si procede. Secondo round.
1: Dai, che ce la fai.
2: Sì.
0: Vi ricordo, vi ricordiamo che è il giro del non e le lettere diventano sei. Diventano sei. Poi soprattutto vi invertite. Quindi, Silvia.
4: Sì.
1: Pronta?
0: Sei la prima.
4: Pronta.
0: Vai.
1: Dimmi una parola di sei lettere che non contenga la E di Empoli e la R di Roma.
0: Eva in bianco, la nostra Silvietta,
2: ma
0: è scena muta, ma non è determinante.
2: No,
0: a questo punto sai cosa? Roberta potrebbe restituire il favore a Silvia.
2: Sì.
0: Roby?
4: Sì.
0: Ciao.
4: Proviamo.
0: Sì, dai. Ma non sei arrivata in ufficio?
1: Non sembri convinta.
0: No, infatti.
4: Sì, sono in macchina, parcheggiato.
0: Ma sei da sola, intendo dire, non sei ancora con i colleghi, le colleghe?
4: No.
0: Sennò potevi chiedere un aiutino. Dai, noi crediamo in te. Noi crediamo in te, Roberta.
2: Sì.
0: Allora,
2: Salvatore.
0: Sei le lettere, il giro del non, sempre 5 i secondi. Senti un po'.
1: Dimmi una parola di sei lettere che non contenga la A di Ancona e la S di Sondrio.
4: Brutto.
0: Eh?
4: Brutto.
0: Brutto. Aspetta.
5: Corretto.
0: All right, mamma mia, che tensione questa mattina. Direi il gioco di squadra perfetto, perché si sono aiutate e sostenute a vicenda e salvate, insomma, a vicenda. Quindi sono i salvatori oggi ad andare in bianco. Roberto e Silvia trionfano i nostri regali, che poi sono gli ultimi.
2: Sì, gli ultimi
0: estivi,
2: sono, sì.
0: Che abbiamo da far fuori per voi. Roby, brava.
4: Sì.
0: Complimenti. Adesso ti puoi bullare con le colleghe appena sali in ufficio.
4: Appena arrivo lo dico subito.
0: Bello, lo offri un caffè a tutti oggi, dai.
1: Sì, fai la brillante.
4: Ovvio,
0: ci
4: ovvio.
0: Sta, bravissima. Vuoi approfittarne e fare dei saluti da Ravenna?
4: Saluto dai. Tutti quelli che mi hanno riconosciuto, i miei figli, mio marito, i genitori, tutti.
0: Tutti. E noi abbracciamo te e ti ringraziamo. Ciao Roberto, una buona giornata.
1: Ciao.
0: Silvia.
4: Ciao.
0: Hai vinto.
1: Ce l'hai fatta, Silvia.
4: Bello, evviva.
0: Evviva. Senti, tu invece da Siena chi saluti?
4: Saluto i miei bambini che sono qui con me, Andrea e Mattia.
0: Ciao bambini.
2: Ciao.
4: Ciao.
0: Ciao. Sì.
4: Mio marito Giacomo e tutti voi che ti fate compagnia tutte le mattine.
0: Ed è un piacere.
2: Grazie.
0: E noi ti ringraziamo. Ciao Silvia, ciao bimbi. Ma torna?
2: Lunedì.
0: Ma torna?
2: Certo. Forse.
0: Che bello.

0: 105.
1: Capitano!
2: Grande Marco!
3: Buongiorno esauriti!
4: Capitano, mio capitano, da Napoli fino al Bresciano, buongiorno da ogni italiano.
0: 105 è tutto esaurito, il mio programma preferito.
5: Piccolo spazio pubblicità!
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
8: Oh.
7: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
9: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
13: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
14: Regina, ma che bel sorriso!
15: Ciccio, sono stata da Dental Pro.
14: Bella anche la musica.
13: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
14: Regina, ma che bel sorriso!
15: Ciccio, sono stata da

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Media World Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
3: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
8: Hai caldo e ti senti smarrito? Ascolta Tutto Esaurito, il programma fresco!
9: Tutto Esaurito!
8: Con un team pazzesco!
10: Ragazzi, vi adoro!
11: Marco! No, è troppo bello! Ci sono ragazzi, ci hai visto!
12: Da paziente!
8: Tutto Esaurito, il mio programma preferito!
13: Bravi ragazzi! 105!
14: Non siete normali! Non siete normali!

0: L'autunno ti riscalda, coprendoti di emozioni. In primavera ti fa sbocciare con bellissime sensazioni. In estate ti manda venti freschi per farti rilassare. E in inverno ti tiene al caldo tra le sue braccia e si fa amare. Questo è Tutto Esaurito, il mio, il nostro programma preferito, solo su Radio 105.
1: Un amore quando ami troppo.

0: tutta l'estate con te.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 per un veicolo in avaria, coda in uscita a Modena Nord in entrambe le direzioni. Per traffico intenso sulla A14 di nuovo incolonnamenti in uscita, questa volta a Faenza, in entrambi i sensi di marcia. Infine sulla statale 229 del Lago d'Orta, rallentamenti per operazioni di pulizia della strada tra l'incrocio con la variante di Cressa e Gozzano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1.169,90.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a €9,99 e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
11: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
13: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
14: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
15: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
16: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per 18 mesi, anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
18: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: Chief! Un solo spray! Chief!
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni €20 spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli €399,50. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Super Marco Galli. Basta che dica buongiorno e si apre il mondo, esce il sole, c'è l'arcobaleno.
5: Buongiorno!
9: Ma buongiorno, Marchino!
4: Aspettami!
11: Ma fatti gli affari tuoi!
20: Buongiorno!
21: Buongiorno!
20: Ma buongiorno!
21: Come?
9: No, siamo
0: volevamo sapere tutto, ma proprio tutto, sui tuoi esami di ieri, insomma, com'è andata?
20: Avete parlato del tubo?
0: No, ancora. Aspettavamo te.
20: Ma io non ci sono andato, io non ci devo andare.
21: La cosa che porta sfortuna è non ascoltare tutto esaurito. A colazione!
0: Il popolo di tutto esaurito vuole sapere tantissime cose. Parto da Cristiano che ti scrive: capitano, il prelievo l'hai fatto da disteso o da seduto?
22: Vedi ragazzi, noi siamo
20: fuori dalla porta, con il braccio dentro la porta.
23: Ascolta 105 tutto esaurito.
24: Perché, perché di solito se qualcuno ha paura lo fanno stendere.
22: Ma chi è che
20: ma chi ha paura? Ma tu ti stendi? Allora, quest'altro amico da Padova scrive: ma quando sei entrato il medico ti ha accolto dicendo buonasera.
0: Più che altro Massimo si fa una domanda specifica su quell'altro esame là che presto farai anche tu.
22: Ma perché presto?
20: Ma pensa perché?
25: 105
20: Ma perché lo scarichi sugli altri?
26: Ma te l'hanno già fissato, ma tu non lo sai, Marco, quello è il problema.
22: E poi si fa d'inverno.
20: No, me ne hanno fissati altri a me.
0: Ma scusa, perché si fa d'inverno?
22: Perché è meglio farlo d'inverno.
23: Io sentire 105, io capire tutto.
26: Sei più protetto, diciamo.
27: Tutto esaurito.
28: Summer.
27: Con Marco Galli, dal lunedì al sabato alle 7, tutta l'estate con te. Solo su Radio 105. It's funny.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova, doppio miracolo in Nepal. Le squadre di soccorso sono riuscite a estrarre vivi due operai rimasti intrappolati in un tunnel nel nord del paese in seguito alla catastrofica inondazione del 26 agosto. L'ondata di acqua, ghiaccio e detriti che ha devastato le valli ha causato 1.280 morti e oltre 5.600 dispersi. Ancora un femminicidio-suicidio lungo la 1 nel tratto di Barberino del Mugello. Un uomo ha fermato l'auto e gettato da un viadotto l'ex compagna proprio mentre stavano arrivando i poliziotti che la donna aveva allertato. Poi si è lanciato anche lui. Nel Savonese un'altra strage. Un 59enne ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni. Infine si è sparato. Nei bigliettini trovati a casa aveva scritto di problemi familiari diventati troppo pesanti da sopportare. Il caso del 42enne bengalese che ha molestato una ragazzina in un mini market, il giudice di Torino che ne ha ordinato la scarcerazione, è diventato bersaglio degli haters. Ora che è libero vada a violentare i tuoi figli, si legge tra i tanti insulti a sfondo sessuale. Esteri, mentre Putin fa l'ennesima retromarcia sulla pace in Ucraina, tensione diplomatica alle stelle con la Germania. Berlino accusa Mosca dell'attentato all'aeroporto di Lipsia. L'Europa è consapevole che il Cremlino punta a destabilizzare attraverso incursioni e attacchi di guerra ibrida. Anche l'Italia è nel mirino. L'ambasciatore Ettore Sequi spiega come funziona.
2: È una guerra che mira a colpire tutto ciò che serve a fare funzionare un paese, ad esempio reti, aeroporti, sistemi elettrici. Presuppone un sabotaggio delle menti. Attraverso fake news si cercano di creare sfiducia rispetto alle istituzioni e ad altri soggetti.
1: La Procura Militare apre un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto del sindacato dei militari e gli avvertimenti del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. I legali dell'ex generale ritengono non ci siano riscontri alle contestazioni. Allarme dell'ONU, la Terra sta scivolando in una zona climatica di grave pericolo mai esplorata prima, travolta da El Niño. Il riscaldamento globale nel mondo perdurerà fino a febbraio, in Italia invece il picco del caldo torna da oggi e durerà fino a metà della prossima settimana almeno. Lo sport calcio, Coppa Italia, il Palermo elimina il Mantova e va agli ottavi col Bologna, mentre Verona sbanca Cagliari e trova la Roma. Stasera l'anticipo della terza giornata di Serie A, Genoa-Com. US Open, Cobolli e Darderi passano al terzo turno, eliminati Musetti e Bellucci. Queste le Breaking News di TGCom 24.
3: Tu. A Radio 105 sono le 9.02 e Sasa Cadò!
4: Dallo studio centrale.

0: due ore dopo.
1: Davvero?
0: Ma io lo prendo appena sveglia.
2: E senza zucchero.
0: Mezz'ora dopo. Un'altra ora dopo.

0: faccio.
1: Faccio. Vuoi fare un saluto, pizza?
0: No, no, invidiando tutti coloro che stanno andando ai raduni.
1: Ai raduni.
2: Sì, ci sono un sacco di feste, un sacco di sagre.
0: C'è il GP, c'è Monza.
2: Sì, qua vicino, sì.
0: C'è a Mandello il raduno della Moto Guzzi, 105 anni, bellissimo.
1: Mamma mia.
0: Ce ne sono in giro una cifra.
2: Bello.
1: E poi ci siamo noi di Tutto Esaurito che siamo tornati. Buongiorno e buon venerdì dalla ciurma. Stiamo per giocare insieme a voi al Fanta.
0: Chi vince se la canta.
1: Prima volevamo chiedere però a Betty, siccome questa mattina ha avuto un problemino con la sveglia, capita, può succedere, quindi è arrivata un po' più tardi, si è trovato parcheggio facilmente.
3: Allora, stamattina ho avuto una botta di sedere.
1: Di fortuna.
3: Mai trovato in vita mia, l'ho trovato proprio qui di fronte alla radio.
1: Hai capito? No, perché te lo chiedo, perché c'è il nuovo codice della strada, ragazzi. Nuovo codice della strada, ci facciamo raccontare le ultime novità da Boris. Attenzione alla sosta sulle strisce blu.
0: Ecco.
1: Addio ai 15 minuti di tolleranza. Scatta la multa.
4: Rientra nelle novità del codice della strada, che cambia il sistema delle sanzioni per le strisce blu, cioè arrivano soglie proporzionali, multe ridotte per i ritardi contenuti, ma non c'è più quel 15 minuti di tolleranza come accennavi, che venivano concessi per aver acquistato almeno un'ora di parcheggio. Adesso il meccanismo è più articolato, perché è basato sulla percentuale di tempo che cedi rispetto a quello pagato, cioè quanto tempo stai in più rispetto al tagliandino che hai sul cruscotto. Sostanzialmente il superamento dell'orario pagato è compreso tra il 10 e il 50% del tempo acquistato.
1: Cioè, facciamo un esempio pratico: alle 10 del mattino mi scatta il tagliando, gratta e sosta, quindi me ne devo andare. Però sto finendo, che ne so, una riunione e quindi ritardo
2: 10 minuti. Pagherai un 10%.
4: No, la sanzione amministrativa resta ed è aumentata solo quando tu superi il 50% del tempo pagato.
2: Ah, ok.
4: Quindi le 10 del mattino, facciamo riferimento alle 10.30, per esempio. Chi acquista molto più chiaramente, perché poi viene calcolato sulla base anche spesso delle due ore, chi acquista due ore di sosta e viene controllato oltre un'ora dopo la scadenza ha una multa che resta che aumenta del 50% sostanzialmente.
2: Invece oggi non era così.
1: Oggi non era così.
4: Resta invariata invece la disciplina per chi non paga affatto il parcheggio. Cioè, in questo caso non c'è alcuna tolleranza. È inutile che tentate di diciamo truffare il comune di Milano arrivando all'ultimo e fingendo magari
2: parcheggiato
4: utilizzando
2: adesso
4: anche...
1: utilizzando sentiamo un po' che cosa
4: lasciamo perdere. Diciamo che la multa in quel caso va dai 42 ai 173 euro.
0: Scusa un attimo, ha detto noi truffiamo il comune di Milano. È il comune di Milano che truffa noi.
2: Diglielo, sta buono.
1: Allora Adamo ci scrive, non ci sta, dice legge fatta apposta per incassare.
0: Ma certo.
1: Ai lidi di Comacchio si può pagare con l'app. Vabbè, c'è un'app ormai particolare. Dice, ma credo che dappertutto sia così. Se te la scarichi, ti fanno la multa. Però purtroppo anche se paghi così da noi. In che senso, Alex? No, vabbè, ma l'importante è che tu, almeno il Comune di Milano funziona così, nel momento in cui paghi attraverso una di queste app, poi esponga sull'auto
2: il tagliando
1: che ha scritto
2: appunto,
1: io pago la sosta con a seconda dell'app che hai scelto, che hai richiesto.
2: Allora, se tu non metti la fine, chiaramente sei tutelato, nel senso che nessuno ti può fare la multa. Il problema nasce se tu gli metti due ore, un'ora.
0: Se tu superi le due ore ti danno la multa, perché non puoi parcheggiare oltre le due ore.
2: Questo succede solo a Milano.
1: Però solo a Milano, ragazzi, e solo in determinate zone di Milano. Attenzione, come funziona nei vostri comuni, nelle zone centrali prevalentemente? Cioè potete sostare più di due ore? È una curiosità che abbiamo e che vi chiediamo al nostro numero SMS WhatsApp. Boris, che tu sappia, funziona così solo a Milano?
4: Beh, diciamo che Milano spetta per l'utilizzo delle strisce blu, anche certo, con dei tariffari alquanto improbabili, ma esatto, i comuni mantengono il potere di definire tariffe, orari e modalità della gestione delle strisce blu, per cui se trovate delle regole diverse da una volta, infatti ne parlammo fuori onda quando qualcuno si lamentava di aver avuto una multa più alta del solito pur potendola pagare agevolmente, il punto è legato al costo e alla gestione, cioè il comune può gestire le strisce blu come meglio ritiene,
1: come gli pare, certo. Ah, vedi, in questo caso io per esempio non lo sapevo.
2: Però se uno paga, scusatemi, se uno paga e fa un ritardo, se tu vedi che comunque ha pagato almeno un'ora, non basterebbe fargli pagare, capito, il suo plus, basterebbe
1: soltanto quell'avanzo. È la domanda, per esempio, Mici, che si fa Ketty, dice: ma se ti danno la multa puoi pagare solo la differenza della sosta?
0: Sì, certo.
2: Dovrebbe essere così.
4: In realtà no, se il superamento dell'orario pagato è compreso tra il 10 e il 50% del tempo acquistato, la sanzione amministrativa è ridotta del 50%.
1: Ah, vabbè,
4: la sanzione è piena quando superi il 50% del tempo pagato.
1: Sì. È chiarissimo, è chiaro.
4: Mici,
1: è chiaro.
4: Non è che tutti possono abituarsi ai ritardi della vita, è una cosa che può fare il partner, non il comune di Milano.
1: E
4: premetto, scusate, importante, resta però lo sconto del 30% per chi paga la sanzione entro 5 giorni, che siano lavorativi o no, perché questo è molto un dubbio, dalla notifica del verbale.
2: Ormai hanno aumentato quindi, anche quello.
1: Weekend compresi.
0: Posso dire una cosa, che io pago quando prendo le multe, le pagavo con l'app del fascicolo del cittadino.
1: Attenzione, sento già una nota polemica. Attenzione,
3: anche io le pago così.
2: E poi ti arrivano lo stesso.
0: E poi non te lo fa pagare, te la fa pagare dopo 10 giorni. In maniera che paghi il supplemento, hai capito?
3: Ma veramente?
0: Ma stai scherzando?
1: Scusa, pizza, perché arriva la notifica, la mail in ritardo?
0: No,
1: perché
0: no,
1: proprio non ti dà la possibilità di pagare.
0: Non ti dà la possibilità di pagare. Io dico:
1: attenzione,
0: e non lo voglio dire alcuna mattata e basta.
1: Brava,
0: tranquillo, ecco. Lascia stare.
1: Chi è? Beh, ci suonavi?
5: Esauriti, tranquilli. Basta che vedete una macchina con la multa, gliela tirate via, la mettete nella vostra, così non ve la fanno più.
1: Ma Cicino,
5: l'ho visto fare giù, numeri uno.
1: Sì, ma non funziona più così, purtroppo, o per fortuna, non lo so, dipende dai punti di vista.
2: A Milano non c'è più,
0: no,
2: cioè,
0: la carta basta.
2: Basta, la carta non c'è più, quindi
1: basta, ti arriva la notifica.
4: No, anche perché
1: via mail,
4: se posso,
1: chi
4: controlla verifica dal numero di targa direttamente,
1: esatto.
4: Non c'è più bisogno di esporre, e tra l'altro basta premere su quel software che ho visto in uso ad alcune polizie municipali. Tu inquadri la targa, immediatamente ti esce che magari è fuori l'orario, e basta che premi un tasto per avviare sanzione, quindi il calcolo diventa anche automatico. E attenzione che nelle nuove regole del codice stradale,
1: attenzione,
4: ci sono multe anche per chi guida il monopattino. Sono multe specifiche, non sono state ancora diramate del tutto, poi nei prossimi giorni arriverà con ufficialità, ma per esempio ci sarà la multa per chi intralcia i pedoni col monopattino, per chi fa lo slalom sui marciapiedi col monopattino. Si va dai 40 euro in
2: Beh, ho visto che comunque qua si sono attrezzati con le bici elettriche, cioè ormai i monopattini se ne stanno andando
1: via. Tu dici stanno cadendo,
4: vale lo stesso principio
1: disuso,
4: però
2: No, beh, non hanno la targa le bici, non
0: ma
2: è
0: tranquillo, che la metteranno.
1: Rimarato dice che la targa
0: ma
1: per la bici,
0: certo, qui sicuro. Quando è che cambia il sindaco a Milano?
1: Allora, di sicuro, Boris, ne avevamo parlato anche prima dell'estate, per quanto riguarda i monopattini ci sono state delle novità, quindi degli adeguamenti, per cui l'obbligo di targa e di assicurazione e l'obbligo del casco.
0: Sì.
4: Esattamente, dal 16 luglio sono in vigore le nuove regole. Tra l'altro ci sono stati dei controlli per lo più nell'immediato, ma diciamo che a settembre torneranno, perché non tutti si erano adeguati, visto anche il periodo estivo, alla targa, soprattutto che poi è un adesivo, sostanzialmente si prende in motorizzazione, però attenzione perché le multe sono davvero salate.
1: Allora, intanto sono Gina da Chianocchio a Torino. Si può utilizzare l'app per pagare il parcheggio nelle strisce blu. Ciao a tutti, buona giornata. Giacomo da Pesaro dice: non serve esporre il tagliando a Pesaro. Parcheggi, paghi con l'app in base al tempo che prevedi di stare. Puoi allungare sempre tramite app o fermare la sosta prima.
0: Certo.
1: Il vigile passa, scansiona la targa, vede se la sosta è attiva tramite app, ce ne segnala alcune e il gioco è fatto. No, ma anche sicuramente a Milano.
0: Sì.
1: Lombardia si può fare, il problema è che in alcune zone di Milano
0: devi esporre
1: naturalmente, sì. Io pago con sì. la Talap, sì. ma soprattutto puoi sostare due ore al massimo, devi andare. Ma proprio dalla zona, sì, hai sì. capito? Chi è Betty?
6: Buongiorno Ciurma. Allora, ciao. Da noi nella provincia di Rimini, nella maggior parte dei parcheggi a strisce blu, allora se paghi più di tot, adesso non mi ricordo male se 4 euro, 5 euro, puoi parcheggiare tutta la giornata, quindi ti abbuonano tutto il tempo che vuoi. Ti spellano vivo, anche perché mi sembra 1,50 euro l'ora a Riccione e a Rimini, nelle zone centrali. Quindi a quel punto ti conviene, se devi stare magari un pomeriggio, ti conviene fare l'abbonamento giornaliero.
1: A salut
6: Burdella!
1: Ciao bello! Allora, in alcuni posteggi puoi pagare la differenza, ci scrive qualcuno. Ma se la maggior parte non ha la targa, invece sui monopattini vanno in 2-3 senza casco e oltre 30 km orari. Sì, ancora c'è questa pratica di andare su in 2, addirittura 3?
0: Ma certo, sì. Guarda le 5:30 del mattino.
4: Soprattutto.
1: Sì.
4: Esatto. Cioè, molto spesso avviene a tarda ora.
1: Ricordiamolo che tra le altre cose, oltre ad essere vietato, è molto pericoloso per voi se lo fate, ma anche per chi chiaramente sta viaggiando in macchina o a piedi. Ecco, quindi sarebbe meglio non farlo. Chi è Betty?
7: Ma secondo me la tolleranza è lasciata molto a chi fa la multa, perché dalle mie parti, alla scadenza del minuto, la multa ce l'hai già sul cruscotto, sì. Cioè è proprio matematica la cosa. Ti curano a vista.
1: Tu dici addirittura?
2: Ti curano. Ci sono gli ausiliari che passano.
1: Ma come ti curano a vista? Speriamo di no, dai.
2: Sono le zone.
0: Devi
2: proprio
0: fare il menù come al ristorante. Intollerante a che cosa? Alla multa.
1: In bagno, va. Allora, alleggeriamo, dai.
0: Sì, dai.
1: 70, un po' di musica.
0: 80,
8: 90.
0: Chi vince?
8: Chi vince se la canta.
1: Ricorda il gioco dell'estate di tutto esaurito. 70, 80, 90. Anche oggi tre canzoni vanno in sfida. Sono tre brani belli, tre hit presi da tre decadi diverse. Quindi un disco che arriva dagli anni 70, uno dagli 80 e uno dai 90. E chi vince?
8: Se la canta.
1: Siete voi a scegliere, siete voi a votare. Andiamo con ordine. Partiamo dagli anni 70, presentati da Pizza.
0: È stato un grande, ma veramente ve lo dico con tutto il cuore, ha cambiato la musica negli anni 70, è stata la disco dance. Lo stiamo parlando del grande Sylvester. You make me feel.
8: Si tanta.
0: I

0: come Silvestre.
1: Ma sicuramente io quando mettevano questa canzone si ballava come non mai. La pomeridiana si faceva.
2: Che brutta immagine.
0: Ma infatti dici un po' qual era il look. Pata zampa.
1: Pata zampa con
0: ma
1: la
0: attenzione,
1: giunta.
0: Attenzione, zampa zampa, cioè quello che praticamente arrivava stretto stretto fino al ginocchio, stretto. Giusto?
3: Sì, sì. Poi c'era la giunta.
1: A mia madre gli avevo fatto mettere la giunta di altre stoffe.
3: Sì, per allargare la zampa, certo.
1: Le barros a punta, proprio a puntata.
0: Sì, la giacca lunga.
1: La giacca lunghissima e camicia così aperta da tamarro.
0: Sì. Quella ti è rimasta un po' la cosa della camicia aperta, sì, anche stamattina. E allora Silvestre, You Make Me Feel, disco 70. Attenzione alla proposta che arriva dagli anni 80, presentata da Betty.
2: Allora, siamo nel 28 gennaio, nella notte del 28 gennaio del 1985, e un super gruppo di 45 artisti americani incide questa celebre canzone per raccogliere fondi contro la carestia in Etiopia. USA for Africa, we are the world.
0: Vabbè, hai già vinto.

0: Che meraviglia, USA for Africa, we are the world, 1985, questa è la proposta per quanto riguarda la decade 80, ma attenzione, disco 90, ce lo presenta Mitch.
1: Dopo Sanremo nel 1997 esplose in Italia e all'estero, primo posto nella classifica per 9 settimane di seguito, e uno dei brani simboli del pop italiano arriva Neck con Laura Non C'è.
0: Bella!

0: 70.
1: Allora, contanti amici Disco 70, You Make Me Feel, Sylvester. Disco 80, We Are The World. Disco 90, Neck, Laura non c'è.
2: Votate al 342 41 15 105. Anche tramite WhatsApp vocale.
1: Bravo, bravo. D'estate.
2: Questa è bella!
1: Questa è la mia preferita in assoluto, ma è la sigla!
3: Cante e bacia!
4: I successi di sempre!

0: facciamo, Alessia? Dov'è?
1: Chi è Betty? Vicino alla Betty abitano.
2: Non è vero.
3: Chi è Betty? Pizza, auto 70. E te lo dice uno che è stato buttato in tre sul monopattino. Ma ci è andata anche bene perché il quarto era caduto.

0: Casarsa della Delizia.
1: Casarsa, provincia di Casarsa, fuori la prima destra.
0: E le delizie?
1: Avanti.
0: Ah, buone. Chi è Vesti? Chi è?
2: Beppi, hai vinto! 80! Ciao, bacio da Chiede Roma.
0: Ciao.
3: 70 per Lorenzo da Carpi, grande. 90 per Oliver da Bipiteno e poi ancora Luca da Verona vota 80.
0: Anni 80, fatemi gli auguri, sono 52, Gio da Torrazza, Piemonte, auguri! Ragazzi, qua un po' inizia a delinearsi questa mattina in maniera piuttosto netta. 80, Giorgia Bologna, 80 per Maddalena, 80 per Giusi da Cani Cattini, bye!
4: Mitch, no. Ma se Laura non c'è, fatela una cacchio di domanda. 70

0: Phil Sylvester. Betty ci ha proposto invece USA for Africa, We Are the World, e dagli anni 90 Michi tira fuori dal cappello un successo di Neck, quindi torniamo in Italia con Laura. Non c'è, potete ancora votare, vai!
1: 3, 4, 2, 41, 15, 105.
2: Oh. Grande Lorenzo! Anni 90, chi vince se la canta, ce lo scrive Cleopatra da Lucca.
0: 70 invece per Roberto da Bologna e 70 per Pippo. Ciao Pippo!
3: Ciao!
0: Chi è Betty? Chi è?
4: Buongiorno a tutti!
0: Buongiorno!
4: 70, chi vince se la canta, Sandro da Cagliari.
0: Ciao Sandrino. Allora adesso voi siete bravissimi perché state votando in tantissimi, specie questa mattina. Dopo però, quando vi chiamiamo, diglielo P, dovete rispondere per bene, mica col pronto.
1: Confermare l'annata che avete votato.
0: Bravo, anche perché ci sono un sacco di regali per voi. Vai, vai, vai.
2: L'ombelico del mondo.
0: Ciao Pat da San Giorgio su Legnano, scrive al cuore non si comanda. Anni 90!
2: Grande!
5: Questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando!
2: Questo è l'ombelico del mondo!
0: Chi è Betty?
6: Mitch! Mitch! Direttamente da Sassuolo! Laura non l'hanno ancora trovata! 70!
0: Magari sul monopattino con quegli altri tre, quella che è caduta, la quarta. 70, bella pizza Gabriele dalla Valtellina, 80 per Giulio di Verona, 80 Giorgione di Egna e ancora Simone da Canneto sull'Olio, vota gli 80. Dov'è Canneto?
7: Canneto è qua vicino, vicino a Erba.
2: Sacchi da Lecce scrive 90, non sappiamo cantare in italiano, figurati in inglese. Laura non c'è.
1: A balla!
2: A balla!
0: A balla! Arrivamo! Partito 70, 80, 90! Senti qua!
7: Che ritmo, ragazzi!
0: Chi è Betty? Chi è?
1: Ma stamattina Betty a mani basse, complimenti, sì. Hai già vinto.
2: Vince Betty.
1: Voto 70.
7: Grande.
0: Non si fa così però.
8: No. È brutto.
7: Attenzione. Allora, che ore sono? È 25.
1: Fuori.
0: Ma sa anche a me, mi guardi tu, Fabio. Ups, ma mi sa anche a me.
1: Chiamiamo.
2: No.
8: Chi?
0: La ruota gira, attenzione, si ferma su
1: 90.
2: No.
0: 90.
7: A quest'ora rispondono, non ti preoccupare.
0: Tu dici che il dramma è tra le 9:30?
7: No, sì, 28 e 32.
0: 28 32, vediamo. Sì. Allora, attenzione, vedrai. Entro il quinto squillo, se avete votato i 90, rispondete alla nostra chiamata, urlate 90. Chi vince se la canta?
7: Ma certo.
0: Salvate Neck.
7: Ma sicuro.
0: Salvate Laura.
2: Sì. E salvate Mitch.
0: E salvate Mitch. E i premi. Tutti.
2: Non è che Laura non c'è, che non vi vuole trovare.
0: Secondo?
8: Sì, secondo.
2: Dai.
9: 90, chi vince se la canta.
2: Bravissima.
0: Hai parlato.
2: Bravissima.
0: Amici,
2: complimenti.
0: Complimenti. Brava.
2: Ce ciao. L'abbiamo fatta. Come ti chiami?
0: Luana ci scrive.
9: Luana da Coriano.
0: Ah, ciao Luana, ciao. Da Coriano, quindi dove siamo Luana? In che provincia?
2: Abbassa la radio, abbassa la radio, sennò ci arriva il ritorno.
9: Ecco, abbassato.
0: Eccola Luana, brava. Da Coriano, quindi dove siamo?
7: Coriano.
9: Siamo a Rimini.
0: Qua, a Rimini. Grande Luana. Allora tu salvi Neck, salvi Laura, salvi gli anni 90. Ma soprattutto Luana, te ne vai a casa con i nostri regali. Salvi anche Mitch.
2: Brava.
9: Ottimo. Bene. Sono super contenta.
0: Anche noi. Luana, vuoi fare dei saluti?
9: Sì, saluto tutti quelli che ascoltano la radio tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
0: E noi ti mandiamo un abbraccio, Luana. Baci a te, a Coriano.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Grande, pizza mi serve per fare bella figura.
7: Ah, sì.
2: I voti quelli di...

0: Chi è Betty? Chi è?
1: Ciao Ciurma.
0: Ciao. Ciao.
1: Oggi è venerdì.
0: Sì.
1: Di tutta la vita si balla. Anni 70.
2: Ma ciao.
1: Sigaroni.
2: Ma ciao. Ma ciao patatina.
0: Ma ciao tesoro. Ma senti, se Sylvester, sì, insomma, tutto cucuzzato, no? In quegli anni, sì, lì, pantazampa, cioè, già, le donne come si vestivano?
2: Anche
0: donne,
2: loro così,
0: uguale,
2: ma tipo, sì, tipo Figlio dei Fiori, però un po' rimodernata.
0: Ah, ok, per... quindi sempre pantazampa.
2: Sì, sì, paillette.
0: Paillette?
2: Sì, tutte belle.
0: Ah, ah, grassi, ah,
2: sì,
0: che bello.
2: Sì,
0: pelo sul petto,
2: sì, no, quando... non si usava più, non si usava la ceretta sotto le ascelle.
0: Ah,
2: c'era tutta la
0: chiupino per tutti, diciamo, Achtung,
3: sì, la... tinto, sì,
4: c'era il pelo, ce l'avete per vizio,
0: sì,
3: chiamiamo,
0: attenzione, gira la ruota, rimaniamo concentrati
4: tutta la settimana così.
3: 90!
0: Ah, c'è accanimento!
4: Accanimento proprio.
0: Mitch, mi sa che ti vogliono, sì, proprio fare fuori. Sì, sì.
2: Sono
0: colleghi,
2: le 9.29. L'orario giusto.
0: Povero,
4: l'orario,
0: ah, giusto, giù. L'ha girata tu, Fabio, la ruota, l'ha girata Max. Chi l'ha girata?
5: Io non giro mai niente.
0: Ah, è stato Max.
5: Se mai girano a lui che è uscita due volte.
0: Beh, adesso vediamo.
4: Non però è la prima volta che succede.
0: Allora, attenzione, di nuovo i 90, pronti a urlare 90. Chi vince se la canta, questo è già il primo squillo. Secondo?
4: Dai, dai.
6: Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Io ho sentito pronto.
4: Pronto.
0: Pronto?
3: Niente da fare.
0: Ciao.
4: Pronto.
0: Massimo.
6: No.
0: Sei tu?
6: No.
0: Sì o no?
6: Sono io.
0: Ciao Massimo, buongiorno, ma hai detto pronto.
4: Dovevi gridare 90.
6: Lo so.
0: Mannaggia, Massimo, ma come si fa? Butti fuori Neck. Laura già non c'era più.
2: Adesso non c'è manco Neck.
0: No, proprio non si trova.
6: Massimo, che brutta notizia.
0: E non ti possiamo mandare i nostri regali, Massimo.
4: Che peccato.
6: Mi dispiace per me che mi dispiace per Laura.
0: Amore, vabbè, dai, Laura se ne farà una ragione. Massimo, saluta qualcuno dalla provincia di Sassari, vero?
6: Sì, sono di Ozzieri, dalla provincia di Sassari, sto andando a scuola a Oristano.
0: A scuola?
6: Saluto tutti.
0: Sì.
6: Sì, sono un insegnante.
0: Ah, ok.
4: Ma è chiusa adesso?
0: Vabbè, ci allora iniziamo prima, mica...
6: No, abbiamo collegio docenti.
0: Ah, bravo, okay. Saluta tutti i colleghi del collegio docenti.
6: Sarà fatto, un abbraccio a voi, buon lavoro, ciao, saluto tutti quelli che mi conoscono.

0: finalmente.
1: Gli anni 90 sono fuori.
2: Conserva il pallone di va, tieni, tieni, i messaggi. Turn
3: around. Facevi i cori,
1: ma io non facevo i cori, ah, no. Forse no, non ero nel video, no, niente. Disco 70 ancora in gara. Oggi vi proponiamo Sylvester, You Make Me Feel, per gli 80 We Are The World. Si vota al
0: 342 41 15 105. 105.

0: dopo mio nonno.
1: Ciao Tauriti.
2: Ciao tesorino.
3: Senti, non è bello questo messaggio.
4: Sì, no, è il suo preferito.
2: Ti faccio vedere io, nipotina. Vieni qua.

0: mano, ma certo, di queste ragazzine, ragazze, signore. Sì, sì, vieni, vieni.
1: Era come quando ti diceva hai paura di un mignolino, un po' sì. Roba. Sì, Angel Fire dice questa è la canzone Leone l'ha rifatta in Melanzane. Sì, sì, certo, certo, sì. Iconica.
2: Melanzane,
1: grande Leone.
0: D'estate.
1: Oh mamma mia, sì.
3: D'estate.
1: Sto sentendo male.
0: Sì, sì.
3: Non te la dà. I successi di sempre.
0: Adesso vediamo chi esce.
2: E chi vuoi che esca?
1: E vediamo un po', dobbiamo fare il recapone, no? Sì, lo fa, dai, facciamo
0: il recapone, dai.
3: Ridi?
0: Ma perché è una bambina, già sta immaginando io nonno, lei seduto sulle mie ginocchia. E facevo bella bambina,
1: sono rimasti in gara soltanto gli anni 70 e gli anni 80. Negli anni 70, presentati da Pizza, oggi c'è lui.
4: 70.
1: O lei?
0: Sì. Lo

0: Lui era tutte e due in generale.
1: Sì, ah, ecco perché loro.
0: Ma sì, loro. Ma mi fai delle domande che certe volte.
2: C'è negli anni 80, vai libero!
1: Vai Betty!
2: Vai! Chi c'è? Negli anni 80!
3: For Africa, we are the world!
2: Brava!
3: Però non vale così, sì, eh!
4: We are the children.
0: Ai ai ai, ah. Mi fai ridere, mi fai lacrimare.
2: Allora ragazzi, sì. 9:34 minuti, siamo nell'ora cruciale.
0: Sì. Questa è l'ora della menopausa,
2: della pausa, l'ora dell'amore. No, dai, allora forza, pronti?
0: Sì, sì.
2: Chi gira? Gira tu, Mitch, dai, così ti puoi vendicare.
5: Attenzione.
1: Giro.
2: Gira, beh, aspetta.
0: Sì.
2: Vai. Oh mamma mia.
5: 80!
0: 80! Cara Betty, questo è l'orario giusto.
3: Sì.
0: Sì, hanno finito pausa,
3: bene,
0: caffè.
1: È l'orario per uscire.
0: Sì.
2: Primo squillo, Betty, cosa devono dire?
3: Devono dire 80.
6: Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
2: No.
1: Mi ha riattaccato, Betty.
2: No, dai, ragazzi.
1: È andata male, Betty.
2: No, non è vero.
1: Sì.
2: Sì, no, non
1: sì,
2: ci credo.
1: Salutiamo.
3: Non l'hanno detto.
1: Tutti i 50 artisti.
0: Mi dispiace.
2: No, dai, ragazzi, è clamoroso. Così, no, dai,
1: ciao,
2: uno squillo.
1: Ciao,
2: poi è partita
1: ciao
2: la segreteria.
1: È riattaccato. Che era, peccato.
0: Era davanti alla macchinetta del caffè.
2: Cioè,
0: rispondi,
2: stiamo buttando fuori We Are The World così.
0: Ma certamente.
2: Dopo uno squillo.
3: Che brutte persone che siete.
2: 9:35. Sì, lo so, Max. Scrive Max, funziona così. Sì, sì, no, lo so, lo sappiamo. Però che tristezza,
0: sì,
2: no?
0: Sì. Era sì, Angela da Inzago.
5: Chiamiamo.
0: Ecco, adesso vediamo.
2: Vabbè, rimane solo Silvestre.
0: Vabbè.
1: 70?
0: Sì.
5: Resta. 70!
0: Sì, ma sta, vedi, stanno facendo la pausa panino adesso.
1: Devono essere due le conferme,
0: eh?
2: Sì, devono essere due telefonate, due conferme. Sono rimaste in gara solo gli anni 70.
1: 70, chi vince se la canta, la risposta?
0: Mi raccomando.
2: O fuori.
1: Non succede, non succede.
2: Vi stiamo chiamando, amici, se avete votato gli anni 70, squilla il vostro cellulare, siamo noi pronti a urlare 70. Primo.
0: Confido in voi. La mangiare.
7: Anni 70.
0: Ma certo, vince se la canta.
2: Ragazzi, che sì, sicumera.
0: L'ha detto, anni 70, chi vince se la canta.
7: Anni 70, chi vince se la canta.
2: Sì, grande, pulito, bello proprio, sì, trasparente. Ciao, benvenuto, chi sei? E bravo.
1: Complimenti.
7: Max da Viareggio.
2: Max da Viareggio, grande Max.
0: Grande.
2: Senti, ma abbiamo qui sott'occhio, sì, il tuo messaggio che ci segnala Max, hai scritto nel commento, sì, Giocherina ti amo.
7: Sì,
2: chi è
7: la
2: Giocherina?
7: Mia Chiarina.
0: Ah,
7: la mia Chiarina, il mio nuovo amore.
0: Ah, caro. È un nuovo
1: lei
0: amore.
1: Lo sa, lei lo sa, condivide.
0: Sì.
1: Ne ha conoscenza?
7: No, non ascolta Radio 105 anche perché è al lavoro.
0: Certo.
2: Ah, va bene, però le mandiamo un bacino anche noi, possiamo a Giocherina?
7: Ok.
2: Okay.
7: Sì, certo che sì.
2: Max, sei al lavoro anche tu a Viareggio o sei a casa?
7: No, sono al lavoro.
2: Ah, sei al lavoro. Che cosa fai?
7: Mi occupo di verniciature da 41 sì, anni solamente.
2: Ah, ok. E vuoi fare un saluto?
0: Ma certo.
2: Vuoi approfittarne? Oltre a Giocherina?
7: Ma saluto mio figlio piccolo Samuel,
2: sì,
7: che tra l'altro è un figlio di tutto esaurito.
2: Sì,
0: meno male.
7: Io e la mia ex compagna ci siamo conosciuti tramite
2: sì,
7: tutto esaurito.
2: Ah, che bello, addirittura.
0: Dai, pensa.
7: E tutti gli esauriti di vecchia data, quelli nuovi non li conosco.
2: Di lungo corso.
0: Grande.
2: Max, noi non possiamo che ringraziare te, sei stato bravo, ti mandiamo anche i nostri regali lì a Viareggio. Buona giornata.
1: Bravo.
0: Ciao.
1: Ciao
0: Max.
2: Allora, Max, sei a metà dell'opera.
0: Sì,
2: pizza.
0: Sì. Che ore sono? È 38.
1: Mm.
0: Preciso, com'è? Adesso preciso, 38 è finita la pausa di tutti.
2: Allora, basta una pausa di
0: sì,
2: tutti.
1: Sono tutti pronti a rispondere.
2: Basta una conferma.
0: Sì.
1: 70.
2: Che vince se la
1: canta.
2: Se
1: la canta.
2: Questo
1: è il terzo.
2: Sì.
1: Aia, questo. Aia, pizzaia.
8: 70.
0: Ma certo!
2: Vabbè. tante loro, sono Jessica, Elettra e Nicola, giusto? Da Marconi.
8: Sì, siamo in tre.
0: Oh, finalmente le mie nipotine. Oh, care.
8: Ciao ragazzi.
2: Ciao. Ciao. Tu chi sei, Jessica?
8: Io sono la mamma.
2: La mamma, la mamma. Quindi Nicola ed Elettra sono i tuoi figli.
8: Esatto.
2: E dove state andando, Jessica? Siete tutti insieme?
8: Sì, ma siamo a casa, oggi casa. Oggi io lavoro da casa e i ragazzi sono ancora in pausa.
2: Vabbè, dai, insomma, ci sta. Quando è che ripartono le scuole lì a Marcon?
8: Una riparte il 10 e invece Nicola che fa le superiori siamo in attesa ancora, ma penso sempre il 10, insomma.
2: Sempre intorno al 10, hai capito. Hai capito. Jessica, magari ci state anche guardando in TV, noi comunque vi salutiamo.
1: Ciao.
2: Anche con la manina. Siete stati bravissimi. Brave. Grande Jessica, i nostri regali per voi, ma soprattutto portate alla vittoria sul tetto del mondo questa mattina Silvestre, gli anni 70.
0: Grazie.
2: Jessica,
8: grazie a voi.
2: Ti saluti da Marcon.
8: Salutiamo tutti quelli che ci hanno riconosciuto e voi naturalmente.
2: Baci, ciao belli.
8: Ciao.
2: E allora l'avete voluta, sostenuta, votata tra poco direttamente dal 1978. You make me feel
5: 70.
2: Mi passi quella camicia che la voglio
0: Ma certo. Che mani
5: 80!

0: rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
2: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
0: Dark Planet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
2: Fuori tutto? Fuori subito!
0: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport. In negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
4: La spesa intelligente.
5: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
6: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: 70 80 90. Chi vince se la canta? Decade 70.

trionfano gli anni 70, anche oggi del resto come ieri in 70-80-90. Alright. A proposito di musica, ragazzi, mi piace, lo facciamo questo sabato.

0: della TV italiana. Arriva a Ventimiglia con Michelle. Ciao Michelle, Michelle Hunziker, naturalmente. Michelle. Le puntate realizzate al Belvedere del Resentello a Ventimiglia 3, 4, 5 settembre. Quindi insomma ci siamo.
1: Ci siamo. Un cast eccezionale di artisti VIP.
2: Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji e Fede Elman, Meta e...
1: Giusy Ferreri, Rene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi.
0: E poi vedrete tutto naturalmente prossimamente su Canale 5. Ecco. Allora, noi siamo in chiusura, ragazzi, ma
2: cosa c'è?
1: Che succede?
0: Dobbiamo rinnovare un po' di appuntamenti. Intanto torniamo anche domani mattina. Lo sapete?
1: Siamo,
0: sì, ve lo ricordate,
1: domani,
0: vero? Domani.
2: One for you, one for me.
0: Adesso ne mettiamo tutte.
2: E la bionda!
0: La bionda, guarda, è sotto.
2: Senti.
0: Quindi domani mattina noi torniamo con tutto esaurito replay 79 appuntamento un pochino più breve. One for you, one for me,
2: one for me. Che bei tempi.
3: Adesso anno.
1: E poi altri appuntamenti. Pomeriggio, dove sarai, Elenia?
0: E poi altri appuntamenti. Io aspetto tutti gli amici saranno gli iDays. Appunto, a partire da questo pomeriggio, stiamo parlando di Milano, Radio 105, Radio Ufficiale. Oggi c'è il live, tra le altre cose, di Tony Pitoni. Gli mandiamo un abbraccio. E Radio 105 sarà lì, ci sarò anch'io insieme a Dario Micolani con un super DJ set. Quindi appuntamento per chi ci sarà, insomma, sotto al palco ci possiamo baciare, ci possiamo anche abbracciare.
1: Dai. Tutte donne ricche.
0: Sì, certo, e conoscere, no? Volendo dal vivo per tutti gli altri. Amici, tutto esaurito, ritorna ufficialmente, attenzione, con il nostro capitano Marco Galli.
2: Lunedì mattina!
0: Oh yes!
2: Dalle 7 alle 10 con tutto!
4: Esaurito!
0: Ciurma, grazie di cuore a tutti voi, un bacio enorme, ciao esauriti belli d'Italia, vi vogliamo bene, questa invece è...
2: Questa è...
0: Bella, no, ma questa è di adesso,
2: Balla anni 80.
0: Balla un po' gli 80, è vero, Audrey Holbert, arrivano i Friends!

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla A11 verso Firenze, 2 km di coda per incidente tra Prato Ovest e Prato Est. Sulla A14 verso Taranto, 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Pedaso e Grottammare. Sulla A2 verso Salerno, code per incidente tra l'immissione sull'allacciamento Salerno-Avellino e lo svincolo di Ponte Cagnano. Sulla statale 691 fondo Valle del Sele, rallentamenti per incidente all'incrocio con Tursi Terme Est verso quest'ultimo. Prudenza e buon viaggio.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
5: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
9: Famila, tutto un altro sottocosto.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a 59,90 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: questo programma sta andando a rotoli.
1: Allo sbando.
0: Qui c'è l'ex di Manola, poi Samuragei.
2: Ma non è vero, Samuragei.
0: Lidia il venerdì non compare, no. Quell'altro il mio compare, chissà dove, mamma mia.
2: L'abbiamo lasciato su un treno che aveva 12 minuti.
0: Purtroppo
2: di ritardo,
0: c'è anche Manola, può andare peggio di così. Cioè
3: io, ci sono io, Tony.
0: Cosa hai fatto stamattina,
2: Manola? Ma sono qui per te, dai, e tu mi tratti così.
0: No, ma dovete sapere che il buongiorno è così. Buongiorno Manola, oggi,
2: buongiorno,
0: oggi ho fatto una cacca superba. Questa è stata, cioè, può una signorina una
2: vabbè ma non le devi dire ste cose, sono confidenze che ti faccio, Tony.
0: Di che non è vero, di no, non è vero.
2: No, è vero, lo rivendico anche con un certo orgoglio, perché non mi capitava da anni. Posso dirti?
0: Risposta mia,
2: io, boh,
0: risposta mia, e Perba cosa ha detto?
3: Ecco,
0: superba, super. Sono le. Sto aspettando ancora 10 secondi per dire sono le 10.
3: 9.
2: Per poter dire. Senza parole, 7, veramente 6, un inizio così. Ma mai, 4, mai sentito 3, nella storia della radio.
0: Io faccio storia. 1. Volevo dire per poter dire che Rosario Pellecchi è in ritardo. Sono le 10 e 2 minuti, non c'è.
2: Ah!
0: No, le 10 e 2 secondi, non 2 minuti, 2 secondi. Buongiorno Manola.
2: Buongiorno amore.
0: Luce dei miei occhi.
2: Ma tu lo sei. Tu.
0: Tu.
2: E quella creatura che hai messo al mondo, la chicca.
0: Orecchie del mio udito.
3: Ah, ragazzi, la sigla, però,
0: sedere,
3: cioè,
0: del vabbè, mio. Buongiorno.
2: Che autogestione oggi. Cioè,
0: come autogestione? Autogestione, finché ci
3: sono, cioè,
0: sono io che ho firmato.
2: Vabbè,
0: per voi minorenni, che devo fare? Io, l'inquietante Tony, va bene, buongiorno Comolli.
3: Buongiorno a voi ragazzi, diamo che bel venerdì,
0: Sì, bel venerdì, bel venerdì, perché oggi alle 11 ritorna anche uno dei nostri talent più amati, uno dei, ma sono tutti amati, amatissimi, sì. Quindi in maniera diversa, chi ritorna oggi?
2: Bini,
0: il professor
2: Bini. Quante domande avrei voluto fargli quest'estate, ma le snocciolerò mano a mano.
0: Brava, che tra l'altro dice il professor Bini, sono tutti professori nostri, perché Picozzi è un professore, insegna anche lui, la Pepe è una professoressa,
3: sì.
0: E chi no? Sono tutti.
2: Sono noi praticamente.
0: Sono noi, siamo ignoranti.
2: I ciarlatani.
0: Abbiamo la licenza media, inferiore. Io ho finito. Ragazzi, ho fatto la scuola talmente tanti anni fa che c'era Paolo VI.
2: Cioè, voi tu cavalcavi i dinosauri per andare a scuola.
0: Non potevo cavalcarli perché si erano estinti da pochissimo. Ma
3: però
0: io ho fatto l'esame di seconda elementare.
3: Con i disegni rupestri.
2: Ma perché sono mai esistiti gli esami di seconda elementare? Questa,
3: veramente?
2: Non lo sapevo.
0: Certo, i boomer l'hanno fatto. Io ho fatto l'esame di seconda.
2: E anche di quinta, però.
0: Certo.
3: Sì, quelli anch'io.
0: Però
2: quindi
0: pensa,
2: doppi esami. Ma vabbè.
0: Sì, sì. Perché pensa, prima di me, evidentemente, la generazione, cioè quelli degli anni 50, o anche prima, c'è la gente che alla seconda mollava.
2: Mamma
0: la seconda
2: mia,
0: elementare.
2: Certo.
0: Quindi c'erano gli esami di seconda. Io ho dovuto fare gli esami di seconda. È incredibile.
2: Ma ci sono
0: pensarci.
2: Ancora quelli di quinta, mi sa che sono stati tolti, vero?
0: Non sono ci sono
2: stati
0: più.
2: Tolti.
0: No.
2: Sì,
0: e che fanno?
2: È direttamente, credo, terza media.
3: Prima media.
2: Dico gli esami direttamente in terza media per la licenza.
3: Sì.
0: Cioè, non è possibile.
3: L'ho scoperto anch'io.
0: Ma la vita
2: sì,
0: che
2: da poco.
0: Quando il modo di dire la vita è sempre un esame, non si può più.
3: No.
0: Cioè, io ho fatto quelli di seconda, di quinta. Ma poi ne ha fatto anche un altro che gli altri non ha fatto, non mi ricordo per quale motivo.
2: Però se ci pensi, pensa che pressione per i bambini, che ansia da prestazione, seconda elementare, quinta elementare, cioè.
0: Beh, ma lo sapevi, cioè partivi già con l'idea. No, ma c'è uno che l'ha fatto l'esame di seconda, sono scemo io, mi ricordo male.
2: Boh,
0: adesso
2: non
0: vado
2: lo
0: a vedere. Forse si è fatto fino agli anni, il ventennio fascista. Io ho fatto il militare durante la prima guerra mondiale.
3: A 6 anni.
0: Insieme al mio nonno. Mio nonno 114, ha fatto la prima guerra mondiale.
2: Bei tempi.
0: Allora, oggi alle 11 abbiamo detto che avremo il professor Bini. Quindi tranquillamente. Poi perdonateci se cazzeggeremo tra virgolette anche oggi, ma l'abbiamo detto che la prima settimana è così. Poi da lunedì iniziamo a parlare anche
2: serie,
0: di cose serie.
2: E confermano, Tony.
0: Cosa?
2: Anch'io ho fatto gli esami di seconda elementare, Willy da Venaria.
0: Se sei grandicello, per non dire se sei vecchio, cioè l'hai fatto.
2: Si dice agé, è più elegante.
0: Sì, cioè se sei agiato.
3: Si dice maturo.
2: E maturo.
0: Ormai marcio.
2: Volano parole
0: maturo,
2: grosse.
0: Ormai più che maturo, marcio. Perché
2: cioè,
0: siete resi conto per quale motivo? Scusa, la frutta diventa. È matura, non finisci a dirlo che già marcia. perché tutto ormai di plastica, tutto sintetico. Vabbè, quello è un altro argomento, va bene.
2: Ne tratteremo altri. Io vorrei fare un giro nella tua testa, ma veramente per 30 secondi. Vorrei fare proprio il giro pindarico dei tuoi pensieri.
0: Perché stamattina stavo guardando delle pesche. Che mia moglie ha comprato, le guardavo, ho detto se non le mangio entro un paio di ore questa sera sono già marce, ed erano perfette. E così ormai, voi per la temperatura, voi per i moscerini, voi per, sai che quelli dicono non devi metterla vicino per esempio alle arance o le banane se non maturano subito, boh.
2: Io posso stare lì e capire dove posizionare la frutta, perché cioè, io lo butto così a caso nel frigorifero, spesso.
0: Dobbiamo tornare a quelle cose lì, però preparati, non c'è modo, dovremo coltivare, dovremo avere un pensiero maggiore per questo tipo di cose, è importante, va bene.
2: Un po' più di cura.
0: Cos'altro dobbiamo dire questa mattina?
2: Il numero che Comollo sa a memoria.
0: Va bene, dai, per la prima volta abbiamo fatto un inizio di 6 minuti, quindi abbiamo scoperto che chi tira tardi è Rosario Pellecchia.
3: È lui.
0: Il nostro allora, numero.
2: Scusate, stamattina in chat gli ho scritto una cosa, perché lui ha inviato un emoji della sua faccia, del suo faccione, con una parrucca. Bionda. Allora io gli ho scritto: Ross, io ti prego, non pensare mai di farti trapianti vari ed eventuali, perché io farei finta di non conoscerti. No,
0: lei subito diventa Dan Aykroyd, quindi...
2: E mi ha tranquillizzata, devo dire che non ci ho mai pensato e non lo farà mai, sono contenta.
0: Il problema è che del nostro collega, che quando non ha niente da fare, come in questo momento perché era in treno, che sta tornando non so da dove, non sa cosa fare, allora manda gli emoticons, scrive. Se no, normalmente o ti scrive quando
2: non
0: è sul,
2: fila proprio.
0: Sul trono.
2: Esatto, bravo.
0: O non ha tempo, quindi bisogna trovargli qualcosa da fare.
3: Comunque vedete che è sempre colpa sua. Eravamo giusti, perfetti, parlate di lui, siete due minuti.
0: Siamo in ritardo. Andiamo, il nostro numero
3: è il 342 41 15 105.
0: Ah, che venerdì oggi.
2: Te la dedico, eh?
0: Ah, grazie.
2: Ti dedico Ernia.
0: Poi, ecco. Poi io vado al mare, qualcuno va a sposarsi.
2: Non me lo ricordare.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono le

e dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

0: con la macchina. Oh, oh,
1: oh, oh, oh, oh, oh.
2: Ma che oh.
3: Ti è piaciuta la dedica?
2: Attenzione,
1: sì,
2: attenzione.
1: Devo dire la verità.
2: Oh. No, no, ma arriva quando ti pare.
1: Cioè, tu... Scusate, è arrivato il pellecchione. È arrivato il
3: ormai
1: pellecchione,
3: lui
1: scusate.
3: Fa quello che cazzo gli pare. Cazzo,
4: siete in anticipo?
1: Sì, sì.
4: Perché siete partiti prima, un'ora
1: sì,
4: prima?
1: Questo programma. Comunque, cosa ti avevo detto io? Arriverai 10 minuti in ritardo, non c'è verso.
2: Perché sei un uomo giusto. Ma quando c'era Tony, i treni arrivavano.
1: Ma l'ho appena finito di dire. Stavamo parlando proprio di questo. C'è un ascoltatore che
3: si
1: ha detto...
3: Si dormiva con le porte aperte.
1: Beh, insomma, no, entravano i fascisti. Era meglio di no, entravano tutti.
3: Quando c'eri tu? No.
1: Senti, cosa volevo dire? C'è un ascoltatore che ha detto che ha 60 anni, se non sbaglio. 61.
3: Sì.
1: E quindi ha fatto l'esame di seconda elementare. A te già non c'erano più gli esami in seconda elementare, no? Non c'erano. No.
3: Aspetta che c'ha il fiatone che si riprende un attimo, Tony.
5: Che ha fatto le sei,
3: ha fatto
5: sei
3: le
5: scale.
1: Ha fatto sei scalini,
3: ha fatto,
1: sì, sì.
3: Ha fatto due scalini.
1: No, ha preso l'ascensore, si è fermato un attimo più su, ha dovuto alzare la gamba per entrare. Quindi...
3: Ci sei Ciao. Mancato, Ross.
4: Sono Rosario Pellecchi. Mi sono messo in testa un'idea meravigliosa.
1: Cioè, quando lui non ha niente da fare al mattino, ti manda lui con le parrucche. Sempre lui,
3: strane,
1: però lui
3: sì.
1: Con le parrucche. Così, vabbè.
4: Buongiorno amici, buongiorno amici allora, all'ascolto.
1: Ti dico come ha cominciato lei.
4: Come ha cominciato la sposa?
3: Dai, vabbè, dai, non è possibile.
4: La sposa lì,
3: dai.
4: Vabbè.
3: Vabbè, allora, gli ho fatto una confidenza fuori onda.
1: Così, io ho detto, buongiorno Manola, ho fatto una cacca superba.
4: Ma il giorno prima del matrimonio?
1: Sì.
3: Ma
1: perché non si deve?
3: Ma allora, era tutto funzionale a quello, siccome il vestito è bianco, comunque bianco sporco.
4: Ah, perché dovevi perdere quel millimetro di pancia.
3: Ragazzi, pancia piatta come non mai. Se resta così, sono felice.
1: Cioè, bianco sporco?
3: Sì, tipo
1: ora?
3: Un po'... come tipo,
4: corda.
3: Champagne, via.
4: Champagne. Perla.
3: Champagne.
4: Perla.
1: Ma hai fatto in campa, dopo ce lo fumiamo.
3: Bianco sporco con lo champagne, bianco come
1: sporco,
3: vuoi dirlo?
1: Bianco sporco, flanella.
4: Quindi l'inizio del programma è stato... Sì. Siccome ieri sera...
3: Ma io non ho iniziato così, l'ha iniziato lui. Io ho fatto una confidenza fuori onda.
4: Allora, ieri ho fatto
1: sapete
4: questa...
1: che io sono per Radio Verità, voi mi dite le cose...
4: Sai quando tu incontri qualcuno che ti dice no, io sei molto simpatico, però non mi hai ascoltato perché ascolto, che ne so, Radio 3, robe diverse, no? E tu dici, beh, domani prova ad ascoltare. Quindi lei si è sintonizzato,
1: sì,
4: la saluto Paola.
1: Esattamente.
4: Che mi ha fatto dare la trincea.
3: Ti chiedo scusa, Paola.
4: È la prima cosa che ha sentito, la cacca della sposa. La cacca della sposa.
3: Però la
4: al
3: cacca
4: cinema.
3: Superba. Non confondiamo con una cacca normale, superba.
1: Perché la domanda è? Superba, cosa ha detto?
4: Superba, esatto.
3: Capito?
4: Perché le ragazze fanno questi calcoli, la devo fare così mi entra quel vestitino.
3: Ti ringrazio,
4: pelo.
3: Grazie.
1: Allora, da oggi
3: così.
1: Però, da oggi 105 Friends ha un servizio nuovo, perché ieri sono stato dal mio dentista di fiducia, che probabilmente adesso non vedrò più perché non è che c'è cioè, una...
5: Cioè, la dentiera adesso.
1: No, perché non ho più denti. Cioè, non è possibile, noi abbiamo un dentista che entriamo e dice no, no, c'è soltanto una carie.
3: Ci finita quella. Cioè,
1: no, no,
3: so.
1: Ma finita quella te ne trovo un'altra. Una... Adesso mi sta operando il ginocchio. Quindi se...
4: troverà un appendicite.
1: Sì, tra un po'. E mi diceva, io ho rischiato l'altro giorno in galleria, perché stavo andando, tornando alla Liguria, lui stava in Liguria quest'estate, ha avuto un paio di problemini, di traumi, di vicissitudini. Cioè, tornavo dalla Liguria, a un certo punto voi iniziate un discorso carino. Mm-hmm. L'ha detto come per dire una volta tanto, un discorso carino.
4: Il sottotesto era quello.
1: Un discorso carino, entro in galleria. E in galleria, visto che una volta si sentiva un pochino, poi spariva. Adesso col dub, di colpo sparisce.
3: Certo.
1: Non si sente più niente e ritorna appena uscito dalla galleria. Quindi c'era mia moglie, dice, che sonnecchiava a fianco a me. E io stavo andando a 110, accelerato di brutto, per non perdermi il finale della cosa, perché è andato via il segnale in galleria e non ho sentito. E mi è venuto in mente di tutti quelli che fanno i trasportatori, le consegne, che ci dicono sempre:
4: aspetto,
1: quando ascolto Picozzi, io devo aspettare per sentire. Da oggi. Voi, quando non sentite il finale, noi ve lo replichiamo.
4: Ve lo rifacciamo.
3: E come facciamo a capire cosa che si sono persi?
4: Per esempio, io
3: non sono
4: scritto. Io mi sono perso tutto il primo blocco. Me lo potete rifare da lì?
3: Guarda, ti avevo fatto un riassunto poco fa.
1: Infatti, io per questo l'ho detto, da oggi c'è questo servizio, perché gli abbiamo fatto un riassunto di quello che è successo.
3: Esatto, si è perso
1: da oggi, ecco la sigla. Molto bene, ripartiamo da capo.
4: Va bene, va bene.
3: E la prima settimana siamo così. Eravamo precisissimi. E Tony dice, soltanto con Rosario in realtà andiamo verso il ritardo inevitabile, no? Dopodiché io faccio un riferimento a te, alla nostra chat di stamattina.
1: E siamo andati in Italia.
4: E siamo andati in Italia.
5: 3 minuti e mezzo in più, infatti.
3: Allora, quindi comunque ci sei stato in qualche modo.
4: Io ho postato su Instagram, treno in orario, credo di farcela. Appena ho fatto invio, è uscito 7 minuti di... Porca miseria.
3: Mai fatto.
4: Potevo stare fermo.
1: Senti, voglio dire una cosa, ma dove sei stato?
4: Sono stato a Loano.
1: Com'è andata?
4: Molto bene, molto bene. Tanti ascoltatori da quelle parti.
1: Eh sì, Liguria.
4: Mamma mia, tantissimi.
5: No, merito di Tony.
4: Tanti lettori, bello, è stato
1: sì,
4: bellissimo.
1: Sì, poi è una città che porta
3: la fortuna.
4: Già nel nome.
1: Porta fortuna.
4: Scusa sempre Paola, Scusa sempre Paola.
3: Quella zona è stata colonizzata da Tony.
1: No, no, no.
3: Ah,
1: io
3: no,
1: non
3: è
5: stata
1: analizzata. No, io sto prima.
3: Colonizzata.
1: Sto prima, non... Che... però devo dire che sono sempre stato legato a quella zona, visto che parlavamo di questo. Ho fatto la prima volta, il mio primo trauma da bambino, quando mi hanno mandato in colonia. E dove stavo? A Spotorno, provincia di Savona. Loano è provincia di Savona, vero ancora? Sì, sì, e Loano, Savona. Sì, sì, Savona. E quindi ho fatto lì la prima colonia, il militare ad Albenga. Cioè, quindi dice. Sempre
4: lì. Beh, io ho fatto la prima vacanza,
3: cioè, della Liguria nella tua vita.
4: La prima vacanza della mia vita a, credo, Ceriale, che è lì vicino.
1: Ceriale, lì.
4: Comunque la cosa più bella, oltre alla bellissima presentazione.
1: Però io sto un po' prima.
4: Sì, beh, stai lì vicino. Due o tre ascoltatori mi hanno detto, ma dio a Tony che lo dice che sta lì a...
3: Ligure.
4: La cosa bella è svegliarsi all'alba e farsi il lungomare prima che sorga il sole. È uno spettacolo da canzone di Franco Battiato.
3: Ecco perché ha ritardato.
4: No, tanto il treno non è che... Cioè, comunque mi aspettavo.
3: Fatto la passeggiatina.
1: Sì, svegliarsi presto quando...
4: Nei posti di mare, però.
1: Nei posti di mare, quando già la giornata ha una luce per cui d'estate. Ha una luce per cui dici, perché non stiamo già vivendo tutti, ma stiamo ancora dormendo?
4: Bellissimo.
1: Perché alle 6:30, alle 6, e sei lì con queste palme.
4: Volevo quasi fare
1: vivono
4: il bagno.
1: Bene, vivono
4: quasi
1: bene.
4: Fare il bagno.
1: Non capisco perché
3: sto
1: mugugnino.
3: Per fare una battuta, la dichiaro. Che lì in Liguria, no? La mattina, Albenga.
4: Albenga. Ci sta provando, ragazzi. Ci sta provando.
3: Era carina.
4: La ragazza ci sta provando.
5: Apprezziamo.
4: Piano piano. Sì.
3: Tony, perché fai quella faccia? Albenga. Perché mi giudichi?
1: Perché sarebbe Albenga, Albenga.
4: Sono i primi tentativi. Sì. Che c'entra? Tu all'inizio, quando disegnavi, mica l'orso lo facevi dritto. Esatto.
5: Proprio l'orso che corre.
1: Che lei fa battute a cazzo?
3: No, e invece io questa l'ho pensata. Mi stai mortificando.
4: È un aggravante, Manolo.
1: Cioè, come dire, ma veramente lei ha fatto questa cosa? Sì, ma l'ho premeditata, pure.
4: Vabbè, dai, mettiamo il disco, che devo fare la pipì e lavarmi i denti, dai.
1: Senti, ma lo sai che tu non lo sai? Tu non lo sai, ma noi domani noi ci presentiamo lì. Saremo gli unici
4: vestiti da templari per fare una roba.
1: Lei ha tentato di evitare quelli come noi, perché sennò avremmo mandato tutto in vacca.
3: E sarà così.
1: E vedrai.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh.
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme! Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
11: Oh mio Dio!
10: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
11: Prendi me, scegli me.
12: Medico!
10: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
11: Ama me.
10: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru.
15: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
16: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
17: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
18: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
19: La spesa intelligente!
20: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappe per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
21: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Ma non sembrano un po' quelle canzoni dei bambini? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday.
1: No, è molto dolce, è una canzone dolce, no?
0: Mi si è alzato, infatti, c'è un attimino l'indice glicemico.
2: Sei il mio cucciolo di tigre preferito.
1: Di tigre.
2: Sì. Almeno diventa meno, capito, problematico per lui accettarlo.
1: Ma scusa,
2: perché cucciolo di tigre.
0: Io l'accetto veramente. Diceva, se lei continua così, io l'accetto.
1: Come diceva il saggio, ma scusa, perché non fai nel momento. Tu dirai la famosa formula: chi è contro questa unione,
0: no,
1: parli
0: no,
1: ora o
0: no,
1: taccia per sempre. Lì
0: no,
1: arriva Tony.
0: Non c'è in comune.
1: Tony, lo so, infatti, sì, solo per creare.
0: E io grido: ehi, il subicil che tengo.
2: Tu sei lì e fai.
0: Sagriatura, adoia! Sagriatura! Grido,
2: cosa.
0: Fatendo me sta creatura, mi tengiamo
2: tutto bellissimo, quasi quasi lo rifaccio soltanto per noi, cioè.
0: Allora, ma parliamo di cose serie, parliamo del fatto che noi uno, ma vi ricordate quando per noi l'America era il faro di tutto, no, perché arriva dall'America, no, perché l'America, no, perché sono i numeri uno. Poi da quanti anni che pian piano stanno perdendo il loro smalto in tante cose rispetto a noi europei? Da una trentina d'anni?
1: Ma secondo me da dopo le Twin Towers.
0: Da Clinton? Da Reagan? Da,
1: no, secondo me dal
0: momento reaganiano?
1: Dall'inizio
2: secondo
1: dei 2000.
2: Secondo me da quel settembre, dall'11 settembre sì, lì. Sì.
0: No, per me prima, spaziato, già perdendo lo sguardo.
1: Beh, no, io quando stavo lì nel 2001 c'era Rudolph Giuliani, che era un sindaco sceriffo,
0: sì,
1: no? Come piacerebbe a Mazzoli, molto di destra. E quindi aveva fatto un'opera di maquillage di Manhattan.
0: Aveva,
1: no,
0: preso i barboni, li aveva buttati fuori dalla città.
1: Esatto, che non spostati, è bellissimo, diciamo. Però dal punto di vista turistico, quando tu andavi là, e comunque era un'America, che certo, una città che funzionava.
0: Io c'ero stato appena prima ed era tremenda, ragazzi. Sembrava veramente.
1: Negli anni 90 era un disastro.
0: Quella dei film, sembrava veramente quella dei
1: Infatti,
0: film.
1: Infatti, secondo me il decennio migliore è stato dal 90 al 2001. Poi è arrivato quel disastro lì, il mondo
0: sì,
1: è cambiato.
0: Dire, da quando hanno iniziato loro ad essere troppo stretti in certe cose, il razzismo è diventato più forte nel tentativo di fermarlo, hanno tentato di essere
1: dall'altra parte
0: politicamente
1: molto
0: corretti, è diventato un disastro.
1: E allora l'ultima notizia che arriva da New York, l'avevo letta qualche giorno fa, avendo ovviamente una moglie con quel tipo di capello, mi aveva molto colpito.
0: E avendo tu questo problema che è psicologico.
1: Esatto. Allora, una nuova legge tricologica, perché ho tre capelli. Una nuova legge obbliga i futuri parrucchieri dello stato di New York a imparare a trattare tutte le texture.
2: Vabbè, ma hanno ragione.
0: No, ma cioè, la cosa che uno legge in Europa questa cosa e dice, boh, ma in che senso?
1: Beh, a Milano per esempio sono i parrucchieri che li hanno i capelli ricci.
0: Sì, ma perché
1: mia moglie quando va da uno così.
0: Visto che da loro potrebbe essere discriminatorio il fatto che entri dentro, è discriminante il fatto che tu entri, hai i capelli ricci, cosiddetti all'afro.
1: Sì, diciamo, non si può discernere la mancanza di skill, di competenza dalla discriminazione.
0: Devo fare un corso, quello giustamente, tu entri e fai, io sono rasta. E quello fa, ma io non so trattare i capelli rasta in quel modo lì, quelle trecce. No! È discriminante, le devi sapere.
1: È un po' strano.
2: Chi ha i capelli afro va da hairstylist afroamericani anche in Italia.
1: Ma
0: non soltanto quelli, ci sono dei tagli specializzati. E, per esempio, di molte etnie, molti paesi arabi. E io vedo dei ragazzi che hanno dei tagli un pochino diversi da quelli dei, e ci sono dei parrucchieri specializzati in quel tipo di taglio,
1: certo,
0: lì.
1: Certo.
0: Beh, se te lo vuoi fare, non è che assolutamente, non è che devi avere il patentino.
1: Chissà,
0: o essere nato,
1: chissà Mazzoli,
0: però,
1: che dirà in onda su questo.
0: Però ti rendi conto? Cioè,
1: è un po' strano, è un po' strano.
0: È come se chiami l'idraulico dice che tubature ha, così, che impianto ha di questo tipo, qual è la caldaia così. E l'idraulico ti risponde: mi scusi, io non tratto quel tipo di caldaia e non sono capace.
1: E tu dici: razzista!
0: Appunto, cosa
2: sì,
1: tubista.
0: Lei
2: diciamo,
0: ha il dovere
2: diciamo
0: di conoscere di tutti.
2: Il principio è un altro: siccome io ce li ho come i tuoi e so come trattarli, allora me ne prendo cura io.
0: Sì.
2: Immagino che
0: bene
2: sia questo.
1: Però
2: no?
1: Scusa, da un altro punto di vista, non può essere un'opportunità per questi parrucchieri, e lì si sgama se sono veramente discriminanti. Non può essere per allargare la clientela. Impara a fare pure i capelli ricci e piglio tutti.
0: Ma certo. No, cioè, come tutte le cose, per questo sono partito dall'America, perché delle volte poi ti chiedi, ma allora perché poi in Europa funziona, ma perché veramente ci facciamo un po' di menate in meno, ci facciamo delle menate in meno. Cioè, non ho capito se il tutto nasce perché c'è stato un parrucchiere che è entrato, un ragazzo con i capelli ricci, e gli ha detto no, io quelle robe lì non le faccio.
1: Potrebbe essere
0: in maniera
1: stato,
0: cattiva, brutale, come
1: più,
0: per dire,
1: come più di uno,
0: come per dire vattene fuori, io faccio soltanto i biondini, che ne so, gli ariani. E allora capisco
1: potrebbe essere accaduto,
0: potrebbe essere questo, cioè, perché se no noi mi mancano le competenze. Uno che dice scusa, non so farla quella cosa, e
1: allora da un lato
0: buon Dio, meno male che
1: c'è tutto in questa notizia, perché secondo me alcuni, immagino anche nei quartieri fighi della città, c'è cioè un po' l'effetto Oprah Winfrey quando è entrata in quel negozio, ha detto vorrei comprare,
0: allora,
1: scusi,
0: se così è giusto,
1: immagino che qualcuno per tenere lontana la popolazione afroamericana abbia detto no, qui non trattiamo gente come voi, no?
0: Cioè mette fuori il cartello purtroppo non sappiamo lavare i capelli ricci,
1: è tutto un terreno scivoloso il discorso,
2: quindi
1: ci
2: parte
1: tutti i lati,
2: da lì, da quel tipo di approccio, e poi negli anni,
0: ma capite che ci sono dei posti nel mondo che sono veramente strani, per questo ci stiamo avvicinando forse più ai cinesi, perché loro non sono, non hanno questo tipo di menate.
1: I giapponesi sì.
0: I giapponesi sono
1: estremamente
0: razzisti. Sono giapponesi sì, sono razzisti.
1: Però quest'estate,
0: nei confronti di tutto il mondo.
1: Quest'estate c'è stato tutto il dibattito, fino a qualche giorno fa, sulla cultura woke, perché sai che Alexandra Ocasio-Cortez ha detto sì, in effetti a un certo punto questa faccenda del woke, del politically correct, era un po' crazy, ha detto, no? Ha detto il woke 1.0, cioè la prima versione era un po' folle, e metteva dentro anche quando tu dici dello speaker che deve essere, no? Quindi ha riconosciuto gli eccessi. Secondo me eccessivo è anche adesso dire è vero, sono tutte cazzate, perché secondo me invece quel tipo di attenzione è servita moltissimo in questi anni,
0: e
1: viva Dio se c'è stata. Secondo me ci sono cose importanti e cose meno. Questa del parrucchiere mi sembra un po',
0: come dici tu,
1: tirata per i capelli,
0: per terminare con una battuta, però come dici tu sarebbe un modo di aprirsi all'altro commercio.
1: Ma
0: io
1: sì,
0: vedo
1: imparate
0: le ragazze che hanno questi negozi nails, questi per le unghie,
1: sì,
0: normalmente sono orientali.
1: Sì.
0: Sapete come hanno imparato a utilizzare questo loro sistema? Sono bravissime, lo fanno per tutti. Cioè, intendo dire, hanno allargato i loro. Tu vai a farti le unghie, loro ti dicono è pieno. No, e non c'entra niente. E però hanno allargato il loro business. Quindi è giusto quello che dici tu. Potrebbe essere proprio discriminatorio per tenere lontano.
1: Me è
2: vero, però secondo me bisognerebbe poi educare il cliente, perché per un po' di tempo ci sarà ancora chi probabilmente andrà comunque dalla stylist afroamericano, perché si fiderà di più rispetto al
1: trattamento. Ma secondo me era un film lì. Vi ricordate?
2: Cioè, bisognerà educare proprio la clientela, perché rimarrà
1: c'era un film qualche anno fa del barbiere afroamericano, forse a Brooklyn o nel Bronx, era un film forse di Spike Lee, no forse non era di Spike Lee, comunque c'era un film dove si narravano le vicende all'interno di questo salone di barbiere, credo.
0: Ce n'è tanti, cioè
2: forse era il barbiere, ho capito, non ricordo il titolo, ma l'ho visto. Pensalo,
0: ma ce ne sono diversi, ce ne sono anche comici con
3: Eddie
0: Murphy, che loro si trovano sempre da questo barbiere.
1: Sì, perché è un luogo che si presta, no? Perché fai due chiacchiere.
0: Una volta era così, anzi, parliamone, perché ci mancano quei.
1: Beh, io vado a farmi la barba, ma potrei fare anch'io. Vado soprattutto perché mi piace un sacco quella mezz'oretta.
0: Ma perché parlate?
1: Tantissimo.
0: Io lo faccio quando vado in Liguria di prima, perché dal parrucchiere in Liguria lui ha ancora quelli che stanno lì seduti
1: e ti parla il parrucchiere.
2: Che
1: Ligure?
2: Bello,
1: sì.
3: Mi mette il pony a Tony.
0: No, ma la cosa bella di quei parrucchieri cosa bella è che quelli seduti, cosa avete detto?
1: Mi faccio il pony come quando si portavano i bambini, cucciolo.
2: Che carino, lo vedi?
0: A me fanno sedere su quello più alto sul seggiolone e mi distraggono, perché
2: lasciatemelo stare.
0: Allora preferisco loro che mi trattano male, che tu che mi tratti bene,
1: tra i due mali
0: io preferisco loro,
2: va bene.
0: Comunque, perché ti accorgi che ci sono ancora dei signori lì, no? Tu entri dentro e dici buongiorno, volevo tagliarmi i capelli, però quanto tempo c'è da aspettare, e lo vedi che il parrucchiere è lì fermo che non fa un cacchio, e ti guarda e fa prego, perché gli altri tre che sono lì seduti non devono fare nulla. E quella è la cosa bella, si va dal parrucchiere per stare seduto,
2: e ti dice quel prego anche con stizza, capito?
1: Perché okay, una volta sono stato discriminato a Milano, sono entrato in un posto, ho detto vorrei la permanente, non me l'hanno fatta, secondo me perché sono napoletano.
0: Non per

0: per cucire insieme un po' di aneddoti, abbiamo parlato di New York e qui in questa canzone Madonna fa una citazione a Lou Reed. A me piace sempre raccontare, l'ho già detta, la storia di Lou Reed raccontatami a New York da un pizzaiolo che si chiama Lombardi, me lo ricordo ancora, che un giorno mi ha detto, quando viveva a New York, che Lou Reed entrava nella sua pizzeria non riconosciuto da nessuno, mangiava
1: e non pagava,
0: cioè dando per scontato che lo conosceva. Il pizzaiolo mi diceva, ma noi non gli diciamo, non è che gli diciamo grande Lou Reed, no, cioè lui mangia, finisce e se ne va.
2: Magari devi mandargli una volta al mese il conto a casa, che ti frega della serie.
3: Aggiungo solo una cosa, pazzia, poi spero. Che...
2: cioè magari non voleva non pagare, ha detto
0: dai, insomma,
2: mandami il conto. Vai, non so, di
3: aggiungo solo che Danceteria, che è il titolo della canzone di Madonna, era un locale di New York,
0: certo, me lo ricordo,
3: e lei ha esordito proprio lì, in realtà. Danceteria, sì.
0: Danceteria,
3: diciamo,
0: certo.
3: Proprio lì.
2: Vendeva
3: bello della canzone di Madonna, era un locale di New York,
0: certo, me lo ricordo,
3: e lei ha esordito proprio lì, in realtà.
0: Danceteria,
3: diciamo, certo. Proprio lì.

0: piace, devo dire la verità, mi piace. L'unica cosa che avrei voluto da loro è che avessero contratto un po' il nome in Angelina Mangoni, per esempio.
1: Già prima, una crasi.
0: O Marco, sì, è più carino. Mangoni,
1: ma anche Mangoni. I Mangoni.
0: Mangoni, Mango, Mangoni.
1: Il gruppo I Mangoni.
0: I Mangoni, Angelina Mangoni.
2: Con Elio, le
3: Elio certo, Mangoni.
0: Ma attenzione! Stava
4: che cosa succederà? Cosa, Tony? Di che stai parlando?
0: Sento Basta. Questo profumo di peperoncino.
4: E no,
0: no,
4: non c'è è finita.
0: Di scimmie di mare, questa idea di pupazzi. E mi viene in mente che ieri pupazzi, è già stato ieri, quindi oggi e domani, se andate al Belvedere del Resentello a Ventimiglia, potete vedere la registrazione delle puntate del programma Super Karaoke.
3: Tra l'altro stasera molta gente, ieri sera poca gente, erano tutti alla mia presentazione.
0: No, scherzo.
1: 3, 4, 5 l'hai già detto, il Resentello.
0: Allora, il 3 era ieri, quindi 4, 5.
1: Resentello, Michel Hunziker, è un cast eccezionale di artisti VIP dei quali vi parlerà la sposa.
0: Sì,
4: quindi state parlando uno dei format più iconici e popolari della TV italiana, giusto?
0: Recitaceli al contrario, ti prego. Perché
4: è l'esorcista.
0: Si inizia con Fabio Rovazzi.
4: Allora, ci saranno Fabio Rovazzi, sì. Ricchi e Poveri, brava. Marco Masini, sì. Rene Grandi, sì. Giusy Ferreri, Ermal Meta, Benji e Fede, Baby K, Anna Tatangelo e Alex Britti.
0: No, ma Marco, scusami. Masini l'hai detto?
4: No, sì.
0: Ma Tony Alex Britti l'hai detto?
3: No, ma Tony intendeva proprio Itzovor.
4: Itzavor. Ci mettevo praticamente tre ore.
0: Ma tra l'altro molti altri. Quindi sentite già che c'è il promo, perché tra qualche giorno andrà in onda in TV, esattamente su Canale 5, Super Karaoke.

0: Unicredit porta la passione del Gran Premio nel cuore di Monza. Fino al 6 settembre fai pit stop in Piazza Roma per vivere un'esperienza unica. Potrai ammirare da vicino la show car Ferrari SF24, sfidare gli amici ai simulatori racing, portare a casa omaggi esclusivi e dalle 18.30 DJ set con Radio 105. Messaggio pubblicitario.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso

0: abuso? Non è colpa tua.
1: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
2: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
3: A me importa.
4: Coyote vs Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
5: Radio 105. Amore.

0: sun. Radio 105. Proud to be different.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, 3 birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
9: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
10: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché!
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
13: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: 105
17: 105
16: 105 Che storia!
18: Radio 105.
19: Che storia!

0: mi ricordo quando Justin, quando doveva fare sto video, no? Lui mi aveva visto con i flabbi sul palco, gli piaceva come mi muovevo.
1: Come ti muovevi?
0: Venne a chiedermi un po' di consigli su come, perché dicevo, sono un po' rigidone, ho visto come ti muovevi. E io gli avevo fatto un po' di disegni, un po' di...
2: Vabbè, dai,
1: gli hai insegnato tu, gli hai insegnato tu.
0: Delle cosine, anche perché non è che poteva fare tutto quello che faccio io.
1: Ti ricordi quando somigliava molto a Comolli?
3: Il mio sosia lui,
2: Ma tu gli avevi detto a Justin che... Gli avevi detto a Justin Ross che avevi avuto un grande maestro, Michael Jackson, no?
0: Sì.
2: Gliel'avevi già detto?
0: Sì. Beh, anche a Michael, a Michael, comunque il Moonwalker è nato una sera
1: che eravamo a bere.
0: L'avevamo fatto tutti e due, così.
2: Comunque sono veramente felice di poter lavorare con voi. Dei miti, degli artisti a 360 gradi, è incredibile questo.
0: Quindi tu domani...
1: Lecco, 99.3.
3: Domani sei in onda, Manola.
0: Dunque tu domani...
2: Appendo il chiodo, è andata così,
1: quando,
2: ragazzi.
1: Quando ti sposi? Oggi nel pomeriggio alle...
3: Dai,
0: non se lo ricorda.
2: No, me lo ricordo, ma non so se lo posso dire. Vabbè, comunque tardo pomeriggio.
1: Andate tutti in comune.
2: Portate, quello, ho capito che non lo dico.
1: Portate verdure,
2: dice poi,
1: portate cose, lanciate. Così. Allora, ci sentiamo lunedì. Grazie di essere stati con noi. Grazie a Lidia, grazie a Marco Comollo in regia.
3: Ciao,
1: o
3: ragazzi,
1: quello che ne resta.
3: Buon weekend a tutti.
1: Ciao Manola, auguri.
0: Guagliona.
2: Ciao amori, ciao cuccioli.
0: Mi raccomando,
1: ci vediamo, ci vediamo lunedì. Ciao Ross.
0: Ciao Tony, buon weekend. Ma dove?
1: Qui. Ci vediamo al mare. Ciao a tutti.
0: Auguri Manola!
2: Grazie!
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
5: Su Radio 105 le 12 in punto.
6: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Boris Mantova. C'è un'ultima ora che arriva da Andria, Puglia. Due persone sono morte a causa di un'esplosione che è probabilmente avvenuta mentre le vittime stavano preparando delle marmotte, cioè le cariche che vengono solitamente utilizzate dai malviventi che assaltano i bancomat. In corso i rilievi degli artificieri dell'arma. La situazione internazionale spinge ancora verso l'alto i costi. Il grano tocca il record degli ultimi tre anni. La benzina è arrivata a 2,4 al litro, ma con punte anche più elevate in autostrada. Il gasolio a 2,15 e domani è l'ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi delle tasse sul gasolio. Il governo studia una mini proroga, poi settimana prossima dovrebbe varare aiuti per autotrasportatori e meno abbienti. Addio a tutti è l'ultimo messaggio di Federico Vella, il 36enne trovato morto con l'ex compagna 45enne Lorena Isceri sotto un viadotto della 1. Sarò tuo anche se non posso più esserlo. La rabbia invece di un'amica della vittima che invitava la donna a denunciare, ma lei rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Lui, un dottor Jekyll e Mr. Hyde. Una situazione tipica che precede poi il femminicidio. L'Unione Europea costituisce tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, valori comuni, pace, diritti. Sono le parole del Presidente della Repubblica Mattarella al messaggio Forum Ambrosetti di Cernobbio. La stabilità invece non è un record ma condizione per governare, le parole del Premier Meloni commentando il primato di governo più longevo della storia repubblicana. Scatta il controesodo di settembre sulle strade italiane, ci si prepara un fine settimana molto caldo. ANAS prevede infatti 27 milioni di veicoli in movimento, bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. E allora diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Martina Amdi da meteo.it.
8: Caldo decisamente anomalo. Durante il fine settimana la situazione non cambierà di molto. Temperature anche intorno ai 36-38 gradi. Durante la prossima settimana la situazione inizierà a cambiare. Da metà settimana probabile calo termico e fine del caldo intenso. A voi.
7: Lo sport calcio Coppa Italia. Il Palermo elimina il Mantova. Agli ottavi troverà il Bologna. Il Verona sbanca Cagliari e affronterà la Roma. Stasera anticipo della terza giornata di Serie A. Genoa-Como. Domani alle 18. Big match Inter-Napoli alle 15, Fiorentina-Torino 20:45 per Roma-Atalanta. Volley sabato alle 18, la semifinale degli europei, l'Italia sfiderà la Polonia. Formula 1 inizia il fine settimana, tra mezz'ora le libere infatti del Gran Premio di Monza, sarà derby per il campionato mondiale tra i piloti della Ferrari, Hamilton e Leclerc e quello della Mercedes Antonelli, semaforo verde domenica alle 15. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Questa è Radio 105 e inizia 105 Open Club, l'ultima puntata, vi direi, di questa maratona estiva in un orario, non ce la posso fare, in un orario in cui normalmente non mi trovate durante la settimana, ma nel weekend sì, è il mio orario, cioè 12-14 è il mio orario. Ecco, oggi si chiude questa sostituzione, chiamiamola così, per quanto riguarda Take Away quest'ora e gli squizzati la prossima ora. Settimana prossima ricominciamo, lo dico ogni giorno, è giusto ricordarlo per dovere di cronaca, ma adesso non ci pensiamo. Perché? Perché due ore le passeremo insieme. Io sono Brian, ciao a tutti, ringraziamo e salutiamo il nostro Maurizio Criola. Ciao.
1: Buongiorno.
0: Mauri,
1: buongiorno,
0: come va Mauri oggi?
1: Molto bene,
0: meglio di ieri?
1: Meglio di
0: che ieri,
1: sì.
0: ti sei perso sull'australopiteco, ho visto delle cose
1: ancora,
0: sangue dal naso,
1: tu,
0: cose.
1: Tu non riesci a capire quando uno dice le cose. Cioè,
0: perché tu dici A prima di qualunque cosa,
1: sì,
0: non è che
1: sì.
0: Posso dire A biro, cioè scusa, la penna,
1: no.
0: Come la chiami la penna?
1: A penna.
0: Quindi non inizia con la P, inizia sempre con la A.
1: Certo,
0: a Roma tutto lo spelling inizia con la A, mi sembra giusto. Va bene, dai, ringraziamo e salutiamo la nostra Eleonora Centralino, Asia in redazione. Insomma, la squadra è sempre quella per questa settimana. Una squadra incredibile con cui io mi sto trovando molto bene. Quindi veramente vi ringrazio per questo lavoro. Salutiamo anche Shiji Scigiriello in regia video, ciao. Insomma, guardateci anche sul canale 66, avete veramente tutti gli ingredienti per guardare una bella puntata scoppiettante, due ore durante l'ora di pranzo, che non faremo anche oggi. Io ormai mi sto abituando alla routine di mangiare alle 14, quando finiamo vado a mangiare, è molto complesso, io te lo dico Mauri, tu sei abituato? No, perché effettivamente tu smetti alle 13 normalmente con take away, no? Però alle 14 è complesso, cioè io lo facevo solo nel weekend, adesso farlo tutti i giorni, non mi sono ancora abituato, ecco, perché poi arriva l'una che inizio a avere un po' di fame. Ma comunque non parliamo dei miei bisogni fisiologici, della mia voglia di cibo a quest'ora. Facciamo che iniziamo, abbiamo un sacco di cose da dirci, il numero è sempre quello, 342 41 15 105, scriveteci un po' quello che vi pare, noi siamo qua, vi ascoltiamo, vi leggiamo, siete sempre qua con noi. Let's go.

0: iniziato 105 Open Club qui a Radio 105 con Brian. Vi ho chiesto di mandarci qualche messaggio per cominciare, per scaldare un po' l'atmosfera. 342 41 15 105, ok, si parte subito. Stefano da Roma, buongiorno Open Club, presente anche oggi. Ciao Stefano, effettivamente in questi giorni all'inizio programma Stefano ci scrive sempre. Poi, ciao Brian, Marta ci scrive, buon programma, ti ascolto dal lavoro. Ciao Marta, ciao. E poi, finalmente pausa pranzo, un saluto a te e a tutti quelli sintonizzati su 105. Ma bello, mi piace questo senso di community che si forma tra i nostri ascoltatori. Poi Giacomo, un saluto veloce da chi a mezzogiorno ha già vissuto 3 giornate. Buon programma, e vai, andiamo. Oh, ma caspita, c'è gente che a mezzogiorno ha già vissuto 3 giornate, ma chissà che lavoro fa, cioè ti fai veramente un mazzo quadrato. C'è gente che va al lavoro, tipo, io stimo un sacco quelli che fanno il pane. Allora, intanto sono un panofilo, cioè uno di quelli che proprio è un grande fan del pane, tutti panificati, focacce, pane schiacciate, cioè grissì, mamma mia, cioè proprio io se vado matto per una roba è quella roba lì. Purtroppo io spero di avere sempre la facoltà di riuscire a mangiare quel carboidrato, perché veramente è una roba che, cioè, vado proprio fuori di testa. Non so se ci sono cose che anche tu ami particolarmente. Io il pane proprio è il mio,
1: sì, droga, pane pasta.
0: Ma, cioè, ma pizza. Tu hai presente quando entri nel panificio che senti quell'odore del pane sfornato da un po', perché comunque quelli, cioè, quelli che fanno il pane hanno la mia stima, probabilmente a quest'ora stanno dormendo perché la giornata è bella lunga, però caspita, quelli vanno alle 3 del mattino e iniziano a fare i pane. Ma che bello è che fai pan, ma io non, ma veramente una cosa incredibile. Quindi sì, ci credo che c'è gente che si fa il mazzo. Elisa, ciao Brian, oggi giornata a casa, pranzo in preparazione. Ci sta anche a quest'ora, è giusto così. È un po' la fotografia degli ascoltatori che presidiano quest'ora di 105 Open Club. Tra poco parliamo di musica, io voglio farvi anche una domanda, anzi inizio già a chiedervelo, poi vi racconterò perché. C'è un disco, una musica, una canzone che vi aiuta a rilassarvi? Cioè, qualcosa che vi possa aiutare ad abbassare il livello di stress? Tipo, Mauri, tu hai una canzone, qualcosa che tu dici, ok, sono stressato oggi, mi metto questa, mi passa.
1: Sì, ma non la conosci. Cioè...
0: Vabbè, dilla lo stesso, per dovere proprio di...
1: Si chiama Chest, come chest, addome,
0: sì? Okay.
1: Di Fred Again.
0: Ed è una... di che genere è?
1: Di solito lui è praticamente un DJ, produttore dance.
0: Ok, quindi è dance la canzone?
1: No,
0: è melodica?
1: È soft,
0: è una ballad, sì, sì, quasi?
1: No, nemmeno, è proprio soft, rilassante.
0: Ok, e questa roba qua ti rilassa?
1: Sì,
0: allora
1: sì.
0: Io ve lo chiedo, qual è la vostra? 342 41 15 105, ce lo fate sapere? Ok, ce lo fate sapere. Nel frattempo chi c'è? Bausa, giusto?
1: Facciamo una pausa.
0: Ma sì, una pausa di pochi minuti. È il tempo di tornare qui con le vostre risposte. Questa è Lose Myself. Mi raccomando, non perdetevi. Magari poi questa canzone ad alcuni fa rilassare, abbassa lo stress. Che ne sappiamo noi?

0: A 105 Open Club parliamo di musica, perlomeno ci stiamo provando, parliamo di quelle canzoni che vi fanno abbassare il livello di stress, che vi rilassano un po'. 342 41 15 105, arrivano un po' di messaggi, poi tra poco vi spiegherò perché parliamo di questo. Allora, Ale da Torino scrive: Metallica in macchina dopo una giornata pesante, terapia. Allora, tanta gente utilizza musica bella strong per rilassarsi. Stavo leggendo questa notizia, ringrazio Asia della redazione per avermela fornita. Di fronte al caos quotidiano e alle giornate storte, il 35% degli intervistati di questa notizia qua indica proprio la musica come arma di autodifesa allo stress. Quindi in generale la musica può aiutare ad abbassare un po' lo stress. Nella classifica delle playlist, diciamo, indicate da tutti gli intervistati, pare che, pensate un po', i Linkin Park siano proprio alle... in vetta, cioè al primo posto per abbassare lo stress ci sono i Linkin Park. Cioè, comunque questa è bella, eh? Cioè, questa è una hit
1: bellissima, però un po', no?
0: Però alza un po', senti. Dai. Poi quando parte Indie e poi inizia a cantare, dai. Cioè, bella. Comunque questa qua abbiamo scelto In The End così dei Linkin Park, giusto per farvi ascoltare un pezzo di Linkin Park. Nella classifica Linkin Park sono al primo posto, al secondo posto per abbassare i livelli di stress c'è Adele. Tu che ne pensi, Mauri? Tu che sei un DJ?
1: Beh, comunque già questa qui è una balla soft,
0: cioè,
1: no?
0: questa dai, ti può rilassare, sì, un po', cioè te la metti, sì, lì, sì, magari col finestrino aperto, sì, e te l'ascolti. Alza. Che voce che ha Adele, comunque, mamma, tanta roba. Al terzo posto delle canzoni che in qualche modo abbassano il livello di stress, o meglio, non delle canzoni, ma degli artisti, ok? C'è Taylor Swift, mamma mia, Taylorona. A me non funziona con Taylor, te lo dico. Mentre Linkin Park sì, Adele sì, ma Taylorona, a te che dici?
1: Poco.
0: Ah, ok, non la stiamo completamente abbandonando. Il 42% delle persone di questa intervista ammette di usare la musica in sostituzione proprio di un supporto proprio psicologico, cioè invece di andare dallo psicologo, diciamo, io mi faccio una bella scorpacciata di musica, ascolto la musica, me la godo, ecco. Continuiamo a parlarne tra poco, ok? Perché abbiamo ancora tempo, però nel frattempo io ve lo richiedo: qual è la vostra canzone, la vostra musica, il vostro, magari i vostri artisti preferiti per quanto riguarda proprio la terapia, no? Il modo di abbassare i livelli di stress, stare meglio, rilassarsi. Fatecelo sapere al 342 41 15 105.

0: hers, more vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Leggo subito un messaggio di Matteo che scrive: confermo i Linkin Park, quando sono nervoso metto Numb e al volume assurdo e passa tutto. Anche Numb molto bella secondo me. Ma infatti c'è questa cosa del questo opposto, no? Che tra musica rilassante e musica super power che ti aiuta a rilassarti. Ne parliamo tra poco, rimanete con noi. Siete pronti a vivere l'atmosfera del Gran Premio con un'esperienza unica? Dal 3 al 6 settembre a Monza, in Piazza Roma, vi aspetta il gran finale del Ferrari Show Car Tour, firmato Unicredit, partner di Scuderia Ferrari HP. Potrete ammirare da vicino la Ferrari SF24, sfidarvi con gli amici sui simulatori racing, ricevere omaggi esclusivi. E ogni sera vi aspetta il DJ set di Radio 105. Ci vediamo in Piazza Roma a Monza, non mancate!
2: Messaggio pubblicitario.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
5: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
4: Fuori tutto? Fuori subito!
5: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a 19,99€ e soffiatore elettrico a tre funzioni a 24,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Temptation Island vi aspetta.
11: Ti prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
10: Con imperdibili novità.
12: C'è qualcun altro nella tua vita?
10: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
13: E di cosa sei innamorato o eri?
14: È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
10: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, canale 5.
15: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
16: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
17: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Ottimo!
17: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
18: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
17: Capisci perché ti ho sposato.
18: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
19: Iperceramica.
20: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
21: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
22: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
23: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
24: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
25: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Malcolm Todd, Earrings, il nostro disco 105 Selection. Oh, finalmente Mauri l'abbiamo azzeccato. Cioè, ho finalmente ricordato il momento giusto quando c'è il disco Selection.
1: Ma... no, ma non l'hai detto ieri.
0: Vabbè, succede di dimenticarsi. Comunque è andata bene, ce l'ho fatta questa volta. Questa è Radio 105, 105 Open Club con Brian. Parliamo di musica. Vi ho chiesto al 342 41 15 105 quali fossero per voi le musiche, quelle che vi aiutano a rilassarvi, che vi abbassano il livello di stress. Arrivano un po' di messaggi. Noi abbiamo detto che i Linkin Park sono al primo posto di questa ricerca, poi c'è Adele e poi c'è Taylor Swift, giusto?
1: Sì.
0: Esatto. Allora, Giulia scrive: io sono l'opposto, quando sono stressata ho bisogno di musica tranquillissima, Coldplay e cuffie e a manetta, e non voglio parlare con nessuno. Quindi anche i Coldplay ad esempio sono un gruppo molto ambito. Nella ricerca di cui parlavamo prima, praticamente il singolo brano più presente nelle playlist dedicate in questa intervista sulla salute mentale c'è Sparks dei Coldplay. Beh, ci può stare, dai. Cioè, comunque, i Coldplay, cioè, ti fanno rilassare, ti fanno sognare, ti fanno urlare, ti fanno rilassare. Cioè, secondo me, ecco, i Coldplay possono essere uno dei gruppi più utilizzati per, no, tranquillizzarsi un attimo.
1: Però anche i Pink Floyd, che vedo sulla tua maglietta.
0: Ti piace la mia maglia?
1: Sì.
0: Io adoro i Pink Floyd.
1: Comfortable Numb,
0: bellissima. Beh, tutto quell'album lì, The Dark Side of the Moon, cioè, secondo me è qualcosa di incredibile. Comunque, quando si parla sempre di stress, appunto, e musica, il 90% dei giovani adulti italiani, quindi andiamo in Italia, ritiene che la musica aiuti a migliorare il benessere mentale e l'umore. Ecco, che spiega, ad esempio, come scelgano determinati tipi di musica, che sia, che ne so, che sia hip hop, che sia pop, che sia qualunque cosa. Comunque la musica pare essere una terapia importante. Sara scrive: per me Taylor Swift, assolutamente, come dici tu, soprattutto tornando dal lavoro, canto pure malissimo ma funziona. Vabbè, Taylorona comunque piace veramente a tantissimi. Noi che canzone possiamo mettere invece per abbassare il livello di stress secondo te, Mauri?
1: Cioè, la prossima
0: mettiamo la prossima, ma sì, pesantissima proprio, cioè, ma una potente o una rilassante?
1: Una potente.
0: Allora mettiamo questa. Arriva Anna con White Girl Wasted. E con questa, ragazzi, vi dovete per forza scatenare, eh?

0: Goo Woman Radio 105. Oh, ieri parlavamo di Peggy Goo, del siparietto con Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Non so se qualcuno di voi poi ha recuperato il video di cui abbiamo accennato. Insomma, siparietto molto divertente, una gaffe, chiamiamola così, no? Tra i due piloti, la DJ sudcoreana, molto divertente. Va bene, dai, abbiamo parlato di musica. Peggy Goo, appunto, è una DJ, quindi insomma, è tutto giusto, è tutto corretto. Arrivano un po' di messaggi. Elena da Padova scrive: Brian, io invece quando sono veramente stressata non riesco ad ascoltare niente, ho bisogno proprio di silenzio assoluto. C'è anche questo, però la notizia di prima parlava appunto che la musica può essere un'ottima terapia per rilassarsi, per abbassare un po' il livello di stress. Chiudiamo parentesi musicale. Grazie Mori per avermi fatto ascoltare qualche brano di tipo quello dei Linkin Park. Per me è un evergreen, cioè l'ho amato sempre alla follia. Andiamo nel mondo del cinema. Cambiamo totalmente, perché ogni tanto questa settimana ci è capitato di parlare di cinema. Mi piace tornarci. Avevamo nominato Spider-Man l'altro giorno, di cui Mauri è anche super fan. Però io oggi voglio parlarvi di qualcos'altro, perché Batman, allora Robert Pattinson è il nuovo Batman, no? Ha fatto The Batman, sta girando il secondo capitolo, quindi la parte 2 di The Batman. Ha fatto diverse interviste e in realtà io ho visto anche qualche video backstage, è girato nel web ultimamente, e dice Robert che è il più difficile. Cioè lui dice: io ho 40 anni ormai, anzi vi leggo proprio un trafiletto di quello che dice, dove sta qua: mi sento sicuramente la mia età quando combatto molto, cavolo, è decisamente più difficile di prima, ma è davvero divertente e penso che il film sarà davvero ottimo. Ha un cast davvero davvero divertente, ma è una maratona. Cioè lui sta soffrendo la sua forma fisica. È un figo pazzesco Robert, cioè comunque allenato, cioè gente che quando fa ste mestiere qua si prepara, non è... comunque quando devi combattere devi combatterti, devi muovere, magari la stessa scena devi girare 20-30 volte, quindi è molto interessante. Però ai 40 anni, alla nostra età, Mauri, lui si lamenta. Cosa dobbiamo fare con questi attori milionari che si lamentano dei 40 anni? Guarda,
1: ah, io chiamerei Christian Bale, allora.
0: Bravo, bravo, che c'ha qualche anno in più, ma comunque spinge. È il mio Batman preferito, credo, Christian. Sì, anche il primo, com'è che si chiamava? No, Kevin. Mi inventa Kevin Bacon, ma invece come si chiama il primo Batman? Aiuto, Michael Keaton.
1: Michael Keaton,
0: ma è meno male che mi è arrivato, se no facevo una figuraccia.
1: Te avrei detto io.
0: Michael Keaton, bravissimo, però Christian Bale, secondo me, è il vero Cavaliere Oscuro, dai.
1: Anche, cioè, anche meglio di Ben Affleck.
0: Sì, allora, Ben Affleck non lo considero proprio, non è il mio Batman.
1: George Clooney?
0: Ma no, assolutamente, quel film là era una... Dai, che film era? Secondo me pure, dai, no, quel film là non lo voglio considerare. Comunque, Pattinson si lamenta un po' di... Lamenta, non è un lamento. Dice che soffre un po' durante i combattimenti. Comunque cast incredibile, ci sarà Jeffrey Wright nel ruolo di Jim Gordon, Andy Serkis nei panni di Alfred, Colin Farrell nei panni del pinguino. C'è stata anche la serie, no? Nel pinguino con Colin Farrell, che praticamente sembra un'altra persona, una trasformazione fisica, grassissimo, con tutte queste protesi. Non so se l'hai visto The Penguin, però The Penguin, quello lì è Colin Farrell. Cioè è inspiegabile come siano riusciti a trasformare Colin in quel modo. È vero che gli effetti speciali ormai hanno veramente un livello altissimo, però devo dire che in questo caso tornerà, quindi arriverà proprio nel film. Mi piace questa cosa, questi spin-off che tornano poi nel film. E devo dire che questo The Batman a me non è dispiaciuto, il primo. Tu l'hai visto? Ti è piaciuto?
1: Sì.
0: Beh, non era male, no. Pattinson. Comunque lui è un bravissimo attore. Sì. Mi è piaciuto anche tantissimo nell'Odissea, l'ultimo di Nolan. Bello.

0: Mi piace ogni tanto creare queste piccole parentesi a tema cinema, serie TV, mi piace parlarne, è una mia passione, quindi vuoi o non vuoi, facendo la radio, sei da solo, che fai, non ne parli? Ne parli, no? Parlavamo di Batman, di Robert Pattinson, che si è un po' lamentato dei suoi 40 anni, no? Del fatto che deve fare queste scene d'azione in cui combatte. Dice, qualche anno fa era più semplice, adesso faccio un po' più fatica.
1: Cioè, ci hai fatto caso però che faceva sempre un po' il vampiro, poi l'uomo pipistrello.
0: Caspita, sai che è vera sta roba qua? Lui fa sempre quello con le occhiaie, in qualche modo ha sempre le occhiaie in tutti i film, no? Robert Pattinson ha iniziato, mi sa, con Harry Potter, eh? Robert Pattinson, tu hai mai visto Harry Potter?
1: Sì, però non me lo ricordo, cioè non so.
0: Ah sì, nel primo Harry Potter c'era, comunque negli Harry Potter c'era Robert Pattinson, un giovanissimo Pattinson. Poi aveva fatto, cos'è? Aveva fatto il mezzo lupo, vampiro, era un lupo, vampiro, era un vampiro,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: Twilight
1: sì.
0: Si chiamava?
1: Sì, esatto.
0: Twilight, sì, il film di Pattinson. Comunque, grandi ritorni. Io devo dire che nel cinema e nelle serie ormai si gioca tanto sull'effetto nostalgia. Torna pure la serie su Harry Potter, che abbiamo nominato poco fa, della HBO, quindi comunque stiamo parlando di una serie fatta da una casa di produzione che, cioè una casa di produzione, comunque un servizio che ne sa fare di ste robe qua. Harry Potter la serie torna e chiaramente subito si è riacceso l'entusiasmo. Non è una novità, si sapeva già da qualche mese, siccome è uscito tipo il trailer nuovo, credo. E vabbè, si dice che tra le mura della scuola il trailer esplora la routine degli studenti, gli orari delle lezioni, le classi, insomma, la vita nei dormitori, il Quidditch, si chiama così, giusto, il coso. Vabbè, comunque io non sono un grande fan di Harry, ve lo dico, non ci rimanete male, so che c'è una fan base gigantesca. Non sono un grande esperto, li ho visti tutti ma non me li ricordo molto bene. Ovviamente quando esce un remake del genere, critiche a go-go, oltre a entusiasmo, no? Come sempre. E le critiche, come sempre, dove vanno? Su X. Cioè su X ci sono proprio quelli che cagano, cioè proprio rompono i è quello di X. Hanno criticato la sequenza di questo video in cui c'è questo troll di montagna che è molto più cupo, un troll chiaramente fatto con la CGI, quindi in computer grafica, e boh, hanno un po' criticato. Hanno criticato ovviamente un'altra cosa, quando mai praticamente non so dire il suo nome, Papa Essiedu, una cosa del genere, è un ghanese che interpreta Severus Python, vabbè, comunque Severus lo interpreta questo qua, e ovviamente non essendo simile al personaggio originale, la gente dice ma perché avete fatto questa operazione? Insomma, c'è sempre una critica quando si parla di remake, di cose che hanno toccato il cuore, no? La gente si affeziona, ma non vi preoccupate, ma godetevi questo remake, quando uscirà e non rompete. E vai a

0: niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Ehi, hey Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: 2 biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
5: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
4: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
6: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
7: La spesa intelligente.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
11: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
12: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
13: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
14: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
15: Oh mio Dio!
14: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
15: Prendi me, scegli me.
14: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
15: Ama me.
14: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
16: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
18: 105.
19: 105.
18: 105. Che storia.
20: Radio 105.
21: Che storia.

0: su Radio 105 le 13 in punto.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Anotre, Emily Warren, Silver Lines, Radio 105, che apre la seconda ora di 105 Open Cup, come mi piace dire, quando scavalliamo, no? Quando è il momento di superare le 13, finalmente ci siamo, questa sarebbe l'ora degli squizzati, tornerà da lunedì, non vi preoccupate, nel frattempo ci sono io, vi accompagno ancora per un'oretta. E...
1: quindi giochiamo?
0: No, oggi non giochiamo. No. No, mi dispiace, no, oggi no. Lo so, purtroppo ho una bruttissima notizia anche oggi. Paolino, perché è sempre Paolino della Carovana. Oh, guarda, io sembra una scusa così, accampata così. Ma
2: come?
0: Sì, Paolino, non è stato Paolino in realtà questa volta, non è stato Martin. Ma hanno chiesto a Linda Pani, che è entrata da poco, è la prima settimana alla Carovana, di superare la prova di iniziazione al programma, no? Perché quando si inizia un programma nuovo, e gli hanno detto: Linda, per entrare ufficialmente nella Carovana devi fare una cosa, ti manca da fare, hai fatto la prova in onda, ma ce n'è una per ufficializzare, devi rubarti il kit dal programma di Brian. Voi dovete sapere, Mauri puoi confermare, abbiamo un cavò qui in radio al piano meno 7, sette piani sotto.
2: Non dovrebbe avere l'accesso, però.
0: Lo so, ma la sfida era quella. Allora adesso ve la dico veloce, perché non voglio perdere tempo in radio a raccontarvi cazzate.
2: Tanto non c'è il gioco, quindi...
0: No, non c'è il gioco, quindi devo comunque giustificarmi.
2: Che facciamo?
0: No, vabbè, abbiamo un po' di cose da fare. Vabbè, però arriviamo al... Quindi cosa succede? Siamo al meno 7, c'è questo cavo, cioè vabbè, la password per scendere in ascensore, ma quella la sappiamo tutti, no? Però poi arrivi da davanti, c'è questa porta d'acciaio. Linda è riuscita ad entrare nella porta d'acciaio. Ci sono tutti gli armadietti con tutti i programmi, no? Allora c'è tutto esaurito, che ha un botto di roba, cioè proprio tutto esaurito, è una roba a cilingotti d'oro.
2: Sì.
0: Poi c'è tutti i programmi in base agli orari. Io c'ho il weekend, c'ho un angoletto un po' buio, c'è un po' di ragnatele così, e là ci sono i kit che io regalo con il mio gioco, ok? Ecco, Linda è riuscita ad entrare di soppiatto all'interno di questo cavò, ha aperto il mio armadietto che è senza chiavi perché si è rotta 5 anni fa e non me l'hanno mai cambiata. Ha preso il kit, il rimanente, il penultimo del Crucifer Brian, e l'ha portato a Paolino.
2: Vabbè, allora a questo punto facciamo un applauso.
0: A chi? A Linda?
2: Sì, stava bravissima.
0: Sì, ho capito, però ci rimetto sempre io. Vabbè, basta, chiusa parentesi, volevo dirlo. Siamo una grande famiglia qui, è giusto che voi sappiate cosa accade nei corridoi. E chiaramente potete lamentarvi con lui per qualunque cosa. Scrivete alla Carovana oppure scrivete in DM a Paolino, che secondo me lui è anche felice di questa cosa. Cioè, felicità fatta persona. Tra poco invece parliamo di dolci, perché io inizio ad avere un certo languorino.

0: Fred Palma, ragazzino, Radio 105. C'è qualcuno che, come sempre, non ci crede. Al 342 41 15 105. Ti sei inventato la storia di Paolino che si frega i kit. Non vuoi fare il gioco? Oh, allora fate come vi pare. Credete quello che vi pare, va bene? Non sarò io a convincervi del contrario. Detto ciò, apriamo l'argomento perché, come vi ho accennato pochi istanti fa, un po' di fame mi viene. E ultimamente, non so, sarà forse l'età che avanza, inizio ad avere più voglia di dolci. Io non sono mai stato un grande amante dei dolci. Se mi chiedevi, ah, dolce o salato? Salato, pane, come dicevamo la
1: prima. Però tuttora è così.
0: Tuttora è così cosa?
1: Cioè, tra il dolce e il salato.
0: Preferisco il salato, ma ho notato che la percentuale di dolci o di sgarri dolci si è alzata parecchio. Si sta alzando piano piano.
1: Di quarantenni, no?
0: Secondo me è una questione di età.
1: C'è queste problematiche, chi non vuole fare più Batman,
0: Batman prende i milioni. Io preferivo l'altra, sinceramente. Se avessi potuto, che poi stamattina sono andato in palestra, lascia stare, mi sono svegliato alle 7 per venire qua poi in onda, alle 7, alle 8 in palestra. Vabbè, comunque non c'ho più il fisico. Detto ciò, parliamo di dolci perché intanto vi chiedo al 342 41 15 105, boh, ditemi qual è il vostro dolce preferito. Cioè, adesso facciamo un po' di sondaggini così molto rapidi tra i nostri ascoltatori. Perché stavo guardando un po', un pochino in giro così, che a parte che c'è tutta una categoria di ricette healthy, di dolci non dolci. Cioè tu ti mangi sta roba, però in realtà non ti fa male, però secondo me non ti fa manco bene all'umore, cioè...
1: Non ti fa, ti fa meno male magari, ti fa meno calorie, no?
0: Ma sono dolci non dolci. Boh, non lo so, io non sono convinto di ste robe un po' alternative. Cioè o te fai male o non te fai male, giusto? A sto punto
1: essere goduri al
0: ogni tanto tipo, cioè ogni tanto diceva un ragazzo che faceva il personal trainer, diceva che lui si prendeva un sacco di integratori di robe e mi fa e gli ho fatto vabbè ma tu perché fa ognuno si avvelena a suo modo. Così mi ha risposto e io questa frase l'ho tenuta lì, effettivamente non ha tutti i torti, ognuno si avvelena a suo modo. E vabbè, comunque parliamo di dolci in modo positivo, scrivetemi, il numero ve l'ho già detto, ve lo ripeto, 342 41 15 105, i vostri dolci preferiti. Facciamo una sorta di sondaggione radiofonico perché poi vi parlerò di una cosa molto molto molto molto interessante. Mauri, facciamo così, scegli tu il disco, mettiamo Animal,
1: dai,
0: quello lì,
1: sì,
0: e vai, metti quello.

Ma che bello parlare di dolci qui a Radio 105. Arrivano un po' di messaggi. Vi ho chiesto di parlarmi dei vostri dolci preferiti in generale. Federica scrive: pastiera. Non lo so fare, però, ci pensa mia mamma e va benissimo così. Io la pastiera la adoro. Mamma mia, che buona la pastiera napoletana. Poi Luca scrive: io so fare una cheesecake fantastica, ma quella ormai la faccio a livello professionale quasi. Lo dice lui, io sinceramente sta cheesecake non l'ho provata. Continuate a scriverci, ci prendiamo una pausa e torniamo tra poco.

0: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
1: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
0: Fuori tutto? Fuori subito!
1: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta!
3: Chief! Un solo spray! Chief!
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Per Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
3: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: E super appetitose, Antonella!
5: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
9: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
8: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michel Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre, su Canale 5.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
11: Radio 105. Proud to be different.

0: droga, ecco, quando si parla di droga, qualunque cosa può essere una droga, effettivamente anche i dolci a volte possono esserlo, soprattutto quando sono molto buoni, soprattutto nella nostra penisola dove i dolci li sappiamo fare parecchio bene, anche se devo dire che a differenza di quello che si dice in generale, ad esempio negli Stati Uniti dove si mangia malissimo, secondo me proprio al 90%, i dolci li sanno far bene, eh? Sarà che sono tutto burro e zucchero in maniera proprio devastante, quindi qualunque cosa mangi è buonissima, come quando friggi qualunque cosa è buona. Ecco, loro li sanno fare. Chiara scrive: il mio dolce preferito è la torta della nonna, ma quella che mi riesce meglio è il brownie al cioccolato. Abbiamo un sacco di ascoltatori che sanno fare dolci, effettivamente. Leggo l'ultimo messaggio velocissimo. Simone da Genova scrive: cannolo siciliano, potrei mangiare una quantità che preferisco non dichiarare. Buonissimi, cioè io veramente i cannoli quest'estate a Lampedusa, oh mio Dio, non mi ci fate pensare. Perché parliamo di dolci? Perché ho letto, grazie a una notizia, qui la nostra redazione ci manda, che praticamente c'è il mondiale del tiramisù, la Tiramisù World Cup 2026, e stanno cercando dei giudici buon gustai, cioè gente che vada lì a mangiare, a provare questi tiramisù. Questo, allora, se non sbaglio, ecco qua, il grande giorno è 12 settembre 26 con il Click Day, che permetterà di selezionare 130 giudici buon gustai destinati a valutare le creazioni della decima edizione della Tiramisù World Cup. Perché ridi così?
1: Così, se andassi io vai. Buono.
0: Che buono, ah. Buono a prescindere.
1: Sì. Ma invece, cioè, non posso dire consistenza o dare un giudizio.
0: Ma infatti tu credo che non sarai selezionato, anche perché dovresti superare un test online composto da 15 domande incentrate sulla storia della preparazione, che non sai, sulle regole della gara, che non sai, e sulla tradizione.
1: Quali sono le regole?
0: E sulla tradizione gastronomica del territorio trevigiano, le sai?
1: No.
0: Esatto.
1: L'ultima non lo so.
0: I candidati avranno a disposizione un massimo di 3 tentativi validi per ottenere il punteggio di 15 su 15. Se tu non ottieni 15 su 15, ne sbagli soltanto una, ti attacchi al menello e quindi niente, non riuscirai a fare il giudice in questa competizione gastronomica dolcifera. Bellissimo. Tirami su, che è un dolce che mi piace molto, ma non il mio prefe, se devo dire. Non è
2: meno
0: il mio. Qual è il tuo dolce preferito?
1: Beh, ti dirò una Saker. La Saker mi piace tanto.
0: Una Saker?
1: Sì.
0: Ci sta la Saker. Ok, invece a me piace moltissimo la cheesecake, mi piace veramente tanto, ma la mia preferita, non credo mi stia ascoltando in questo momento, ma magari sì, è la torta di mele che faceva la mamma di un mio amico con cui andavo all'università. Era qualcosa di fenomenale, non la mangio da più di 20 anni. E devo dire che devo convincere questo mio amico. Tornerò a Pescara ad ottobre, magari gli scrivo e dico: ti prego, io ho solo un desiderio. Lui farà 40 anni a ottobre, quindi magari con la scusa fa lui il regalo a me, cioè mi fa fare la torta di mele della mamma. Bello, mi piace. Devo farlo, adesso gli scrivo: Lucio, ti prego, di a tua mamma di farmi la torta di mele. Devo per forza rimangiarle una torta di mele, così non l'ho mai mangiata neanche nelle pasticcerie più buone, non del mondo, perché non ho questa, però non l'ho mai mangiata così buona, davvero.

0: Ci scrive Martina da Verona: tirami su tutta la vita. E modestamente mi viene anche parecchio bene. Lo so, abbiamo parlato poco fa di questa competizione, no? Questo tirami su World Cup, per scegliere questi giudici, c'è questa opportunità lavorativa. Magari se vi interessa fate una ricerca. E io in realtà, se non sbaglio, un paio di anni fa avevo sentito qualcuno che partecipava alla tirami su World Cup e che addirittura aveva vinto. Ma a caso, erano gli ascoltatori, cioè stavo facendo il programma, forse ero con Valeria ancora, quindi forse 3 anni fa, e ho questo flash, questo ricordo, è stato interessante. Avevo chiesto anche forse qualcosa sulla ricetta, sulle regole, però ora non ricordo. Dai, chiudiamo parentesi sui dolci, che veramente mi si è aperto lo stomaco, che sembra una voragine. E voglio dirvi una cosa interessante, perché oggi veramente ci sono delle notizie assurde. C'è questa ricerca, questa classifica, questa statistica. Furti d'auto. Dove si rubano più macchine in Italia? Devo chiudere per forza il discorso dei dolci, perché sta roba qui è allucinante. Allora, secondo te, quale sarà la regione, il posto, la regione in cui ci sono più furti di auto in Italia?
1: Beh, sicuramente sbaglio. Dai, ti dico Lazio.
0: Non è Lazio. Allora, facciamo così, vi do dei numeri generali. Allora, intanto, l'Italia si conferma uno dei paesi europei più colpiti da furti di veicoli. Se non sbaglio è il terzo in Europa, con una media giornaliera di circa 90 al giorno, 90 tra moto, motorini e quasi 285 automobili sottratte ogni 100.000 abitanti. Quindi ogni 100.000 abitanti il numero è questa roba qua. Per un totale impressionante di 136.000 mezzi rubati all'anno. Cioè, ogni anno in Italia circa 136.000 mezzi rubati. Cioè, la roba fuori di testa, 136.000 macchine rubate. Allora, io sono stato vittima di un furto d'auto quando ero più giovane. Avevo questa Y10 scacciolata, cioè addirittura si scioglieva il coso lì, come si chiama? Vabbè, insomma, faceva schifo. La mia prima macchina è stata, no? Quindi avevo...
1: non faceva 19, schifo, no. Ci ho fatto qualche soldino con quella.
0: Sì, io l'avevo soprannominata Paoletta. Paoletta è durata circa 3 settimane, poi me l'hanno rubata. 2 settimane dopo l'ho ritrovata parcheggiata perfettamente con un fanalino rotto e uno spadino rotto dentro al coso d'accensione. Quindi ho ritrovato Paoletta, l'ho sistemata. E da quel momento ho messo Bullock, cioè l'antifurto con le basta. Cioè, questa è stata la mia storia con Paoletta, che poi finalmente ho sfanculato e ho preso una macchina decente dopo un po'. Però, ecco, quando si parla di furti d'auto è incredibile. Adesso vi dico alcuni numeri e scopriremo, anzi provate a indovinare al 342 41 15 105 qual è il posto in cui si rubano più auto in Italia. Quale sarà? Lo scopriremo. Se lo scopriremo, lo scopriremo presto.
1: Ma non dici nemmeno la regione?
0: Dopo ti dico tutto, okay. Cioè, non voglio spoilerare tutto. Secondo me è una regione vicina al Lazio, diciamo, che detiene proprio il triste primato. Sembra scontato, ma non lo è, o magari lo è. Non lo so, adesso lo scopriamo. Comunque, tantissimi furti d'auto in Italia.

Tuca Macarena, ci avete provato in tanti qui a 105 a indovinare qual è la città, qual è la regione, qual è la zona in cui si rubano più auto in Italia. Io sono Brian, ciao a tutti, e oggi vi racconterò dove potete rubare un'auto. No, non è questo, però effettivamente c'è stato questo studio, questo sondaggio, questa classifica del Sole 24 Ore, ha fatto un po', no, una ricerca. Allora, intanto, ovviamente Centro-Sud guida la classifica, mentre la parte alta, quindi che so, Trentino, Friuli, eccetera, si sta da Dio, cioè rubano due auto in croce. Allora, la Campania detiene il triste primato nazionale con 26.445 denunce presentate in un solo anno. Quindi in un anno 26.000 furti in Campania, seguita a ruota dal Lazio 18.000 e la Sicilia con 15.000. Quindi il Lazio, che tu hai nominato prima, è al secondo posto dei furti d'auto. In Friuli i furti si fermano a 239 all'anno. Allora, scusate, Friuli 239 contro il secondo posto dei furti d'auto. In Friuli i furti si fermano a 239 all'anno. Allora, scusate, Friuli 239.

furti, quindi qualcosina in meno, 20 furti in meno rispetto a Foggia. Napoli si attesta solo al terzo posto con 636 furti ogni 100.000 abitanti. Questa è un po' la situazione. In generale in Europa l'Italia non sfigura, ma sfigura abbastanza. Si posiziona al quarto posto assoluto in Europa. Io pensavo fossimo tra i primi, invece quarto. Il podio, pensate un po', è Lussemburgo, sempre ogni 100.000 abitanti. Lussemburgo e poi Svizzera e Svezia. Io non sapevo questa roba, pensavo che l'Italia fosse proprio la seconda al massimo, invece quarti. Non riusciamo mai a essere i primi neanche nei furti d'auto. Allora io l'augurio che faccio a tutti è rubate più auto. Per così almeno vincere una classifica, dai. Cosa sarà mai? Un'auto in più, un'auto in meno, no? C'è un mercato incredibile. No, chiaramente sto scherzando, vi prego. Che poi la gente si offende. Dance, dance, dance.

0: Dance Dance Dance è un augurio che vi possiamo fare perché vi ricordiamo che c'è il Super Karaoke, uno dei format più iconici e popolari della TV italiana, che arriva, è arrivato a Ventimiglia con Michel Hunziker. Infatti da ieri, il 3, il 4 e il 5 settembre, al Belvedere del Resentello a Ventimiglia, le puntate sono così, le puntate del programma sono registrate, no? Verranno realizzate proprio in quella location. Sul palco con Michel un sacco di artisti, VIP, cantanti, Britti, Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji e Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Rene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi. Quindi non perdetelo prossimamente su Canale 5.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film

0: italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
4: Però dai, bravo anche lo speaker.
5: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre, scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
8: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samapp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samapp.
9: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
10: La spesa intelligente!
11: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
14: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
15: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
14: Perché? Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
17: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a 1169,90 euro.
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
19: 105
20: 105
19: 105
20: Che storia!
21: Radio 105.
19: Che storia!

0: Manic Monday 1986, l'anno più bello del mondo perché sono nato io. Questa è Radio 105. Sì. E termina, scherzo, termina questa puntata di 105 Open Club ringraziando il buon Maurizio Criolla. Grazie Mauri.
1: Grazie anche a te.
0: Grazie a Cesare in regia video. Grazie mille ad Asia redazione, Eleonora Centralino. Grazie a tutti voi che ci ascoltate come sempre. Allora io tornerò domani, diciamo che finalmente mi riapproprierò della mia fascia, cioè il sabato, nel weekend dalle 12 alle 14, quindi questo orario, ma insomma si torna a fare il weekend. Settimana prossima ricomincio il palinsesto al 100%, quindi mi raccomando rimanete sempre con noi. Io che vi posso dire, passate un buon weekend, state bene, io per me sarà un weekend di motori, non vedo l'ora di vedere come andrà a finire questo GP di Monza. Un saluto dal vostro Brian di fiducia. Ciao.

0: pomeriggio a tutti, inizia Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, sono le 14 in punto.
1: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: venerdì è arrivato e siamo quindi giunti all'ultima puntata del meglio del peggio dello zoo. Pippo ha selezionato le vostre scenette e anche questa volta io sono pronto a presentarvele. Parte Zoo Compilation.
1: Comunque, noi siamo un po' dei conti, capito? Siamo come il conte Bolaffi Paluani. Lui non gliene frega un cazzo di niente di nessuno. Fa il suo, se piace bene, se non piace non gliene frega niente. Lui è conte, fega. Colleghiamoci, Pippo, che ci voglio di champagne, cazzo.

0: Buongiorno.
1: Sì, pronto, salve, buongiorno. Salve, mi presento, sono Elodie du Jardin. Io chiamo perché sono qua insieme al conte Bolaffi Paluani, che si trova a Milano per qualche giorno, ma ha avuto un piccolo inconveniente. La sua boccetta di profumo preferita si è rotta accidentalmente, e quindi stiamo cercando qualche soluzione, insomma, per rimpiazzarla,
2: ecco. La nuova.
1: Glielo posso passare un secondo per mettervi d'accordo?
0: Sì, prego.
1: Sì, solo un piccolo accorgimento, se può parlare come sta parlando, come adesso, piano e sottovoce.
0: Certo,
1: grazie,
0: certo.
1: Mille, gentilissimo.
2: Ma di cose.
3: La signorina profumeria.
1: Sì, conti.
3: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, mi dica tutto.
2: Pause.
3: C'è un piccolo inconveniente. Sono rimasto sprovvisto di una delle mie fragranze preferite.
0: Sì.
3: E siccome sono qui, ho sentito parlare del prestigio della vostra location.
0: Grazie.
3: Volevo sapere se avevate la possibilità di procurarmi, insomma, stretto giro.
0: Allora, mi dica quali sono le fragranze o la fragranza che le si è rotta la boccetta.
4: No. Adesso si rattrista.
3: Allora, io sto cercando Opera Prima di Bulgari.
5: Opera Prima, Bulgari, 235.000 euro.
0: No. Opera Prima di Bulgari, no, non lo abbiamo. Pronto?
3: Che senso? Perdoni.
0: Noi non lo abbiamo, noi come profumo da non dirà, lo scambiamo questa fragranza.
3: Paco Rabanne, 1 million Lux Edition.
5: Paco Rabanne, 1 million Lux Edition, 57.000 dollari.
0: Sì, però noi qui sta chiamando nella profumeria artistica. Iralos è una profumeria artistica. Per queste fragranze deve chiamare Iralos della profumeria classica.
3: Prima domanda, cosa vuol dire profumeria artistica?
0: Sono brand che si occupano soltanto della creazione di fragranze. Bulgari, ad esempio, fa altro, in più ha la sua linea di fragranze. Prada fa altro, invece noi abbiamo solo brand che si occupano, nascono per la produzione di fragranze. Profumeria di nicchia, quella conosciuta di nicchia o profumeria artistica. Lei sta chiedendo dei brand invece della profumeria, insomma, classica, che hanno tutte le profumerie, e trova la nostra profumeria.
3: Basta, ho capito, comprendo. Quello che le voglio chiedere, visto che sono inciampato graziosamente in un'occasione, quindi voi sareste in grado di produrre un profumo per me, esclusivo?
0: Noi non produciamo fragranze.
3: L'ha appena detto lei, mi perdoni.
0: No, noi vendiamo dei brand che producono fragranze. Noi non produciamo fragranze, noi vendiamo dei marchi nati per produrre fragranze. Noi non siamo produttori di fragranze, ma vendiamo dei brand che producono fragranze.
3: Basta, dai, ho capito.
2: Quindi
3: io, cioè, se volessi acquistare da voi qualcosa di esclusivo, che cosa mi potrebbe proporre?
0: Abbiamo 230 brand noi.
3: Vabbè, non posso mica annusarli tutti, ci passo il weekend.
0: No, certo, assolutamente. Lei mi dice cosa le piacerebbe sentire, che profumo le piacerebbe, un fruttato, un legnoso, uno speziato caldo. Noi, in base alle sue ai suoi gusti, alle sue volontà, cerchiamo di farle fare un percorso olfattivo.
1: Si sta annoiando, conte?
3: Un pochino.
1: Scusi, signorina, mi perdoni. Stavo sentendo adesso che voi avete brand che producono profumi, corretto?
0: Sì.
1: Ok, d'accordo. Allora, il conte desidererebbe un profumo semplicemente. Se potessi lei guidarlo un po', consideri che ha una grossa disponibilità di spesa il conte. Quindi si senta pure libera di proporgli, insomma, quello che preferisce.
0: Sì, non assolutamente, il percorso fattivo lo possiamo fare, però solitamente bisogna farlo di persona, perché sennò io non capisco cosa gli piace e cosa non gli piace. Cioè io dovrei andare ad occhio alla cieca, facendo sentire le fragranze, e la possibilità di capire cosa preferisce, cosa non preferisce.
1: Sì, certo, d'accordo, ma come può immaginare, il conte ama gli agi, quindi insomma preferirebbe concludere l'affare al telefono. Potremmo anche acquistare diverse possibilità, diverse opzioni, poi se non dovessero andare bene le scarteremo, ma paghiamo tutto senza nessun tipo di problema. Quindi se potessi lei...
3: No, conte di denaro,
1: ma giammai. Se lei potesse fornirci qualche listino prezzi, qualche ipotesi, ecco, insomma.
3: Mi passi il telefono che mi sto annoiando?
1: Scusi un secondo e le passo il conte.
3: Passami il telefono che mi sto annoiando. Vedrete che parli, ti diverti. Ti pago per divertirti.
1: No, conte, parli pure con la signorina.
3: Pronto?
0: Pronto?
3: La mia assistente si diverte mentre la pago. Senta.
0: Vabbè, mi sembra molto brava in realtà. Prego. Allora, le dicevo che abbiamo un altro brand che si chiama Aum.
3: Bellissimo.
0: È un brand anche lui di altissima qualità.
3: Non sto neanche ascoltando, signorina. Io, senta, vorrei sapere semplicemente, mi può mandare una selezione delle cose più interessanti, importanti che avete? Mando lì un autista, ovviamente corredato di tutte le possibilità per saldare al momento. Se può preparare, non so.
0: Se vuole le preparo, ma ha bisogno che le preparo i profumi o bisogno che le prepari una lista?
3: Non può venire anche lei, è simpatica.
0: Prego?
3: Non potrebbe venire anche lei con un assistente?
0: Io sono, se mi lascia il,
3: io sono al
0: il
3: Mandarin.
0: Suo contatto, io mi organizzo.
3: Sono al Mandarin nella suite e c'ho un paio d'ore, mi sto annoiando tantissimo. E quindi, se c'è qualcuno che può venire, se devo parlare con qualcuno, con il proprietario.
0: Lei dove alloggia?
3: Mandarin.
0: Mandarin. Lei è il conte?
3: Oddio, mi devo presentare. Fantastico, pago le persone per farle per me. Però
0: no, allora, mi dica un nome di riferimento.
3: No, lo faccio volentieri, tanti anni che non lo faccio. Io sono il conte Bolaffi Paluani. Piacere.
0: Ok, se lei si trova al Mandarin, se lei mi lascia un recapito telefonico.
3: Perdoni, la cosa mi diverte tanto.
6: Cosa?
3: Ho detto il mio nome.
1: Si è divertito con te?
3: Sì, adesso sono divertito, davanti tu che mi ha stufato.
1: Sì, senta, come recapito, ovviamente non possiamo lasciarle niente di privato, ma potrà chiamare benissimo la reception del Mandarin.
3: Mandagli
0: Milano?
3: Mandagli Vincenzo un attimo.
1: Sì, vi possiamo mandare Vincenzo con la nostra auto.
3: Ma anche tu!
1: Sì, veniamo io e Vincenzo, che è il nostro autista, a prelevare lei e un eventuale assistente,
3: no,
1: se ci fosse bisogno.
3: Ma appare prima, guarda come sono vestiti.
1: Sì, conte, saranno vestiti benissimo.
3: Vai prima a vedere se sono vestiti bene, bene. Se no, niente.
1: Allora potrei passare più tardi.
3: Vai adesso.
1: Sì, a brevissimo.
3: Vai via adesso.
1: Sì, sto andando. Allora arrivo.
3: Vai via.
1: Arrivo.
0: Va bene.
1: Grazie.
3: Vai via. Non ti è stufato. Sono i piccioni fuori.
1: Sì, conte.
3: Che schifo. Chiamo un cacciatore.
1: D'accordo, mentre vado via in macchina.
3: Nano.
1: Sì.
3: Voglio vedere un buffo nano che spara i piccioni.
1: Subito, conte.
7: Compro, spendo, spando senza il minimo imbarazzo. Sono toloccato mentre voi non siete un cazzo. Sorseggiando
3: uscendo,
7: penso a te che sei un barbon. E mi trema tutto il bacio.
8: Comunque hai descritto la permanenza di Chris a Milano.
6: Esatto,
8: è uguale.
6: Sai che ho pensato la stessa cosa.
8: È uguale. Grazie. Lui è così, è così.
9: State ascoltando il meglio del peggio dello zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: Cime di Rapa, vi state divertendo? Per forza! E allora beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, il meglio del peggio del programma che non piace, solo su Radio 105.
1: Ci colleghiamo con 105 Mi Cacca, non so se oggi ha un ospite perché lo sento un po' nervoso. Ci colleghiamo, vai Pipuzzo.
2: Radio 105 presenta 105 Mi Cacca con Max Brillante.

0: motore.
1: Com'è?
0: Che voglio tornare nella mia reggia a farmi massaggiare i piedi con l'olio motore della Maserati.
2: Che schifo, che schifo.
3: Dai, non cominciamo con ste stronzate. C'è anche un ospite che devi intervistare.
0: Che palle, lo sai che vengo in onda solo per far gioire le mie fan. Sono molto stanco, ieri sera ho lavorato come un ciuccio e sono devastato dalla stanchezza.
1: Immagino.
3: Tu hai lavorato, ti prego raccontami cosa hai fatto.
0: Non saprei da che parte cominciare.
1: Ecco.
0: Ho dovuto cenare con Beyoncé e Rihanna, che poi mi hanno costretto a farci l'amore. Ho dovuto stappare 12 bottiglie di salsiccaia e non hai idea dei calli che mi sono venuti sulle mani. Dopo mi hanno convinto ad andare nel privé del The Club, dove tutte le donne del locale hanno preteso di baciarmi le mani. Poi mi sono stancato tantissimo a camminare dal privé alla mia Maserati numero 23, che mi aspettava fuori dal locale, e poi tornare nella mia reggia, con uno sciame di donzelle che mi hanno supplicato di restare a casa mia, solo per fissarmi mentre dormivo.
3: Ma in che senso ti guardano mentre dormi?
0: Simo J, hai presente quando la gente va in pellegrinaggio a vedere la Madonna che piange?
1: Sì.
0: Ecco, le mie fan attraverso la mia fondazione pagano un abbonamento per venire in pellegrinaggio a casa mia e guardarmi mentre dormo. Quando avviene la polluzione notturna, per loro è come quando la Madonna lacrima.
3: Cosa mi tocca sentire?
1: Anche noi.
0: A proposito, ieri sera, mentre facevo i turni per farmi baciare le mani dalle fan, è arrivato Kanye West, che non riusciva ad entrare nel locale.
1: Ma come no?
0: Io ho alzato le chiavi della Maserati, che nel mio linguaggio vipposo significa fai passare il pezzente, e lo sfortunello è riuscito ad entrare. A quel punto, per ringraziarmi, mi ha scritto e dedicato una canzone.
3: Kanye West ti ha dedicato una canzone?
0: Di cosa ti stupisci? Sai che non esiste artista nel mondo che non mi abbia dedicato una canzone. Yellow Submarine dei Beatles parlava della mia prima Maserati gialla.
3: Ma vai a cagare.
0: Spara il pezzo di Kanye West, che ha scritto, registrato e tradotto in italiano ieri sera, dopo la serata al The Club.
1: Sì. Sentiamo.
4: Disco scritto da Kanye West per il brillante. Qui si fa sul serio, mica poverate.
5: Sono arrivato al locale, mi guardavano tutti male. Forse perché sono brutto, non lo

0: capite, cari ascoltatori miserabili, sì. Il brillante è inarrivabile, è vero, quindi è abbiate pazienza, ma sì. Stasera non ho voglia di andare in onda e regalarvi la mia immensa conoscenza musicale e la mia cultura estrema.
1: Sì.
0: Vi saluto e ci sentiamo quando c'ho voglia.
2: Ma Max, dove cazzo vai? C'è l'ospite che sta aspettando di essere intervistato.
0: Ma a me non frega un cazzo, Simo J, ma poi chi dovevo intervistare stasera?
2: Siamo riusciti ad avere un'intervista esclusiva con Vladimir Putin, che è pronto a rilasciare delle informazioni segretissime. Parlerebbero di te tutti i giornali del mondo.

0: dice di no, lui non guida, ha l'autista.
1: Aia.
2: Ma dove va?
1: Dove va?
3: Va via.
0: Ma sì. Dove cazzo vai? Max, torna indietro.
1: Aia. Dov'è? Max.
2: Cosa fa?
1: Sta spippolando, non lo so. Max.
4: Pronto, Donald. Ciao, trumpone, come butta?
5: Ciao, mio unico amico del cuore.
4: Sì, sì, sono Max Brillante. Visto che ti ho fatto diventare presidente, fammi un favore, tira un bombolone nucleare su Mosca.
5: Ne faccio partire due immediatamente e ci disegno sopra la tua bellissima faccia.
4: E come sempre, fanculo alla vodka.
5: Posso fare altro per te, fratello mio?
4: Ti scazzerebbe chiamare il Golfo d'America, il Golfo della Maserati?
5: Dammi 10 minuti e provvedo subito.
6: Come? C'è 105 mica.
7: È potente lui,
2: è influente Max.
1: Porca troia, oh. Il Golfo della Maserati.
8: State ascoltando da Zoo Compilation, solo su Radio 105.

0: Potevamo farvi piangere, potevamo farvi pensare, potevamo farvi trombare con musica romantica. Ma abbiamo scelto di farvi ridere con questa super scenetta. Solo in Zoo Compilation, su Radio 105.
1: È il momento di collegarci con un cartone animato con il quale siamo cresciuti. Noi ricordavamo questa bambina simpatica, dolce, carina, che correva nei prati scalza, sì, salutando le caprette. Invece adesso è cresciuta, il nonno è diventato un malandrone, sì, e lei una malandrina, e hanno creato una cosca nelle montagne, che tra l'altro fila liscissimo, eh.
2: È vero.
1: Cioè, questa roba qua succede veramente, ci sta alla grande. Quindi Heidi non è più la cara e dolce bambina, ma un troione che organizza robe brutte con droga, armi e tutto il resto.
2: Un padrino, una madrina, sì, sì, che non è una madrina.
1: Ci colleghiamo, oggi c'è una grande rapina in corso. Attenzione, vai Pipuzzo, vai.

0: Fa tanto ridere stamattina.
1: Belli i monti, belle le pecore, belle le piante e belli anche gli uccellini. Ma porca troia quanto preferisco il mare. Comunque, a parte i gusti personali, siamo qui a goderci una nuova avventura del gruppo di delinquenti più improbabile della storia del crimine. Dopo aver eliminato Don Chin con un bel colpo di calibro 9 in pieno volto, la piccola e tutt'altro che innocente Heidi ha deciso che il microcrimine le sta stretto e vuole tentare il grande passo. Perciò convoca la ciurma di avanzi umani per una riunione operativa.
2: Forza stronzi, sedetevi tutti, devo parlarvi. E nessuno si alzi finché non ho finito, nemmeno per pisciare. Se vi scappa ve la fate addosso. Tutto chiaro?
3: Mi prendi per il culo?
4: Che cazzo ti lamenti? Sei quella più comoda di tutti. Io devo stare su questa sedia con le schegge che mi rimangono infilate nelle chiappe, porcaccia troia.
5: Almeno tu riesci a sederti. Io faccio tanta fatica. Questa settimana solo anal. Ci deve essere una sorta di mania dilagante nel paese. I pastori vogliono solo prendermi da dietro.
6: Solo perché da davanti glielo ammosci. Sembri Alvaro Vitali coi capelli heavy metal.
5: Ma come ti permetti, screanzato?
4: Smettila di dare fastidio alla mia baldracca.
5: Grazie, tesoro.
4: Difendo solo i miei interessi.
2: Silenzio, cazzo. Allora, facce di merda, vi ho riuniti in questa fetida stanza perché mi sono rotta il cazzo di tirare la giornata con furtarelli e piccolo spaccio. Brava. È ora di fare le cose in grande, portare a casa un bel bottino e smettere di vivere da pidocchiosi.
6: Ma in che senso? Alla fine, con la morte del merda di Don Chin, gli affari stanno andando bene. Guarda, ho anche le scarpe, finalmente.
2: Intendi quelle che hai preso al cadavere al cimitero?
6: Beh, a lui non servivano più.
4: Oh, cazzo, Peter. Che schifo. Ma le hai lavate, almeno? Ma non ti fai cagare da solo?
3: Mi viene da vomitare.
4: Che coraggio la malaticcia. Ma se ci hai anche scopato con il pastorello sudicione.
2: Basta! Finitela! Mi state facendo perdere la pazienza. Fate silenzio.
4: Forza, nana satanica, sparaci l'idea.
2: Ogni giovedì passa il treno a vapore che fa tutte le valli e sul quale, oltre ai passeggeri e la corrispondenza, c'è anche la cassaforte con dentro i soldi e l'oro della banca di Stato.
6: Ho capito. Vuoi prendere il treno senza biglietto e andare a scrocco fino in città e fare i portafogli ai turisti?
7: No, idiota.
6: Grande.
2: Peter, ma secondo te farei uno sbattimento del genere per andare a fare quattro spicci a due stronzi che vanno a visitare il museo del fieno?
4: Ho capito, pazza bastarda sotto il metro. Tu vuoi rapinare il treno e fare i soldi e l'oro alla banca.
2: Bravo vecchio tossico.
4: Ma sei impazzita? Come cazzo lo fermiamo un treno per fotterci una cassaforte?
6: Già, il nonno di merda ha ragione. Come lo fermiamo un treno?
2: Ascoltate bene il piano.
8: Sentiamo.
2: Noi posizioniamo Clara sulle rotaie ben visibili, incastrando la sua carrozzina fra i binari.
7: Ma no.
2: A quel punto la Rottenmeier comincerà a sbracciare quando incomberà il treno. A questo punto il macchinista si dovrà fermare per non travolgere la povera ragazzina.
3: A me non fa molto impazzire questo piano, se posso dire la mia.
2: A questo punto noi monteremo sul vagone e faremo una carneficina. Poi scaricheremo sulla carrozza trainata dai buoi
6: la cassaforte?
2: La cassaforte, ci dilegueremo per i sentieri della montagna fino al rifugio dove la apriremo.
4: Ho il cazzo durissimo, porca troia.
5: Che bella notizia, amore.
4: Ma dammi tregua, ma non ne hai abbastanza di cazzi?
3: E poi cosa facciamo?
2: E staremo nascosti fino a che le acque non si calmeranno.
4: Io ci sto.
6: Anche io, cazzo.
5: Perché no? Sono stufa di prenderlo nel culo.
2: Perfetto, domani agiremo.
3: Ma a nessuno interessa la mia opinione. A me non sembra una buona idea.
1: Ed arrivò il mattino della rapa. Tutti pronti armati fino ai denti e Clara posizionata sulle rotaie ben incastrata. Non vedo l'ora di vedere come se la daranno a gambe con 400 kg di cassaforte su per le montagne.
7: Ecco i buoi.
1: Anche perché il nonno ha un quad. Perché non hanno usato il quad? Che senso ha usare dei buoi quando c'era il quad?
7: Effettivamente.
1: Che combricola di inetti.
2: Ok, aia. Tutti ai vostri posti. Clara sbraccia e tu, Rottenmeier, sbraccia.
3: Insisto che secondo me non è una buona idea. Vi prego, spostatemi da qui.
4: Taci e sbraccia.
6: Tutti giù.
9: Nada. No, è nada. Si è fermato.
7: Non si è fermato il treno.
8: Non ci so fare.
7: Clara?
6: Ma questo che cazzo era?
4: Abbiamo sbagliato binari, questi erano del Frecciarossa.
2: Porca no. troia! Come cazzo abbiamo fatto a sbagliare?
4: Adesso che facciamo?
2: Ci serve un'altra carrozzina, cazzo.
4: Ma secondo me manca qualcosa.
2: Andiamo a casa, ci penseremo strada no. facendo. Ma ho fame, non riesco a pensare stomaco vuoto.
4: Anche io ho una insana voglia di tartare di carne cruda battuta al coltello.
10: Ma scusa,
8: Ma come?
1: Considerando che non esisteranno i Frecciarossa per almeno altri 70 anni rispetto al periodo in cui si svolge il racconto e che Clara è un personaggio comprimario, sicuramente gli autori troveranno il modo di farla ritornare inspiegabilmente nel tessuto narrativo, ormai completamente dissociato dall'attinenza storica.
7: Sì.
1: Nel frattempo anche io ho una voglia matta di tartar con sopra due scaglie di tartufo bianco. Ce l'ho durissimo.
5: Che bella notizia, serve aiuto?
1: Ma chi ti ha fatto entrare nella cabina speaker, brutta ninfomane?
7: Mi hai deturpato la storia.
10: Ma hai detto che non era la buona idea, Clara?
11: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105.

0: €99 negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Temptation Island vi aspetta.
2: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
1: Con imperdibili novità.
3: C'è qualcun altro nella tua vita?
1: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
4: E di cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
1: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
13: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
14: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
15: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29,900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
18: Subaru.
19: Attenzione. Attenzione.
20: Attenzione.
19: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
21: Sei entrato nel tunnel dello zoo.
22: Sei fossato.
21: Vietato uscire.

0: cari amici, se state ascoltando questo messaggio è perché siete i numeri uno e siete sintonizzati con il programma giusto per voi. Quindi beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, solo su Radio 105.
1: Parliamo di calcio, sapete che io il calcio non l'ho mai guardato, non l'ho mai seguito, mi fa cagare, però mi sono appassionato di questo campionato di fantasia.
2: Sì.
1: Perché se il calcio fosse così, io lo guarderei, dove i giocatori hanno dei nomi un po' particolari e dove i campioni fanno tutto l'opposto di quello che andrebbe fatto in campo. Ci colleghiamo con tutto il pazzo, minuto per minuto, vi dico solo che è tornato Gugu.
3: Grande Gugu!
4: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto, in studio domenica di sabato.
5: Un culoso saluto amici sportivi per l'anticipo della terza giornata del campionato di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi. Milano, dove l'Inter di Mister Strapazzotti ospita a Lazio de Mao Zedong. Mentre sul campo neutro di Gardaland, i Lannister di Castelgranito affrontano gli Umpa Lumpa del Deportivo Willy Wonka. Ma andiamo subito a San Siro, da massimo voltaggio.
6: Grazie studio, qui al Meazza e a Lazio, che attacca con il cieco Bocellic, da Bocellic a Ninja Papera, Ninja Papera, Ninja Papera, Ninja Papera, triangolo con Piccola Zia, Ninja Papera, arriva al limite dell'area e si prepara al tiro, tiro, miracolo di Ragnateli, miracolo di Ragnateli,
1: grande portiere,
6: il portiere nerazzurro toglie la palla dall'incrocio dei pali,
2: bravo,
6: lancia l'aureola a bordo campo tipo frisbee e fa ripartire i suoi, contropiede dell'Inter, contropiede dell'Inter con l'argentino Clarinetto. Clarinetto salta il cadavere del francese Fica Bignet e la sminchia in favore di Polpacci. Pregevole velo di Polpacci per la corrente Setteracchie. Stupenda azione corale dell'Inter. Setteracchie dialoga con Mosca Fonzi e poi la sbroccola sulla fascia opposta in favore del serbo Ipo Brufenovic. Ipo Brufenovic la stoppa con eleganza, smutanda a morte due avversari e ne umilia un terzo tatuandogli una Jessica Rabbit obesa sul pene. Ipo Brufenovic arriva sul fondo e sbinocola in aria in cerca di un compagno. C'è Guguru tutto solo che si sbraccia come una minchia affogata al caffè. Cross di Ipo Brufenovic.
2: Dai.
6: Guguru si coordina per la mezza rovesciata.
2: Dai.
6: E vediamo che...
2: Cosa?
6: Porco... Porco di quel zingarissimo... Guguru manca il pallone di un'intera focaccia. E nel farlo gli parte uno scarpino che colpisce in fronte l'allenatore nerazzurro Strapazzotti, il cui parrucchino vola in tribuna VIP e rovina il pippotto a una combriccola di banchieri svizzeri.
2: Cavolo.
6: Nulla di fatto dunque. A San Siro il risultato rimane invariato. Inter 0, Armata Rossa 0. Linea a Gianni Vago.
7: Armata Grazie Rossa. Voce. In solidarietà con lo sciopero genitale degli autoferrotrattori, questa radio cotica andrà in onda in forma rotonda. Ora vediamo
1: ridotta.
7: Che quello di prima c'ha la palla fra le scarpe e la spinge a quello con la faccia da capitano.
2: Sì, faccia.
7: Altro scapaccione a rotolare fino al cicciotto. Che gli si vede un po' il cazzo quando corre. Quello col phon sul cazzo scappeggia dietro alla pallina grande, taccheggiato da due in coppia. Ecco che Ciccio Bello arriva davanti al quadratone da pesca. Alza la gamba per fare la pedata precisina al portinaio. Fine! L'azione si è chiusa! Tutto è bene quel che finisce bravo!
2: Ma cosa è successo?
7: Diamo la riga allo studio!
5: Gianni, io la riga te la infilo nel culo. Se al prossimo collegamento non mi fai capire con precisione cosa minchia sta succedendo,
2: infatti,
5: prendo il primo monopattino per dove cazzo sei e vengo a morderti i coglioni finché non ti escono tutte le unghie dei piedi dal naso. Intanto torniamo a San Siro da massimo voltaggio.
2: Sentiamo.
6: Sì, studio! Un cambio per Lazio nel periodo non collegato! Fuori il cieco Bocellic, autore di una prestazione stonata, e dentro l'inglese Bertie Nottingham. Ma è sempre l'Inter l'assoluta e incontrastata padrona del gioco, soprattutto grazie alla grandissima prestazione di Ipo Brufenovic. Ora è proprio il serbo a recuperare palla sulla tre quarti nerazzurra. Ipo Brufenovic scambia con il capitano Centofalli e vede l'inserimento spastico di Guguru. Preciso passaggio in profondità a pescare il pessacchiotto africanese. Guguru, Guguru, Guguru! La cambiale coi tacchetti inciampa fra tre avversari e si trova a tu per tu con Tosse Frocia.
2: Dai!
6: Guguru si prepara al tiro! Palo! Ancora Guguru! Parata di Tosse Frocia! Di nuovo Guguru! Autorete! Autorete di Guguru! Puttana di quella capotonica! Incredibile cazzata del centravanti interista che, confuso dalla propria ombra, tira una bordata pazzesca dalla parte sbagliata del campo, sorprendendo Ragnateli ingroppato a un raccattapalle. porco. Porco. Porco, porco, porco. Mi strappo un coglione, mi strappo un coglione.
5: Ottimo, davvero ottimo. Un fantastico esempio di come il servizio pubblico sia al passo con la mia vaginite. Ora, se volete scusarmi, ho un bidet di aceto di mandorle che mi attende a casa. Bene. Se volete assistere, collegatevi al mio canale TikTok. Domenica di sabato, scopa Barboni. Nei giorni feriali. Hasta la mignotta sempre, pezzi di merda.
8: Hasta la mignotta.
1: Io la voglio così. Perché non è così il campionato?
9: Allora, se vieni il giovedì, dove andiamo a giocare noi con i gloriosi McPertis, sì, più o meno è così.
1: È più o meno quello.
9: Se
1: sì,
9: pensi che ho fatto tripletta ieri sera.
10: Credo che sia così.
0: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: Era il 1869, sì, quando nel mondo fecero la loro comparsa dei misteriosi tubetti pieni di una strana sostanza mentolata.
1: Ricordo bene.
2: Sempre lui.
1: In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni.
2: Sì, anche
1: tutti
2: 1800.
1: Dicevano si trattasse di una salsa per i denti, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
3: Non ha senso.
0: Stiamo ovviamente parlando del dentifricio. Il dentifricio è un prodotto finalizzato alla pulizia e alla salute dei denti. Assieme alla minchia è nella top 5 della classifica di Rolling Stones delle cose più tenute in bocca dagli italiani. E il dentifricio è fatto col fluoro.
4: Il fluoro favorisce la mineralizzazione dello smalto, consentendo fissaggio del calcio presente nei denti. Ma non tutti sanno che calcifica la ghiandola pineale, rendendoti scemo per sempre.
3: Ma non è vero.
4: Non avete fatto caso che chi si lava sempre i denti è sostanzialmente un povero coglione?
0: Proprio così. Il fluoro del dentifricio favorisce la distruzione cerebrale. Ma l'inganno è sempre stato palesato su ogni tubetto di dentifricio. Sulla parte posteriore è presente un quadratino colorato. Non ci credete? Andate a controllare sul vostro tubetto.
2: Qua.
5: I colori dei quadratini sono 4. Abbiamo quello verde, che sta a significare che il dentifricio è il 100% naturale. Come l'erba che mi coltivo a casa mia, no? Quadratino blu indica un mix di sostanze naturali e medicinali, come quando mischio l'erba col fentanyl. Quello rosso indica un mix di sostanze chimiche, come quando mi prendo un bello Xanax dopo le anfetamine per rilassarmi.
2: Giusto.
5: E infine quello nero col teschio e le ossa incrociate significa che è fatto al 100% con sostanze che causano la morte. E infatti sono morto più volte.
0: Ma oltre a questi ce n'è uno in più, visibile solo nei dentifrici multicolor. Se girate il tubetto di questi, potrete subito notare il triangolo degli Illuminati.
3: Dove?
0: Abbiamo qui con noi il premio Nobel sugli Illuminati.
2: Esiste, esiste.
1: Gli Illuminati.
3: Dica.
1: Sono misteriosi.
0: Può dirci qualcosa in più?
1: Sono così misteriosi che per me è un mistero. Un mistero.
0: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile rivelazione. Ma cosa fanno gli Illuminati con questi dentifrici? Qual è il loro scopo? La chiave di volta è arrivata grazie a Peppe Scarraffa, un uomo che ha capito la verità e non si lava i denti da 47 anni.
3: Miseria.
2: Come Christopher.
0: Salve, Peppe.
6: Buongiorno a tutti.
0: Mamma, che puzza di merda. Mi scusi, si può allontanare un po' dal microfono, dai?
6: Sì, mi scusi. Nei testi antichi è palese che gli Illuminati usavano il dentifricio multicolore per il controllo mentale dei poteri forti di allora. Fu ritrovato in questo documento audiovisivo.
7: Da sempre. Basta di Maradona.
2: Fine.
3: Quindi?
6: Questo testimonia che furono gli alieni scesi dal cielo a donare e a consegnare il dentifricio agli Illuminati.
1: Avevo ragione. Era un'astronave!
2: Certo!
0: Ok, potete andare, grazie. Aprite un po' la finestra, per favore. Mamma mia, ma che odore, che schifo, sto alito, porca puttana. Via, via, fuori dal cazzo. Porca miseria, ma dei testimoni normali mai. Dunque, possiamo dire che il dentifricio serve a controllare le menti degli stolti.
2: Ma no!
0: E che, come al solito, dietro a tutto questo ci sono gli alieni in combutta con gli Illuminati. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni.
2: Certo.
0: Perché noi la verità non la sapremo.
2: Mai.
0: Mai.
2: Mai. Cazzo, era bellissimo. Sai chi la pensava così? Christopher, che non se lo ricorda neanche sua madre. Quello che era sull'isola, il brasiliano.
3: Sì.
2: Lui era un super paranoico. A un certo punto vediamo che prende dei pezzi di... cos'era?
8: Carbone.
2: Carbone, quello dal fuoco, e si lavava i denti con quello. E fa sì, perché... cos'è che diceva? Che il dentifricio...
8: Il fluoro
2: spacca tutto. Ti ammazzava, morivi. Quindi lui ha tutti i denti neri.
3: Ma

0: quando
1: si usa il carbone, ci sono i dentifrici a carbone.
0: Lui usava anche il sudore di scimmia come collirio.
2: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.
3: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
10: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto 1 kg e mezzo, tutti i gusti, con sconto del 25%.
9: Fuori tutto? Fuori subito!
10: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
11: Dark Planet, convenienza nostra.
12: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a 59,90 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
2: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

Rilassatevi sul divano e stappate una birra. Sta partendo un'altra divertentissima scenetta di Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: Temptation Island. Le selezioni.
1: Bentornati a Temptation Island, le selezioni. Spesso, quando vado a fare un massaggio tantrico, la cinese che fa finta di essere thailandese, mentre me fa una pippa, mi domanda: Filippo, ma che differenza c'è tra un viaggio normale e un viaggio nei sentimenti? E allora io le chiedo di levarmi gentilmente il dito dal culo, perché odio dare spiegazioni in falsetto, e le do la risposta. Il viaggio normale è pericoloso, prima di tutto perché il più delle volte ti viene la diarrea, soprattutto ai tropici. Oppure, al contrario, non riesci a cacare per giorni. Poi ti possono perdere le valigie e ti fottono sempre sul prezzo del dromedario. Mentre il viaggio nei sentimenti è molto più sicuro. Puoi perfino tenerti l'orologio e l'unico pericolo che c'è è che te se scopano la fidanzata in prima serata davanti a 4 milioni di telespettatori. Quindi viva i cornutazzi e andiamo a conoscere la nostra coppia di oggi. Just gonna stand
2: there, watch me. Parla meglio con l'intelligenza artificiale.
3: È più pulito, sì.
4: Ciao, sono Andrea, e vivo a Londra e sono con la mia compagna da 17 anni, lei è italo-argentina, ci siamo trasferiti a Londra da 9 anni e ormai abbiamo anche due figli, e una appena nata da pochissimo, da una settimana, e le cose che non vanno in realtà è che non ce la faccio più, che lei ogni volta mi presta per dire di fare cose come... devi fare questo, devi fare quell'altro, e io sono stufo perché comunque ho bisogno di più amore, di più calore, e mi aspettavo un po' di più da una ragazza comunque sudamericana. Esatto, non scopica che il cazzo. E non solo, pretende cose varie, rompe le palle, non posso giocare con l'Xbox perché ormai mia figlia me l'ha rotta, quindi adesso non ho neanche niente con cui giocare, quindi cioè, sono uno schiavo, cucino tutte le sere a casa, sono stanco di cucinare, basta, sono stanco. Lei è quella che comunque bullizza un po' tutti, capito, in famiglia. Lei è una bulla. Ciao grandi, siete dei grandi, ciao.
1: La faccenda mi sembra chiara. Andrea è un sottone, zerbino, servo della gleba, e la sua compagna Alexa è una stronza marescialla del Reich che lo pilota con un filo in culo, come un camion telecomandato della Jig Nicco. Ma forse il viaggio nei sentimenti di Temptation Island riuscirà a spezzare le catene di sto Kunta Kinte alla matriciana, che è pure emigrato clandestino. Scopriamolo insieme. Just gonna stand there, watch me.
5: Pronto?
6: Sì, pronto, Alexa?
5: Sì.
6: Ciao, buongiorno, mi chiamo Baldo Fracchia, ti chiamo da Canale 5, dalla redazione di Temptation Island.
2: Baldo Fracchia.
5: Sì.
6: Io volevo solo informarti sul fatto che la prossima stagione, quella che andremo a girare quest'estate, sarà dedicata alle coppie sposate.
5: Ok.
6: Ci sono piaciuti molto alcuni dettagli della vostra storia, ad esempio il fatto che viviate insieme all'estero, ma soprattutto la dinamica tra di voi, perché Andrea ha preso una posizione molto precisa nei tuoi confronti, una posizione in cui tu sei troppo dominante e lui, diciamo, troppo schiavo, ecco, tra virgolette, per capirci.
5: Via. Boh, non lo so, guarda. Mi hai chiamato anche in un momento particolare perché ho appena partorito, sto un attimo... Non lo so, e voglio capire, non lo so.
6: Perché lui dice che tu bullizzi tutti in famiglia, che la vostra vita sessuale dopo la seconda gravidanza è praticamente inesistente, che lui si sente prigioniero nel vostro rapporto perché tu lo comandi a bacchetta, quindi lui deve cucinare tutte le sere, deve eseguire i tuoi ordini.
5: Ma no, però, vabbè, ne parlerò un attimo con lui. Però, cioè, nel senso, io sono abbastanza contenta.
6: Mi sembra ovvio, insomma, lo comandi a bacchetta, lui fa il tuo servo.
5: Ma non è vero.
6: Posso farti parlare solo un secondo con Ezio, che voleva farti una domanda? Ti metto in viva voce.
7: Pronto? Ciao carissima.
5: Ciao,
7: sono Ezio Moffola, sono il capo progetto di questa versione Temptation.
5: Ma poi posso dire una cosa? Io non ci credo che Andrea ha detto sta cosa.
7: E il ragazzo, il tuo uomo, ci scrive appunto del fatto che tu sei una latina molto dominante, tu hai origini argentine, da quello che leggo, giusto?
5: Sì.
7: Quindi probabilmente lui, questo meccanismo di slayer
5: ma non è vero.
7: Quindi questa cosa tu mi dici che non è reale, probabilmente
5: ma no, ma io non ci credo che Andrea ha scritto questa cosa. Ma cioè, non è vero. Figurati, no, impossibile, guarda.
6: Perdonami.
5: Se ti direi che hai sbagliato persona, se non fosse che mi hai detto tutti i nomi giusti, le cose giuste, è impossibile. Figurati che Andrea non...
6: Scusami.
5: Guarda che vedo Temptation, già...
7: Cioè, lui ci scrive anche che lui adesso è stato privato della sua Xbox, leggo.
6: Sì.
5: Ma non è vero.
7: Cioè tu non gli hai privato la possibilità di videogiocare?
5: No, gliel'ha rotta la figlia. Io non c'entro, cioè per me anzi, se gioca all'Xbox io sono contenta, così almeno sta tranquillo, gioca all'Xbox.
7: Allora no, vedi che c'è un meccanismo.
6: Allora vedi che c'è qualcosa che non va, scusami.
5: Ma non c'è niente che non va.
6: Ma non sarà che Andrea magari è arrivato ad un momento della sua vita in cui desidera una relazione fisica con una ragazza un po' più giovane e un po' più passionale?
2: Aia.
5: Ma non si è mai lamentato, quindi non lo so, cioè,
6: ma con
5: oddio,
6: te.
5: Se questo è il suo desiderio, la porta è quella, io credo nella libertà, no, quindi nel senso...
6: Perché lui ci scrive che pur essendo tu una ragazza latinoamericana,
5: sì,
6: non hai, diciamo, quella focosità che lui si aspettava da una ragazza latina.
2: Aia.
5: Vabbè, non è vero, uno, due, in questo momento vabbè ho partorito da 4 giorni, quindi...
7: O magari è il contrario, magari è lui che non ti dà stimoli perché diciamo è un uomo che non ha...
6: Non è molto alfa.
7: Non è molto alfa, da quello che abbiamo...
5: Ma no, è alfa, cioè secondo
7: cioè,
5: me
7: da quello
5: è
7: che
5: alfa.
7: Scrive lui, quello che abbiamo capito noi, lui è un gregario, cioè non è un uomo che spicca di mascolinità.
5: Ma non è vero, anzi, cioè litighiamo a volte proprio per il contrario, perché anzi, cioè, non è vero che non è... Ma non è vero che poi io lo tratto come uno schiavo, non è vero.
6: Lui ci scrive qua, sono stufo di cucinare tutte le sere.
2: Merde umane.
6: Se tutte queste cose che abbiamo detto sono vere.
5: Non è vero che sì, cioè nel senso a lui piace cucinare, poi se adesso non gli piace più da oggi ne discuteremo, ma
6: ma probabilmente lui vuole discuterne proprio a Temptation.
5: Proprio a Temptation, proprio davanti alle persone. Cioè è
7: ma guarda Alexa, perdonami se ti interrompo, però il viaggio nei sentimenti, questo famoso viaggio nei sentimenti del quale si parla tantissimo in trasmissione, esiste realmente. In realtà quello che succede all'interno della trasmissione è una magia incredibile.
5: Ah no, ma guarda, io non ho problemi, però tu non conosci Andrea, quindi fidati che...
7: Però lui ha fatto il primo passo, attenzione, è forse un grido d'aiuto che sta dando lui, ha cercato la forma massima, addirittura quella televisiva. C'è questo tarlo della sessualità, del fatto che è schiavo, magari lui si scopre sessualmente schiavo, ci sono tutta una serie di cose.
6: Non sarebbe la prima volta che qualcuno scopre di essere schiavo, potenzialmente scambista.
7: Magari lui nella sua psiche vorrebbe essere calpestato con dei tacchi.
6: Può darsi.
5: Dopo questa telefonata lo ammazzo, quindi va bene.
7: Magari a lui piacerebbe.
5: Sarà schiavo da oggi, guarda.
7: Magari a lui piacerebbe essere soffocato con un sacchetto mentre si masturba. Ci sono mille cose che possono succedere.
6: L'ultima domanda che ti faccio, poi ti lascio andare alla cura delle bambine. Tu hai due nomi, giusto? Alexa, Gina, giusto?
5: Sì.
6: Ok, allora per noi sarebbe molto utile chiamarti solo Gina, perché...
5: Ma non esiste proprio.
6: No, perché ti spiego, perché sul set...
7: Lo sponsor, sì.
6: No, sul set, se noi cominciamo a dire Alexa, Alexa, Alexa, partono tutti i telefoni. Quindi se noi ti chiamiamo Alexa, si accendono tutti i telefoni.
7: Anche per un discorso con Prime, che mi insomma.
6: Con Prime, esatto. Quindi potremmo chiamarti solo Gina?
5: No.
7: Ginetta?
5: No.
6: Vagina?
5: No.
6: Alexa? Metti Radio 105.
5: Che stronzo di merda, io lo ammazzo oggi.
6: Ma secondo me lui piace.
5: È il mio schiavo.
7: Ma mettili sti tacchi, calpestalo, cazzo.
6: Va, frustalo, picchialo con
7: i coglioni con una cerniera.
5: Lo ammazzo.
7: Fallo impazzire quel pezzo di merda.
2: Ma no.
5: Lo ammazzo. Infatti guarda, ho detto ma sto sudando. No, ho detto è impossibile che ha raccontato queste cose, ma non è vero poi.
6: Però ce le raccontate lui,
7: Ma no, l'ha detto
5: no,
7: per incendiare.
5: Sì,
7: l'ha detto.
5: Ma io essere c'è un fondo di verità in questo, però nel senso, mo uno schiavo, cioè.
7: No, è uno slayer di merda, lui vorrebbe essere pestato. No, sì, un gatto a 9 coni.
5: È quello che farò, guarda, oggi lo faccio felice.
6: Ciao, un abbraccio.
7: Ciao, un abbraccio, ciao, buona fortuna. Ciao.
6: Alexa, chiudi il telefono.
7: Ciao.
5: State
3: ascoltando Zoo Compilation su Radio 105.

0: su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il programma che regala le tue povere e usurate orecchie solo risate. Come? Ascoltando questa scenetta, ovviamente.
1: Andiamo, c'è il trailer figlio di Troia. Attenzione,
2: andiamo. Due.
3: È il momento dei consigli sul cinema. Trailer incredibili.
4: Un'altra grande storia toccante.
5: E facciamo entrare il nostro grandissimo ospite.
4: Una struggente ferita che si porta dietro da tutta la vita.
5: È un immenso onore per me poter annunciare il suo nome, quindi date il benvenuto a...
4: Un destino terribile come lui.
5: Fabio Alisei!
6: Ciao a tutti, buonasera, ciao Enrico, ciao, che bello essere qua. Oh, prima di tutto, cioè, volevo dirti grazie perché c'ero rimasto un po' male che non mi avevi chiamato a Tilt, però siccome sei una persona di parola, grazie per questo spazio, siamo pari, adesso devo dirti, vorrei abbracciarti, guarda.
5: No, vabbè, basta così, comunque se ti piace il titolo Fabio Banda, come titolo, ti piace?
6: Pelle d'oca, Harry, pelle d'oca, guarda, è tutto stupendo qua, poi, cioè... Tutto sommato noi ci conosciamo anche da poco, quindi qua tutti dicono che sei un grande e ti dico, hanno ragione loro, grazie davvero Harry.
5: No, dicevo, mi sembrava che volessi continuare. Sei un grande e?
6: Niente, sei un grande basta. Cioè, cominciamo... No,
5: dillo. Lo so che lo vuoi dire, dai. No. Dai, dillo. No, dai, di una cattiveria su di me, dai. C'hai le palle di una cattiveria, dai, lo sappiamo che sei...
6: Perché?
5: Dai, dilla, vai, dai.
6: Va bene, sei un facciotti!
5: Ma no!
6: Che testa di cazzo. E lavori solo perché ricatti i VIP.
7: Questo è Fabio.
4: Una vita ingiusta.
6: Oh raga, sto caffè è, cioè, mondiale, ragazzi. Guardate, sai cosa? Ne lascio uno sospeso. Caffè sospeso, Gianni. Toh, pago io.
8: Oh, grazie Fabio, non dovevi.
6: Ma va, come stai? No, mica, mi fa piacerissimo lasciare un caffè per gli amici, magari gente che non conosco. Questo del caffè sospeso è una roba bellissima, devo dartene atto.
8: E?
6: Niente, il caffè sospeso mi fa piacere, boh.
8: Tutto qui? Non c'è altro? Non devi aggiungere una cattiveria?
6: No, perché dovrei dire, cioè, il caffè è buono, lo pago un altro, perché devo dire una cattiveria? Cioè, non
8: dai, capito. Fabio, forza, Fabio, dai, che te conosciamo, dai, forza, Fabio!
6: Dammi questo caffè di merda che ci puccio il cazzo! E passami la tazza che cago anche in un cappuccino! Voglio il merdacino! Bravo. Merdacino per tutti!
8: Come sa reinventarsi?
6: Posso andare? Ditemi se è vita sta qua.
4: Quest'anno rivivi il dramma.

0: Brava amore! Brava, sei stata bravissima amore.
1: Allora, vi è piaciuta la recita dei vostri bimbi, eh?
0: Ma guardi, devo dirle, professor Margulli, bella, proprio carina, bravi ragazzi, ben preparati, un bel lavoro. Io poi, sa, sono anche del settore, anche tecnicamente devo dirle un lavoro fatto proprio bene, bravi. E niente, grazie anche perché mia figlia ha avuto un ruolo importante, so che ci teneva tanto, grazie quindi.
1: Dai, signor Borghini, su, dai, dica qualcosa a questi bambini, non li lasci così.
0: No, ma lei sta scherzando. Cioè, questi sono bambini elementari, non me la fa dire questa roba. Guarda, non ci pensi minimamente.
1: Dai, signor Borghini, su, no. Dai, tira fuori le palle. Dai, dai, che sei una merda, dai.
0: Ma non ci penso neanche, la recita di Natale, siamo alla scuola elementare. No, no, dai, no, guardi, no.
2: Non fare il solito, Fabio, dillo.
3: Dai, papà, dillo.
0: Ma Topio, anche tu. La recita era una merda! Porco! No. 20 nani del cazzo vestiti da stronzi con la carta pesta! Faceva cagare, mi sono fatto due palle così! E adesso cancello anche il cazzo di video!
4: È così!
5: Quanto pirandelliano!
0: E Babbo Natale non esiste! E la persona della droga nel carbone! Merdellane!
6: Nel toccante ruolo di Fabio Alisei, Samuel Jackson.
7: Ma non è vero.
0: Posto? Andiamo amore, andiamo. Andiamo. Il prossimo anno ti cambio a scuola.
3: Sei forte, papà.
8: Ecco. Ma no!
0: Di nuovo la canzone di merda alla fine.
9: Dice solo cattiverie, non ha rispetto di nulla.
0: Ma pensa.
9: Da fuoco ai gattini, perché è davvero un figlio di troia.
0: Ma non posso vivere come una persona normale. Ma, scusate, ma io non sono sto mostro qua.
9: Figlio di troia.
0: Sono una persona tranquillissima.
9: Fabio Alisei.
0: Perché devo far sempre la parte del mostro? Perché devo essere sempre stronzo?
6: Il figlio di troia 2.
0: Anche la sigla di merda.
6: Fabio Alisei al cinema.
8: Bello. Quanta verità.
10: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.

0: State ascoltando Zoo Compilation, che dopo questo meraviglioso disco vi regala questa meravigliosa scenetta.
1: Dove abita Ennio? Il problema. Attenzione, andiamo, vai.
0: Dove abita Ennio?
2: Prato!
1: Buongiorno, signor Ennio, sono il professor... Buongiorno, sono il professor Einstein Brufen della scuola Birkenstock di Reggio Emilia.
2: Che cosa vuoi?
1: Io sto cercando. Io sto cercando il signor Ennio con la doppia gn.
2: Ennio con la doppia gn, con la doppia gn, sono io, sono io.
1: Piacere, sono Einstein Brufen.
2: Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
1: Einstein Brufen è facile da dire.
2: Che cosa vuoi?
1: Allora, la chiamo dalla scuola di Reggio Emilia, la Birkenstock.
2: Bastardo!
1: Lei,
2: che cosa vuoi?
1: Lei ha fatto solo le scuole elementari, giusto? Allora, per regalarle il corso di scuola media, per avere poi, per
2: fare poi...
1: Magari lei poi può imparare a dare su internet.
2: Non me ne faccio niente.
1: Mi ascolti, signore, magari le può interessare andare su internet, vedere dei film porno. Lei ce l'ha Instagram?
2: Instagram. Ma che cos'è? Ma non l'ho mai sentito!
1: E Facebook?
2: Ma non la sa d'opera!
1: Ma lei non sa lì, può vedere, trovare tante di quelle.
2: No, non lo so mica! Io nella terra non la adopero! Non ce l'ho!
1: Sa quante signore da burare ci sono? Lei non può capire. Comunque.
2: Dove sono le lacce da murare?
1: Se lei fa questo corso della scuola media, che adesso io prima di.
2: Mi ascolti bene. Quello che devo fare? Non c'ho mica tempo.
1: No, le mandiamo. Noi le mandiamo direttamente una signora sui 65 anni che le fa il corso per un'oretta al giorno, così.
2: Mi fa scuola.
1: Sì.
2: Una donna da murare.
1: Sì, viene lì, magari prima le fa fare un.
2: La vado a prendere con la panda.
1: Ora ci organizziamo, magari mentre fate.
2: Dov'è la donna da murare?
1: Aspetti un attimo, allora questa signorina Patrizia.
2: Patrizia
1: verrà e le farà fare un problema che fa così, mi ascolti bene. Allora, su un camion sono stati caricati quattro cestelli. Ok?
2: Cestelli?
1: Quattro. Ogni cestello contiene due uova. Ok? Quindi quattro cestelli e due. Ok, due uova. Quante uova ci sono in tutto?
2: Quattro cestelli.
1: In ogni cestello ci sono due uova. Quante uova ci sono in totale?
2: Sono due per cestello, porca la.
1: Ce ne sono due per ogni cestello, ma i cestelli sono quattro. Allora, ci sono quattro cestelli. Ma lei quando andava a scuola aveva il grembiule?
2: Il gembelure.
1: Allora, mi ascolti bene, se no non le posso mandare Patrizia. Allora, se ci sono.
2: Ma
1: gliela mandiamo. Se lei mi risolve questo problema, facilissimo, da scuola elementare.
2: Allora,
1: è sbagliato. È sbagliato perché se ogni.
2: Bastardo.
1: Allora, calcoli che ci sono 4 cestelli. Ogni cestello contiene 2 uova. Quindi in un cestello.
2: 2, bastardo.
1: Che in totale fa?
2: 2. Allora, ogni cestello, bastardo.
1: È giusto, però bisogna dare il risultato esatto delle uova.
2: Mandami la vacca da murare.
1: Allora, facciamo così. La tabellina del 2, quindi sono. Dobbiamo fare 2 per 4.
2: 2.
1: Allora, 2.
2: 2.
1: 4.
2: 4, 6, 8.
1: No, bellissimo, bravo.
2: Dammi la vacca da murare.
1: Mi ascolti? No, adesso Patrizia gliela...
2: Ho dato 8.
1: Con la signorina Patrizia lei si dovrà mettere il grembiule.
2: Il grembiule.
1: Allora adesso le passo Patrizia, mi raccomando.
2: Passami la Patrizia col grembiule.
3: Non sente. Allora non burrerà.
0: Dove abita Egli? State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
12: Vedrai che qualità, Antonella.
13: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
17: Oh mio Dio!
16: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
17: Prendi me, scegli me.
16: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
17: Amami.
16: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
18: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5, Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
19: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
20: La spesa intelligente.
21: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
22: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
23: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: solo in Zoo Compilation su Radio 105 potete ascoltare sta roba. Quale roba? Di sicuro la migliore per le tue orecchie. Eccola.
1: Ci colleghiamo con una piattaforma inventata da noi che si chiama Pelù. Prego, Pippo.
2: Sì, sì, sì.

0: meglio di Fedez.
1: Questa settimana in evidenza su Pelù.
2: Pinne da jogging 23 euro.
3: Da jogging.
2: Pacco porta pacchi 17 euro in banconote di piccolo taglio. Due in uno. Assorbente interno con metal detector 35 euro al chilo. Bilancia pesa coglioni con sensibilità fino ad un microgrammo 5,99 euro greci. Mongo pattino.
0: No.
4: Sì.
2: Mongo pattino.
4: Sì.
2: Mongo pattino elettrico. Veicolo con ruote fuori asse 99 euro.
0: Fabio. Pupuelu.
1: Caduti dal camion alla frontiera con l'Austria.
4: Preciso.
2: Aratro da viaggio in legno 26 euro.
0: Vai.
2: Frociondolo. Frociondolo. Monile per gente fluida 18 euro. Anche al formaggio.
4: Frociondolo al formaggio.
2: Quasi esaurito. Zucca di Halloween con espressione sorpresa e bocca scopabile 41 euro. Romantica. Smart box per rettoscopia di coppia in un ospedale della Toscana a scelta.
0: Bello.
2: 111 euro.
0: Bello.
4: Bello.
2: Occhiali a raggi Y. Occhiali a raggi Y per vedere le donne con un grosso pene sotto i vestiti, 24 euro.
1: Allegri e colorati per i tuoi genocidi con gli amici.
0: No.
2: Crocifisso drone. Per portare a casa Gesù in regalo con l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica.
0: Per portarlo a casa.
2: Mascara al peperoncino. Make up per masochiste 8,89 euro. Paracetamollo. Pillola antifica contro l'erezione 11 euro la scatola.
4: Quando non c'hai voglia.
2: Nazista appendiaviti in ceramica 114 euro.
0: No.
2: Più votato altro? Sensore di parcheggio per sesso anale 12,49 euro.
0: Perché il nazista?
1: Da portare sempre con te come l'herpes.
2: Ultimo giorno. Bambi, robot domestico che taglia la coca da solo. 105 euro in contanti. Spray anti-bresciano 13,99 euro. In esaurimento. Culo di Rubik. Muovi le tessere e componi gli sfinteri colorati. Adatto per Pippo Palmieri 4 euro.
0: Porco.
2: Maglione con collo a W per gemelli siamesi a partire da 17 euro. Best seller, puff DVD, lettore portatile di video, pedopornografici, 79 euro.

0: quello che state ascoltando è Zoo Compilation, il meglio del peggio dello Zoo di 105.
1: C'è un programma televisivo che indaga, si chiama Chi l'ha svisto?

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Il suo nome di battesimo è Immacolato Smoccolati, ma il grande pubblico lo conosce con il nome d'arte di Johnny Faretra per Cazzi Stark, uno dei più eclettici pornoattori gay dei nostri tempi. Purtroppo, dalla sera dello scorso 14 novembre, di questo vero e proprio mito del cinema a luci rosse si sono perse completamente le tracce. No. E in merito alla sua sparizione, per il momento vi sono solo congetture, ma nessuna certezza. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Salve!
5: Salve!
6: Aia. Io sono il chitarrista senza le braccia!
5: Ma nessuna certezza. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Salve!
5: Salve!
6: Aia. Io sono il chitarrista senza le braccia!

0: ho fatto il suono. Aveva trovato il cantante.
1: Sì.
0: Quindi il gruppo è quasi al completo. Il cantante, sì, è, sì, il cantante è senza i denti.
1: Però scusi,
0: adesso facciamo una canzone, perché stiamo cercando qualcuno che ci scritturasse per una serata.
1: Ma non è il programma adatto questo qua.
0: Allora, no, che canzone vuol sentire?
1: Guardi, noi cerchiamo persone scomparse.
0: Allora le facciamo sentire il nostro cavallo di battaglia.
1: Sì.
0: Clank, clank.
2: Molto bello.
0: Piaciuto, signorina?
3: Bella.
0: Ecco, per contatti
1: sì, avete una pagina Facebook?
0: No. Aspetta, no, un attimo che vado a prendere il cantante. Ma, di là, aspetta.
1: Ma come fa ad andare di là che non ha le gambe?
0: Si trascina con le braccia.
4: Aspetta, aiuto.
0: È caduto il batterista, non posso rialzarlo.
1: Ma come fa?
4: Sono per terra.
1: Come fa a cadere se si trascina con le
0: cantante
1: braccia?
0: Cantante!
4: Sono per terra, cantante, venimi a tirare su.
0: È bello che si chiama cantante, sì, e si chiama cantante perché non sa dire il suo nome.
4: Ah, ecco. Pippo!
0: È incredibile.
1: Dicevamo che il divo era appena rientrato a gambe larghissime dalla lontana Australia, dove aveva terminato di girare il sequel del tanto acclamato Gang Bang di canguri nella Valle degli Scorpioni Curiosoni, che gli era valso la pomata lenitiva d'oro al festival del Fro Film Festival di Salso Maggiore. La pellicola è soltanto l'ultima di un filotto davvero impressionante di produzioni di altissimo livello artistico. Il debutto sulle scene di Johnny Faretra di Cazzi Stark era avvenuto col mediometraggio islandese Bidet di Geyser, commovente storia di un turista Bello. Italiano che scopre il sottile piacere dei potentissimi getti naturali d'acqua bollente che fuoriescono dalle viscere dall'isola vichinga. Bello. Trampolino di lancio ideale di una carriera che si annunciava già leggendaria. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
4: Sì, siamo sempre noi.
1: Sì, dica.
4: È arrivato il nostro manager. Bravissimo.
1: Sì.
4: Che magari può, non so, parlare con lui per farci fare X Factor.
1: Ma guardi che questo non è un programma
4: Glielo
1: di talenti.
4: Glielo passo, solo che è muto. Factor.
1: Scusi, era muto?
4: Cantano. Bravi.
0: È uno di poche parole.
1: Ma non era muto?
4: Fidati sul microfono e fagli capire.
0: Ha detto
1: sì,
0: che sarà puttana.
1: Ma scusi, nei successivi 20 anni Johnny ha svestito i panni del protagonista passivo in oltre 200 film a luci rosse, titoli ormai passati alla storia come L'uomo che faceva da galleria ai trenini elettrici, Fisting con Thanos, Trivellami Texano 2, Sculacciate d'orso sotto un cielo terzo terzo e l'indimenticabile L'urlo di Chen mi incendia i peli del culo.
3: Filmone.
1: Ma nonostante lo straordinario successo e la conquistata facilità nell'andare di corpo quasi senza accorgersene, c'era ancora una cosa che mancava nella vita di Johnny Stark: l'approvazione dei propri genitori.
3: Aia.
1: Abbiamo un'altra telefonata, che Dio ce la mandi buona. Pronto?
0: Scusi se l'ho data della puttana.
1: Prego, non si preoccupi.
0: Allora, abbiamo trovato la serata per Halloween, grazie al vostro programma.
1: Bene, sono contenta.
0: Ma non sappiamo dov'è il manager, non riesce a dirci.
1: I coniugi smoccolati, religiosissimi e più antiquati dei Malavoglia, erano infatti all'oscuro della carriera intrapresa dal loro unico figlio, che credevano impiegato presso una banca milanese. Ma tutto questo stava per terminare. Il funesto giorno della sua sparizione, Johnny Faretra di Cazzi Stark aveva deciso di fare coming out con mamma e papà.
3: Sì.
1: Secondo i vicini, la rivelazione è stata accolta con giubilo dalla coppia, che avrebbe anche sparato diversi colpi di lupara per festeggiare.
3: No,
1: purtroppo
3: no.
1: Questo rischia di essere l'ultimo ricordo felice del porno attore gay.
3: L'hanno ammazzato.
1: Infatti, dopo questo episodio, di lui si sono perse completamente le tracce.
3: L'hanno ammazzato i genitori.
1: Che fine ha fatto Johnny Faretra di Cazzi Stark? Per scoprirlo, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo proprio a voi, cari spettatori. Chiunque avesse notizie utili al ritrovamento del divo è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione, scrivendo all'indirizzo mail in radioimpressione, che è: se i tori fossero unicorni, i toreri sarebbero tutti malgiogli, @chilasvisto.it.
3: Aia.
1: Sì?
4: Senta, ma non è che per caso magari conosce qualcuno che ha un circo? Metteci dentro delle gabbie.
1: Volete lasciarci il vostro numero di telefono?
0: Sì, diglielo tu che sei il manager.
4: Bastarda!
0: Credo che sia arrabbiato.
1: Sì, mi sa anche a me. Va bene, ci risentiamo.
4: Anne!

0: Quanto cazzo di schifo fai?
1: È finita! Sia la settimana e sia questa 5 giorni del meglio del peggio dello zoo. In teoria lunedì si torna in onda, ma fino all'ultimo potrebbe succedere di tutto. Lo scopriremo tutti insieme lunedì alle 14, sempre qui su Radio 105. Per il momento passate un bel weekend. Ciao!

0: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Temptation Island vi aspetta.
8: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
7: Con imperdibili novità.
9: C'è qualcun altro nella tua vita?
7: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
10: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
7: Temptation Island e poi lunedì 7 settembre, Canale 5.
11: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
12: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Radio 105. Proud to be different. She proud.
1: Dove sei? Dove sei Lodo? Perché non ci sei?
2: Pronto?
1: C'è? Eccola, è arrivata, è tornata, salve!
2: Sono le 4, volevo dire.
1: Ma è spento di nuovo, sono le 4.
2: Ma chi è che mi spegne?
1: È Walter Fagetta.
2: Walter, iniziamo male.
3: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Cars.
2: Pronto? 105. Pronto? Sa. Prova, sa. Music and Cars. 105
3: It's showtime.
2: Quindi funziona oppure no?
1: Ma a me sembra che adesso tu ci sia.
2: Ma vado avanti e indietro. Ma sei tu con lo sfumino? Ma cosa stai facendo?
1: Ma non è che me l'hai messa sullo sfumino? Può essere?
2: Forse sì. Prova giù. No, ci sono. Va bene.
1: Vabbè. Buongiorno amici.
2: Ecco, questa cosa mi destabilizza.
1: È tutto così in salita oggi.
2: Ma
1: è venerdì.
2: Siamo così in salita che siamo pronti a
1: buttarci
2: nel weekend, capito?
1: Giustamente, brava. Sì, in effetti comunque sei un po' bassina rispetto a...
2: Sì. Ma perché hanno cambiato tutte le...
1: Sì.
2: Le
1: aste,
2: posta, qua, no?
1: Sì, sì, il reggicoso.
2: Deve essere quello, no?
1: Potrebbe
2: senz'altro.
1: Essere, sì.
2: Bentornati, cari amici fancarsisti. Buon venerdì, Darietto.
1: Buon venerdì, mia cara Lodo, come stai?
2: Molto bene. Beh, contenta di essere giunta ben felice al capolinea della nostra prima settimana insieme.
1: Sì, una bella settimana che è cominciata, strana, perché è cominciata il 31 di agosto.
2: Questa cosa che ci ha destabilizzato totalmente.
1: Esatto,
2: sì.
1: Però adesso siamo arrivati al 4 di settembre e quindi possiamo già tirare un po' le somme della settimana, no?
2: Le somme. Oggi non c'è, ma abbiamo Walter Fargetta con noi.
1: Che abbiamo sentito come Motley. Un pochino in gazzetto. Tutto bene, Walter Fargetta?
4: Buongiorno. Innanzitutto. No, non incazzato, perché c'è un microfono con scritto Lodo,
1: sì,
4: dove non esce la sua voce, invece c'è un microfono uno da dove esce la sua voce.
1: Quindi hanno invertito qualche cosa.
4: Ma è tutto normale.
2: Il folletto delle console.
1: Sì. Tra l'altro io sento strano, in effetti, perché non è il nostro suono.
4: Devo ringraziare i miei colleghi che ti danno sempre tutte le indicazioni, maledetti.
1: Adesso io vorrei capire se
4: c'è aperto anche questo. No, questo è chiuso. No, va benissimo così, tutto a posto.
2: Va bene, dai. Comunque tutto bene.
1: Adesso sistemiamo, non ti preoccupare, Walter, adesso vengo. Ecco, dove sono? Sono nell'antibagno adesso, scusate.
2: Torna in salotto.
1: Aspetta che mi avvicino così sto meglio così.
2: Okay.
1: Va bene, chi se ne frega. È il venerdì e il venerdì, come ti avevo già preannunciato, cambia tutto.
2: Giornatona, cioè uno non fa in tempo ad abituarsi a cosa succede che già mi cambi le regole del gioco.
1: È già cambiato tutto, vedi che bello. Ma non ti preoccupare.
2: Io ti vengo dietro.
1: Guarda.
2: Guidami, o maestro.
1: Ma non devi seguire me, devi seguire l'unica che veramente è, diciamo, al centro del venerdì,
2: sì,
1: da sempre di Music and Cars, la zia sa tutto.
2: Ciao,
1: del venerdì.
2: Zia.
1: Aspetta che non funziona.
5: Devo spendere 4 parole per la Lodo.
2: 4?
1: Sì,
2: vai.
1: 4.
5: Ieri mi hai delusa.
2: No, perché? Perché mai?
5: Perché hai detto una cosa che mi ha fatto rimanere molto male.
1: Ah, ma no, certo, sì, io lo
2: perché
1: so.
2: Perché cosa ho detto?
1: Hai detto la pura e semplice verità,
2: cioè?
1: Semplicemente. Non sento una beata. Senti, non tenta. Ha detto
2: che si era già assentata.
1: Esatto, vabbè, ma è la verità, zia.
2: Io inizio a lavorare con te e tu dopo 2 giorni già te ne vai così e mi lasci lì appesa sul più bello. Scusa,
5: ma io ci sono sempre comunque.
2: Tu sei come il sole, zia.
1: Sai che
2: sei anche quando non ti si vede.
1: Io temo che Walter Fargetta adesso dia un pugno a tutti quelli che sono in regia con lui.
6: Sì.
1: Lo vedo che è un pochino...
2: C'è della tensione, va bene.
1: C'è un po' di tensione.
2: Ma ti sciogliamo noi, Walter, perché adesso dovrai indovinare delle cose. Lo sottoponiamo?
1: Sì, scusami Lodo.
2: No? Vai, cosa?
1: No, è arrivato un messaggio che dovresti leggere.
2: È arrivato un messaggio?
1: Sì, perché noi qualche giorno fa abbiamo letto... Esatto, capito? È successo.
2: No!
1: Allora, vediamo, facciamo un piccolo recap. Grazie Walter, grazie.
2: No!
1: Dunque, mercoledì mi sembra abbiamo affrontato
2: era mercoledì
1: argomento pinguini, sasso dell'amore.
2: Esatto, chiedendo agli ascoltatori quale fosse per voi il vostro sasso del pinguino, ovvero quel gesto, quell'atteggiamento, quella cosa che vi fa capire di essere veramente innamorati di una persona. E questo nostro ascoltatore
1: ha scritto che in realtà lui si è innamorato di una sua, la sua più cara amica. E quindi ci chiedeva dei consigli.
2: Cosa faccio? Mi dichiaro? Glielo dico? Non glielo dico?
1: Glielo lancio sto sasso o non glielo lancio?
2: Glielo lancio il sasso. E che ci ha scritto?
1: Appena aggiornato la situazione sentimentale sull'app Facebook. Ragazzi, è successo. Ieri sera ho fatto l'amore con la mia amica del cuore.
2: No.
1: È da ieri sera che le ho scritto, ma nessuna risposta.
2: No.
1: Guarda, mal comune mezzo gaudio. Anch'io sto ricevendo, cioè vorrei ricevere delle risposte, invece a me hanno ghostato pesante. No, non c'entra l'amore, in questo caso c'entra,
2: c'entra
1: il lavoro.
2: L'amore.
1: No, però.
2: E allora cosa potrà mai essere successo, Darione? Allora, no, analizziamo. Analizziamo un attimo. Allora, questa persona, queste due persone hanno fatto l'amore, ok? Erano due cari amici. Cosa può essere successo? Innanzitutto, amico, abbiamo bisogno di dettagli. Cioè, è stato piacevole? È andata bene? La tua performance ti è piaciuta? Abbiamo bisogno di analizzare meglio.
1: Cioè, non è come la punta del trapano dell'ascoltatore di ieri. Quello che all'inizio e poi si è capito.
2: Era come la punta del trapano del TV ieri. Hai proprio fatto vabbè, comunque.
1: Vabbè.
2: Però, cosa può essere successo? Che lei si sia presa male.
1: No, sicuramente lei si è presa male.
2: Di un male, ma di certo. Un male, perché sta dicendo: ma che cacchio abbiamo fatto?
1: Certo, ma senza dubbio.
2: E adesso che ne sarà di noi? Ecco, la nostra amicizia. No, amico, lei è entrata in un tunnel
1: turbillon
2: senza fine.
1: Sì.
2: Ha bisogno di rassicurazioni. E tu cosa puoi fare? Non starle addosso.
1: No, bravo, niente.
2: Non starle addosso.
1: Niente, sì, sì, assolutamente. Adesso lascia decantare questa cosa che è successa. Va bene, Walter, va bene. Questo era l'inizio così. Sì.
2: Piccoli problemi di cuore. Va bene, bello però questa rubrica.
1: Mi piace molto. Prego.
2: Ecco, i santi.
1: I santi, dai. Una cosa a cui appigliarci adesso, che ne abbiamo bisogno, caro Walter.
4: Li elenchiamo tutti.
1: Sì.
2: Cerca di non farli cadere uno a uno,
1: no.
2: Ok?
1: Comunque c'è il microfono aperto, vi sentiamo. Patrick e la Rosa, vi sentiamo perfettamente.
2: Allora, oggi i santi sono molti, ok, Walter?
1: Sì.
2: Ok, zia, siamo
4: pronti.
2: Ci sei anche tu?
4: Siamo, no, la zia è andata
1: via.
2: Sono molti,
1: allora,
2: ma facili.
1: Vai, vai. Vamos. Prima tu. Vai.
2: Prima santa.
1: Sì.
2: E beh, potrebbe essere una dinosaura, perché è proprio il tipico nome da dinosauro.
4: Beh, sarà Saura.
1: Oppure?
4: Dina.
1: Dina, bravo!
2: Dina,
1: bravo,
2: Dina.
1: Bravo.
2: Ok, ok.
1: Ha aperto le acque.
2: Mosè. Sì, Mosè.
4: Non volevo indovinarla subito.
1: Vabbè,
4: così è troppo facile.
2: La
4: ragazzi.
2: Prossima santa, quando è venuta in concerto a Milano, l'ha dovuto interrompere perché ha mal di pancia. Successo pochi mesi fa.
1: Ti ricordi? Cantante che arriva dall'area latina del mondo.
2: Rosalita.
4: Rosalina.
1: Rosalia.
2: Walter, fai il DJ. Dio mio. Ok, Rosalia.
1: Questa ci teneva a fartela indovinare la Lodo.
2: Io?
1: Sì.
2: Ah.
1: Sì.
2: Questa santa è tutto ciò che non sono io.
1: No, ma non è così, dovevi dirgli quell'altra cosa che avevamo detto.
2: Ah, ok, cioè, non me lo ricordo.
4: Rifa.
1: È il contrario di...
2: longilinea, filiforme, esile, piatta.
1: Esile, un po' piattina.
2: Piatta.
1: È una pro?
4: È una non è una prostituta.
2: No,
4: non è
2: una allora!
1: Ma santa però, prostituta, può essere mai. Dai.
4: Prospera.
1: È una prospera.
2: Bravo. Santa prospera.
1: Chiudiamo con l'africano.
4: Perché dobbiamo farlo?
2: Perché si chiama
1: santo.
4: Santo
1: l'africano.
4: L'africano. No, questo ci rinuncia.
2: Personaggio.
1: Personaggione.
4: Per voi è facile. Cioè, quello che sta zitto.
2: No.
4: No.
2: Cos'era? Cioè, Roma, Cartagine.
1: Sì.
4: È finita la base.
1: Scipione. Scipione l'africano. Dai.
4: Come non saperlo.
1: Allora, dai, facciamo un recap.
2: Fatica.
1: Dina.
2: Olè.
1: Mosè.
2: Olè.
1: Rosalia.
2: Olè.
1: Prospera.
2: Olè.
1: E Scipione erano i santi di oggi.
6: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Bell, benvenuti a Music and Cars alle 16:12 di questo venerdì che segna l'inizio di un grandissimo weekend.
1: Decisamente un weekend anche molto caldo.
0: Molto caldo, ho visto, ho sbirciato le temperature, sicuramente c'è chi ci può fare delle specifiche più dettagliate, cosa
1: esatto.
0: ne dici?
1: Beh direi di sì, ci colleghiamo con i nostri amici di meteo.it, in questo caso ritroviamo la nostra Stefania Andriola. Stefi! Esattamente,
0: pronto?
1: È proprio lei. Ciao Stefi, tutto bene oggi?
2: Sì, tutto bene, farà caldissimo.
0: Stefania?
1: Stefi? Bene, mi do fuoco adesso oggi. Oggi così,
0: no, che fa già
1: bene.
0: Abbastanza caldo.
1: Sì, no,
0: per cortesia.
1: Adesso la recuperiamo, la Stefi Ann.
0: Tra l'altro ci devi un po' presentare a vicenda perché
1: giusto.
0: Io non la conosco.
1: Ce l'abbiamo, okay? Stefi?
2: Eccomi.
1: Eccola qua.
0: Ciao Stefania.
2: Ciao,
1: ti presento
2: questa nuova voce squillante, esatto.
1: Allora, te la presento, è entrata a far parte della squadra, del team di Music and Cars con questa nuova stagione, Lodovica Comello.
0: Molto piacere, ciao Stefania.
2: Piacere, adesso vedrai la mia manina che arriva fino lì
1: e ti dà una pacca.
2: Ma tu sei consapevole, vero, di essere finita in una gabbia di, come dire,
0: Ho avuto modo di intuirlo.
1: Sì,
0: ma sono ben felice, ci sguazzo in questa
1: infatti,
0: in quest'acqua.
1: Sguazziamo nel
2: ma
1: sudore.
2: Ma sono le nostre caratteristiche, giusto?
0: Esatto.
1: Beh, dunque Steffi, io l'abbiamo preannunciato un pochino. Sto anticiclone, sto Nino, se ne parla, insomma caldo.
0: Sto Nino, ma non va a scuola sto Nino,
1: no.
0: Prima o poi, no?
1: Sto maledetto.
2: Andrà prima o poi a scuola o no questo bambino? Guarda ragazzi, cioè noi ci siamo sentiti l'ultima volta con Dario quest'estate piena,
0: sì.
2: E praticamente mi trovo a ridirvi le stesse cose.
0: Tutto
2: adesso
0: uguale.
2: Che siamo al 4 di settembre, perché siamo di nuovo in questa ondata di caldo che davvero, perché ormai quest'estate è dominata completamente dall'anticiclone africano. E lui che cosa ha detto questo anticiclone? Vi ho fatto parlare per tutta l'estate, non vi faccio parlare a settembre. E quindi di nuovo qua bene rinforzato, dà luogo a questa appunto ennesima ondata di caldo con valori che da oggi e almeno fino alla prima parte della prossima settimana saranno decisamente, perché si parla anche di 7-8 gradi in più rispetto alla norma, un caldo
1: fastidioso.
0: 8 gradi è tanta roba.
2: Sì. Cioè, noi adesso in questo momento abbiamo temperature proprio tipiche da piena estate.
1: Sì, certo.
2: Diciamo che l'unica differenza è che le giornate ci sono già accorciate e quindi abbiamo un po' più di sollievo magari di notte o di sera, perché ricordiamoci le notti che abbiamo vissuto quest'estate,
1: sì,
2: con le
1: tropicali.
2: Temperature
0: ce
2: che
0: le
2: non
0: ricordiamo
2: scendevano.
0: Bene.
1: Sì. Aria condizionata,
2: quindi,
1: manetta, 7.512 esatto. euro di energia.
0: Comunque si dorme ancora,
2: quindi,
0: con l'aria condizionata, cioè per quanto mi riguarda,
2: sì,
0: scusa
2: per
0: Stefania,
2: forza.
0: Purtroppo ancora l'aria
1: uguale,
0: è necessaria.
2: Ma è necessaria, sì, perché dico, poi da una parte è vero che ci possiamo godere dei fine settimana, anche questo sarà bellissimo perché ci sarà il sole, quindi sarà un fine settimana ideale anche per chi va al mare, però io lancio poi sempre anche delle riflessioni, perché comunque lo zero termico ad esempio sulle Alpi nel weekend sarà di nuovo oltre 4.400 metri, in alcuni punti anche 4.800,
1: tanto,
2: quindi
1: troppo.
2: Già lo sappiamo, lo ripetiamo, che i ghiacciai sono in estrema sofferenza e sicuramente queste temperature non aiutano. Poi c'è il discorso del Niño, che comunque ne stiamo parlando tutti, è un discorso molto importante perché sono usciti degli studi proprio in questi giorni che dicono che probabilmente tutti i modelli sono concordi nel dire che questa ondata di Niño potrebbe essere la più forte di sempre.
0: Benissimo.
2: I modelli
1: bene.
2: Si sono allineati in questo campo. Sappiamo che il Niño, poi ci sono tante persone che ci stanno ascoltando e magari non capiscono bene, perché si crea anche un po' di confusione. Cioè il Niño non è responsabile delle temperature alte che abbiamo vissuto quest'estate o che stiamo vivendo adesso, perché il Niño in questo momento si sta facendo sentire sull'Oceano Pacifico,
1: okay,
2: dove le acque sono molto calde.
1: Ma questo arriverà poi nel nostro inverno.
2: Esatto, certo. Bravo. Sì, sì, sì. Che cosa sta succedendo? Lo dico brevemente. Queste acque calde stanno già portando dei violenti acquazzoni, alluvioni, però in America, soprattutto sull'America meridionale. Mm-hmm. Visto che comunque il mondo è tutto collegato, come hai detto giustamente tu, Dario, gli effetti da noi arriveranno verso questo autunno e inverno. E che cosa significa? Che potremmo registrare delle temperature più elevate.
1: Cioè, caldo porco pure a gennaio, che veramente non se ne può più. Vabbè, abbiamo sintetizzato, Stefi, perché purtroppo non abbiamo molto tempo dalla nostra.
2: Comunque l'hai detta bene, detta benissimo, così si capisce. Caldo porco fino a gennaio.
1: Fino a gennaio, benissimo. Ole, che bello.
0: È la dicitura proprio scientifica, tecnica. Sì, sì, sì, sì. Quindi il cambio di stagione aspettiamo a farlo con gli armadi, no?
2: Direi di sì. Però è anche vero, e poi vi saluto, che a metà prossima settimana, attenzione, però arriva una perturbazione che potrebbe essere forte sull'Italia, che è quella che farà calare le temperature.
1: Vabbè, vedremo.
2: Quindi,
1: speriamo.
2: Attenzione, perché i fenomeni sono sempre forti.
1: Va bene.
2: Sì, quello sì.
1: Stefania Andriola, grazie mille. Ricordiamo la pagina meteo.it se volete maggiori delucidazioni su posti specifici, ma tanto mi sembra di capire che è bello dappertutto. Ci sentiamo settimana prossima, Steffi.
2: Ok, un abbraccione.
0: Ciao Stefania, grazie.
1: Ciao,
2: ciao ragazzi,
1: ciao.
2: Buon weekend.
1: Grazie.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Va bene. Niente, quindi ci tocca sudare.
0: Che caldo.
1: Però sudiamo con il disco nuovo che vi presentiamo tra pochissimo di Miley Cyrus. Let's go. Senti, senti. Poker face.
0: No.

0: Beh sì, no, bella è bella,
1: bella
0: devo
1: bella.
0: Dire
1: bella
0: è bella.
1: Bella bella anche Miley, eh.
0: Porca miseria.
1: Che fisicone.
0: Mamma mia. Si chiama Bass Persuades.
1: Infatti.
0: Vabbè, si chiama
1: zitta,
0: così.
1: Sì. Bass Persuades.
0: Persuades.
2: Non ho capito, scusami.
1: No, che vuol dire?
0: Sì.
1: Ti spiego io che so.
0: Vai.
1: Che il basso ti persuade, ti convince,
0: esatto.
1: Capito?
0: È tutto un bassone praticamente.
1: Tutto un bassone.
0: Bello, vabbè. Bello. Disco nuovo, tra l'altro uscirà l'album il 18 di settembre di Miley Cyrus, che ha cambiato etichetta, tra l'altro.
1: Ah sì?
0: Sì, sì, adesso ha cambiato, insomma, è in una fase di rinnovazione.
1: L'hai sentita? Sta bene?
0: Ci sentiamo tutti
1: i
0: giorni. Non era contentissima, perché sai che Dolly Parton, con la scomparsa di Dolly Parton...
1: È vero, povera, lei l'ha accusato molto perché erano molto legate.
0: Esattamente. Sì. Vabbè, comunque... ha comunque deciso di rilasciare l'album tra un paio di settimane, quindi lo aspettiamo.
1: Vero.
0: L'abbiamo ascoltato nel frattempo come disco nuovo in 105 Music & Cars, ma senti la base?
1: Sì.
0: Questa preannuncia che giocheremo tra poco a Uncle Rione.
1: Sì, che bello, non vedo l'ora.
0: Sì, guarda, anche io. Un gioco meraviglioso. Ci servono tre ascoltatori,
1: sì.
0: Al 342 41 15 105. Cosa dovranno mai scrivere secondo te?
1: Ma un gurione, ovviamente.
0: Ma
1: facilissimo.
0: Molto bene. Va bene, tra poco. 105 Music &
3: Cars. Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
5: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
6: La spesa intelligente.
7: Perché? Perché?
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence tutto in uno a soli 2,99€.
15: Famila, tutto un altro sottocosto.
16: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
17: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
18: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Malcolm Todd earrings. E non mi aspettavo l'ultimo Gaggerarvi.
1: Gaggerarvi può andare avanti all'infinito.
0: All'infinito.
1: 105 selection nuovo di questa settimana e per tutta la prossima. E adesso io vorrei che tu poi mi commentassi.
0: Sì.
1: Tu sei fan di Harry Styles?
0: Mi piace. Sì,
1: okay.
0: Sì, sì.
1: Sappi che lui, sì, soltanto per noi di Music and Cars, sì, ha cantato la sigla.
0: Non è vero.
1: Prego, Walter.
0: Giura.
2: 105 Music and Cars presenta L'Angurione.

0: gioca l'angurione.
1: Ma senti, ma ovvio, perché lui comunque bazzica un sacco dall'Italia,
2: certo.
1: Parla anche italiano abbastanza fluentemente, quindi
2: sì, sì.
1: Che carino che si è prestato. Grazie Harry.
0: Grazie mille
1: Enrico Stili. Allora,
0: Enrico Stili, è vero, non ci avevo mai pensato, è orribile Enrico Stili. Allora,
1: vai.
0: Conosciamo il primo dei tre che proveranno a indovinare quanti semi ha l'anguria di oggi di 105 Music & Co.
1: Il primo è una prima e si chiama Serena da Cuneo. Ciao Serena.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao
1: Sere, benvenuta, come stai?
3: Tutto bene.
0: Bene.
3: Grazie.
0: Ma ti sento molto serena.
1: Serena, infatti, bella scialla. Hai già finito la tua giornata lavorativa? Che punto sei?
3: In realtà questo è il mio primo giorno di serie.
1: Ecco perché è così.
3: Sono arrivata
1: serena.
3: Anche per me.
0: Ma giustamente. E che cosa hai fatto tutta l'estate? Cioè, che lavoro fai?
3: Lavorato, sono impiegata, sono in un'assicurazione.
1: Ok.
0: Interessante.
1: Quindi in ufficio tutta l'estate. E adesso che vacanze ti si prospettano? Vai da qualche parte oppure te la scialli a casa?
3: Allora, sto andando a vedere il Gran Premio a Monza.
0: Quindi
3: in questo momento sono in viaggio.
1: Vieni cara, che ti aspettiamo qui in questo covo di caldo.
0: Tra l'altro una settimana a Milano è piena di piloti che girano, un sacco di eventi. Io sono tutto un fremito per questa cosa.
1: Ti piace la Formula 1?
0: Moltissimissimo, sì.
1: Bene.
0: Allora, cara Serena,
1: sì.
0: Immagino che tu conosca Music & Cars.
3: Allora, vi ascolto poco, vi ascolta molto di più il mio compagno che è qui con me in macchina.
0: Sì.
3: Che è lui che mi ha detto:
1: Gioca. Ma guarda, è semplicissimo. Io e Dario abbiamo mangiato un'anguria.
0: Sì, e abbiamo sputato i semini di questa anguria.
1: Sì, perché non ci piace.
3: Okay.
1: Tu li mangi o li sputi?
3: Sputo.
0: Vedi,
1: dei nostri.
0: Benissimo.
1: Questa anguria aveva una quantità di semi.
0: Sì,
1: ben allora, precisa.
0: Ti posso dire che se state ascoltando il programma, noi abbiamo, ci siamo soffermati anche su un numero prima, quando eravamo al telefono con la Stefania Andriola.
1: Sì,
0: ci siamo proprio soffermati
1: su quel numero là.
0: Su quel numero lì. E questo già potrebbe essere un indizio. Un altro indizio che ti possiamo dare, che è il primo, visto che sei la prima,
1: sì,
0: è che è un'anguria piccola.
1: Piccolina, non
0: piccola.
1: Avevamo molta fame.
0: Esatto.
1: Sì, piccola, piccola.
0: Quindi, secondo te, Serena, quanti semi?
1: Capito, no?
0: Serena, guarda, e toccherebbe a te dircelo, però.
3: Sì?
1: Quando sei pronta.
0: Possiamo aspettare anche Natale.
1: Ma possiamo darle un altro micro? Cioè,
0: non lo so.
1: Meno più o meno di...
3: Quanto piccola, ma quanto piccola?
0: Allora, vanno da 1 a...
1: Da 1 a 100.
0: 100 semi, quindi insomma.
1: Quindi un numero che sta lì in mezzo.
3: Da 1 a 100
0: 94.
1: No, niente.
0: Da fare, non siete stati attenti allora.
1: Ben
0: perché
1: lontana.
0: Mannaggia. Vabbè, dai Sere, ci riproverai magari con un gioco anche un po' più sfidante di questo.
1: Più dinamico. Ciao Stefania, ti abbracciamo, buone ferie allora.
3: Grazie mille.
0: Ciao Stefi. Sì, Stefi, ciao Serena. Niente, sono rimasto a Stefania Andriola.
1: No, ho detto Stefania. Io ho detto Stefania o Serena?
0: Tu Serena, io Stefi.
1: Secondo me io ho detto Stefania, perché con lei vabbè, non importa. Scusa Serena. Allora, il secondo è Gianfranco da Como. Ciao Gianfranco.
4: Ciao.
0: Gianfranco, anche tu stai andando in vacanza adesso? Oppure manco
4: no,
0: per i ciuffoli?
4: No, sono uscito dal lavoro.
0: Ah, ok. Cioè,
1: che lavoro fai?
4: Tornitore.
0: Tornitore?
1: O fornitore?
4: Tornitore.
0: Tornitore. Regista, tornitore. Quindi, lui è Gianfranco Tornitore di Nuovo
4: no,
0: Cinema.
4: No, in una stamperia.
0: No, sì, ma certo.
4: No, in una stamperia e creo gli stampi, faccio gli stampi.
0: Ok. Fai gli stampi. Hai un accento però più che comasco, sembra quasi Brescia. Faccio gli stampi.
1: Vero?
4: No. Allora, io sono nato a Erba, i miei genitori sono dalla Sardegna.
0: Ah, ok. Quindi non c'entrava assolutamente niente.
1: Un bel mix.
0: Né Bergamo né Brescia. Va bene.
1: Va bene.
0: Va bene, tornitore del mio cuore, dimmi un po' quanti semini avrà questa anguria. Possiamo dare qualche altro indizio, Lodo?
1: Sì. Allora, abbiamo detto che è un'anguria piccola.
0: Sì.
1: Un'anguria che ha tra lo 0 e i 100 semi.
0: Mm.
1: e la tua collega prima ha detto 94.
0: No, è andata troppo troppo in là.
1: È andata proprio un po' lontana, eh.
0: Prima la Stefania Andriola, scusate se torno lì sull'argomento, ma abbiamo proprio detto un numero. No, cioè parlavamo di anche in più rispetto alla temperatura.
1: Questo è il nuovo indizio?
0: Sì, ti ricordi? Abbiamo detto e noi abbiamo detto però non sono proprio
1: sono
0: pochi.
1: Sono tanti, abbiamo detto, sì.
4: 50.
0: 50 gradi in più sarebbe veramente un problema.
1: No,
4: no, non 50 gradi.
0: Però
4: il numero 50.
0: No, abbiamo capito, l'avevamo capito.
4: Va bene.
0: I nuovi mostri.
1: Va bene. Ciao Gianfri.
0: Ciao Gianfranco.
4: Ciao, tutti, ciao.
1: Allora ci proviamo.
0: Dai.
1: Con Pino d'Albenga. Ciao Pino.
0: Ciao Pino.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, come stai Pino?
2: Tutto bene, tutto bene.
1: Bene, raccontaci.
2: Anche a Ludovica.
0: Sì.
2: Ci siamo già giocato con lo squizzato di Papi.
1: Avevi giocato?
0: Ah, vedi.
2: Sì,
1: mitico, sì. Pino, vedi che ci ritroviamo qua adesso.
0: E quindi non hai ancora imparato, certo, che è Lodovica.
1: Che è Lodovica, tra l'altro, non lui, eh.
2: Lodo.
0: Ludo, vabbè,
2: non
0: fa niente.
1: Ma va bene, va bene. Io mi giro lo stesso, ormai sono abituata. Senti, Pino.
2: Immagino.
1: No, dici velocemente che lavoro fai?
2: Autista.
1: Okay. Autista, perfetto. Autista, hai finito la tua giornata lavorativa?
2: Non ancora, manca poco.
1: Bene, vediamo di farla concludere al meglio, indovinando quanti cacchio di semi ha questa anguria. Allora,
0: aspetta.
2: Sì. Aspetta.
1: Vuoi sentire un altro indizio, magari?
0: Sì, esatto.
2: Beh, ovvio, sì.
0: Dai.
2: Ho sentito la Stefi, però non mi ricordo il numero.
1: Allora, è piccola. Meno di 100 semi,
0: sì.
1: Meno di 94.
0: Se la incliniamo,
2: sì.
0: Questa anguria, cioè il numero di semi, se lo incliniamo,
1: se la mettiamo stesa sul fianco proprio, diventa infinita. Pensa un po',
0: hai capito? Se la inclini, diventa infinito.
2: 38.
1: Perché?
0: No. Ma perché 38?
1: Per quale motivo?
0: Perché 38?
2: Se la inclini diventi
0: infinito. E quindi quale numero se inclini? 8. Era 8.
1: No?
0: Ma ormai la risposta è sbagliata.
1: Pino!
0: Dai, Pino!
1: E che Pino?
2: 8 gradi in più, l'avevo detto.
1: 8 gradi
2: in più, l'hai detto.
1: È certo
2: gradi.
1: Che l'ha detto.
0: Niente, non ce la possiamo fare.
2: L'hai detto.
0: Meno male che questo gioco
2: invece,
0: è arrivato.
2: Io con la P30 di oggi più gli 8.
1: Non ho capito.
0: Nemmeno
2: ho calcolato,
0: sì,
2: ho calcolato,
0: sì,
2: i 30 di oggi, che gradi che ci sono.
0: Più gli
2: 8
1: radice quadrata, periodico. Va bene,
0: sì.
1: Pino, un fiasco totale, non ce l'hai fatta.
2: La matematica è un'opinione, ragazzi.
0: Sì, è
1: anche per
0: così.
1: Me comunque,
0: sì. Va bene. Grazie Pino.
2: Ciao, ragazzi,
0: saluta pure
2: giornata.
0: Chi vuoi. Vai, saluta.
2: Tutta la categoria degli autisti.
0: Va bene.
1: Benissimo,
0: salutati.
1: Ci accodiamo. Ciao Pino, un bacione.
0: Ciao. E come dicono i miei amici Andrea Edo, salutati. Così pure gli autotrasportatori, tutti i camionari. Non ce la posso fare.
1: Tutto bene? Vuoi una fetta di anguria? Ciao.

0: che bella. Che bella.
1: Bella, no?
0: È sempre, beh, dipende anche da quello
1: la sua
0: che hai mangiato.
1: Bocca la mattina, la insomma, devi essere molto innamorato per dire
0: sono d'accordo,
1: cosa.
0: Sono d'accordo. Amici, abbiamo una cosa importante da ricordarvi. È cominciato ieri, sono cominciate ieri, anzi, le registrazioni di Super Karaoke, questo format iconico della TV italiana, a Ventimiglia con Michelle Hunziker. Anzi, per esattezza, al Belvedere del Resentello. Esatto, a Ventimiglia. Si va avanti anche oggi.
1: Oggi e domani avete ancora due giorni di tempo per prendere parte a questo evento incredibile. Sul palco, assieme a Michelle, un cast eccezionale di artisti VIP, tra cui Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Vengi e Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Rene Grandi, Marco Masini, ce n'è mille, non ce la faccio a dirvi tutti.
0: Tantissimi.
1: Voi non perdeteveli, ovviamente prossimamente in onda sarà su Canale 5. 105 Music and Cars. 105
2: Music and Cars. Unicredit porta la passione del Gran Premio nel cuore di Monza. Fino al 6 settembre fai pit stop in Piazza Roma per vivere un'esperienza unica. Potrai ammirare da vicino la show car Ferrari SF24, sfidare gli amici ai simulatori racing, portare a casa omaggi esclusivi. E dalle 18.30 DJ set con Radio 105. Messaggio pubblicitario.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme!
9: Idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre!
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Me lo dici un po' alla calabrese, Lodo, per piacere?
1: La dentetteria, vuoi dire? Esatto. La dentetteria, che quel posto dove si bella?
0: Esatto. Madonna, in 105 Music in Cars. Oggi proprio Madonna, nel senso come esclamazione, no, di allora, giubilo.
1: E a proposito, sì, ho perso i messaggi. Allora, ecco. No, sì, volevo tornare un attimo perché è una storia che si concede così a piccole... piccole dosi, no? Questo nostro ascoltatore ci fa penare.
0: Puntate.
1: A puntate come Beautiful.
0: Sì, sì.
1: Recappone veloce.
0: Vai.
1: Qualche giorno fa ci scrive questo ascoltatore dicendo che è follemente innamorato della sua migliore amica.
0: Sì.
1: E chiedendoci consiglio, che faccio? Mi dichiaro? Non glielo dico? Non ce la faccio più. Oggi ci ha scritto.
0: Sì.
1: Ragazzi, è successo.
0: Abbiamo
1: fatto l'amore.
0: Sì.
1: Ok?
0: Ora, che cosa succede? Hanno fatto l'amore, però lui le ha subito scritto, lei però è scomparsa. Quindi lui nel panico ci chiede anche qui consiglio, cosa sarà mai successo? E giustamente Lodovica dice, ok, ma tu che sensazioni hai di quella roba lì? Aspetta che alzo la base, per far getta vuole, grazie. E che sensazioni hai avuto? E quindi lui si...
2: Bro, è perché gliel'hai dato tanto forte che lei è ancora stordita e sta dormendo, stai sereno.
1: Ma vale!
2: Non è mai successo che il sesso rovinasse un'amicizia. Figurati se adesso che avete fatto sesso avete rovinato l'amicizia. Ma va, ma va.
1: No, no,
2: ti risponderà
1: ma
2: sicuramente.
1: Che...
2: No. Tra 30 anni, quando avrà un figlio che scoprirà il...
1: Ma allora, ragazzi, allora. Ma non a caso è un uomo che parla, perché voi, ragazzi.
0: Che leggerezza, tra l'altro, nel modo di esporre.
1: No, una proprietà di linguaggio veramente
0: estrema, la crusca.
1: No, ma poi perché gli uomini, vedi, pensate in modo molto più semplice. Noi siamo più cervellotiche, ragazzi. Cioè, se io faccio, mi capita di far l'amore con il mio migliore amico, ma io mi rovino l'esistenza, io mi divoro il cervello. Cosa ho fatto bene, ho fatto male, ma che ne sarà della nostra amicizia? Ma ho sbagliato. Allora, avevamo bisogno di avere più dettagli
0: ce
1: da questo
0: dati.
1: Nostro amico.
0: Ce li ha dati.
1: Perché avevamo bisogno di capire che tipo di performance fosse stata. E allora lui ci ha risposto. È stato meraviglioso.
0: Non facevamo sesso così, sembrava...
1: Nonostante sì, io 48 e lei 46, forse non ho mai fatto l'amore con tale intensità e complicità. Sembrava ci conoscessimo da anni, anche sotto quell'aspetto.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
5: Prendi me, scegli me.
6: Mitico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
5: Ama me.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
8: Da Arca Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
7: Fuori tutto? Fuori subito!
8: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arca Planet!
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo!
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
13: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
14: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
13: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
16: 105.
17: 105.
16: 105. Che storia.
18: Radio 105.
19: Che storia.

0: qui la piccola Lodo di 9 anni davanti ad MTV con la spazzola in mano. Così. Si dimenava come una pazza.
1: Ma poi loro sono un po' scomparse. TLC, bellissimo pezzo, meraviglioso. No scrub.
0: No scrub.
1: Quindi una pelle non esfoliata.
0: Niente scrub. No, esatto. Loro sono proprio contro.
1: Sì, sì. Quelle sì. Pelle secca che de squame.
0: Pelle secche. Sì, esatto. Sì, vogliamo vedere le squame. 105
1: Music and Cars. Immagine bruttissima delle TLC.
0: E sono le 17.01, ragazzi.
1: Mannaggia.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Another. Emily Warren.
1: Silver Lines.
0: Ve lo ricorderete sicuramente perché è stato 105 Selection fino a ieri pomeriggio e invece adesso chiaramente è cambiato, ma lo abbiamo riascoltato nella seconda ora di 105 Music and Cars con Lodovica Comello, con Dario Spada. Ancora buon pomeriggio nel caso in cui abbiate appena acceso la radio. Ragazzi, vi siete persi una prima ora
1: scoppiettante,
0: ma proprio al fulmicotone,
1: ma esplosiva proprio, cioè, nel senso che è quasi esploso lo studio, però vabbè.
0: Esatto, esattamente. E poi sono arrivati tantissimi messaggi, Lodo continua.
1: Molti a commento di questa saga in puntata, in pillole, del nostro ascoltatore che ha fatto l'amore con la sua migliore amica. Molti danno la loro opinione. Che idea ci siamo fatti?
0: Che c'è della cattiveria anche in giro, devo dire, sì. E poi è arrivato un messaggio, giustamente parlavamo delle TLC, che è stato il nostro 105 che storia, che chiudeva la prima ora, e ho detto sono un po' scomparse. E sì, mi ricordo che Lisa Left Eye si chiamava, era scomparsa in un incidente aereo.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: tantissimi gruppi hanno perso un membro della
1: e
0: band.
1: E si sono fatte una nuova formazione.
0: Esattamente,
1: insomma.
0: Quindi mi chiedevo che cosa avessero poi fatto le altre due.
1: Le altre.
0: A quanto pare niente. Che dispiacere.
1: Vabbè, andremo a verificare.
0: Va bene. Nel frattempo, Lodovica, ti volevo presentare un'altra bellissima rubrica di questo programma.
1: Sono pronta.
0: Che ti renderà felice perché ti darà un sacco di cose da raccontare anche magari a Teo stasera.
1: Aneddoti da snocciolare a cena.
0: Esatto. Bello. Prego.
2: 105 Music and Cars presenta. Lo sapevi che...
0: Mia cara,
1: lo sapevi tu?
0: Beh sì, non tutto in realtà, un paio di cose secondo me sì. Prego.
1: Io non sapevo niente di tutto ciò. Allora inizio io?
0: Sì.
1: Lo sapevi, Dario, che parlare con te stesso, tu lo fai?
0: Tantissimo.
1: Sì?
0: Tantissimo.
1: In quali occasioni, per esempio?
0: Sempre, la mattina mi sveglio e inizio a dire, allora Dario, dobbiamo fare questa, però pensaci bene, cioè, io metto a parlare di così.
1: Tipo ti motivi?
0: Sì, ma anche mi prendo...
1: Ti dai degli ordini?
0: Mi dico che sono un pirla.
1: Ti insulti?
0: Esatto.
1: Tutto a posto. Allora, parlare con te stesso è molto comune e gli studi dimostrano che gli studenti che parlano con se stessi tendono ad andare meglio a scuola. Che studente eri?
0: Benissimo.
1: Bene. Poi.
0: Sì, lo sapevi che il cognome.
1: No, tristezza.
0: Sì, il cognome di Penny, personaggio della famosa serie TV The Big Bang Theory.
1: Certo, la bionda, sì.
0: Non è mai stato nominata in nessuna delle 12 stagioni.
1: E noi di Music in Cars adesso ve lo possiamo dire, era Fumagalli.
0: C'era un po' la faccia da Fumagalli, in effetti.
1: Penny Fumagalli.
0: Vabbè.
1: Lo sapevi, Darione, che il più grande uccello volante.
3: Non ho capito, scusami.
0: No, è vero, ragazzi, ma... Cioè,
1: Allora, siamo in terza elementare?
0: Esatto.
1: Ci fa ridere la parola... Uccelli, si chiamano così.
0: Volatile,
1: Il più grande volatile, volante, sì, beh, giustamente, è l'albatros.
0: Certo.
1: Che sorvola gli oceani intorno all'Antartide. Dispone di un'apertura alare, Darione... Di ben 3 metri.
0: E non fare quei gesti lì, però.
1: Allora.
0: Siamo in terza elementare. Chissà come avrebbe commentato Fabrizio Corona su questo albatros.
1: Un'idea ce l'ho.
0: Allora, velocemente, in Malesia Liu Tao Lin ha lasciato il pubblico a bocca aperta, riuscendo ad attaccare sulla propria pelle fino a 20 kg di metallo. Questa capacità gli sarebbe venuta dopo un incidente. Da quel momento il suo corpo sembrava comportarsi in modo diverso dal normale quando entrava in contatto con gli oggetti metallici.
1: Ma è diventato radiattivo.
0: Una calamita.
1: Ha mangiato?
0: Beh, era sbattuto contro un metallo molto forte, oppure un magnete, e ha preso lui anche la forza magnetica. Beh, mi sembrano tutte le minchia per questo.
1: Infatti.
0: Esatto.
1: Vabbè.
0: Chiudiamo
1: con questa notizia interessante, sconvolgente. Prima della cottura, del concetto di cottura, oltre 2/3 dell'energia dei nostri antenati, cavernicoli, probabilmente proveniva dalla frutta che nutriva il cervello.
0: Solo il cervello. Poi erano delle bestie di Satana, però comunque avevano un cervellone.
1: Un cervello intelligentissimo.
0: Intelligentissimo.
1: Sì.
0: Altre curiosità le trovate sul sito curiositadalmondo.it, ma anche alla pagina Instagram quel che non sapevi.
1: Beh, mi sento molto più acculturata, vedi?
0: Vedi?
1: Stasera so di cosa parlare.
0: E questo io posso dire è un'ottima cosa che faranno anche i nostri ascoltatori. Anzi, io vi dedico questa cultura proprio, come fa Ernia.
4: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: 105 Music and Cars presenta Beach Vibes. Beach Vibes. Vibrazioni positive per la tua estate.

0: E nel Muelle de San Blas erano in Manà, questo disco del 2001. Ne becco una. Scelto da Darione.
1: Allora, questo è un disco che mi ricorda proprio un'estate, perché loro sono una band in realtà storica del 1986, che arrivavano da un'altra formazione che si chiama Sombrero Verde.
0: Sì, Cappello Verde, esatto.
1: Olle! Olle! Vamos! Okay. Ma, ammazza, è beccato,
0: beccato l'accento.
1: E poi si sono chiamati Manà, che
0: messicani loro, giusto?
1: Loro messicani, però Manà è una parola polinesiana.
0: Ah, vedi?
1: Sì, sì.
0: Come sono beach vibes, comunque.
1: Molto.
0: Anche perché Muelle de San Blas vuol dire il molo di San Blas, che ho scoperto essere questo arcipelago panamense. Mi sto facendo un viaggio tra le foto delle isolette di San Blas e mi si sta veramente, mi sto sciogliendo.
2: E loro sono messicani?
1: Loro sono messicani, i Manà sono messicani, sì. Ecco, lo sapevo. No!
0: Eccolo là.
2: Bastava dirlo.
1: No, no, messicani. Sei tutta puntuta.
2: Basta fare gli stupidi, dai.
0: Oh, bello pogare sulla musica tradizionale.
1: Ma di nuovo, via. Aia, ho sputato come un
0: fa sempre simpatia.
2: Basta, ragazzi, basta. Subito, dai.
0: Rientriamo nei nostri ranghi.
1: Va bene. Allora, siamo arrivati a un momento importante di questo programma. Tra poco riporteremo in auge la nostra Ape Car tutta gialla.
0: Si riapre il garage.
1: Sì, ma ve lo raccontiamo tra poco, vi spiego.
0: Riprendi fiato prima, per cortesia.
1: Sto morendo, credo tu mi abbia bucato un polmone.
0: Scusa.
1: Tranquillo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€ e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
11: Buono.
10: Melone retato.
11: Buono.
10: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
11: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
12: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
13: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
14: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
15: La spesa intelligente.
16: 105 105.
17: Radio 105. Proud to be different.

0: Antidroga erano Emma e Fabri Fibra, ultima mezz'ora insieme. Ti è venuto un colpo, Walter? Al grido di antidroga
1: sì,
0: ti
1: così.
0: Sei
1: si è girato, non
0: spaventato.
1: So perché. Sì, sì.
0: Hai qualcosa da... Vabbè. Allora,
1: la senti?
0: Sento un rombo di motore.
1: Sì, è l'antidroga che arriva in Apecara, anche quella. È incredibile. Trainata da cani, però comunque c'è. C'è ed è l'Apecar, signori. È tornata anche l'Apecar.
0: Si riapre il garage dell'Apecar.
1: Tutta gialla con il logo della radio che gira per il mondo. E adesso sta a voi, perché l'Apecar,
0: sì,
1: devi sapere,
0: spiegami,
1: cara
0: Lodo. Perché esatto, io non ho ben presente.
1: Allora, nasce come acronimo.
0: Sì.
1: Cioè è l'aperitivo del caramello. Caramella Club, capito? La Caramella Club, che è il nostro club virtuale, che è ancora chiuso, che sta preparando la riapertura importante con la stagione autunnale, evidentemente.
0: Certo.
1: Però per adesso c'è ancora, anche perché il caldo che fa va bene per fare gli aperitivi in giro per l'Italia, e la Pecar gira.
0: Ok, lei va,
1: lei
0: paga.
1: Va, porta musica, porta l'ormonata, che è la bevanda ufficiale.
0: Buona l'ormonata, liscia?
1: Liscia, gasata, sì,
0: frozen, esatto. Un po' come la volete.
1: Esatto, fresca. Esattamente, c'è la zia pronta sul cassone della Pecar per distribuirla.
0: Mitica.
1: Cosa dovete fare voi? Dovete scrivere al 342 41 15 105 chi siete, dove avete avvistato la Pecar in questo momento, che gira lì accanto a voi. Poi cosa sta facendo anche?
0: Perfetto.
1: Basta questo.
0: Questo è.
1: Questo.
0: Siamo pronti. Vroom vroom.
1: Tra poco.

0: Il mood è quello, il mood è quello. Tra pochissimo sta per partire la Pecar, che è proprio quel mood. Ah, fa così la Pecar? Benissimo.
1: Senti come si scalda.
0: Carlita e Mallina.

0: ho avvistato la Pecar.
1: Bene.
0: Domani mi sposo. Vabbè. Va bene lo stesso. Ciao, un bacio, amici d'Alessandria.
1: Non ho capito niente, ma va bene.
2: Domani ti sposa!
1: Ah, ecco, questa è la chiave. È che stavo sentendo il disco.

0: Pecar, scrivetecelo.
1: Gira, gira.
0: E sale e sale anche, scende scende, montagne, e mare.
1: E sale. Avvistata al nord.
0: E poi?
1: Molto al nord.
0: Dove?
1: In Norvegia.
0: Ma non è che Marco, Veruska e Nicolas?
2: And don't you cry.
0: Ah, aperitivo che è cominciato così un po'.
1: Sì.

0: potete anche guardarci sul 66 mentre ci muoviamo come delle sherpy.
1: Come dei sherpetti.
2: La gara è stata vista nel circuito di Monza di fianco alla Ferrari di Leclerc. Era più forte addirittura.
0: Eh beh, certo.
2: Attenzione a Monza. Daniel D'Amanto.
3: Al paddock.
0: Era lì che girava. Ma questa è l'ormonata, ragazzi, l'ormonata che distribuiamo, che va bene per tutti, grandi, piccoli, non c'è età.
1: Ha effetti collaterali.
0: Sì, e vai velocissimo.
1: Attenzione.
0: Sì.
1: Avvistata in terra mia.
0: Urca.
1: A Spilimbergo.
0: Adesso contestualizzamelo. Spilimbergo.
1: Provincia di Pordenone.
0: A Pecar, avvistata da Paolo a Tarantasca.
1: Cuneo.
0: Beh, che cuneo comunque, ragazzi.
1: Un gran bel cuneo.
0: Sì.
1: E vedi che da cuneo?
0: Sì.
1: È un attimo.
0: Dove va? Ho già letto.
1: Avvistata a Torino.
0: Ah. Pensavo all'Omazzo.
1: Allora, anche.
4: Non mi sta anche lì. Mi sta seguendo da Venezia, adesso sono a Como. La denuncio.
1: Vai, Giano.

0: vicino ai giochi rionali di Campi Bisenzio. Madonna che lungo! Campi Bisenzio!
1: Autostrada verso Milano, altezza uscita di Groppello. Era lì, bellissima, fiammante.
2: Fiammante proprio, giallo fiammante, giallo come fiammante. Il sole.
0: Alla fiamma sulla fiancata. Eh?
2: Anche sulla franchigia.
0: La fiancata fiancata.
2: Questo è perché hai bevuto l'ormonata,
0: è
2: vedi?
0: Quello. Sto già sbiascicando.

0: qui a Brumage.
1: Civico?
0: Però da come l'ha detto sembrava più del nord, a Brumage.
1: Alla Pekar comunque la langa piace tanto.
0: A chi è che non piace la langa?
1: Ci torna spesso.

0: salita l'ormonata del 2019.
1: Drogato. Sai dove? Sai dove l'hanno avvistata?
0: Dove, Dario?
1: No, dico Chieti, Chietimelo.
0: Ah, Chieti e ti sarà tato.
1: Esatto. C'è della simpatia.
0: Tra di noi.
1: C'è

0: anche sul canale 66 e la zia che li pubblica.
1: Ah!
0: Ma non li fai uguale?
1: Ah! Ah!
0: Andiamo avanti così per 12 anni adesso.
2: A peccar sulla tangenziale di Torino. Ora si va di aperitivo.
1: Zia la donna dalle mille risorse,
0: dal multiforme ingegno.
1: Ma la peccar le batte le

0: music. È Costina, Make the People Come Together.
1: Avvistata a Beccar, autostrada A4 Katowice, Breslavia, Polonia. Mi sta puntando il culo.
0: No, no, no, no, no, no, dai. Un po' di contegno, la Beccar comunque certe cose non le fa. No.

0: di casa con la musica a palla. Olga da Rovigo.
1: Olga. Ma noi non entriamo in proprietà privata, non si può.
0: Olga, caviale del Volga. Cheat.
1: Cheat. Cheat more.
0: Olmo.
1: Ah, non me lo ricordavo. Comunque gli piacciono le tue zone, eh? Avvistata a Porcia.
0: Porcia.
1: Ah, Porcia, scusami, io per me era una

0: chi guida la Pecar?
1: Beh, a volte va anche da sola.
0: A Torino qualcuno la guida col cappello da vichingo.
1: Quindi con le corna?

0: stata a Cerisano, provincia di Cosenza.
1: Sì.
0: Nelle serre cosentine.
1: Bello. Comunque un posto dove stai sempre bene, Cerisano.

0: velocissimo in giro per il mondo. Ma torna indietro, torna al nostro garage chiaramente per prepararsi per un prossimo viaggio venerdì prossimo.
1: È stato bello.
0: È stato bello.
1: Ho
0: è stato
1: un po' sudato.
0: Sì, ma anche io. Mi hai anche bucato un polmone prima, quindi comunque...
1: Come sei delicatino.
0: Delicatessen. Allora, ringraziamo il nostro DJ della Pecar, il resident anche del Caramella Club, Anthony D'Andrea, che tornerà poi da settimana prossima. Grazie comunque al colui che ha capitanato, diciamo, l'astronave, Walter Ferjera.
1: Gera?
0: Grazie mille alla zia che ha pubblicato i vostri messaggi. Grazie Lodo per aver partecipato anche tu a questo primo viaggio inaugurale della Pecar.
1: Grazie Darietto per avermi fatto da apripista.
0: E torniamo settimana prossima con la Pecar.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: 105 Traffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. Un incidente segnalato in Campania lungo la tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Corso Malta verso l'allaccio di diramazione per Capodichino. Code al nord Italia sulla A22 tra Carpi e allaccio con la 1 verso Modena. Traffico rallentato invece lungo il tratto laziale della A24 tra la barriera di Roma Est e allaccio con la 1 verso Teramo. Sulla stessa A24 troviamo anche un veicolo fermo tra L'Aquila Ovest e Torno in Parte verso Roma. Veicolo fermo anche in Emilia sulla 1 Teramo. Sulla stessa A24 troviamo anche un veicolo fermo tra L'Aquila Ovest e Torno in Parte verso Roma. Veicolo fermo anche in Emilia sulla 1 tra

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
2: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Royal Canin Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Pappy Mini a solo un euro. Viscas Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
1: Fuori tutto? Fuori subito!
2: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
3: Dark Planet, convenienza nostra.
4: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief!
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax. Stay together.
10: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
11: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
12: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
13: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo Elviv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
15: Famila, tutto un altro sottocosto.
16: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Ottimo!
16: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
15: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
16: Capisci perché ti ho sposato.
15: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
17: Iperceramica!
18: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
19: Ciao Alex.
18: Kimi, ma sono io su questo poster?
19: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
18: Per vederci le partite insieme.
19: Magari. Però non ho ancora il wifi.
18: Andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
19: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
18: Sono appena stato sorpassato.
20: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
21: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
22: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
23: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
24: Expert, gli esperti sempre con voi.
23: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.

0: Questo è uno dei miei dischi da club preferiti di sempre. Veramente
1: abbiamo
0: bello.
1: Preso una piega tamarra in quest'ultima mezz'ora che mi, cioè, sto facendo dei viaggi allucinanti.
0: Camel Fat Cola 2017, il nostro disco Braccio Fuori dal Finestrino, però questo anche un po' elettronico, un po' bello fighetto, devo dire.
1: Fighettino. Un altro braccio con l'orologiazzo.
0: Esatto.
1: Per concludere in bellezza questa prima settimana di questa nuova stagione di Music and Cars.
0: Sì, molto molto contenti, come sempre l'abbiamo detto, l'ho detto tutti i giorni, siamo fierissimi di averti in squadra. Cara Comello, ma tornerai lunedì a questo
1: caro
0: punto.
1: Spada.
0: Dopo una settimana così uno potrebbe dire anche bello,
1: però posto,
0: ma non ci
1: così.
0: Vivrei
1: no, appena mi passa il fiatone dell'ape car, raga, torno in pista.
0: Va bene. Allora, intanto grazie a Walter Fargetta per la regia.
1: Grazie Walter,
2: fate bene a ringraziarmi.
0: Decisamente sì, perché li hai tirati giù tutti oggi.
1: Vabbè.
0: Grazie zia per il centralino, grazie Pinnetta redazione, grazie Lodo,
1: grazie Dario.
0: Ci
1: ritroveremo,
0: sì.
1: Il Pivaz da lunedì,
0: in teoria
1: ti aspettiamo, sarai ancora su qualche volo,
0: potrebbe essere ancora sorvolante. Noi torniamo però lunedì su Radio 105 alle 16 con
1: 105 Music and Cars. Buon weekend amici, ciao.

0: Radio 105, manca un minuto alle 18.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Esther Roletto. Il quartiere generale dell'intelligence ucraina colpito da un drone russo a Kiev. Ci sono feriti. In forse la visita di Witkoff e Kushner nella capitale in programma domenica. Gli inviati della Casa Bianca saranno invece domani a Mosca. E sulla influenza del Cremlino sulle elezioni la Premier Meloni garantisce: siamo sempre mobilitati sulla sicurezza dell'Italia a 360 gradi. A Bari la festa organizzata da Fratelli d'Italia per il record di longevità del governo. Cernobbio sul lago di Como, blindata per il forum Ambrosetti che riunisce politici, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori ed esponenti dell'economia internazionale. Intanto il leader pentastellato Conte si dice pronto ad un voto in primavera. Ex Ilva a Taranto, lettera di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto. I sindacati parlano del rischio di una bomba sociale e ambientale senza eguali, chiedono aiuto al governo e proclamano uno sciopero di 8 ore. La polizia uccide a New York un uomo che si era arrampicato sui cavi del ponte di Brooklyn puntando un coltello contro gli agenti. L'episodio stamane, a pochi giorni di distanza da un altro intervento in cui le forze dell'ordine avevano aperto il fuoco a Times Square contro una donna sempre armata di coltello. Sarà lutto cittadino a finale ligure quando si terranno le esequie della famiglia Baruzzo Siri. Un uomo ha ucciso la moglie e il figlio nel sonno, poi si è tolto la vita. Per il femminicidio, suicidio sull'autostrada A1, la procura di Firenze ipotizza la premeditazione. Tennis US Open stasera, il doppio Bolelli-Vavassori contro Canten Alice e Pierre-Hugues Herbert. Calcio alle 20.45, Genoa-Como inaugura la terza di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: mettermi.
1: Buonasera Italia.
0: Mettiti lì, socio, che va bene.
2: Ma vieni qua, sei
0: allora,
2: sicuro?
0: Ci hanno dato lo studio nuovo, ci hanno detto andate e disperdetevi.
2: Ok, ok, ok. Vabbè, quindi insomma, adesso facciamo le prove?
0: Ma che prove devi fare?
2: Prove alla TV.
0: Ma allora, siamo
2: io
0: già
2: sono
0: in
2: centro,
0: onda.
2: Ok?
0: Sì, tu sei in centro.
2: Lo so, prima non ci potevamo fare.
0: Ho capito che non potevamo.
2: C'era Dario e la Lotto.
0: Ma fai finta di niente, no? Scusami. Ma fai finta come se...
2: Ma quelli alla TV lo vedono, scusa.
0: Ho capito, ma tanto non è che...
2: Ma perché devi raccontare bugie quando la verità fa più ridere?
0: Tanto non sei bello, anche se sei decentrato, non sei bello da vedere, va bene?
2: Io cercavo la posizione per non essere inquadrato.
0: Allora, ma non digli bugie, cioè nel senso.
3: Non è vero.
0: È bello dentro. Bello dentro. Ormai.
3: Ma occhi buoni.
2: Mi piaci tantissimo,
3: ma...
2: anche quando sei falsa.
3: No, perché tu sei un orsacchiotto.
2: Sì, lo dicono tutte.
0: Sì, certo. Anche tutti.
2: C'era quella cosa: preferiresti perderti nella foresta con un orso o con, un uomo?
0: O con
2: e
0: un
2: tutte,
0: uomo.
2: Con l'orso,
0: Certo.
2: Io sono orsacchiotto, niente.
3: Sì, no. Con gli orsacchiotti va benissimo.
0: Lui sai cosa sembra? Se tu non te lo ricordi perché è un gioco degli anni Ottanta. Sembra il Teddy Ruxpin.
2: Non me lo ricordo neanche io che faccia aveva.
0: Una roba inquietante. Allora, c'aveva tutta la faccia ferma.
2: Sì.
0: E muoveva solo la bocca sotto così. E faceva.
2: Era un cartone animato?
0: No, era anche un pupazzo proprio. Andavi nei negozi.
2: Mi ricordo Teddy Ruxpin il nome. Ma non mi ricordo.
0: Una roba imbarazzante.
2: Va bene.
0: Ma buonasera a tutti voi che state dall'altra parte della radio, pronti per cominciare anche oggi l'ultima puntata della settimana, della prima settimana della carovana di 105.
3: Di già, è volata sta settimana.
0: Linda, giuro, sembrava 5 giorni fa che sia arrivata.
3: Vero?
0: Guarda, una roba
3: pazzesco,
0: proprio
3: pazzesco.
0: Come vola il
3: tempo quando ci si diverte.
0: Mamma mia, guarda. Salutiamo Dario Spada e Lodovica Comello che ci hanno anticipato con Music in Cars.
3: Ciao ragazzi.
0: Salutiamo la zia al centralino.
3: Ciao.
0: Salutiamo la Saretta redazione.
3: Che bello. Ciao Saretta.
0: E con noi ovviamente a guidarci anche oggi in questo ginepraio di sberle.
2: Finalmente per la prima volta in questa terza stagione, lo posso dire, di là del vetro, sì. Walter Fargi Partenga.
3: Ciao Fargi.
4: Buonasera. Beh, insieme a Fargi. Adesso io aspetto che arrivi un tecnico a darmi il cambio. Io ho già fatto 2 ore.
2: Esatto.
4: Direi che per oggi.
0: Tu le ore precedenti hai dovuto aiutare un tecnico che non c'era, hai sopperito. Adesso sono.
4: Ah, quindi non mi tocca adesso andare
0: no,
4: via.
0: No. Adesso sono arrivati Fargi, i tuoi preferiti.
3: Sei con me, non ti preoccupare, Fargi.
4: Ho cambiato idea, rimango qua. Sì. In fondo mi piace.
3: Aspetta che mi posiziono
4: programma.
3: Meglio, così ti vedo meglio.
4: Posizionati come vuoi.
3: Che bello. Così ti vedo bene.
4: Anche a testa in giù.
3: Sì, anche a 90.
0: Anch'io mi sono posizionato.
4: Tu fai schifo sempre.
2: Ma non imparerà mai.
0: Pronti per cominciare? Allora, subito le nostre coordinate per raccontarci quello che state combinando in giro per l'Italia.
3: 342-4115-105.
2: E prima che tu dico qualcosa che faccia cominciare questo meraviglioso venerdì, oggi mi sei mancato in studio, amico. Tanto.
0: Mamma mia.
2: Non c'era, era in onda.
0: Detto ciò.
4: Qua stiamo proprio infierendo.
0: Qui stiamo proprio leccando qua.
3: Attenzione,
0: eh.
3: Non te l'aspettavi.
0: Direi che è arrivato quel momento. In tanti si sono domandati, ma adesso con l'arrivo di Linda si farà o non si farà? Si fa.
5: Sì.
3: Aspetta.
0: È arrivato il momento di stringersi le mani, di guardarsi nelle palle degli occhi e come l'anno scorso al mare col pattino di pronunciare poche, semplici, ma lapidarie parole. Signori! Ma soprattutto...
6: Signore!
0: Oggi è venerdì, quindi Linda,
7: vieni a prendere il pesce!
0: Ma come si diverte?

0: sono ufficialmente entrata in maternità. Evviva! Mattina settimo milanese.
1: Che figa, anch'io voglio entrare in maternità, posso?
2: No, non puoi.
1: Perché? Cosa sono queste discriminazioni?
2: No, tu sei già entrato in maternità perché tu sei mamma. Tu sei mamma e Martin è papà.
1: Sì, certo.
3: Sai cosa sono io? Sono babbo.
1: Sì, tu sì, infatti. Tu sei babbo di minchia. Vuoi sapere cosa sono io dalla mamma?
3: Sì.
1: Il famoso piccione.
3: Sei un piccione.
1: Un piccione da mamma. Allora, salutiamo un po' di persone, per esempio.
2: Ale il Corriere anche oggi con noi dice grazie come sempre per la compagnia. Se vi capita di passare dalle parti di Cagliari, vi offro una, due, tre birre.
1: Anche la pecora io voglio mangiare. La pecora della Sardegna. Non fare battute perché io ti conosco molto bene.
3: Deve mangiare la piadina. Deve mangiare la piadina della Sardegna.
1: Diciamo che io con la piadina ho mangiato la prima piadina alla pecora della mia vita. Però ve lo spiego un'altra volta. Va bene.
3: Diciamo che lei ha portato la piadina e poi si è messa.
1: Allora, ma non c'è bisogno di fare i disegni.
2: Ma cos'è che venerdì c'è l'ormone qua che impazzisce? No,
1: è una storia antica.
3: È una storia antica. Okay.
1: Quando, allora, anni e anni fa, anch'io ho provato l'arte dell'accoppiamento.
2: Ok.
1: Ok, come i daini,
2: ma
1: no?
2: Ma te lo ricordi ancora, quindi?
1: Vagamente, sì. Allora, anni e anni fa il Paolino si accoppiava, cosa che adesso avviene
3: con dei versi.
4: Ah, no, aspettate, allora cambio base. Se si accoppiava, cambio base.
1: Mi accoppiavo. Okay. Tanti anni fa mi accoppiavo, no?
2: Ok.
1: Ed è capitato.
4: Quanto dura sta rottura di scatole?
1: Se vuoi la smetto,
2: No, no, voglio sapere.
4: Andiamo avanti.
1: Ok, fantastico. Ti faccio vedere dei video.
2: No! Allora, non bloccare la crescita.
1: Clima argomento, ragazzi. Oggi dobbiamo parlare di coppie, a proposito. Ok, che cosa è successo? L'arcinoto e conosciutissimo pool
3: di non si sa cosa,
1: di esperti, sempre loro, si sono ritrovati oggi attorno alla tavola rotonda e ci hanno spiegato come andare in vacanza con il proprio partner senza però litigare. Questa è una cosa, cioè questa è una mission impossible.
3: Se la sono inventata,
1: questa
3: però
1: è una roba.
3: Cioè, non hanno fatto i test, la sono inventata.
1: Allora, questa. In pratica dicono che molte persone litigano già in aeroporto. C'è gente che litiga ancora prima di partire da casa.
2: Sì, certo. I miei anche ancora prima di decidere dove andare. Sì.
1: Allora, in pratica.
3: Scusa, perché facendo la valigia?
1: Sì.
2: Figurati.
1: Allora, parrebbe che per non discutere, cosa dovete fare? Che se avete un partner, una fidanzata, arrivate in aeroporto.
3: Ognuno per i cazzi suoi.
1: Bravissimo.
2: Esatto.
1: Guarda che sti esperti sono proprio sagaci.
3: Certo.
1: Allora, dicono gli esperti: se non volete litigare, arrivate in aeroporto, poi lei da una parte e voi dall'altra.
3: Sì.
1: In modo tale che
3: vi trovate all'arrivo.
1: Bravo, lo stress del appoggia la valigia, spogliati, c'hai le mutande, hai preso il vibratore, c'è la roba che suona, voglio provare il profumo, tutte quelle robe lì, le balzate, perché giustamente lui ha dei bisogni, lei ha degli altri bisogni.
2: Certo.
1: Ok, quindi arrivate, vi separate e vi trovate al gate prima di imbarcarvi.
3: Ma io direi anche un altro sedile.
2: Ma esatto, cioè, tanto adesso risparmi se non prendi i posti
3: vicini.
2: E quindi c'è gente che proprio dice: ciao amore.
3: Ma allora, un altro aereo, visto le esperienze.
1: A questo punto andate anche in un posto diverso. Ma perché vi fidanzate? Scusami, ma a questo punto.
3: Sì.
2: Li risparmi, li usi per la colazione all'aeroporto che costa di più.
3: È troppo che sei singolo.
1: Dici?
3: Stai venendo dalla mia parte.
1: Allora, da qui arriva l'argomento di oggi. Oggi, visto che stiamo parlando di aerei, oggi ritorna il meraviglioso gioco dei nomi più sbagliati. Oggi vi chiediamo il nome più sbagliato per una compagnia aerea. Allora, se anche vi dovessero regalare il biglietto per quella compagnia lì, voi quella lì solo dal nome non la prendereste mai.
3: Ali e Speranze.
1: Bello.
3: O sulle ali della speranza.
1: Sì, bello. Maestra!
2: Maestra!
1: Benvenuti a bordo della Ansia Alliance.
3: Sì, bella tua, questa è la tua.
2: A proposito di ansia, questa è semplice, la Lufthansa.
1: Allora,
3: atterriamo forse airline.
1: Allora, dovete trovare il nome più sbagliato per una compagniera. Roba che se vi regalassero il biglietto domani mattina, destinazione Caraibi, voi dite: no, lì no, con quella lì.
3: Caraibi dove c'è quella pista corta? Air Frenguasti.
1: Sì, va bene.
2: Oppure io, maestra, io.
1: Sì.
2: Ridijet.
1: Ridijet, va
3: anche
1: bene.
3: Schianto Jet.
1: Io, maestra, io.
2: Vai, bimbo Paolino.
1: Per andare.
3: Sì.
1: So che adesso brucerò all'inferno.
3: Sì.
1: Per andare nei paesi arabi, usa la tua linea preferita.
3: Sì.
1: Qatar.
2: Bella,
1: grazie pubblico, grazie. Più tardi gli autografi, grazie.
3: E ci proviamo?
1: Allora fai ci proviamo air.
3: Ci
1: proviamo air.
2: Io maestra io.
3: Sì? Che è quella di Cipro. Cipro via mer.
1: Sì. È bellissima.
2: Emigrates.
3: Sì.
1: Allora, dovete trovare il nome più sbagliato per una compagnia aerea. Anche se vi regalassero il biglietto, voi quella lì. Oppure siete i proprietari di una compagnia aerea e non dovete avere nessuno a bordo, grazie o per colpa del vostro nome che vi siete presi.
3: Mamma, se devo stare zitto.
2: Speranzer.
3: A proposito, l'ultimo aereo che ho preso per tornare a casa dal tour di quest'estate è stato il 190esimo.
1: Dai, vabbè, sei uno ogni tre giorni l'hai presi, dai.
3: Fammi finire di parlare.
1: Ah, scusami.
3: 190esimo volo senza far suonare niente.
1: Ah, scusami, ok, allora va bene. E questo è un miracolo, perché considerando che sei bionico. Allora, nome più sbagliato per una compagnia aerea. Fargi!
4: Cosa volete dalla mia vita?
2: Fargi!
1: Allora, sei il proprietario, tu di Lissone, sei uno che c'ha il grano.
4: Sì.
1: Sei il proprietario di una compagnia aerea.
4: Come
1: ma
4: fai a saperlo?
1: Beh, c'hai il grano e risaputo, nel senso.
2: Ah, ecco perché ha tutti quei soldi, il Fargi.
3: C'hai i campi, no, c'hai il grano, però c'hai i campi di grano.
2: Ah, ok.
3: Col mais.
1: Allora,
2: se non c'è da poco, però.
1: Il proprietario di una compagnia aerea.
4: Sì, infatti, lo sono.
1: Non devi avere nessuno a bordo. Come chiami la tua compagnia aerea?
4: C'ho il nome.
1: Sì, c'ho anche il cognome.
4: E c'ho anche il sottotitolo della compagnia.
2: Vai.
4: Charter.
1: Sì.
4: Charterrore di risalirci su.
1: Bella. Bellissima.
2: Bello.
1: Mamma mia. Va bene, bambini. Allora, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi oggi vi domandiamo di trovare il nome più sbagliato per una compagnia aerea.
3: E ce lo scrivete, ce l'ho al 342 41 15 105. SMS, WhatsApp, vocale, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è. E oggi sulla carta d'imbarco.
1: Giusto.
2: Oggi sì,
3: quella elettronica, bello. Grazie.
1: Bello, mi è già venuto voglia di ripartire un'altra volta.
3: Dove vuoi andare?
1: Sì.
3: Te lo dico io.

0: Paulino.
1: Dimmi, amore.
0: Martin. Sto venendo per il mio pesce.
2: Oh, dai, dai,
1: cos'è che ha detto? Non ho capito.
3: Besitos, signorita, si metta in coda però, eh.
1: Non ho capito il marito dal bagno cosa le ha urlato.
4: Gli ha dato un pesce in gola,
1: praticamente. Ha urlato, dai. È geloso di noi. Va bene, allora, 342 41 15 105, vi abbiamo domandato di trovare il nome più sbagliato per una compagnia aerea, roba che si vi regalazzo il biglietto domani, non prendereste l'aereo ugualmente.
4: Allora, c'è la Cryanair. Ok. E la EasyJet.
1: Va bene. Ok. EasyJet. Cazzo.
3: Poi abbiamo Qashqai and Fly.
1: Sì, ok.
4: Gli stessi che fanno la Jeep, no?
3: Sì,
4: la
3: esatto. E la Volarju Airlines.
1: Scusate, ma non volete venire a fare un volo con la Bizair?
5: No, no.
1: Bizair.
4: Ali Mortacci.
3: Bella.
1: Ali Morteir.
4: Ali Morteir, sì.
1: Chi è?
6: Mi soci. Il nome che mi viene in mente è una compagnia aerea, tutti giù per terra.
1: Sì. Oggi la trasmissione la faccio con le mani nelle allora, tasche, perché domani devo volare.
3: Immaginavo, infatti te lo stavo chiedendo. Quando è il prossimo volo?
1: Domani, domani alle 2, domani.
4: Air, può essere letto anche velocemente Ar.
1: Sì,
4: Arvolo.
3: Arvolo. Invece Diego da Montichiari Brescia dice: per andare in Francia
1: sì,
3: ci sta benissimo un aereo che si chiami 2006.
1: Per i mondiali, poi
4: sì. Sai come fai il rumore del motore?
1: Poi Tafo Air, voleremo verso il paradiso. Fabio da Buriano, grande
4: Hard Jet, Michele da Casale.
1: Chi è?
7: Vuoi fare delle vacanze a bomba?
1: Sì.
7: Usa la nostra linea aerea Kamikaze e non te ne pentirai.
1: Ok, vai.
3: Ok, poi abbiamo anche Air Dolomiti, che diventa Air Demoliti.
1: Vabbè, bellissima tra, io l'adoro la Air Dolomite.
4: Lost Minute a Aldo.
1: Ok. Poi compagnia aerea più sbagliata, Filippo da Bassano. Vabbè. Oh, raga, la CAD Italia.
3: Aspetta, c'è un'altra versione, o c'è la CAD Italia o c'è la Alitalia.
1: Ataglia, proprio taglia, va bene.
4: Com'è che la Lufthansa ha preso la l'Alitalia?
1: Sì,
4: e sta funzionando.
1: Adesso è Ita Airways.
4: No, l'Alitalia è stata presa dalla Lufthansa.
1: Ma c'è ancora l'Italia, ma non c'è più.
4: È stata acquistata dalla Lufthansa.
1: Ah, ok, va bene.
4: E funziona. Perché noi non eravamo capaci?
1: Perché non è più italiana.
4: Ah, ok.
1: Chi è?
8: Buonasera ragazzi, un nome potrebbe essere Jet Desot.
1: Jet Desot. Genio del male. Poi see you in heaven air. Ci vediamo in paradiso, Pep da Cagliari.
4: Bisi gettati.
3: Bello. Oppure un volo tranquillo raso terra, fly down.
4: Fly down che non esiste in inglese.
1: No,
4: questa è diventata un italiano che...
1: Ci dobbiamo fermare, noi fare una pausa. Vi ricordiamo le nostre coordinate. Quindi oggi vi abbiamo domandato, ritorno al giochino dei nomi sbagliati, il nome più sbagliato per una compagnia aerea.
3: 342
4: 4115
1: 105.
9: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
14: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Regina, ma che bel sorriso.
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
16: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
17: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
19: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
20: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
15: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Malcolm Todd con Earrings, il nostro nuovo 105 selection della settimana. Ancora ben ritrovati, la carovana, Paolino, Martin, Linda Pani. Oggi abbiamo parlato di come, per non litigare con il vostro partner, dovreste separarvi in aeroporto.
1: Hai fatto l'elenco, fai l'elenco di tutti.
0: E cosa è? Cos'è che mi manca?
1: Vabbè, tutti gli ascoltatori, in ordine alfabetico,
0: ok, caro. Allora, Alessandro. Allora, vi avevo domandato al 342 41 15 105 di trovare il nome più sbagliato per una compagnia aerea. Cioè, tu c'hanno tutti i nomi fighi. No, no, noi gli troviamo i nomi quelli stronzi proprio.
2: Esatto, okay? Esatto.
1: Cimiter. Massimo da Torino.
0: Ma mo arrivano i geni, uno via l'altro.
2: Uno simile che ho trovato io era Air Funerale, nessuno si è mai lamentato dopo la partita.
0: Vabbè, certo. Vedi tu, cazzo.
2: Certo.
0: Scusatemi, ma Francesca da Roma, che se gioca Argiolli e se gioca la Scassair.
2: Bello.
0: Lauci?
1: Sì.
0: Lauci cos'era? Quello di... Aspetta, un personaggio.
1: Dai,
0: oh, mamma!
1: Dai.
0: Linda!
1: No, Lauci era... Lauci Air.
0: Lauci
1: la compagnia aerea si chiamava Lauci.
0: Ma Lauci era un personaggio di un film.
1: Sì.
0: Non me lo ricordo, dai.
2: Non ti posso aiutare.
1: Indiana Jones.
0: Quello
1: precipitano,
0: Mamma mia, vabbè.
2: Ok. Invece immaginate, insieme ad Elisa da 12 Morelli, di prendere un aereo per andare in un'isola greca.
1: Sì.
2: Questa compagnia greca si chiama Skiantos.
1: Non ti fideir.
0: Perché? Scusate, perché Francesca e Mauro da Genova che prendono la Speriamo da Riveir.
2: Bella. Chi c'è?
3: Allora, io la chiamerei Air Titanic. Alessio da Piano Emanuele.
0: E comunque ci sono più aerei sott'acqua
1: che sommergibili in aria.
0: Quindi lo volevo dire.
2: No, infatti.
1: Cosa c'entra col Titanic? Scusa.
0: Il Titanic è andato giù.
1: Ma non era un sommergibile.
0: No, capito.
1: Altrimenti sarebbero ancora tutti vivi.
2: Un aereo che va giù e un Titanic che va su.
0: Sì, esatto. Quella roba lì.
2: Esatto.
1: Vabbè, ma io mi fiderei della Titanic Air, scusa.
2: Insomma.
0: Io
1: dov'è che li trovi gli iceberg in cielo adesso?
0: Io nel dubbio, allora io nel dubbio e nell'ignoranza.
2: Basta un uccello per rovinare tutto, non serve un iceberg.
1: Sì, sì.
2: In generale, nella vita.
1: Lo sappiamo, sì.
0: Sì, lo sappiamo.
4: Possiamo andare avanti, per favore?
0: Io non ho detto niente.
4: Per favore.
0: L'ha detto lei.
2: La malizia negli occhi di chi ascolta.
0: Scusami,
4: e anche nella tua lingua.
1: E tu ascolti con gli occhi.
2: Una volta.
0: Scusi arbitro, possiamo richiamare il VAR? L'ha detto veramente? Ha detto che gli uccelli le hanno rovinato la vita.
1: La diretta è come una briciola, passa un uccello e la porta via.
4: Possiamo andare avanti?
0: Direi di sì.
2: Grazie. Sempre di cose che volano parliamo comunque.
0: Nome più sbagliato per una compagnia aerea, per esempio
2: Final Destination Airline.
0: Sì, quello veramente.
1: E ti ha da morir. Diego da Pn.
5: Ciao ragazzi, secondo me la linea aerea si dovrebbe chiamare Caduta Libera.
0: Sì.
5: Ciao Alessandro da Milano.
0: Scusate, l'aereo presidenziale che si chiama l'Air Force One. L'Air Force One.
1: Ischia ce l'ha all'aeroporto, no?
0: Sì.
1: Sì.
0: Com'è?
1: Come si chiama la compagnia aerea di... Airischia.
2: Air Force l'avevo trovato anch'io, ma ho trovato anche un Non Partir.
0: Sì, scusatemi. Secondo me questo qui è geniale.
1: Sì.
0: C'è Marco da Codogno che dice: il nome più sbagliato per una compagnia aerea? Stiamo a Tair.
1: Ivan da Rovato, Brescia, suggerisce la compagnia low cost della Air Qantas. Hai presente quella?
0: Sì.
1: Air Qantas.
2: Certo. Chi c'è?
6: Benvenuti a bordo dalla Burla Joe Airline.
0: Io me lo immagino il capitano.
7: Sì, benvenuti alla Burla Joe Airlines.
1: Matteo da Voghera, barcollo ma non decollo.
2: Bello. E poi immaginate sempre il capitano che ad un certo punto: benvenuti a bordo Mayday,
0: è fantastico.
2: Mayday è
1: Paolo Catapultair.
0: Sì. E poi abbiamo il Non Partir, Diego dall'India. L'India, bellissimo.
1: Sei andato in aereo.
0: Beh.
1: Sì. Allora, Gabriele da Cirnusco Addacadeir.
0: Addacadeir.
2: Ah, poi abbiamo Tony Dall'Imbiate, destinazione Paradiso Airline.
0: Sì, Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate. Quindi oggi diventate tutti mega proprietari di compagnie aeree, proprio arrivate gente con i soldi, ok? Voi dovete tenere i vostri aerei completamente vuoti grazie o per colpa al nome che date alla vostra compagnia aerea. Quindi nome più sbagliato per una compagnia aerea.
2: 342-4115-105.
1: Come ha fatto il nostro Salvatore da Vercelli, la non è il Rivi.
0: La non è il Rivi. Naiazzata. Sai che mi sono pentito di fare sto argomento?
1: Cioè,
0: domani
1: che voli?
0: Domani.
1: Ai, ai, ai. C'è brutto tempo domani.
0: Ma vai a cagare.

0: e andare a casa nostra prendendo l'aereo.
1: Ecco.
0: Ciao. Ciao Linda, sì? Ti vogliamo come zia.
2: Sì.
0: Io mi chiamo Leonardo.
3: Sofia.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao Sofia.
4: La zia Linda.
1: Zia Leonardo.
2: La zia. Sì, sono la vostra zietta.
4: Bella sta cosa. Allora,
2: sì, patatini.
4: Oggi al 342 41 15 105 vi abbiamo domandato il nome più sbagliato per una compagnia aerea. Allora, per esorcizzare la cosa, praticamente vi dico che domani io devo volare, quindi tranquilli.
2: Ma per caso prendi la Spigair per volare? Chiedo.
4: Poi abbiamo per esempio la compagnia aerea il nome più sbagliato
1: sì.
4: per una compagnia aerea, la Lassa Stair.
2: Sì. Bella,
4: bellissimo, grande Billy.
1: Air Lost.
4: Christian. Sai che non ho visto neanche una puntata di Lost.
2: No, io ho visto Manifest.
1: Hanno mangiato i funghi.
4: Sì, beh, infatti alla fine poi
1: hanno mangiato i funghi.
4: Manifest è quello dell'aereo che invece arriva tipo dopo 60 anni.
2: Dopo 5 anni. A me è piaciuta quella, A me è piaciuta.
4: Come finisce?
2: Non te lo spoilerò. Come è iniziato? E finisce come è iniziata in realtà.
4: In ritardo con l'aereo, come sempre. Chi è?
5: Non ci arrivi Airlines? Che ne pensate? Ciao soci, Carmen da Rivalta. Linda, sei uno spasso, vi adoro.
2: Grazie, ma che carini. Questa allora, è tutta gente che ha ricevuto il bonifico, non vi preoccupate.
4: Ci dobbiamo fermare, vi ricordiamo le coordinate. Quindi 342 41 15 105. Il nome più sbagliato per una compagnia aerea. Prima però vi ricordiamo una cosa molto importante, ovvero che ritorna Super Karaoke, che è uno dei format più iconici e popolari della televisione italiana, che arriva a Ventimiglia proprio con Michelle Hunziker. Le puntate del programma saranno realizzate al Belvedere del Resentello a Ventimiglia il 3, 4, quindi oggi, e 5 settembre.
2: Sul palco con Michelle Hunziker un cast eccezionale: Alex Britti, Anna Tantangelo, Yo Baby K, Benji e Fede, Ermal Meta, Giuseppe Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini,
1: Ricchi
2: Poli e Fabio Rovazzi.
4: Tutti tranne noi. Tranne te.
1: Tranne te.
2: Prossimamente in onda su Canale 5.
6: Su 105 all'ora della carovana.
7: Unicredit porta la passione del Gran Premio nel cuore di Monza. Fino al 6 settembre fai pit stop in Piazza Roma per vivere un'esperienza unica. Potrai ammirare da vicino la show car Ferrari SF24, sfidare gli amici ai simulatori racing, portare a casa omaggi esclusivi. E dalle 18.30 DJ set con Radio 105. Messaggio pubblicitario.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai!
12: A settembre
11: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
6: Hey! 105.
7: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: sapevo, io lo sapevo. Cioè, lì fuori, quando vi diciamo che lì fuori c'è del cazzo di genio, sì, cioè è una roba, allora, impressionante.
1: Aspetta, dobbiamo spiegare a Linda come funziona la, sì, dinamica. Allora, Linda, alle 18 la gente finisce di lavorare.
2: Sì.
1: Prima di andare a casa si mette a fare l'aperitivo. Fino alle 18.30, sì, qualcuno, okay, risponde e sono bravi. Dalle 18.30 in poi
0: c'è la follia.
1: I geni ubriachi,
0: la follia,
1: pieni di spritz, che ci mandano i messaggi SMS, ma, pieni di spritz.
0: Io veramente vi amo. Allora, vi abbiamo domandato oggi, abbiamo parlato di come per non litigare con il proprio partner in aeroporto è meglio che ognuno vada a fare le procedure d'imbarco da solo. E da lì l'argomento di oggi al 342 41 15 105, sì, il nome più sbagliato per una compagnia aerea.
1: Guarda, cioè, comincerei, cioè non deve venire nessuno.
0: Non deve venire nessuno, cioè, okay, ce n'è uno più fottutamente geniale dell'altro.
1: Allora, Luana da Biella.
0: Vai.
1: Biella. Dove, Biella. Dov'è Biella? Torino.
0: Sì, Biella.
1: Alessandria, Torino.
0: Sì,
1: Piemonte. Pieno di Piemonte.
0: Sì.
1: Un piccione di Mammeir.
0: Mo ragazzi, c'è un asso via l'altro, vai.
2: Marco da Rozzano, non tornerei. E c'è addirittura quell'altro che non sa l'air.
0: Sì. Sì.
1: Io non rischierei.
0: Oh, oh. Poi, sì.
3: Io prenderò una linea russa che si chiama Aeroflop.
1: Oh, mamma mia.
2: Bella,
1: allora, giù da Seregno. Air.
0: Scusatemi.
1: Io glielo modificherei tipo Air.
0: Scusatemi. Per una, posso fare il claim tipo anni 80?
2: Sì, sì, vai.
0: Per una cagata di viaggio prendi la Dysentair.
1: Nicola da Botticino, provincia di Brescia. Scusami. Pensavi di Arriveir?
0: Perché? Ho pensato che anziché darti il sacchetto del vomito, sì, ti danno il sacchetto, no, per, no, la cacca.
2: Allora, probabilmente se hai preso un volo dove ti consegnano il sacchetto per la cacca, può essere che tu abbia preso la Lufthansa.
1: E cos'è il sacchetto del vomito?
0: Il sacchetto del vomito è quello che ti danno per quando stai male, no? Non te l'ha
2: non
0: mai dato?
2: Visto, cioè, il sacchetto, scusa, del vomito.
0: Non te l'ha mai dato il sacchetto
1: io
0: del vomito?
1: Io li voglio indietro i soldi, il mio è sempre vuoto. Allora, li voglio indietro i soldi di tutti i voli.
0: Chi è? L'abbiamo lasciato
4: ciao,
0: fuori.
4: Ciurma. Ciao, Ciurma. Sono Marco da Cuneo.
0: Sì.
4: La mia compagnia si chiama Costa. Sottotitolo Costa Minc.
1: No, questa minchia. Costa Minchier.
0: Poi il Scarligair, la low cost meneghina. Perché sai che a Milano quando si dice ti scarligat, cosa vuol dire?
2: Ti sei inciampato?
0: Sì! Beh, scaricato e scivolato, inciampato.
1: Scarliga il merlusco e le minga il tois.
0: Metti
1: giù, stai trasportando il merluzzo e lo scarichi. Scarliga, buttalo giù.
0: Sai che scarliga noi lo usiamo a Milano anche per dire inciampo? Scarliga, sì. Chi è?
2: Vinto qualcosa?
5: Ciao soci, il nome più sbagliato per una compagnia aerea è Mayday Airlines.
2: Sì.
5: Un abbraccio ragazzi, grande, buon weekend, ciao. Michele da Bucinasco.
0: Ciao Miche!
1: Mai volato con la gettati?
0: No, vabbè, gettati è geniale.
2: Aspetta, doveva arrivare Fabio da Opera per tirare fuori l'opera del giorno. Airbag.
1: Sì.
0: Scusate,
1: e arriviamo? Un punto di domanda, Alessio da Padova.
0: Scusate, non volete volare con la Malacca Air?
2: Bella.
1: Non si sa Mair.
2: Chi c'è?
6: Io tra una settimana devo prendere il volo con la compagnia Cadotea.
1: Cadotea
2: bello. Aspetta, Valerio da Casorate Primo. Nome sbagliato per una compagnia aerea? Sai nuoter? Non si sa Mair.
1: Sì.
0: E papia, ragazzi.
1: Air Pollo 13.
0: Mo ce n'è non ti fidei, Andrea d'Alessandria. Oggi c'è uno meglio dell'altro, veramente.
2: Invece Ricchi da Chioggia propone per chi magari ha problemi a mantenere un po' di tranquillità in volo.
0: Sì.
2: Lo Xanax Air.
1: Oh. Sì, beh, visto che ha chiuso la Loud Air, ha aperto la Laida Air.
0: Cazzo, ragazzi, veramente. Poi abbiamo anche l'Air Miseria, Marco da Crotone.
1: La volevo l'Air?
2: Bello,
1: la volevo l'Air.
0: Però io, per esempio, la volevo Air, la prenderei io.
2: Anch'io la prenderei Air.
1: A volivula.
0: Scusami. Posso buttarla fuori?
7: Sì, sì.
0: È difficile.

0: comunque, grazie.
1: Scusa,
0: vieni. Vola su... avete sto cazzato l'altro giorno.
2: Vola su sto cazzeir.
1: Vola su sto cazzo.
0: Comunque io avrei risposto Magheir.
2: Enrico dalla provincia di Pesaro, alitata.
1: Bello, alitata.
0: Bello.
1: Alitata, bello.
0: Bello.
1: Chissà che alito pesante che c'hanno all'alitata.
0: Mamma mia, mamma mia.
1: Poi...
0: Andrea da Carmagnola, considerato la, la somiglianza, consiglia la Supposter.
1: Sì.
2: Eir Saliminga.
1: Eir Saliminga?
2: Sì.
1: Bella.
2: Mi Saliminga.
1: Vuoi provare invece il famosissimo, la famosissima compagnia aerea, la Cazzi da Cagheir?
2: Quella concorrente ce l'ha suggerita Francesco da Potenza, la Squareir.
0: Invece Paolo da Verona offre consiglia di viaggiare con una compagnia italiana, la Voliamo in Cielo.
1: Cioè, con poco è riuscito a farmi grattare i maroni. Cioè, con veramente. Cioè, questo. Questo è il gelo.
2: Il nostro amico, il signor Mori,
1: sì?
2: Ha aperto una compagnia aerea.
1: Sì, immagino.
2: E la Morirai. Bella Marco.
1: Franco Mori apre la Morirai. Ci dobbiamo fermare noi. L'argomento lo chiudiamo nella prossima ora. Tanto abbiamo ancora tempo per farlo. Seconda ora in cui ritornerà anche. Non vorrei dirlo. Ve lo dico.
2: Non volevo dire.
1: No. Tornerà anche il Dedichineir.
2: Ma ve lo dico. Sì.
1: Continuate voi il nome più sbagliato per una compagnia aerea.
2: 342 41 15 105. Ci fermiamo per un attimo. Intanto voi tutti giù per terra.
3: Traffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade in Piemonte, lungo il raccordo Torino aeroporto di Caselle. C'è un incidente allo svincolo di Borgaro Torinese, altro incidente sul tratto laziale della 1 tra Colleferro Anagni Fiuggi verso Napoli, che sta causando code tra Laccio diramazione Roma Sud e Anagni Fiuggi sulla A10, code causate dal traffico intenso tra Laccio con la 7 svincolo Genova Voltri verso Ventimiglia. Infine sulla A2 la Salerno Reggio Calabria troviamo rallentamento per incidente allo svincolo di Petina verso lo svincolo raccordo Reggio Calabria. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat confezione 4 litri a 2,99 euro negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
11: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
12: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
13: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
15: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
15: Perché?
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
17: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9 euro.

0: €1,99 e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Radio 105, manca un minuto alle 19.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Esther Ruletto. Drone russo sul quartiere generale dell'intelligence a Kiev. Zelensky giura vendetta. In forse la visita di Witkoff e Kushner domenica nella capitale. Gli inviati della Casa Bianca sono invece attesi domani a Mosca. A Bari, Fratelli d'Italia festeggia il record di longevità del governo. La premier Meloni, interpellata sul rischio di influenze russe sulle elezioni in Europa e nel nostro paese, garantisce: siamo sempre mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi. Il taglio delle accise sul diesel prorogato sino al 10 settembre compreso. Lo ha deciso il governo per fronteggiare il caro carburanti, che non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e gasolio aumentati anche oggi. Intanto il Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana dovrebbe mettere a punto gli aiuti selettivi. Potrebbe avere premeditato il femminicidio Federico Vella, il 36enne fiorentino che ha ucciso l'ex compagna di 45 anni gettandola da un viadotto dell'autostrada A1 in zona Barberino del Mugello, Firenze. Lo ipotizza la procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti. Ferrovie dello Stato multata dall'autorità dei trasporti per il chiodo che il 2 ottobre del 2024 bloccò Roma Termini. 1,75 milioni di euro per grave negligenza. La società che ha chiamato in causa un errore di un'impresa appaltatrice potrà fare ricorso. Tennis US Open, Jasmine Paolini saluta Flushing Meadows, battuta al terzo turno dalla rumena Soranna Kersta, numero 17 al mondo. Calcio, alle 20.45 Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A, che si completerà lunedì. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Peggy Gou comincia ufficialmente in questo momento. Siete pronti? Comincia ufficialmente in questo momento l'ora numero 2.
1: Attenzione, non hai letto Peggy Gou featuring?
0: Aerostar.
1: Sì, che potrebbe essere una compagnia aerea.
0: Allora, chiudiamo quello che è l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora, dove abbiamo parlato di come per non litigare con il proprio partner quando andate in vacanza, separatevi prima delle varie procedure aeroportuali, poi vi ritrovate sull'aereo. Sì. Da qui l'argomento di oggi: trovate il nome più sbagliato per una compagnia aerea. Okay. E ne è venuto fuori il peggio del peggio oggi.
1: Attenzione,
0: veramente.
1: Simon da Castelnuovo Rangone. Paolino, tu che sei il pilota di questa compagnia aerea,
0: sì, immagino.
1: La devi tradurre dall'inglese. La sì. compagnia si chiama Libro in Aria.
0: Sì, guarda, l'ho letta e volevo. Non volevo. Cioè, se vuoi la traduco,
1: dai,
0: però.
1: Traducila.
0: La traduco? Sì. Cioè, la book.
1: Sì. Libro in aria.
0: Buchi nero.
1: Tu lo fai, tu lo traduci?
2: No, non lo traduco.
1: Allora,
2: da
1: se Linda non traduce, fa l'hostess.
2: Wow.
1: Fa l'hostess.
2: Bella.
0: Allora, mi hanno scritto, mi hanno chiesto di rimanere anonimi. Sì. Mi hanno scritto degli amici carabinieri.
1: Okay.
0: Che mi hanno detto.
1: Carabinier.
0: Te lo stavo per dire.
1: Quella?
0: Hanno detto. La linea era per quelli che non bevono. Sì. La Carabinier.
2: Bella.
0: È grande. Se no ti togliamo i Punteir.
2: Allora, beh. Gialli da.
1: Nei secoli fedele, scusate.
2: Gialli da Sassuolo, forse.
0: Ehi, guarda, meglio occhi, scusami. Gianni da.
1: Sassuolo!
2: Ok, dice la Exploser e vai un botto.
0: Sì, c'avevo pure i claim, cazzo, quelli anni 80. Chi è?
3: Ciao, sono Andrea da Urbino, una compagnia rumena un po' pericolosa. Ciao, Escu. Ciao.
0: Ha fatto ridere il Fargi. Che? Cioè, vuol dire che tu hai vinto il premio Nobel.
1: Questa è una barzelletta degli anni 80.
0: Cazzo, ciao,
1: grande, ciao Escu.
0: No, ciao Escu è geniale. Sì?
4: Ciao soci.
1: Ciao.
4: La linea aerea di Gandalf. Tu non puoi passare. Alessandro da Olmedo.
0: Vabbè, raga, veramente.
1: Ai controlli glielo dicono.
0: Sì,
1: tu non puoi passare.
0: Tu non puoi passare.
1: Va bene, Neopatentair con la P sulla Carlinga. Omar da Borgomanà.
2: Beppe da Trento, nome sbagliato per una compagnia aerea? Aerofagia.
0: Sì. Bello, è l'unico aereo che nonostante non inquina.
2: Esatto.
0: Cioè va avanti a loffe, però. Yeah.
5: Ciao amici di 105. No. Noi siamo in viaggio, mamma e figlia, verso l'aeroporto. Io prenderò la Paradise Airlines.
6: Sì. E io prenderò Neverlanding Air.
5: Ci vediamo presto.
2: Bravi.
0: La Neverlanding è bellissima.
2: Neverlanding
1: è nel senso non atterra mai.
0: Non atterra mai, basta.
1: Okay. Allora, Bibo, dalla provincia di Pesaro, in fondo al Meir. C'è anche la
0: in fondo al mare.
2: Poi dovete stare attenti invece alla Vuoti Dair e alla Vomiteir. Ma io chiuderei, dato che oggi è venerdì, con Pesce Volante.
0: Pesce Volante, bello. Allora,
1: io ti domando, per il pesce volante serve la licenza di caccia o quella di pesca?
2: Tutte e due.
1: La patente.
0: Ci dobbiamo morire. Basta, guarda. Basta, è troppo. Questo mondo

0: tutto bello, bellissimo. Anche J-Ax, bellissimo. La carovana, stupenda. Ma direi che è arrivato il momento dell'appuntamento più importante della settimana. Non solo l'appuntamento più importante di questa nuova stagione della carovana di 105. Diamo al Fargi la bella notizia in onda.
1: Dai,
0: gliela diamo. Dagliela tu, socio.
1: Datemela.
2: Non solo c'è il dedichino oggi, ma ho appena riscritto la sigla
0: ed è bellissima. Allora, settimana prossima,
2: mi spiace,
0: cercheremo di avere sigla nuova del dedichino.
1: Ma non me ne frega niente. Io non mi occupo di questa
2: cosa. Tentato di farla così brutta, così niente, e gli è piaciuto al primo colpo.
3: Ma faremo anche il ballettino, il ballettino.
0: C'è anche il balletto, proprio tipo villaggio turistico.
1: Sì, ma non fa niente, io metterò una tenda qua per non vedervi. Non mi riguarda la cosa. Avete altre brutte notizie?
0: No, direi che è arrivato il momento.
1: Mi piace. Non so, volete darmi altre notizie?
0: No, basta così. Adesso è arrivato il vostro momento.
2: In questo momento è arrivato il momento per
0: uscire i vostri cellulari, pronti con i vostri messaggini, perché ritorna il
4: dedichino.
5: È arrivato.
0: Ultima volta, eh.
5: È arrivato.
3: Cosa?
5: Il dedichino.
2: Ultima volta che mi giro le spalle per sta musica.

0: in piedi.
1: Vai. È arrivato il dedichino.
0: Il dedichino
2: di Linda.
0: Allora,
2: ho cancellato il mio, dai.
0: Siccome è arrivata Linda, dobbiamo cambiare la sigla. Ma la, quella nuova sarà ancora più bella.
3: Scusate,
0: allora,
3: se vi ho sminchiato il programma.
0: Allora,
2: cioè, io non pensavo di riuscire a farla più brutta di così.
0: E invece,
2: e invece ce l'ho fatta.
0: Da adesso 342 41 15 105 solo messaggi vocali.
2: Esatto, ci spiega Linda come funziona il dedichino.
3: Allora, questo è uno spazio.
2: Sì.
0: Ti faccio il mimo io se vuoi,
3: È proprio un buco. È proprio un buco che dobbiamo riempire, okay, farcire.
0: Okay. Non fare gesti, tu te li faccio io, tu
2: li fa lui che è fuori telecamera, tu sei inquadrata, non fare i gesti,
3: faccio fatica a non gesticolare, sì, okay, è un buco radiofonico, sì, che voi dovete riempire e farcire, sei inquadrato con tutte quelle dediche, tutte quelle storie, sì, che volete insomma dedicare a qualcuno. Potete fare anche delle marchette,
2: sì,
3: potete fare anche
2: fai il mimo di marchette,
0: ragazzi. Allora, vuoi il mimo di marchette?
3: Fai ok, delle marchette, allora. Potete farvi insomma pubblicità.
0: Volete salutare qualcuno? Lo potete fare. Volete fare gli auguri di buon compleanno a qualcuno?
3: Lo potete fare.
0: Le marchette, ragazzi, sì, se volete pubblicizzare per esempio i vostri canali Instagram.
2: Le marchette lente, ve lo ricordo sempre.
0: Cioè,
2: non
0: tipo
2: è Martin Klein 105. Martin Klein 105 non si capisce.
0: No, dovete dirlo.
2: Martin Klein come le mutande.
0: Molto 105. Lentamente, in modo tale che se avete, non lo so, una pizzeria, un ristorante, un, sì, bar, tutti gli altri possono magari capire il nome e
2: seguire la vostra pagina su Instagram, come potete seguire le nostre pagine su Instagram.
3: Esatto, ma scusate, dato che sono tutte quelle cose che nella radio non si fanno mai, no? Marchette, saluti,
0: certo,
3: auguri. Un'altra cosa, le richieste musicali.
0: No, quella è l'unica cosa che non si può fare.
3: Porca miseria.
0: No. L'un'altra cosa che potete fare nel dedichino al 342 41 15 105 sono i vaffa. È venerdì, ne avrete già piene le palle della prima settimana,
4: sì,
0: di lavoro,
4: sì, sì.
0: Volete mandare a vaffa qualcuno qualcosa,
4: sì, sì,
0: lo potete fare.
2: Non so, siete tornati al lavoro e avete una persona in più che non sapevate?
0: Esatto. Non lo so, tipo
3: cosa? Vabbè, se volete me ne vado,
0: No,
3: cioè,
0: no,
3: vabbè,
0: no.
2: Beh, potresti mandare a vaffa tu qualcuno che sei tornato al lavoro e ti sei trovato due nuovi.
3: Ma io sono contenta, è questo il problema.
0: Allora, quindi,
3: ma solo perché c'è il Fargi.
2: Ma da vaffa quelli di prima.
0: I saluti, i saluti, le dediche, i vaffa, le vostre marchette. L'unica cosa importante è che noi vi lasciamo questi 4 minuti da riempire.
2: Sì.
0: Quindi dovete mandare voi messaggi vocali affinché questo
2: solo
0: buco,
2: vocali.
3: Solo vocali.
0: Affinché questo buco venga riempito.
3: No, vocali, ma anche consonanti, raga. Se no, come fanno?
0: Che
2: cartellino giallo?
0: Se non fosse
2: cartellino giallo,
0: c'è
2: la maglia gialla
0: qua veramente, perché adesso faccio un'entrata alla Montero come i vecchi tempi, che le faccio
5: qua, rischia di perdere punti,
0: qua sì, qua ha rischiato oggi.
2: Allora, era una battuta alla cuffia d'oro.
0: Divertitevi, fanciulli, messaggi solo vocali, marchette, vaffa, dediche, tutto quello che volete. 3 4 2
2: 41 15

0: Ce n'è ancora di tempo per inviare ovviamente i vostri saluti, le dediche, le richieste, le marchette. Ovviamente al 342 41 15 105 sono messaggi vocali, perché il Fargi sta già unendo tutti i vostri messaggini vocali affinché riusciate poi a riempire il buco per...
1: Ti sei distratto dicendo riempiendo il buco.
0: Riempiendo il buco del dedichino, ragazzi.
1: Ok, t'ho visto, miseria, ho visto la fantasia che vi ha...
0: Sì, no, ho avuto veramente... Cioè, mi si è spostata la scacchiera mentale per un attimo, sì, e quindi... Niente.
1: Io l'ho vista la scacchiera.
0: Porca miseria, allora, mentre...
2: La vedrei spesso, caro mio.
0: Mentre adesso che cosa c'è? Che cosa c'è di bello? Vi regaliamo anche oggi il kit firmato Radio 105.
2: Non regaliamo niente. Se lo devono meritare,
0: certo.
2: Se lo devono guadagnare.
0: Dovete vincere il gioco di oggi per portarvi a casa la maglietta di Radio 105, il cappellino di Radio 105, lo zainetto di Radio 105, il portapass di Radio 105. E ai più fortunati daremo una ciocca di capelli di Brigante.
2: Comunque quello che ha detto Paolino si poteva risolvere in kit.
0: Scusate, ogni volta che nominiamo Brigante. Allora, oggi giochiamo con Io speriamo che lo sapevo. Quel gioco che pare facile,
2: ma è facile.
0: Ma in realtà è una bastardata unica. Vabbè, allora, non è come dici sempre tu, le domande non è
2: non
0: che
2: ci sono domande facili, domande difficili. Ci sono risposte che conosci e risposte che non sai.
0: se non le sai,
1: sapevilo.
0: Allora, dovete prenotarvi scrivendo io e il vostro nome al 342 41 15 105. Quanti concorrenti abbiamo bisogno?
2: 9.
0: Sì, certo. Una partita di calcio praticamente.
2: Ma no.
1: Io maestro.
2: Quanti?
1: Due.
0: Brava. Due concorrenti saranno uno contro l'altro. E poi il più bravo si porterà a casa il kit di Radio 105.
2: Bene.
0: Quindi prenotatevi scrivendo io il vostro nome. 342
2: 41 15
1: 105. Su 105 all'ora della carovana.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
5: E super appetitose, Antonella!
6: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Regina, ma che bel sorriso.
12: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
11: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
13: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99 euro.
16: Famila, tutto un altro sottocosto.

0: con Lose Myself su Radio 105. Direi che è arrivato il momento di giocare. Preparatevi, ritorna. Io speriamo che lo sapevo.
1: Hai sempre creduto che l'Islanda fosse vicino a Padova, eh?
2: È vicino a Padova l'Islanda.
1: Sei ignorante come Francis il mulo parlante? Se la geografia per te è facile come infilarti le dita nel naso da bendato,
3: saprebbe definirmi che cos'è una penisola?
4: È la Tarro.
5: No, no. Cosa c'è tra la Macedonia e il Montenegro?
6: Il caffè. Oh, mamma.
1: Metti alla prova il tuo unico neurone.
7: Io speriamo che lo sapevo.
8: Io sono una frana in geografia.
9: Mi spiace, è andata così.
0: Ritorna, io speriamo che lo sapevo. 10 domande. Allora, andiamo a conoscere subito i nostri due concorrenti. Abbiamo direttamente da Piacenza, abbiamo Simone. Simone, pronto?
10: Ciao.
11: Buonasera a tutti. Buonasera.
0: Ciao Simo. Cosa fai di bello in quel di Piacenza?
12: Piaccio.
11: Ma sono uno sviluppatore software.
0: Sviluppatore software, è intelligente questo qua.
9: Attenzione, attenzione.
0: Questo qui mangia pane e volpe al mattino.
12: Mi mancano 5 sì. anni di università per diventarlo.
0: Anche a lui.
12: Sono vicino.
0: Va bene, invece il nostro, la nostra seconda concorrente.
12: Eleonora dalla Spezia Seconda.
0: Eleonora, pronto? Ciao Ele, come stai?
13: Bene, dai, un po' rauca, ma ci sono.
0: Allora,
12: vi fai i panigacci?
13: Sì, forse torniamo stasera.
12: Oh, ah,
0: allora, da una parte abbiamo uno sviluppatore di software, sì. Dall'altra chi abbiamo?
13: E io faccio la commessa.
12: La commessa, okay, okay. Cosa commetti?
0: I reati, dai.
13: Sigarette elettroniche.
0: No, okay. Beh, brutta roba, qua nessuno di noi fuma, eh.
9: No, infatti.
12: Io ho smesso,
13: io ho iniziato, però per, le vendo.
0: No, no, c'è Linda che è una ciminiera praticamente.
9: Non è vero,
0: no,
9: non è vero,
0: allora, ragazzi, vi spieghiamo come funziona il gioco. Vi faremo 10 domande, dalla più facile alla più difficile. Oggi il macro argomento è citazioni dei film.
12: Noi vi diremo la citazione e voi ci dovete dire qual è il film.
0: Tutte
12: il
0: le domande cominceranno con dove si trova e voi dovete rispondere, ovviamente. Piccola regola. Per prenotarvi dovete urlare, io direi Simone, Simo, Eleonora, sì. Ele, dai, ok.
9: Sì.
0: Facciamo una prova pulsante. 3, 2, 1.
11: Simo.
13: Ele.
0: Beh, Ele velocissima. Ele proprio.
12: Riprovate assieme. 3, 2, 1.
11: Simo.
13: Ele.
0: Oh, bene, ok, ci siamo. Allora, una piccola regola, l'ultima. Se uno di voi dovesse dare la risposta sbagliata, obbliga l'altro a rispondere,
12: esatto.
0: Non gli dà il punto.
12: Un'altra regola che non vi abbiamo mai detto, Eleonora, spegni il viva voce. Mettiti il telefono normale.
9: Brava, così sei più veloce.
12: Io so che la zia te l'ha detto, ma tu.
0: Allora, siamo pronti, ragazzi?
11: Vai.
13: No, spengo il viva voce.
9: Grande.
0: Eleonora, adesso ci sei?
13: Ci sono.
12: Allora, okay, devi andare a Genova a spegnerlo.
0: Allora, ragazzi, siamo pronti. 10 domande a partire da adesso.
9: Dove si trova la citazione? Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
12: Immaginare.
0: Meno male che è la più facile questa qua, eh.
9: Sì,
12: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginare.
0: Nessuno dei due. Terminator. Simo, aspetta. Prenotati.
12: Mamma. Simo, già.
0: Prenotati.
11: Simo.
0: Dillo. Okay.
11: Terminator.
0: No.
9: Sbagliato.
12: Perfetto. Quindi adesso ha l'obbligo di rispondere. Eleonora.
0: Eleonora, prenotati.
13: Elia.
0: Vai.
13: Non lo so, niente.
0: Era semplicemente
12: Blade Runner.
0: Esatto. Ok. Domanda. Pensa che questa è la più facile.
12: Sì.
0: Okay,
12: allora, non è vero. Allora, dove si trova francamente me ne infischio?
13: Francamente.
12: Sì, l'ho detto io. Dovete prenotarvi, eh? Niente. Non c'hanno il cinema. Non c'hanno il cinema, che cazzo. Non ce l'avete la TV a casa.
0: Avete mangiato. Vabbè, fa niente. Passiamo alla domanda numero 3.
12: Vabbè, era Via col vento.
0: Via col vento. Chi è che l'ha visto Via col vento? Ma va, dai, ma una minchiata. Allora, siete pronti? Simone, ci sei?
11: Sì, presente.
0: Ok, no, ti vedo proprio bello. Ok, dove si trova sei solo chiacchiere distintivo?
11: Scuola di polizia.
12: Prenotati,
0: prenotati.
12: Vai, bravo.
14: Oh!
12: Qual era il film?
11: Adesso l'ho perso, adesso l'ho perso.
0: Come adesso l'ho perso? Cos'è che hai perso?
9: Si è perso. Vai, Ele, si è prenotata. Vai, Ele. Vai,
0: vai, Ele.
13: Ti provo, scuola di polizia.
12: Brava! Brava!
9: Mamma.
12: Posso? Vabbè, beh, il genere era quello, eh.
0: Posso permettere di andare in bagno e dare una testata al lavandino fortissimo?
12: Il genere era quello, dai.
0: Allora, erano gli intoccabili. Domanda numero 4.
13: Ottimo.
9: Dove si trova Houston? Abbiamo un problema.
0: No, vabbè, raga.
12: Aspetta, no, perché l'ha letta male, perché noi siamo abituati, è stata tradotta male. In realtà abbiamo avuto un problema. Adesso la sapete.
9: Adesso la sanno, guarda.
12: Houston, we had a problem. Chi è che urla?
11: Adesso
12: Leonora si è buttata la
13: macchina.
12: È
13: mio figlio. Ok.
9: Ma va sempre così male.
0: Niente, no, di solito. Niente, nessuno dei due sa, Houston, abbiamo un problema di che film sia?
12: No.
0: Vabbè, no, bene, no, ok.
9: Abbiamo tanti problemi.
0: Allora, vi dico soltanto che mezza Italia vi sta insultando. Però vabbè, andiamo avanti.
12: Allora, tu chez moi,
0: vai.
12: Dove si trova? Gli farò un'offerta che non può rifiutare.
0: No, vabbè, io però.
11: Raga. Simo, io
0: oh, fermi, Simo,
12: vai, Simo, Simo, vai.
11: Il padrino.
0: Sì!
12: Da Piacenza
0: 1-0, sì, grande Simo, bravo Simo,
9: bravo.
0: Ok,
12: dai.
0: Dove si trova? Se vabbò. Dove si trova? Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere.
12: Io lo so,
0: anch'io.
9: Vediamo, loro.
12: Niente,
9: niente,
0: niente. Simo?
11: Vero,
0: cioè,
11: non la conosco, ma non so dove arriva.
13: Sono, ma sono proprio un cane.
12: È il titolo del film, sono proprio un cane.
0: Sì, va bene. Ok, niente, balziamo, era soltanto Frankenstein Junior. Ma d'altronde,
12: ma chi è che l'ha visto?
0: Chi cazzo l'ha visto Frankenstein? Ma va.
12: Cos'è, del 73?
0: Sì, vecchio, troppo vecchio, vai.
9: Dove si trova O famo strano?
13: Oddio.
12: Sì, quello lì. Sì.
0: Non c'è, non ci credo.
9: Niente?
0: Dai.
9: No. Niente?
13: Ele.
0: Ele, vai,
13: vai. No, scherzavo.
0: Ci sta uccellando.
12: No. Allora
0: ci stanno perculando.
12: Facciamoli,
0: dai. Ma è una scherzo.
12: Facciamoli vincere entrambi.
0: Sì.
12: Mi faccio dare l'indirizzo di entrambi dalla zia. Sì. E andiamo a picchiarli.
0: Ma scusate, ragazzi, vi faccio una domanda. Ma ci state perculando,
12: cioè,
0: vero?
12: Siete ubriachi?
0: Cioè, no, è così,
13: no,
0: proprio.
13: No,
0: ok.
12: Allora, la Elia ha sbagliato, quindi tocca a Simo. Simo?
11: Vai. Natale sul Nilo.
0: No, okay, non è Natale sul Nilo, era Viaggi di nozze.
9: Viaggi di nozze.
12: Adesso, cazzo.
9: Allora, raga.
12: Dove si trova? Metti la cera, togli la cera.
11: Simo.
0: Simo,
12: vai.
11: Karate Kid.
0: Andiamo a Berlino un'altra volta, Beppe. E siamo 2-0. E siamo 2-0. Eleonora fa il tipo per Berlino. Non vede l'ora che finisca il gioco. Okay. Ragazzi, se sbagliate questa, vi ficco di sberle, ve lo dico, eh. Dove si trova? Non può piovere per sempre.
13: Ele. Il corvo.
12: Sì! Allora, attenzione, Ele.
9: La rimonta.
12: Perché se vinci questa, portate a casa entrambi il kit.
0: Scusami. Mm. Allora, Simone.
11: Dimmi.
0: Se non ti prenoti e risponde Ele, vincete entrambi il kit, anche se non ve lo meritereste.
12: Sì.
0: Se risponde lei, quindi. Sì. Se sei cavaliere, ok.
12: E se risponde male, tu vincerai lo stesso, perché avrai la possibilità di rispondere.
9: Quindi il sottotest e fai vincere.
0: Vai.
9: Va bene, vado. Dove si trova? Al mio segnale, scatenate l'inferno.
13: Io.
0: Ele, occhio.
13: Il gladiatore.
0: Sì! Pazzesco.
12: Due pari.
0: L'ignoranza domina. Evviva. Perfetto! Mamma mia, ragazzi!
12: L'ignoranza vince! Quindi 2-2, entrambi si portano a casa il kit.
0: Mi verrebbe da dirvi come mai siete riusciti a fare un risultato così ampio, ma veramente farei a meno. Ragazzi, grandi, veramente.
13: Per modo di dire, dai. Qualcuno, per modo di dire, grandi.
9: Qualcuno dice che il nome del gioco è diventato Io speriamo che ne sapevo almeno una.
0: Sì, ok. Allora, entrambi vincete il kit di Radio 105.
12: Allora, il commento, ragazzi, il commento più bello che è arrivato. arrivato su voi due ad ascoltare sti dementi, ho bestemmiato più che in 8 ore di lavoro.
0: Vabbè, capita, raga, capita.
12: Era il più bello.
0: Capita perché ci sono cose che sai e cose che non sai.
9: Ci sono dei temi magari su cui erano fortissimi.
0: Allora, sì, Moele, vi rimandiamo a guardare tanta televisione.
12: Sì,
0: vi mandiamo un abbraccio ed entrambi vincete il kit di 105.
12: Bravi, bravi,
13: grazie,
12: bravi.
13: Grazie mille, grazie.
0: Allora, Ele. Ele, vuoi salutare qualcuno al volo?
13: Io saluto tutti quelli che mi conoscono.
0: No, no, evita, evita.
12: Evita.
9: Speriamo che non ti abbiano riconosciuta.
13: Che bestemmiava con gli altri.
9: Ok.
0: Va bene. Ti mandiamo un abbraccio. Simo, vuoi salutare qualcuno?
4: No, grazie.
0: Bravo, rimani incognito.
9: Bravo Simo.
0: Ciao ragazzi, ciao.
9: Ci hanno fatto tanto ridere però,
12: Sì,
0: a me hanno fatto tenerezza più che più che ridere, mi hanno fatto tenerezza. Vabbè, ragazzi, ci sta, può essere.
12: Comunque... un passo alla volta, come i bambini. Presente i bambini, sì, baby
9: comunque,
12: step.
9: Baby steps, come il disco.
12: Vabbè, ragazzi.
0: Allora.

0: vuoi sputare visto che ci sei, Linda? Non so, vuoi fare qualcosa?
1: Cioè, ma una roba, è una roba, cioè veramente impressionante.
2: Beh, succhi sempre così. Le caramelle, che ragazzi, ti ho parlato di caramelle, eh?
3: Sì, chiaro, allora io ho un problema con le caramelle, ne mangio tantissime. Martin mi ha portato le caramelle, me ne sono già mangiate due di fila. Stavo mangiando la terza, ma non dovevamo entrare a parlare, non facevo in tempo, è enorme.
0: Cioè, praticamente se la guardate in televisione, tiene le braccia al di sotto del tavolo, perché in questo momento c'è una caramella.
2: Di caramelle sputate.
0: Cioè, sai i pinguini quando fanno il rigurgito?
3: Sì,
0: è uguale.
3: Sì, sì, no, la tengo in mano, poi la finisco dopo.
0: Che schifo. Allora,
2: no.
0: Dicevamo, vai. Tra qualche istante ci sarà l'appuntamento con il dedichino. Ok, sì. Ricordiamo soltanto l'unica regola, ovvero che per tutti quelli che in questo momento seguiranno le pagine Instagram di Paolino DJ,
2: Martin Klein 105,
3: Linda trattino basso Pani come panna al plurale.
0: Ok, okay. Se voi ci seguite e fate le marchette all'interno del dedichino, o semplicemente noi vi rifollowiamo tutti.
2: Tutti tranne me, perché io ho raggiunto un massimo di 7000, non posso più followare nessuno.
0: E allora la domanda è: perché ti devo followare se poi non mi rifollowi?
2: Perché sono simpatico.
3: Hai ragione, però, Ha ragione.
4: Altre cazzate.
0: Vabbè. Allora fatelo se volete. Paolino DJ, Martin Klein 105, Linda Pani. Siori e siori, alzate il volume della radio. Ritorna.
2: Purtroppo ritorna il dedico.

0: Vai, diamo.
1: Questo è un dedichino per i miei colleghi.
0: Vai.
1: Come sempre non vi siete smentiti, siete delle merda. Ora, anche nelle situazioni importanti non vi smentite mai. Di una pochezza e di una bassezza mai viste. Una delusione incredibile.
0: Bene.
1: Merda. Sono Tita, ciao.
2: Ciao, sono con te, sorella.
3: Mera lei.
4: Ciao, sono Teseo da Marina di Carrara.
0: Teseo.
4: Dedico a ognuno di quelli che mi stanno antipatici un bel vaffanculo.
0: Ma perché?
5: Il 5 e 6 settembre la nazionale italiana Barbuti si ritroverà a Idro per fare poi il 6 settembre la partita con la nazionale Cuori Eroi.
0: Bello.
5: Per beneficenza, ovviamente a favore dei bambini. Quindi se siete in zona Idro, mi raccomando, venite a trovarci. Nazionale Italiana Barbuti su Instagram.
0: Grande pazzo!
6: Marchetta del giorno.
0: Vai,
6: ragazzi,
0: vai.
6: Salutate e sponsorizzate la pagina Instagram di Orlando e Ottavia, l'outlet boutique per bambini più bella d'Italia.
0: Ma ok,
6: Orlando e Ottavia. Sì. Mi raccomando, seguiteci.
0: Ce l'ho.
6: E Ottavia. Kids Stock House.
0: Orlando e Ottavia ce l'ho, seguito, vai, preso.
7: Okay, ragazzi, aiutatemi allora a fare crescere il profilo Instagram,
0: vai.
7: Facebook magari, vai. Proviamoci. Della mia pizzeria di Monza. La pizzeria si chiama Pizzeria Tecca, che vuol dire prendilo in siciliano.
0: Certo.
7: Magari non si capiva. Ciao.
3: Volentieri.
0: Tecca.
8: Buonasera, soci. Voglio fare gli auguri alla mia splendida fidanzata Emanuela, che oggi compie 31 anni, e dirle che la amo. Okay. Alessandro da Roma.
0: E che non la trovo, Tecca. Come è scritto?
9: Prima settimana di lavoro. Avevo fissato prima delle ferie un appuntamento medico alle 19 e ho finito di lavorare alle 18. Arrivo allo studio medico. L'appuntamento fissato da più di un mese non risulta perché non c'è la presa in carico.
0: No.
9: Ma vaffanculo!
0: No.
10: Ciao soci, vogliamo andare a quel paese tutti i benzinai di Monza e Brianza che per sto Gran Premio hanno alzato la benzina a 2,20 euro.
0: E vai! Bastardi maledetti.
11: Ciao, sono Francesca, sono di Roma.
0: Sì?
11: Sto viaggiando, per cui spero di sentirvi per tutto il viaggio perché siete troppo simpatici.
3: Grazie.
11: Allora, saluto il mio compagno che guida, poveraccio. Saluto le mie figlie che sono a casa.
0: Sì.
11: E soprattutto saluto tutte le persone che seguo nel mio fantastico lavoro. Anzi, seguitemi anche voi su TikTok. Io sono Francesca con la mezzaluna.
0: Okay.
11: E sono una medium e una sensitiva. Un abbraccio.
0: Ci interessa Mea Linda,
3: allora,
0: subito.
12: Soci, vaffanculo al mio collega che sulla prima settimana di lavoro 2 giorni e 3 a casa in malattia finta. Vaffanculo.
0: Come fa a saperlo?
13: Questa sera 20:15 l'Italia del basket femminile torna ai mondiali.
0: Che
13: ce frega del calcio a noi che sono 1000 anni che non ci fa andare ai mondiali.
0: Brava.
13: Stasera tifiamo tutti per le ragazze, sono in chiaro anche sulla Rai, quindi nessuno deve perdersi l'esordio di queste meravigliose ragazze.
3: Grande.
13: Un saluto a tutti, Nutrifede da Moncalieri, nutrizionista sportiva.
0: Forza ragazze, forza Italia, forza!
14: Volevo fare una marchetta all'azienda dove lavoro.
0: Vai!
14: Ci occupiamo di verifiche periodiche su attrezzature di sollevamento.
0: Vai!
14: Se hai bisogno, Veneto Sollevamento 05.
0: Ui.
3: Grande amore, grande!
0: Veneto Sollevamento...
15: Oh zio! Ce l'hai. Tu, Paolino!
0: Dimmi!
15: Nessuna marchetta, nessuna dedica.
0: Sì.
15: Solo che quando vuoi passare il laboratorio, sai già. Aspetto.
0: Sì. Sto già tranquillo, tranquillo amico. Sto già.
2: Non ce l'avete un numero da scambiarmi? Cioè.
0: No. Allora lui conosco. Lo conosce anche tu dalla vita. Il nostro Diego, che è il super mega campione. Mega campione europeo di cosplay.
2: Ah, ok.
0: È un nuovo appassionato.
2: Di
0: totale.
2: Linda, sto facendo il cosplay di Linda. Ne voglio uno anch'io.
3: Il cosplay mio.
0: Ti ha invitato.
2: Vibrante magari.
0: Ti ha invitato nel suo magazzino.
3: Sì.
0: Dove lui ha tipo questi 30 costumi, ma non sono costumi, una roba
3: pazzesca.
0: A vedere i costumi da cosplay.
3: Mi accompagni però perché potrei avere paura.
0: Ti accompagno
2: allora, io, tranquillo. Diego, grazie alla marchetta io voglio un cosplay di Linda.
0: Di Linda, sì.
3: Sarebbe divertente.
2: Costume da Linda da mettere indosso a chi incontro.
0: Va bene, direi allora ragazzi, chiudiamo qua con il dedichino.
2: Sì, anche ora, va.
0: L'unica roba, il pizza tecano, l'ho trovato.
2: Vabbè, pizza, seguici, così ti rifolloviamo.
0: Scrivici, dai, veramente. Così veniamo a mangiare a Monza. Siamo qua, esatto, a due passi, va bene. Dedichino che torna ovviamente settimana prossima, ma con una sigla nuova.

0: In tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
1: La spesa intelligente!
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
10: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
11: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
12: Coyote vs Acme!
13: Idiota!
12: Al cinema dal 2 settembre!
2: 105. Traffic.
14: Questa è la situazione su strade e autostrade, c'è una perdita di carico nel Lazio lungo la 1 tra Frosinone.
2: Traffic.
14: Questa è la situazione su strade e autostrade, c'è una perdita di carico nel Lazio lungo la 1 tra Frosinone e

0: Santa Maria de Foras in direzione di quest'ultimo. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
3: ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
5: Però dai, brava anche lo speaker.
6: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
7: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
8: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
9: Oh mio Dio!
8: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
9: Prendi me, scegli me.
8: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
9: Ama me.
8: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
11: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
10: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
11: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
10: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
11: Vi aspettiamo!

0: arrivata la conclusione dell'odierna puntata della carovana di 105.
1: Flamenco paranoia.
0: Canzone che ci porta anche al termine della prima settimana di questa nuova stagione della carovana.
2: Che ha una nuova ascoltatrice, la più giovane ascoltatrice.
0: Ah, però!
2: Che è nata oggi alle 15:11.
0: No, come si chiama?
2: Lea!
0: Lea, un bacio! Ma grande! Allora, prima di salutarvi.
2: Ha 5 anni di matrimonio oggi ed è nata oggi la prima.
0: Per me è bellissimo. Il regalo
2: più
0: bello.
2: Che culo che non devi ricordarti tante date.
0: Esatto. Esatto. Allora, prima di salutarvi, momento marchette, per chi avesse voglia di venirci a trovare questo weekend in giro per l'Italia. Allora, per quanto mi riguarda, questa sera con I Love Formentera sarò a Zelo Buonpersico, casa mia. Sono a casa mia stasera. Mentre
2: c'è già il microfono giusto, vi trasmettere dal balcone.
0: Domani vi aspetto sempre con I Love Formentera a Nurri, provincia di Cagliari. E domenica, indovina un po', con I Love Formentera vi aspetto a San Sperate, sempre in provincia di Cagliari.
2: Ok, vabbè, fai la doppia lì.
0: Faccio la doppia lì, sabato e domenica, Nurri e San Sperate. Socio?
2: Vabbè, Linda, io sarò al Castello di Cerlongo di Goito per Remember Fura.
0: Però
2: io mi ricordo le facce di tutti, quelli che mancano domani vengo domenica poi vengo a prendere.
0: Ricordatele prima perché dopo sarà difficilissimo, sì.
2: Sarà domenica sera.
0: Linda?
2: Linda? A casa, ti porto con me.
0: A casa, va bene.
3: No, sono in fase trasloco, quindi insomma mi sistemo, però posso approfittare di questo spazio per ringraziarvi per questa prima settimana insieme.
0: Ma grazie a te che sei stata una meraviglia.
3: Grazie Fargi per avermi accolta nel tuo programma.
2: Settimana prossima chi abbiamo?
0: Sei stata bravissima Linda, brava. Fargi!
4: Ah, allora, io vi aspetto domani sera all'Ambre ad Agrate Brianza, ex Fata Verde, e stasera se vi sbrigate dovrei andare al Molto.
0: Perfetto,
4: che inizio tra un'ora e mezza.
2: Abbiamo finito.
0: Va bene. Grazie, andate e disperdetevi. Grazie alla nostra Saretta, grazie ovviamente alla zia il centralino, al nostro Fargi, grazie a tutti voi ovviamente che ci avete regalato una settimana bellissima di ripartenza. E vi lasciamo in compagnia di Max Brigante con 105 Mikasa. Ma soprattutto, come sempre, vi salutiamo con la massima del brillo parlante.
3: Vai.
5: Ci hai mai fatto caso all'importanza del significato delle parole? Per esempio, se io sapessi la differenza tra aneddoto e antidoto, a quest'ora mio cugino sarebbe vivo.
3: No!
4: L'hai fatto veramente.
0: L'ha detto veramente.
4: No, l'ha detto eppure l'ha fatto a suo cugino.
0: Sì, ma tanto suo cugino Dimitri è abituato. Ci risentiamo lunedì, sempre qui su Radio 105.
2: Sempre alle 18.
3: Perché alle 18 è l'ora della
0: carovana!
6: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Sembrava una settimana difficile, sembrava una settimana molto lunga, era la settimana del rientro, una settimana tutta in salita, ma comunque siamo arrivati a venerdì, buon venerdì, che poi a quest'ora significa buon weekend a tutti quelli che ci ascoltano. Noi siamo quelli di 105 Mi Casa, io sono Max Brigante, vi do un grande benvenuto a questo show che dura un'oretta tutte le sere qui a 105 dalle 20 alle 21, siamo anche in televisione al 66 del digitale terrestre. Sono molto carico perché qualche ora fa ho capito che domani me ne vado a Londra per una cosa di lavoro, ma poi Londra, dopo che hai fatto quella cosa di lavoro, rimane Londra, per cui insomma mi sparo un bel weekend abbondante a Londra e sono molto felice.
1: Vai mica a vedere una partita anche?
0: Perché mi devi svelare
1: dai,
0: tutto?
1: No, ma non, veramente?
0: Sì, ma non vado,
1: dai,
0: per, ma non vado per quel motivo. Vado perché devo fare una cosa e poi aggancio,
1: l'Arsenal.
0: aggancio, va, perché mi piace andare a vedere gli stadi belli, lo sai.
1: Lo so, pure io, lo so.
0: E quindi
1: l'ho detto 200 volte.
0: Aggancio. Tu cosa fai questo weekend?
1: Io questo weekend è mezzo lavorativo, ho delle cose da fare per il Gran Premio di Monza.
0: Bello.
1: Quindi molto bello e quindi rimango qua in zona.
0: Beh, dai,
1: cui
0: bello. C'è da dire cose che per Milano e dintorni, grazie a Monza, è proprio un super weekend,
1: sì,
0: internazionale qui, per chi poi sta a Milano o viene a Milano si gode un super weekend internazionale e tantissimi tifosi dell'automobilismo e della Ferrari andranno a vedere.
1: Grazie al Fuori GP ci sono
0: l'F1.
1: un sacco di iniziative bellissime.
0: Tra l'altro mi ricordo lo scorso anno delle immagini incredibili, credo che avessero fatto record di presenze lo scorso anno, poi magari quest'anno lo battono, non sono informato, però proprio una fiumana di persone,
1: sì,
0: incredibile. È un periodo in generale dove gli eventi vanno molto bene, non lo so, i concerti, no? I concerti fanno un sacco di gente, gli eventi sportivi, anche le squadre che magari non performano benissimo, però gli stadi sono spesso pieni, perché evidentemente post-Covid c'è una nuova e diversa voglia di stare insieme, quindi gli eventi fisici funzionano tanto. Nadina, come stai?
2: Bene, ciao, buonasera.
0: Quale sarà il tuo weekend?
2: Questo è un weekend tosto.
0: Sì?
2: Sì.
0: Ma subito così?
2: Subito parto forte.
0: Che fai?
2: Vado a Roma con Lidia e Lauretta.
0: Ma la motivazione qua
2: segreta.
0: Segreta, cioè non c'è neanche una scusa.
2: Non ci, in fondo c'è, ma non la posso dire.
0: Ah, ok.
2: Però
0: okay,
2: ce n'è anche più di una di scusa, mm-hmm, diciamoci la verità. Ma
0: no,
2: ci siamo
0: aspetta, di motivi o di scuse?
2: No, motivi ce n'è uno. Scusa, sono piena.
0: Brava, ma motivi non ho dubbi. Però uno solitamente poi mette una scusa plausibile, cioè io vado a Londra, ma io ci vado veramente perché ho una cosa di lavoro da fare. Però poi è vero che mi faccio un bel weekend a Londra, no?
2: Sì, vedrete, vi farò vedere quel che si potrà far vedere, però sono molto contenta perché è un bel weekend con le mie amichette della redazione.
0: E tra l'altro è dichiaratamente rock and roll, no?
2: Molto rock and roll.
0: Quando lo dichiari prima è sempre impegnativo,
2: sì,
0: perché lo hai già deciso ancora prima di farlo.
2: Dico solo una cosa, abbiamo preso una casa.
0: Fatto bene, fatto bene. Fatto bene, secondo me è fatto bene. Amici, buona puntata, mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: La prima canzone è Dancing di Giorgia Smith qui a 105 in casa con Max Brigante. Parlavamo di Monza, raccontavo che lo scorso anno così ho negli occhi e nella memoria le immagini di questa di questo fiume di persone. Sono andato velocemente a guardare anche perché alcuni messaggi mi dicevano che era già tutto sold out per domenica nei tre giorni, perché gli appassionati sanno che insomma la Formula 1 si vede sì il giorno della gara, ma è bello anche andare alle prove, alle qualifiche. Poi insomma gli appassionati di motori amano un po' vivere quello che potremmo chiamare il village, cioè tutto quello che c'è intorno, no, ad un gran premio. Ecco, nell'arco dei tre giorni quasi 400.000 tifosi, è Monza da record, è una Formula 1 2026 da record per il GP d'Italia. Domenica è già tutto sold out, chiaramente si va a vedere la Ferrari, si va anche a vedere e a tifare Kimi Antonelli, che arriva da campione in carica, ed è qualcosa di sensazionale. Cioè questo ragazzo che non voglio dire dal niente, però insomma è sbucato un po' velocemente, giovanissimo, che va davanti a un mondiale, che guida velocissimo, che è simpaticissimo, insomma porta anche lui chiaramente tanti tifosi. Tu sei stato, Simo, a Monza? No. Già a vedere la Ferrari?
1: No, non
0: mai?
1: Sono, no, qua a Monza non sono mai stato, andavo sempre a Monaco perché appunto conoscevo, però
0: conosceva, capito Nadia, lui conosceva a Monaco, quindi andava lì.
2: Figuriamoci.
0: Sì, l'ha detta piano. Invece Monza.
1: Monza no, infatti ti volevo chiedere. No. Dato che hai un amico che comunque.
0: No, senso, c'è niente da chiedere.
1: Anche con Ferrari.
0: No, non c'è niente da chiedere.
1: Uno, vado
0: no,
1: da solo.
0: È tutto esaurito. C'è scritto.
1: Vabbè,
0: qua.
1: Lo stampa lui.
0: Domenica, domenica non c'è neanche un seggiolino libero. Però pensa che bello.
1: Ma
0: dai,
1: sto in piedi.
0: No, e devi.
1: Chiediti un posto in piedi.
0: Devi sederti.
1: Dai,
0: devi
1: un posto
0: sederti.
1: In piedi.
0: Non parleremo di motori questa sera. Abbiamo deciso di parlare di primi appuntamenti.
1: Era meglio i motori, secondo me.
0: Era meglio i motori, anche secondo me. Soprattutto ci ricordavamo qualcosa di più, perché se io devo andare al mio primo appuntamento, mi sa che un po' me lo ricordo, un po' la sensazione di ricordarmelo.
2: Sai che
0: e
2: proprio
0: un po' me lo invento.
2: Secondo me, cioè, non siamo adatti per questo argomento. Possiamo cambiarlo?
0: No, ma ho veramente dei ricordi offuscati. Cioè,
2: sì,
0: non
2: comunque,
0: me lo ricordo.
2: Però
0: bene.
2: Posso dirti una cosa. Tu adesso non è che devi pensare al tuo primo appuntamento con la prima ragazza, cioè
0: non quello.
2: 72 anni fa.
0: Ah, ok.
2: Cioè, il primo appuntamento vale per ogni volta
0: ogni
2: che
0: volta.
2: Ti sei
0: fidanzato. Hai ragione. È la sensazione, ha ragione Nadia, è la sensazione che dà il primo appuntamento. Comunque l'argomento lo scegliamo perché ci sono un po' di trend che stanno andando sui primi appuntamenti, dopo ve li raccontiamo, molto diversi da quelli che già ve lo dico, fanno un po' parte della nuova generazione, quindi non cose che abbiamo fatto noi ai primi appuntamenti.
2: Tu questo non lo puoi sapere.
0: Secondo me, poi lo capiamo. E poi ci potevamo arrivare anche noi, però sono usciti una serie di sondaggi che ci dicono come oggi si arriva al primo appuntamento, mentre magari prima, che ne so, ci arrivavamo per l'amico dell'amico, no? Io andavo a cena a casa di Simo, che aveva invitato degli altri amici, lì conoscevo un'amica di Simone e magari, se ero un po' bravo a giocarmela nel one to one, riuscivo a far sì che poi andavo a mangiare una pizza da solo con lei. Succedeva più o meno così. Poi è arrivato internet, che chiaramente ha cambiato tutto, e abbiamo dei numeri che ci dicono che la maggior parte delle persone non si incontra più così. Chiaramente ci sono le app, c'è tutto un altro mondo che porta ai primi appuntamenti. Comunque, Nadia e Simo, fate mente locale, perché sì, poi arrivo anche da voi. Sì,
2: io,
0: sì, sì, sì,
2: io
0: sì,
2: posso
0: sì.
2: Non parlare
0: no,
2: stasera?
0: No, siamo chiamati a fare questo programma. Intanto mettiamo un paio di canzoni, poi iniziamo a affrontare l'argomento.

0: Stavo leggendo i messaggi arrivati al 342 41 15 105 che parlano di primo appuntamento. Federica dice: primo appuntamento da Tinder. Lui è arrivato con 40 minuti di ritardo e mi ha detto: volevo vedere se mi aspettavi. Non l'ho aspettato una seconda volta. Al primo appuntamento con quella che oggi è mia moglie avevo preparato mentalmente 1000 argomenti. Dopo 5 minuti avevo già finito tutto il repertorio. Andrea, l'ultimo che leggo, vi sto salvando, ma arrivo da voi dopo la pubblicità. No, no, perché così mi ero preso quei messaggi.
1: Facendo un briefing.
0: Allora, lui mi piaceva talmente tanto che prima di uscire ho cambiato vestito 7 volte. Alla fine sono arrivata vestita praticamente come ero partita. E primi appuntamenti, continuate con i vostri messaggi. Cosa vi ricordate, come li gestite, come ci arrivate? Io poi vi leggo un pochino di tendenze che ci sono, almeno sembrerebbe che ci siano ultimamente, e poi soprattutto spero che la pubblicità passi velocemente perché voglio capire Simo come gestisce il primo appuntamento.
2: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1.169,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci

0: Sai, qui su Radio 105 in questo venerdì sera, firmato 105 in casa con Max Brigante, dove in assenza di ospiti che arriveranno dalla prossima settimana parliamo di primi appuntamenti, primo appuntamento al cinema. Anch'io l'ho fatto una volta, primo appuntamento al cinema, per, vabbè, Nadia mi guarda come se fossi solo per quello noioso, vabbè, ma che stavo tra l'altro dicendo, prima ci ho messo anche una cenetta, e molto molto smart, me lo ricordo, in un centro commerciale, perché è quel cinema che c'è qui a Milano in Bicocca si chiama.
1: Ecco perché vuoi andare sempre.
0: Sì, è l'unico che mi ricordo.
2: Scusa, ma quanti anni avevi?
0: Ma no!
2: Eri grande?
0: Ma forse... Adesso quanti ne ho? Adesso ne ho una trentina. No, ne avrò avuti un 35. Okay. Ero grande.
2: Sì, sì, sì.
0: Vabbè, ma volevo fare una cosa smart. Andiamo a vedere un film. Magari prima mangiamo una cosa. Lì, sai, in quei posti da centro commerciale dove il ristorante non è impegnativo.
2: Una roba smart.
0: Siamo andati a vedere un film. Non ricordo che film. Proprio minimamente.
2: Però ti ricordi chi era lei almeno?
0: Sì,
2: bene, buono.
0: Ma non è successo niente al cinema, eh?
2: Beh,
0: zero.
2: A 35 anni a limonare al cinema, no, eh.
0: Vabbè, comunque non è successo.
1: Vabbè, uno può capitare,
0: cioè. Ma l'avrei fatto, ma non è stato lì che ha sbloccato. Non è stato lì che ha sbloccato. Comunque, Marco, primo appuntamento al cinema. Idea pessima. 2 ore seduti al buio senza poter parlare. Siamo sposati da 16 anni, quindi evidentemente comunque ha funzionato. Elena ci dice: mi ha portato in un ristorante bellissimo. A metà cena è entrata la sua ex con il nuovo fidanzato. Da lì è diventato un documentario.
2: Bella storia.
0: A te sarebbe piaciuto.
2: Mi ci rivedo, perché tutti i miei primi appuntamenti sono tragicomici, quindi mi piace questa storia.
0: Perché secondo me li carichiamo un po' di aspettative, i primi appuntamenti, quindi è facile finire nel tragicomico. Se tu smorzi invece e vai senza aspettative, è quello che è. Cioè, non è che deve essere per forza tragicomico, ma veniamo a un grande esperto.
2: Vai.
0: A un professionista, a uno che di primi appuntamenti ha una lista infinita,
1: sì.
0: e tra l'altro ne tiene un diario.
2: Ah, prego, prego.
1: No,
2: sì.
1: Un diario no.
0: Sì, io sono stato a casa tua, tu hai il diarietto dei primi appuntamenti.
1: Allora, me ne ricordo uno, ma non so se voglio dirlo, perché passa tanto tempo, magari potrei sbagliare.
0: Vabbè,
1: alcune cose.
0: Alcune cose vanno in prescrizione, quindi si può sbagliare.
1: Stavamo andando al cinema, cioè dovevo andare al cinema.
0: Ah, vedi?
1: Sì,
0: anche lui di cinema.
1: Ero piccolo, avevo appena preso il motorino.
0: Ah, vabbè.
1: Quindi andavo per quella roba lì.
0: Cento anni fa.
1: No, non tantissimo. Però
0: volevi limonare al cinema.
1: Esattamente. E però arrivo lì, cioè mi preparo, ero abbastanza teso.
0: Mm-hmm.
1: Mi preparo, prendo lo scooter, arrivo da non mi guarda così. Prendo lo scooter, arrivo lì davanti al cinema, rallento, vedo questa ragazza fuori dal
0: che ti
1: cinema
0: aspettava.
1: Che mi aspettava, e non ce l'ho fatta. Ho accelerato, sono andato via. Sì.
2: Posso dirti?
0: Geniale.
2: No, io proprio lo riconosco. Lui è così.
0: Geniale.
2: Cioè, lui è proprio lui.
0: Geniale.
1: Posso dire che non mi saluta neanche adesso. O comunque mi dice ciao, ma con molto fastidio.
0: Scusa, un dettaglio che è fondamentale. Lei ti ha visto quando
1: sì,
0: eri sullo scooter.
1: Sì.
0: Cioè, lei ha visto che poi hai accelerato e sei andato dritto. Lei avrà pensato, poverina, cosa ho sbagliato,
2: sì,
0: come mi sono vestita,
2: sì,
0: lo sapevo che dovevo mettermi un'altra cosa.
2: Era rovinato la vita.
1: Ero piccolo.
0: Rovinata la... Lei pensa
1: tra
0: che va ancora in
1: terapia.
0: Lei va ancora in terapia, tra l'altro, l'ho conosciuta poi questa ragazza. Va ancora in terapia e proprio il blocco che non riesce a superare è questo. Parla sempre,
1: poi
0: quando si sdraia, parla sempre di quel pomeriggio al cinema.
1: Dopo sono migliorato.
0: Beh,
1: non sono più andato al cinema.
0: Fare
1: però
0: peggio di così era...
1: Dopo, diciamo, con l'ultimo che mi ricordo, concerto.
0: Concerto. Anch'io ogni tanto ho giocato il concerto e devo dire l'ho giocato in modo anche un pochino... come dire, per giocare in casa.
1: Mm-mm.
0: No?
1: Sì,
0: ma perché tutto quello che faccio non deve andare bene? No? Ma non ho capito, ma tutto sbaglio.
2: Perché comunque ho un cerotto sulla bocca,
0: sì,
2: perché vorrei dire delle cose, ma mi
0: ma
2: incerotto.
0: Ti vedo.
1: Adesso le puoi dire,
0: cioè,
1: dopo la canzone.
0: Ma sono onesto. A volte mi sono giocato il concerto, perché essendo un territorio dove magari hai i biglietti o hai 2 passo, giochi un po' in casa.
1: Io per quello.
0: È un po' più facile, cioè ne esci con una figura un pochino migliore. Però cerco sempre di fare anche in quei casi magari il concerto e la cena per avere un momento,
2: certo,
0: per
2: sì,
0: poter certo parlare anche, no? Vabbè, guarda, al prossimo blocco andiamo dalla professoressa, sì, che sì, tanto sa tutto lei. Tutto quello che abbiamo fatto noi non è sbagliato. Sì, vabbè, sì, metti una canzone.

0: Prince Nadar su Radio 105. La canzone l'abbiamo ascoltata, ma non ce ne fregava niente della canzone, perché in questa serata dove si parla di primi appuntamenti e dove quello che faccio io non va mai bene, quello che fa Simone non va mai bene, fortunatamente abbiamo una professoressa che ci può spiegare come invece si devono fare questi benedetti primi appuntamenti, visto che noi sbagliamo tutto. Spiegaci.
1: Allora, si sa che chi predica bene razzola male, mm-hmm. perché comunque io devo essere sincera, non ho un primo appuntamento così perfetto o così giusto da raccontare. Io ho solo eventi tragicomici.
0: E allora cosa è vuoi da verità. Noi? Allora perché noi sbagliamo? Il cinema non va bene, il concerto non va bene, il ristorante...
1: Perché, cioè. No, perché voi mi avete fatto tenerezza nella modalità di racconto.
0: Vabbè, lui, lui che col motorino tira dritto fa tenerezza, sì.
1: Certo,
0: sì.
1: Come avete fatto, non è che avete sbagliato, ce l'avete messa tutta. Però io devo dire che ho solo cose che fanno ridere, cioè perché io non ho un bel primo, non ce l'ho in tutta la vita,
0: cioè,
1: un bel
0: primo. Ti succede sempre qualcosa.
1: Mi succede sempre qualcosa di tragicomico, quindi cioè, allora comunque ho quello primo, se volete sapere, di quando ero adolescente, dove comunque sono stata 3 anni innamorata di questo ragazzo che non mi voleva perché ero troppo piccola.
0: Forse ce l'hai già raccontato anche. Sì.
1: E poi siamo usciti e io, cioè, un po' come Simo l'ha lasciata lì, io a metà cena sono andata via e ho chiamato le mie amiche e ho detto: ma veramente io per 3 anni?
0: No.
1: Sì.
2: Comunque questo lo fa ancora adesso.
0: Sì. Presa da una delusione. Sì, forse avevi alzato troppo le aspettative.
1: Avevo alzato troppo le aspettative. Io comunque sono una donna purtroppo intrappolata, cioè io sono più uomo che donna nei primi appuntamenti e quindi non vengo capita. E quindi diciamo che però uno degli ultimi, se volete sapere, è nato improvvisando, diciamo che non era stato, diciamo,
0: che è meglio.
1: E io ero in un'altra città e un po' vestita come siete vestiti voi oggi, quindi diciamo non da primo appuntamento, però
2: abbiamo una maglietta bianca per
0: ma anche dei bei pantaloni.
1: Devo dire che fortunatamente, diciamo, ero in un contesto di lavoro dove potevo avere così molto vicino un trucco, un parrucco e una stylist, e mi hanno rimesso a nuovo e io sono andata a cena casa di questa persona come se stessi facendo il red carpet.
0: Beh,
1: e devo dire, sì, ed è andato anche abbastanza bene.
0: Ci credo. Ti stavo chiedendo, ma tu in un primo appuntamento metti maschere? Vai dritta? Perché quando vi dicevo prima di questa tendenza della Gen Z, c'è questa tendenza che si chiama Goblin Timacy. Sapete che la Gen Z ama usare ama proprio tirar fuori dei neologismi. Cosa vuol dire Goblin Timacy? Vuol dire presentarsi ai primi appuntamenti, è una nuova tendenza, mostrandosi proprio per quelli che si è, autentici fino al midollo. Come dire, io ti faccio vedere, ma non la parte peggiore, ma io ti faccio vedere tutto, quindi non voglio che tu ti spaventi poi dei miei difetti, te li dico tutti subito. Perché la nuova generazione ha un po' questa necessità di autenticità, no? Anche sui social rivendicano questo tipo di contenuto. Per cui tu da che parte stai? Perché noi veniamo da una generazione dove cerchi di metterti al meglio, vedi che tu hai sfruttato un trucco, un parrucco, ti sei presentata lì un po' nella tua versione migliore.
1: Allora, sicuramente esteticamente nella versione migliore. Invece sulle cose più importanti, diciamo che io un po' da sempre, anche se non sono Gen Z, in realtà tiro fuori subito i difetti prendendomi anche molto in giro, ma devo dire che durante il primo appuntamento, se tu scherzi su quello che sei davvero, non vieni presa sul serio e uno pensa che stai un po'. E poi quando arriva a capire che invece era tutta la verità,
0: vabbè,
1: è forse troppo tardi.
0: Sì, è vero, però almeno l'hai detto.
1: Sì,
0: l'avevo detto però che ero così. Diciamo che questa è proprio una grande formula per le storie d'amore in generale, no? Tu dovresti tentare di non sbagliare i primi metri. Cioè nei primi metri devi essere quello che sei, perché sennò tanto vien fuori, no? E invece tante volte uno fa i primi metri dove è troppo la versione migliore di se stesso, che poi non è gestibile sulla lunga durata. E lì vengono fuori dei problemi.
1: Posso dire da professoressa una cosa alla Gen Z? Cioè, è importante importante, è vero, il primo appuntamento per una storia importante, quindi bisogna, diciamo, gestirlo nel migliore dei modi. Però ai nostri tempi il primo appuntamento poteva anche essere un primo appuntamento che rimaneva un appuntamento, o un primo appuntamento che poteva essere due, tre appuntamenti. Sì. E non è che è grave, cioè adesso vedo che un po' si demoralizzano, ma succede.
0: Ah, tu dici si demoralizzano se non va bene il primo appuntamento.
1: Sì, se non va bene, che tutto deve essere perfetto, cioè possiamo anche farci una risata.
0: Sì, assolutamente, assolutamente. E mettiamo una canzone. Volevo poi, se troviamo il tempo, leggervi come si arriva oggi agli appuntamenti, perché è un po', insomma, è cambiato negli ultimi anni. E

con What Girl Wasted. No, ma velocemente, no? Dicevo che è chiaramente cambiato il modo in cui si arriva ai primi appuntamenti. Questo, insomma, potevamo intuirlo anche senza sondaggi, perché poi è arrivato internet, è arrivato il web, le app di incontri, quindi tutto comprensibile. Però i numeri sono interessanti. Resistono il lavoro, perché magari qualcuno lo incontri sul lavoro e da lì nasce un primo appuntamento. Resistono gli amici, resistono i locali, cioè ci sono chiaramente delle dinamiche ancora analogiche. Però più del 50% conosce, quindi più del 50% dei primi appuntamenti arriva, secondo una serie di sondaggi, da app, da web, dall'online. E fin qua, anche lì, ci sta. Quello che mi ha sorpreso è che il 90% di ciò che arriva dall'online avviene tra sconosciuti, cioè sono primi appuntamenti tra perfetti sconosciuti che poi tramite un'app si incontrano, poi spesso le cose funzionano anche molto bene. Ecco, diciamo che questo 90% di persone che utilizzano le app e che si incontrano da perfetti sconosciuti è comunque, insomma, un dato piuttosto rilevante. Caro Simo, dobbiamo ricordare che c'è in arrivo questa sera e domani sera a Ventimiglia il Super Karaoke, che è uno dei format più iconici ovviamente della televisione. Arriva a Ventimiglia con Michelle Hunziker sul palco, insieme a lei un cast eccezionale di artisti. Tra l'altro, insomma, è un po' di sera che ve lo raccontiamo. A Ventimiglia il luogo esatto dove verranno realizzate le puntate è al Belvedere del Resentello. Sul palco, appunto, con Michelle e con tutti i cantanti che saliranno a performare all'interno del Super Karaoke, i cantanti ovviamente presi dal pubblico, ci sono anche quelli veri come Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Ben Jeffede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri, Fabio Rovazzi e molti altri. Quando una puntata è stata registrata ieri, una stasera e una domani.

0: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
1: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Regina, ma che bel sorriso!
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief! Un solo spray!
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
14: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
15: 105. Che storia.
0: Radio 105.
16: Che storia.

0: Più di una ventina di anni fa, Room 5 con Oliver Cheatham, Make Love 2001, e con questa canzone che sa un po' di aperitivo vi lasciamo al vostro weekend, vi auguriamo un bel venerdì sera, vi auguriamo un due giorni insomma di relax per chi è rientrato questa settimana un po' così, di libertà che torna sulla pelle, un po' di vento nei capelli, e poi da lunedì noi torniamo qui. Nel weekend ci siamo con il Mamasita Radio Show, Simo?
1: Certo, certo.
0: Pronti e puntuali?
1: Puntualissimi.
0: Hai chiuso il programma?
1: Mancano solo le tue voci che magari adesso facciamo. Cosa dici, alle 9?
0: Vabbè, dai.
1: Del venerdì, è così bello.
0: È perché dovevamo prendere il ritmo, sì. Simo. Da settimana prossima non ti farò fare tardi il venerdì sera, te lo prometto. Amici, torniamo poi lunedì dalle 20 qui su 105 per una nuova settimana di 105 Mi Casa.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: Sono le 9 in punto, questa è Radio 105.

Ed eccoci qua, anche la settimana di rientro per molti, perché poi non per tutti è così, è finita e siamo arrivati all'ultimo giorno della settimana, quello in cui teoricamente molti si fermano un attimo, molti prendono la prima boccata d'aria di questa nuova stagione. E lo sapete perché? Ce lo dicono gli Articolo 31.

0: Al 105 Night Express, amici, ben ritrovati a tutti. Siete con Alessandro Sansone fino alle 23 come ogni sera. Questa settimana è stata, come dire, ancora un po' di ripartenza. Io da solo, ma da lunedì torniamo insieme in formazione completa. Io e Lucilla Agosti insieme a tutti i componenti di questo meraviglioso programma che vi accompagna ogni sera da lunedì al venerdì per un paio d'ore. Dopo cena, ora di cena, mentre andate a lavorare, mentre tornate dal lavoro, mentre andate a ballare, mentre andate all'aperitivo, mentre andate a prendere qualcuno, dopo che avete fatto un date, prima di fare un date, in ogni situazione la sera noi ci siamo, amici belli. Saluto chi è con me, il buon Davidino. Ciao Davidino.
1: Ciao Ale, ciao, buonasera.
0: Ciao Davidino, ciao. Un venerdì impegnativo, un venerdì così e così, un venerdì
1: abbastanza tranquillo, dai. Mi aspetto un bel weekend, quindi quest'oggi molto tranquillo, dai.
0: Ok, tu devi lavorare questo weekend.
1: Sì, sì, sì.
0: Ok, hai mai parlato con un calabrese?
1: Ma questo pomeriggio.
0: Questo pomeriggio.
1: Collega, sì.
0: Va bene, adesso ti faccio parlare con un altro, perché io qui da Roma ho insieme a me Chicco Allotta. Ciao Chicco. Bello, Chicco è di là che sta parlando. Era più una cosa a tradimento. Era a tradimento. Io qua ce l'ho Chicco, però lui è distratto. Chissà da cosa è distratto in questo momento. Vabbè, appena ci sente torna. Quindi saluto Chicco Allotta, che è con me in regia qua da Roma. Saluto la Stoppelli in redazione con noi per tutta questa settimana, per sempre, perché lei è la redazione di questo programma e il centralino di Radio 105. Ho salutato tutta la squadra. Adesso chiaramente saluto voi, amici belli. Come va? Come state? Come è stata questa settimana? Come è stato questo venerdì? Io ve lo ricordo, come nella vecchia stagione, noi il venerdì ci interroghiamo su una domanda banale ma non semplice. Di solito si dice semplice ma non banale, invece questa è banale ma non semplice. Cioè, è venerdì, è vero, ma è veramente venerdì? O anche se è venerdì, per voi non è venerdì? Quindi questa domanda, che sembra un po', come dire, al contrario, in realtà ha un senso, perché tanti, anche se è venerdì, hanno tante di quelle cose da fare per cui non gli risulta venerdì. Cioè è venerdì ma gli sembra un altro giorno, gli sembra una domenica, gli sembra lunedì, e quindi non se lo vivono davvero. Quindi molti rispondono a questa domanda con "è venerdì ma non è venerdì, perché?" E quindi fatelo anche voi. Se invece è venerdì veramente e ve lo godete alla grande, proprio come fosse un venerdì, ok, e raccontateci se vi va, perché. Va bene, 342 41 15 105 e intanto una gran bella novità. Sapete, il venerdì escono un po' di dischi nuovi. Questa è Buzz Persuadis, Miley Cyrus a Radio 105. Let's go.

Bass Persuades, questa è la pronuncia esatta del nuovo singolo di Miley Cyrus, che nel frattempo ha deciso di non chiamarsi più Miley Cyrus e di chiamarsi semplicemente Miley, ok? Quindi, come hanno fatto diversi, ha cambiato nome togliendo il suo cognome, quindi adesso rimane solamente Miley, così come hanno fatto diversi, insomma, non so adesso se vi viene in mente qualcuno, però insomma è successo diverse volte. Buona serata a tutti amici, ben ritrovati, vediamo se Chicco c'è adesso. Chicco, ci sei? Chicco? Mi fa ridere questa cosa perché di là pronto, però probabilmente si è tolto la cuffia e non ci sente. Esatto, ne facciamo questo giochino per tutta la sera. Dai, proviamo, ogni volta che proviamo a chiamare Chicco facciamo le balle di fieno. Dai, c'è Chicco Allotta di là con noi in regia. Perfetto, stupendo, meraviglioso. Ci facciamo la puntata su questa cosa. Ringraziamo Chicco, you made our puntata. Che lui poi non lo sa perché giustamente si sta occupando di cose tecniche in questo momento, magari anche per altri studi, quindi non lo sa che su questa emittente invece lo stiamo coglionando a dovere. Va bene amici belli, come state? Dai che è 4 di settembre. A me settembre piace, cioè ormai inoltrato settembre piace. Poi per me, come dire, serata particolare perché sono a Roma, per quale motivo? Domani ho un matrimonio importante, il matrimonio di mia sorella, quindi sono tutto agitato, sono tutto emozionato. Poi la settimana prossima magari vi racconto anche un po' com'è andata. Oltretutto sono il compare d'anello, sono quello che nei film a un certo punto, quando deve consegnare gli anelli de fedi, si tocca e non li trova. Esattamente questo. Applausi sparsi, che non saranno, se dimenticherò gli anelli, non saranno sparsi e non saranno applausi, probabilmente saranno gli occhi di mia sorella che mi fulmineranno e mi bruceranno. Quindi voi sapete che io stanotte non dormirò perché ho questa cosa. Non so se vi è mai successo di fare una gaffa al matrimonio. Beh, gaffa da matrimonio, grande argomento, però non lo faremo questa sera. Diciamo che stasera rimane varia la puntata, ma comunque spazio a tutti voi che ci raccontate se è venerdì ma non è venerdì perché, oppure è venerdì ed è venerdì, ok? Tipo Marco da Pontremoli: per me è lunedì, rientro oggi dalle ferie e domani alle 7 sono già in ufficio e non mi sembra vero. Ne abbiamo parlato spesso in questi giorni, ma il tempo in cui si esaurisce il benessere delle vacanze appena fatte dura al massimo 3 giorni e soprattutto nell'esatto momento in cui torni in ufficio o torni al lavoro è come se tu non fossi mai partito. Ti ricorda che sei partito solo quel velo di abbronzatura che ti è rimasto appena sei rientrato a casa. Va bene amici belli, 342 41 15 105 SMS WhatsApp. È venerdì ma non è venerdì perché, oppure è venerdì ed è venerdì. Nel frattempo Moving to the Sun, la canzone che ha caratterizzato anche il suono di Radio 105 in questa estate, Ugel.

Yücel su 105 nel nostro venerdì sera 4 di settembre. Amici, ben ritrovati a tutti voi da parte mia. Sono Alessandro Sansone, ci ascoltate dalla radio, ci ascoltate dall'app, ci seguite anche dalla televisione. Quindi saluto tutti gli amici che ci stanno seguendo attraverso il 66 del digitale terrestre. Insieme a me c'è il buon Davidino in regia, e qui da Roma invece c'è il nostro Chicco Allotta, che salutiamo. Ciao Chicco. Stupendo, questa cosa è stupenda. È la gag della serata, ragazzi. È la gag della serata. Chicco che tiriamo in mezzo e non ci sente. È venerdì ed è veramente venerdì per Elisa da Lecce, che al 342 41 15 105 ci racconta che ha appena chiuso la valigia e che parte tra un'ora e che fino a lunedì non vuole sapere che giorno è. Bene, tre giorni di tranquillità. Certo, da Lecce non ci vuole molto per andare in un posto bello. Se già in un posto bello, magari sapete com'è, no? Quelli che sono di quella zona del Salento magari hanno una casa vacanze a 15 km, che fa ridere questa cosa. Quindi con uno zainetto si spostano nella casa al mare, anche perché magari la casa al mare durante l'estate è sempre affittata e questo weekend invece è tranquilla, è libera e finalmente te la godi te, e magari rimetti pure un po' a posto le piccole cose che i turisti hanno magari lasciato in disordine. Poi comunque le case vacanze hanno sempre bisogno di manutenzione. Mi fa invidia, mi fa venire un po' di invidia, però allo stesso tempo mi piace l'idea di chi ha la casa vacanze vicina. È sempre un mondo che ho ammirato e che anche un po' desiderato. Cioè, mi sarebbe sempre piaciuto avere case vacanze da gestire come lavoro. Ma avete presente quando vai in un posto di vacanza e tu che fai? No, io qui ho delle case, quindi gestisco check-in, check-out, quindi li vedi in giro alle 2 del pomeriggio che vanno ad aprire casa, li vedi in giro alle 2 del mattino perché l'aereo ha fatto ritardo e quelli giustamente hanno bisogno di qualcuno che gli faccia vedere le cose e tu devi rimanere sveglio fino alle 2 del mattino. Quest'anno ne ho conosciuto uno che ne aveva diverse, molto agiato, ma molto agiato, e quindi nei 6 mesi estivi, perché nel posto dove l'ho conosciuto praticamente la stagione dura 6 mesi, adesso non diciamo 6 mesi ma 5 sicuramente dura, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, quindi 5 mesi pieni, e come sono sereni, come sono rilassati, mamma mia ragazzi, che bello. Ok, è venerdì ma non è venerdì per Francesca. Siamo a Cernusco sul Naviglio, dalle parti di Milano. Ho 3 bambini, 2 zaini da preparare. Domani ricomincia il calcio. Per me il weekend è già finito. Certo, domani ricomincia il calcio. Ricomincia la preparazione anche per i bambini, anche per i piccoli che giocano a calcio. È vero, queste sono le tante storie di un'Italia che riparte dopo le vacanze, e dell'Italia del venerdì, che è sempre molto affascinante, perché il venerdì è un giorno dove si spegne il motore, parcheggiamo, e per altri invece è un giorno dove non c'è parcheggio e quindi bisogna continuare a girare almeno per un altro po'. Se vi va 342 41 15 105, SMS, WhatsApp vanno benissimo, insomma entrambi i modi. Nel nostro venerdì sera 4 di settembre ritroviamo anche l'ultima canzone di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Negroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da €1,80. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo €1, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno €15 nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
8: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
9: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
10: Oh mio Dio!
9: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
10: Prendi me, scegli me.
11: Medico!
9: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
10: Ama me.
9: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a €59,90.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
16: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
18: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a €5 e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a €10. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
19: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
20: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno €35, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
21: La spesa intelligente!
22: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

Malcolm Todd, Earrings su Radio 105, la nostra 105 Selection. Poi mi piace il finale di questa canzone dove si sommano due voci con effetti diversi. Mi piacciono gli effetti sulla voce. Non so se ricordate Subsonica. Samuel dei Subsonica ha sempre cantato con un doppio microfono, ok? Legato con uno scotch. Quindi erano due SM58 o... non ricordo adesso se fosse esattamente quello il modello. Comunque, invece che un microfono solo che ti porti in giro con il cavo, due microfoni, ok? Perché uno dei due aveva un effetto. Quindi a seconda del microfono di cui aveva bisogno, lui, facendo loro musica pop elettronica, utilizzava quel tipo di microfono. E poi, chiaramente, cantando nel primo, quello flat, quello senza effetto, un po' di voce entrava anche nell'altro, e quindi comunque la sua voce era sempre particolare. Ok, questa, perlomeno questo è quello che ricordo io dei live dei Subsonic, ed è sempre stata una cosa molto bella. Bene amici, ben ritrovati, buon venerdì sera 4 di settembre, come va? Come state? Sapete cosa sono gli Ig Nobel? Gli Ig Nobel, quindi gli Ig Nobel, mettiamola così, così è più comprensibile. Sono dei premi chiaramente satirici, ok? È un riconoscimento chiaramente ironico che viene assegnato ogni anno alle ricerche scientifiche più bizzarre, insolite, improbabili, a volte anche stupide, poco prima che vengano assegnati i premi Nobel davvero. Quando c'è stata? C'è stata ieri sera, la celeberrima premiazione, quindi si è tenuta, si è svolta giovedì 3 settembre, esattamente proprio ieri sera. Vado veloce. Tra gli Ig Nobel di quest'anno spicca il premio per la biomeccanica dato a un gruppo di ricercatori britannici e statunitensi che hanno dato la definizione, che ha dato questo gruppo la definizione più precisa di bacio. Quindi cos'è un bacio secondo loro? Sentite qua, questa potreste utilizzarvela quando volete limonare con qualcuno e non l'avete ancora fatto, no? Interazione non agonistica che implica un contatto orale diretto rivolto verso l'altro individuo, intraspecifico, con un certo movimento delle labbra a apparati boccali e senza trasferimento di cibo. Ok? Siete su una panchina, lei vi piace, vi guarda con gli occhi a cuoricino. È vero che non si chiede se si può baciare qualcuno, però a un certo punto potreste avvicinarvi e dirle all'orecchio: ehi baby, avrei voglia di un'interazione non agonistica che implica un contatto orale diretto rivolto verso di te, intraspecifico, con un certo movimento delle labbra, apparati boccali e senza trasferimento di cibo. Se lei vi fa gli occhi a cuoricino ancora di più, allora potete darle un bacio come Cristo comanda. Un bel limone, gli stampate un bel limone. Bella l'espressione, limone stampato. Quando qualcuno ve lo racconta e dice: oh, mi ha stampato un limone che, oh, me lo ricorderò per sempre. Benissimo. Volete che ve lo ripeta? Ok, va bene, ma dopo Samurai J.

0: Flamenco Paranoia su Radio 105 nel nostro venerdì sera 4 di settembre. Siete con me Alessandro Sansone, c'è il buon Davidino in regia e insieme a me qui da Roma c'è anche il nostro Chicco Allotta. Sentiamo, ciao Chicco.
1: Stupendo, bellissimo.
0: Guardate che, ragazzi, è tutto vero, eh? Sembra una gag organizzata, però di là c'è veramente Chicco. C'è veramente Chicco. Chicco. Tra un po', quando tornerà in postazione, perché qui ci sono diversi studi di cui si deve occupare, no? Quando tornerà in postazione e sentirà che lo stiamo chiamando da un sacco di tempo, si farà una gran risata anche lui. Vi parlavo degli Ig Nobel, questi premi ironici assegnati poco prima dell'assegnazione dei premi Nobel, invece, alle ricerche più assurde, improbabili, bizzarre. Ok, vi ho detto poco fa che il premio per la biomeccanica è stato dato a un gruppo di ricercatori che ha ridefinito la definizione di bacio. Volete che ve la ripeta? Ok, ve la ripeto. Interazione non agonistica che implica un contatto orale diretto, rivolto verso l'altro individuo, interspecifico, con un certo movimento delle labbra, apparati boccali e senza trasferimenti di cibo. Benissimo, ve la siete segnata? A posto. Il premio per la biologia invece è andato a un team australiano-brasiliano che ha calpestato delicatamente e a varie temperature orari diversi serpenti velenosi nel tentativo di capire cosa li induca a mordere l'uomo.
1: È tutto chiaro? Questi hanno calpestato i serpenti per capire quando è il momento, cos'è che li spinga a mordere l'uomo. Il fatto che lo calpesti, probabilmente. Però, insomma, diciamo che la biologia ha dei segreti che probabilmente noi non conosciamo, giustamente.
0: Poi l'Ig Nobel o l'Ig Nobel per la tecnologia è stato assegnato per il necroprinting, la tecnica pionieristica che usa le proboscidi di zanzara come ugelli ad altissima risoluzione per stampanti 3D. Hanno preso le proboscidi di zanzara e ci fanno stampare le stampanti 3D. Stupendo. L'Ig Nobel per la pace ha dato uno studio che dimostra che apprezziamo maggiormente gli amici capaci di essere spietati verso le persone che non ci piacciono. Stupendo. L'amico deve stare al mio fianco. L'amico, se amico, deve stare al mio fianco. Deve combattere con me. Ok? È giusto. Gli amici capaci di essere spietati verso le persone che non ci piacciono sono gli amici giusti per noi. Poi, il premio per la chimica è andato allo studio sulle proteine del latte degli scarafaggi. Sapete che gli scarafaggi producono del latte? Praticamente impercettibile. E quel latte ha delle proteine molto probabilmente utili per noi. Mentre il premio per l'olfatto è stato dato al gruppo che ha dimostrato scientificamente che se i neonati hanno un odore meraviglioso per i propri genitori, lo stesso non vale per gli adolescenti. Ok ragazzi. Bene, capito? Cioè, che buono l'odore di nostro figlio. Certo, a 3 mesi, madonna quanto puzza nostro figlio. A 16 anni si ammazza di seghe. Ti credo. Questo è il 105 Red Express, Dan Citiria, lei è Madonna.

0: Madonna ci accompagna fino a questo momento nel nostro venerdì sera 4 di settembre su Radio 105. Vi ricordo che torna uno dei format più iconici e popolari della televisione italiana e arriva a Ventimiglia insieme a Michel Hunziker ed è il Super Karaoke. Perché vi ho detto Ventimiglia? Perché le puntate del programma sono registrate e realizzate proprio in questi giorni al Belvedere del Resentello a Ventimiglia. Questi giorni significa ieri, stasera e anche domani, quindi 3, 4 e 5 settembre. Sul palco con Michel Hunziker, anche la nostra Lucilla Agosti e un cast eccezionale di grandi artisti. Per esempio Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji e Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi. E il Super Karaoke vi aspetta prossimamente in onda su Canale 5.
1: Unicredit porta la passione del Gran Premio nel cuore di Monza. Fino al 6 settembre fai pit stop in Piazza Roma per vivere un'esperienza unica. Potrai ammirare da vicino la show car Ferrari SF24, sfidare gli amici ai simulatori racing, portare a casa omaggi esclusivi e dalle 18.30 DJ set con Radio 105. Messaggio pubblicitario.
2: Temptation Island vi aspetta.
3: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
2: Con imperdibili novità.
4: C'è qualcun altro nella tua vita?
2: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
5: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
2: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, venerdì sera, siete su 105, ciao a tutti da parte di Alessansone e la gag va avanti, il nostro Davidino, in regia da Milano, ciao Davidino.
2: Ciao, buonasera.
1: Ciao, buonasera. Ciao Chico, lotta con noi da Roma. Dovrebbe essere sempre così questa. C'è davvero, se vi siete collegati solamente adesso, c'è davvero, soltanto che in giro ogni volta che lo chiamiamo casualmente c'è sempre una balla di fieno. Attenzione, allora, non vi ho detto una cosa sugli Ig Nobel o gli Ig Nobel premi che sono stati consegnati ieri sera. Si sono sempre tenuti negli Stati Uniti, però avendo Trump un caratteraccio si sono spostati e per la prima volta si sono svolti a Zurigo davanti a un pubblico di 1500 persone, ok? Gli organizzatori hanno rivelato che da adesso in poi la cerimonia si terrà sempre a Zurigo, quindi cambio. Poi è strano quando una manifestazione così, è vero che questa è ironica, è scherzosa, è goliardica, ok? Però, come dire, è uno di quegli argomenti leggeri che noi della radio, per esempio, utilizziamo spesso quando esce. Ok, dai, ci sono delle cose curiose. Hanno fatto anche gli orinatoi antischizzo. Beh, ragazzi, sarebbe una grande invenzione, Davidino, cioè sei d'accordo con me che sarebbe una grande invenzione?
2: Ma assolutamente, perché la fa in piedi, sì, certo.
1: Esatto, perché, allora, amiche che non avete mai provato l'esperienza, perché non avete il pene, che cosa succede? Che quando andate, per esempio, alla stazione di servizio e andate, non so, anche un po' di fretta, perché state viaggiando, ma poi vi scappa tanto, vi mettete di fronte all'orinatoio. E se il getto è forte, allora innanzitutto se avete i pantaloncini il getto è forte, l'orinatoio è quello a muro, no? Ecco, purtroppo il getto un pochino rimbalza e lo senti, se hai i pantaloncini lo senti poi sulle... Insomma, dopo ti devi fare la doccia, ok? È una cosa schifa. Però ragazzi, la realtà è la nostra vita, perché non dobbiamo parlare delle cose che ci succedono? Ok. Lo sapete, maschi, ci stiamo capendo, no? Ok, quindi è molto importante lavarsi le mani, chiaramente, quello sempre, in generale, andrebbe fatto prima e dopo, però lo sappiamo come funziona il mondo, non stiamo qua a prenderci in giro. Quindi, se ci fosse un orinatoio che non fa rimbalzare il nostro getto impetuoso, sarebbe cosa buona e giusta, ecco. Come si potrebbe fare? Non lo so. La prima cosa che mi viene in mente è quando ci sei davanti, l'orinatoio aspira. Quindi aspira anche...
2: Ho un coperchio, tipo un bimbi, una cosa così.
1: E come fai? Cioè, devi farla
2: senso...
1: proprio...
2: Ah, ma c'è una specie di copertura, nel senso che comunque hai solo un... Ho una striscia, un forellino dove va...
1: E se c'è, quanto sei preciso.
2: Vabbè, non è che sei un elefante che devi schizzare.
1: E che c'hai il mirino, no, vabbè. E come si fa? No. Davidino, non riusciamo a centrare un water largo quanto l'apertura delle braccia.
2: Ma facciamo il possibile, dai.
1: O no? Certo, però tu ricordi quando bevi 6 gin tonic? Come funziona quando vai a fare pipì?
2: Bene, stavi dicendo?
1: Un braccio appoggiato al muro.
2: E anche due, okay, cavolo.
1: Ok, a volte... ok, a posto, ci siamo capiti. Non andiamo avanti. Grande invenzione, a posto. Basta parlare degli ignobel, perché praticamente ci siamo diventati noi ignobel in questo momento. Amici, qualora ve lo steste chiedendo, questa è Radio 105.

0: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo! Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa! Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri!
2: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
3: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
2: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
4: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
6: Vedrai che qualità, Antonella!
7: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con 2 velocità e 2 livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
6: Ottimo!
8: E un altro dove, se spendiamo più di 2.000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica!
11: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
12: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
13: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
16: Ciao Alex.
15: Kimi, ma sono io su questo poster?
16: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
15: Per vederci le partite insieme.
16: Magari, però non ho ancora il wifi.
15: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
16: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
15: Sono appena stato sorpassato.
17: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
18: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: 105, che storia.
20: Radio 105,
19: che storia.

Sono le 22 su Radio 105. Radio 105. Proud to be different.

0: Sorry, scusa, lo siento. La canzone dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio 105 ad aprire la seconda ora del Night Express. Pinguini Tattici Nucleari che sono i più coverizzati di questo momento. Nel senso, non so se ricordate, negli anni 90-2000 andavano tantissimo le cover band. Ok, c'era la cover band di Ligabue, c'era la cover band, che ne so, dei Rolling Stones, la cover band dei Beatles, c'era la cover band, tantissime cover band degli Oasis. Non so se ricordate, proprio tante, tantissime. Chiaramente più un artista è famoso, più ne esistono cover band, ok? Adesso i Pinguini Tattici Nucleari sono, secondo me, in cima alla classifica tra i nuovi, perché è ovvio che ci sono un sacco di cover band di Vasco, di Ligabue, di Jovanotti non lo so perché è un po' più complicato, tanti strumenti particolari, forse un po' più complicato, mentre Vasco e Ligabue sono stati più coverizzati. U2, cover band degli U2, ce n'erano tanti. Adesso tante cover band dei Pinguini Tattici Nucleari. Amici, buona serata a tutti, ben ritrovati da parte di Alessandro Sansone. Questo è il Night Express fino alle 23. Non sono da solo, con me c'è il buon Davidino in regia. Sentiamo se ci sono ancora le balle di fieno dall'altra parte. Con me a Roma c'è Chicco Allotta. Ciao Chicco. Questo è Chicco. Ciao Chicco.
1: Ciao Chicco.
0: È un'ora che ti cerchiamo. Eri in giro in altre faccende affaccendato.
1: Stavo ascoltando la cover band dei Pink Floyd.
0: Oh, secondo me non esistono cover band dei Pink Floyd.
1: Ma stai scherzando?
0: Esistono cover band dei Pink Floyd?
1: Ma guarda, ci sono dei locali che veramente io penso che siano proprio Pink Floyd. Invece no, è una cover band. Credimi.
0: Ok.
1: Digita anche dalle zone tue.
0: Ok. No, ti credo. Ti credo, però pensavo fosse complicato, fosse difficile, no? Cioè, un po' quella replicare quella psicadelia è un po' complicato, secondo me. Cioè, è più facile fare la cover band di Ligabue senza nulla togliere a Ligabue.
1: Poi sono due chitarristi e basta.
0: Ah, ok. C'erano le basi sotto, c'erano l'ADAT.
1: Bravo.
0: Ok. Allora è un'altra cosa. Va bene, cover band. Chicco, tu hai vissuto a Roma come me. A Roma c'è stato un periodo in cui andavano tantissimo le cover band. E quali erano le cover band più gettonate? Perché adesso mi ricordo il periodo, ma a parte quelle più banali non mi vengono in mente in realtà. C'erano tante degli U2. Una volta c'era...
1: molte le nominate. Vasco, Ligabue.
0: Vabbè, certo.
1: Però come i Pinguini Tattici Nucleari. Aspetta. C'è una cover band delle Spice.
0: Ah, sì, è vero, bravissimo. L'ho vista l'anno scorso. Sì. L'anno scorso, quando sono andato con l'amico Filippo Ferraro, conduttore di un'altra radio, e la compagna, siamo andati a una specie di sagra qui a Roma, zona Talenti, Monte Sacro, e c'era la cover band delle Spice Girls.
1: E vanno fortissimo.
0: Vanno fortissimo, è vero. Oddio, quella sera non andarono proprio fortissimo. Cioè, lo show a me piacque tantissimo, perché però davanti non è che c'era, no, è che c'erano 2000 persone.
1: Fortissimo a livello di date, ecco.
0: Hanno tante date, sì, te credo. Poi uguali, cioè tu le guardavi uguali proprio. Tu l'hai viste, no?
1: Sì, le ho viste, conosco una di loro, ecco, anche.
0: Ok, ingaggiamole. Cioè, Chicco, è ora che ci mettiamo a fare management. Fanno tutti management in questa radio, no? Cioè, sono tutti manager di chiunque. Oddio.
1: E lo sai, sono
0: di
1: pigro,
0: nomi grossi.
1: Ale, sono pigro.
0: Pigro. Ok, vabbè, a posto, Chicco. Lo faccio da solo, Chicco, grazie per l'aiuto. A posto. Chicco, hai mai parlato con un friulano tu? Perché un calabrese che parla con un friulano nemmeno nelle barzellette.
1: Sì.
0: Vabbè, sì, ci hai parlato perché Patrick è friulano.
1: Appunto.
0: Okay. Ti faccio salutare un altro, Davidino.
2: Mandi.
0: Eccolo, ecco, hai sentito?
1: Ciao Davidino, come stai?
0: Hai visto?
2: Tutto ben.
0: Benissimo, calabrese più là, perfetto, a posto. Un pezzo di frigo, un pezzo di anduia. Stanno bene, l'anduia sta bene sul frigo secondo te?
2: Ma secondo me sì, con tutte le varianti che fanno adesso ci potrebbe stare.
0: Perfetto,
2: sì,
0: perfetto,
2: sì, sì.
0: Va bene, abbiamo risolto pure questo. Va bene, grazie Chicco, torneremo a far rotolare le balle di fieno tra poco. Nel frattempo c'è Olivia Rodrigo, questa è Stupid Song. New York City.

0: si intitola Dance Dance Dance, Barry Can Swim, su 105, venerdì sera 4 di settembre. Ciao a tutti da Alessandro Sansone. A proposito di cover band, arriva un bel messaggio al 342 41 15 105. Alessia da Antegnate ci fa notare che esistono anche le cover band delle Huntrix. Voi che avete figli piccoli probabilmente sapete di cosa sto parlando. Voi che non avete figli piccoli, come me, siete caduti dal pero. Le Huntrix sono questa famosa band K-pop, adesso va molto il K-pop, virtuale, tutta al femminile, protagonista del film d'animazione Netflix dell'anno scorso, K-pop Demon Hunters. Ok, allora il gruppo è formato da tre componenti, Rumi, Mira e Zoe, e queste hanno una doppia vita, ok? Un po' come Superman e Clark Kent, un po' come Batman per esempio. Di giorno sono delle pop star di successo nei tour mondiali, e di notte usano i loro poteri segreti per combattere minacce soprannaturali e demoni. Questo progetto, in tutto quanto a sta storia, è diventato un vero e proprio fenomeno cross mediale globale, cioè da piattaforma in piattaforma, e ci sono anche brani di grande successo che sono arrivati a numeri alti nelle classifiche di tutto il mondo. Insomma, Golden dovrebbe essere la canzone più popolare di questo progetto, e ci sono le cover band delle Huntrix, giustamente. Direte voi, ci andranno solo bambini? No, non è così, non è così. È un po' come quei progetti che sì, vabbè, ci porto mio figlio perché piacciono a loro, però poi pure tu dici, ma che figata, quando sei un po' avanti. Altrimenti, se sei come me un po' indietro, dici, ma che è sta roba? Vabbè, ma non parliamo di questo. Allora, un po' di saluti a voi al 342 41 15 105, SMS, WhatsApp. Che c'è, Davidino? Ti vedevo sul pezzo, stavi mettendo l'anduia sul frigo o stavi cercando Golden?
1: Ho cercato Golden.
0: Davvero? L'hai trovata?
1: Credo sia questa.
0: Credi sia questa. Ok. Sì, certo. Certo, okay, certo che è questa. Chicco, è questa? Ok. Ok, lo sento adesso le cover band che si stanno attivando. Siamo noi. Beh ragazzi, il K-pop ormai fa parte della vita nostra, di tutti, cioè anche di quelli che vogliono scappare. Va bene, 342 41 15 105, un po' di messaggi che arrivano sul è venerdì, ma non è venerdì. Per esempio, andiamo a Frosinone, c'è Davide: sono rientrato ieri dalle ferie e oggi ho deciso che non faccio assolutamente niente, questo è venerdì, quindi tu te ne stai a casa stasera, anche perché fa ancora caldo, raga, fa ancora caldo, quindi si sta bene a casa con il deumidificatore acceso. Io adesso sto cominciando a cambiare deumidificatore piuttosto che aria condizionata, si sta bene anche con quello. Poi è vero che di giorno è ancora estate piena, però la sera si sta bene, amici. Va bene, tra poco leggiamo anche tutti gli altri che ci stanno raggiungendo. 342 41 15 105. Nel frattempo Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Medico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.

Peggy Goo Woman su Radio 105. È venerdì sera 4 di settembre. Poco fa salutavamo una nostra ascoltatrice, Sara da Cesenatico, che dice: è venerdì ma non è venerdì perché sono ancora in ferie, ma domenica torno e lunedì già lavoro, ho l'ansia del rientro. È in ascolto con noi, probabilmente con un'app, perché secondo me è all'estero, e in tutto questo con un'app, con la app, la nostra app, quella di Radio 105. Capita a volte che anche quando sei fuori, anche quando sei in vacanza, tu abbia voglia di alcune piccole certezze, no? Che ti legano al posto dove vivi. Io per esempio sono uno di quelli che non vuole alcun contatto col posto in cui vive. Cioè, le due mie settimane di vacanza proprio dall'Italia non ho voluto sentire niente. Anche i messaggi che arrivavano dall'Italia quasi mi infastidivano. E poi invece ci sono quelli che sì, stanno bene in vacanza, ma stanno talmente bene anche a casa, che continuare a sentire la stessa radio anche fuori, anche in vacanza, anche all'estero eventualmente, proprio come la nostra Sara, gli fa piacere. In tutto questo, come siete messi a sesso quando siete in vacanza? Ne ho lette un po' a riguardo. Io ho sempre avuto la mia idea e ok, però pare che in vacanza si faccia più sesso e ci piaccia anche di più. E grazie al cazzo, cioè nel senso... ok, giusto, ci sta. Ok, perché in vacanza si fa più sesso? Allora, l'80% delle persone non ha dubbi. Quando si viaggia il sesso è da 10 lodi. Non solo si ha più voglia, ma si ha anche più voglia, dicono i sondaggi. E i sondaggi, per quel che mi riguarda, lasciano sempre un po' il tempo che trovano. Però i sondaggi, i dati, dicono che abbiamo più voglia di sperimentare. Quindi non solo abbiamo più voglia, siamo anche più sperimentoni. Ora, bisognerebbe vedere se si parla di coppie o se si parla di persone single. Perché per quanto riguarda i single, secondo me l'estate fanno il sesso peggiore. Cioè i single hanno queste avventure estive dove il sesso è veramente una sveltina, dove quasi... non dico nemmeno te ne accorgi, però sì, dai, sì, ok, facciamo pure sesso. Ok, lo fai in spiaggia, lo fai sul lettino, lo fai sul terrazzo, però è una cosa... non è proprio quella... È più bello d'inverno, secondo me, è più veloce d'estate, è più un ok, salutiamoci così, benissimo. Per le coppie invece, secondo me, il discorso cambia, perché anche questo fa parte della rubrica grazie Graziella e grazie Arca, perché c'è meno stress, si è entrambi in vacanza, meno stress, e c'è più tempo per l'intimità, perché come diciamo spesso al Night Express anche con Lucilla, bisogna ricavarsela l'intimità nella quotidianità di coppia. È vero che si hanno i figli, c'è il cane, c'è il veterinario da, dobbiamo portare, dobbiamo andare a fare la spesa, dobbiamo andare in posta, dobbiamo pagare questo, dobbiamo fare quello, stress, tutto quanto, quindi finisce la giornata e non te ne sei accorto. Le giornate diventano settimane, le settimane diventano mesi, e per qualcuno i mesi diventano anche anni, in cui l'intimità viene veramente a mancare. Bisogna ritagliarsela a qualsiasi costo. Ecco, in vacanza questi problemi non ci sono e quindi si fa molto più sesso, e sesso da Dio. E dai, è così, è almeno una buona notizia. Ogni tanto ci arriva, per fortuna, no?

0: Radio 105.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa è Julie e Bresh, la nuova canzone Insieme che ci accompagna fino a questo momento qui su Radio 105, venerdì sera 4 di settembre. Poco fa raccontavamo del perché in vacanza si fa più sesso, c'è più desiderio. E ok, tra poco torniamo sull'argomento. Nel frattempo volevo salutare un po' di gente, per esempio Luca da Pozzuoli. È venerdì ed è veramente venerdì, perché stasera si cena fuori, domani si va al mare e domenica si vede. Finalmente un venerdì come si deve. Si vede che anche lui, come dire, ha faticato in questo periodo. Poi è venerdì ma non è venerdì, c'è Andrea da Viterbo. Sono partito stamattina per tornare a casa, 6 ore di macchina, il mio venerdì è stato praticamente tutto in autostrada. Comunque sei arrivato o stai arrivando, quindi dagli tutta. Comunque io dico sempre, quando uno torna che si fa tante ore di macchina dopo diversi giorni di vacanza, la cosa migliore da fare è entrare in casa, lasciare le proprie cose e uscire. Te ne vai a mangiare fuori, cioè ti dai un premio per la bella vacanza che ti sei regalato. Guardate che è chiaramente una scemenza perché la sto dicendo io, però è importante, potrebbe essere anche una figata. Ciao Sansone, pensavamo di aver fatto la partenza intelligente e invece ci siamo messi in coda. Paolo D'Asti che sta cercando di rientrare dalla Puglia, quindi Paolo dalla Puglia. Però partenza intelligente, sai che c'è, che quando si fa la partenza intelligente, la fanno anche gli altri, non è più intelligente, ma magari è solo qualche chilometro. Speriamo che è solo qualche chilometro nel tratto di strada iniziale. Poi dopo viaggi che è una bellezza, secondo me. Poi c'è anche una bella temperatura, non è detto che tu debba stare per forza con l'aria condizionata, quindi è così. A proposito di aria condizionata, poco fa raccontavamo del perché in vacanza si fa più sesso. Ci è arrivato un messaggio di una persona che non si firma, che dice ok fare sesso, l'importante è che ci sia il condizionatore, bisogna avere il condizionatore, la temperatura deve essere giusta. Sono assolutamente d'accordo, è vero, è bello il sesso che si vedeva in certi film di 30 anni fa, dove si... avete presente il commissario Logatto? Davidino, tu hai visto il commissario Logatto, il film?
1: No.
0: Lino Banfi? Bene.
1: Forse sì, ma non mi ricordo.
0: È un film di tanto tempo fa che consiglio a te di vedere. Chicco?
2: Più o meno. Non lo ricordo proprio visivamente, però ho capito.
0: Va bene. Ma, amici,
1: scusa,
0: all'ascolto,
1: come si
0: sono
1: chiamava?
0: Il commissario Logatto.
1: Ah, ok.
0: Lino Banfi, uno straordinario Lino Banfi, che indaga su un omicidio avvenuto a Favignana, ok? Infatti a Favignana è pieno di memorabilia sparsi legati al commissario Logatto. Va bene, c'è una scena in cui arriva un commissario, un altro commissario da Roma, che si chiama La Volpe. Si incontrano. Piacere Logatto, piacere La Volpe. Silenzio. In quel momento loro sono in un ufficio commissariato, insomma sono in un commissariato e grondano di sudore. Ecco, quel sesso lì era bello una volta, secondo me. Oggi...
1: ma anche adesso, secondo me.
0: No, è sì. Bello se tu arrivi a sudare in
2: ma
0: quel...
2: me lo spieghi.
0: In quel modo lì.
2: Tra tanti riferimenti cinematografici, perché hai preso
0: il commissario Logatto? Perché, ragazzi, adesso che ve lo sto dicendo, sicuramente il vostro algoritmo vi algoritmerà e troverete questa scena del commissario Logatto dove loro grondano di sudore talmente tanto che sembra che abbiano fatto sesso per 6 ore consecutive.
2: Okay.
0: Quindi lo so, non c'entra niente. A me piace accostare immagini che non c'entrano nulla. La nostra intimità con il commissario Logatto che incontra il commissario La Volpe. E quindi sapete ormai come sono fatto io. Detto questo, secondo me iniziare a fare sesso quando si sta sudando in quel modo lì ormai non è più possibile. Non ce la si fa. Arrivare a sudare in quel modo lì potrebbe essere ancora bello. Questo era per contraddire il buon Davidino, che invece è un sostenitore del sempre e comunque qualsiasi condizione ci sia.
1: Assolutamente.
0: Ok, lo sappiamo. Va bene, a Radio 105 anche Wink Wink, Charlie XCX.

E comunque prendetemi poco in giro, voi che siete amanti del sesso quando fa caldissimo e quando si sta già sudando e boccheggiando, perché ci sono delle ricerche che dicono che tuoni, fulmini, pioggia e adrenalina aumentano l'eccitazione di alcune persone. Io sono tra quelle. Io adoro fare l'amore quando piove, quando il tempo è fresco, quando fuori c'è il diluvio, quando si sente la pioggia che batte sulle finestre. Io poi c'ho il Velux su quelle finestre, il Velux è la marca, è il, c'ho il lucernario, ok? Io odio i lucernari, sono la cosa più scomoda del mondo, non vorrò mai più un lucernario in vita mia. E quando piove fa molto più rumore, e quando grandina, che ve lo dico a fa, praticamente è come se ti stessero sparando addosso. E vabbè, però comunque lo dicono anche i dati. Si chiama cheraunofilia, ok? Cheraunofilia o cheraunofilia, ok? Quando i temporali accendono il nostro desiderio, quando l'eccitazione è legata a temporali, tuoni, fulmini, saette e pioggia. Stupendo, meraviglioso. Totally me, come dicono le brave influencer. It's totally me. Va bene, Chiara da Monopoli, siamo dalle parti di Bari, chiaramente. È venerdì ed è venerdì perché ho consegnato le chiavi dell'appartamento in affitto e per due giorni sono ufficialmente senza programmi. Anche lei c'ha la casa. Oh ragazzi, quanti siete tutti ricchi fuori dal Night Express. Fuori dal Night Express, eh. Poi quando torna Lucilla, adesso anche dentro. Al Night Express. Vero Davide, vero Chicco. Salutiamo anche Matteo da Bergamo. Tra gli ultimi messaggi che leggiamo, è venerdì ma non è venerdì perché domani mi alzo alle 5 per prendere un volo e tecnicamente è venerdì e praticamente però è già lunedì mattina, perché questo volo ti porterà ad avere un impegno che probabilmente ti libererà proprio lunedì quando ne inizieranno degli altri. Va bene, un abbraccio a tutti voi per cui è venerdì ma non è venerdì e anche a tutti quelli per cui è venerdì e finalmente è veramente venerdì. Su 105 Role Model.

0: 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Ehi, hey Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non...
0: Coming Soon Radio!
1: Ehi, hey Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip,

0: Radio 105. Proud to be different.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
3: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
2: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michel Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
7: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
6: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
7: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
6: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
7: Vi aspettiamo!
8: Gli Squizzati di 105.
9: 105.
10: 105.
9: 105. Che storia.
11: Radio 105.
9: Che storia.

0: Era il 2014, sembra ieri, e invece sono passati 12 anni da questa bella canzone di Jess Glynn con i Clean Bandit, Rather Be, a Radio 105 a chiudere l'appuntamento di questa sera. Oh, è stato bello, ragazzi, buon weekend a tutti quanti voi. Dopo di me c'è Swipe Up Remix. Ci risentiamo lunedì sera puntuale alle 21 per una nuova puntata del Night Express. Tornerà anche Lucilla Agosti, quindi ringrazio tutti voi. Ringrazio il buon Davidino.
1: Ciao Ale, buon weekend.
0: Ringrazio Chicco Allotta, sentiamo se c'è.
2: Ciao buon
0: Chicco.
2: A voi.
0: Ciao Chicco, grazie. Ciao amici, ci ritroviamo lunedì ovviamente qui su Radio 105.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru,

0: tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: 2,99€ negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Temptation Island vi aspetta.
3: Ti prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
2: Con imperdibili novità.
4: C'è qualcun altro nella tua vita?
2: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
5: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
2: Temptation Island e poi lunedì 7 settembre, Canale 5.
6: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
8: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
9: Oh mio Dio!
8: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
9: Prendi me, scegli me.
10: Mitico!
8: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
9: Ama me.
8: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
13: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Siete le sorelle Owens?
18: Sì, se amiamo qualcuno muore.
17: Ma dai, a settembre
18: siamo streghe.
17: Ritorna la magia.
18: E siamo maledette.
17: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
19: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
17: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
21: Swipe up. 105 Swipe Up Remix.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe, la notte dance firmata Radio

0: Party Dance è 105 in Da Club.
1: Friday Night DJ in session.
2: Andrea Belli presenta Belli Italiani.
3: I'm Danny Avila for 105 in the club.
4: This is MK on the mix.
5: You are listening to 105 in the club with Zonderling.
0: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

solo su Radio 105 arriva Belli Italiani, bootleg, mashup e remix che fanno vibrare ogni classico in un modo diverso. Alza il volume e ascolta

0: in the 105 Club.
1: L'estate dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe.
2: We'll be back in a while.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli €399,50. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Keep you from running away.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: L'estate dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe. 105 in the Club Deluxe. The Summer Show. La notte dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe.
5: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: Club.
1: Inseguendo una libellula in un prato. Un giorno che avevo rotto col passato, quando già credevo di esserci riuscito, son caduto. Una frase sciocca, un volgare doppio senso. Mi ha allarmato, non è come io la penso.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105 in the club.

0: 105 in the club. La notte dance con i set dei top DJ italiani e internazionali. Benvenuti nel nostro club on air.
1: We'll be back in a while.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe. Till we're in the club.
2: You're listening to 105 in the club with Danny Avila.

105 in Da Club Deluxe. I migliori DJ ti aspettano con i DJ set dei party più esclusivi. 105 in Da Club, The Summer Show.